0: da parte del presidente russo, che non si ferma mai, dice, nei suoi tentativi di contribuire alla soluzione del conflitto russo-ucraino. Kiev ha diminuito gli attacchi, aggiunge Putin, dopo che nel pomeriggio aveva annunciato una tregua, ma solo di 3 giorni, a partire dalla mezzanotte. La missione dei 2 inviati proseguirà in Ucraina in tutta sicurezza, garantisce Putin. Witkoff ringrazia. I colloqui con Putin, dice, sono un'esperienza memorabile. Accolti da Dmitriev in aeroporto come pacificatori, arrivati per la prima volta con un volo di Stato, erano stati qui a Mosca l'ultima volta lo scorso gennaio. Nei giorni passati Putin aveva aperto alla possibilità di un accordo di pace con l'Ucraina. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
1: Nel Golfo ancora tensione tra Stati Uniti e Iran, con Washington che colpisce 3 petroliere dei Pasdaran in risposta a un lancio di missili contro navi americane. Pronta la risposta di Teheran, che attacca altre 6 imbarcazioni statunitensi. Non esiteremo a difenderci e, se necessario, a distruggere la loro flotta petrolifera, così il comandante delle forze armate di Washington. In Italia, con la cronaca, il femminicidio di Barberino del Mugello. In un video, il dolore e l'appello alle alte cariche dello Stato e al mondo politico del padre della 45enne Lorena Isceri, gettata dall'ex compagno da un cavalcavia della 1. Omicidio premeditato, questa l'ipotesi di reato nell'inchiesta della procura, destinata probabilmente all'archiviazione dopo il suicidio dell'assassino.
2: Sono Franco, un padre distrutto. Mia figlia è una brava ragazza, aveva tanti sogni e progetti, ma ora non li ha più.
3: Nonostante lo strazio per la perdita della figlia Lorena, Franco Isceri ha trovato la forza per lanciare un appello a difesa delle donne.
2: Chiedo a tutta la politica di essere unita affinché tragedie come quella di Lorena non accadano più.
3: L'autopsia, fissata per domani, dovrà stabilire se la vittima fosse ancora viva quando Federico Vella l'ha lanciata nel vuoto o se l'uomo l'abbia uccisa o stordita prima di farlo, ipotesi rafforzata da un dettaglio notato dai poliziotti che per 40 minuti hanno tentato di dissuaderlo dal suicidarsi.
4: C'è il sangue che vola dal bagagliaio.
3: Con sé aveva portato fascette, scotch, forbici e un lenzuolo, come se avesse già pianificato tutto. Prima di lasciarsi cadere, l'uomo ha avuto anche il tempo di mandare un ultimo macabro messaggio alla madre della vittima, con scritto: è finita, l'ho uccisa. Vella ha anche chiamato la sua di mamma, raccontandole quanto aveva fatto. La donna ha allertato i carabinieri, di fatto denunciando il figlio, forse nella vana speranza di salvargli la vita. Simone Zazzera, GR1.
1: Slitta il rientro in Italia di Alessandro Di Battista da Cuba. Dopo il malore di venerdì 28 agosto, l'ex deputato 5 Stelle sarebbe dovuto tornare ieri, ma è stato operato per un peggioramento delle sue condizioni. L'annuncio in un post della sua associazione Schierarsi. A Milano si indaga per chiarire le cause dello sversamento di idrocarburi nei Navigli. Una chiazza oleosa di circa 28 chilometri è partita da Magenta, ovest del capoluogo lombardo. La situazione ora è sotto controllo grazie ad alcune barriere collocate sull'acqua, ma nel parco del Ticino è allarme ambientale. A Venezia 10 minuti di applausi per Nanni Moretti, tornato in concorso alla Mostra del Cinema con Succederà questa notte, mentre gli Oasis trasformano il tappeto rosso in un palco rock. L'inviata.
5: E alla fine bagno di folla fu. Lido impazzito per i fratelli Gallagher ed il film che ne racconta la riconciliazione. Loro arrivano con il sorriso, occhiali scuri d'ordinanza per Liam, firmano autografi per chi dalle 5 del mattino è stato ad aspettarli. Poi la prima mondiale di Don't Look Back in Anger, che sarà nei cinema dal 10 settembre ed è ben più di un film concerto. Solo grandi applausi anche per Succederà questa notte, Nanni Moretti ed il suo ritorno al Lido dopo 37 anni. Emozionato il regista, che firma una storia tra innamorati che si incontrano sempre nel momento sbagliato. Loro sono Louis Garrel e Jasmine Trinca.
6: Cioè, sono creature buffe questi due, sono due persone che si cercano, e quando è sì e quando è no, un bellissimo manifesto dell'amore di Nanni Moretti.
5: E infatti Succederà questa notte è vitale, divertente, con un cast perfetto, al cinema dal 3 dicembre. Venezia, Miriam Mauti, GR1.
1: Lo sport, calcio, Atalanta beffata all'Olimpico, la Roma vince e rimonta 2-1 con un gol di Sule al 93esimo. Vittoria e rimonta in extremis anche per l'Inter, 3-2 a San Siro contro il Napoli. Fiorentina ancora 0 punti, sconfitta in casa dal Torino 2-1. Oggi Parma-Monza, Frosinone-Venezia, Bologna-Sassuolo e il big match Juventus-Milan. Gli europei di pallavolo femminile, alle 18 le azzurre di Velasco sfidano le padrone di casa della Turchia nella finale del torneo dopo aver battuto la Polonia 3-1. Formula 1, sorpresa Gasly che conquista la pole a Monza davanti a Russell, penalità per Piastri, seconda fila per le Ferrari di Leclerc e Hamilton. Noi ci fermiamo qui, il prossimo GR1 alle 3, buon ascolto.

Io di notte con lei vedo il sole, lo sai, ma svegliandomi poi il buio. Il denaro che ho

Corro in auto perché a scordarti io provo, ma fuggendo non vivo, io muoio. Io vederti vorrei, nel bicchiere non sei,

0: ore 3.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Un incontro approfondito, costruttivo ed estremamente franco, così viene definito dal Cremlino. Il vertice è durato 3 ore e 10 minuti tra il presidente russo Putin e gli inviati americani Witkoff e Kushner sulla guerra russo-ucraina. Gli emissari di Trump hanno presentato una serie di proposte per porre fine al conflitto. Witkoff e Kushner saranno oggi a Kiev per incontrare il presidente Zelensky e continuare il confronto. Decretata una tregua tra Russia e Ucraina per questi giorni in cui si svolge la visita diplomatica americana, ma intanto ieri ci sono stati 3 morti per un attacco russo nella regione di Kharkiv. Medio Oriente, sale la tensione nello stretto di Hormuz. Gli Stati Uniti colpiscono 3 petroliere iraniane dopo gli attacchi alle loro navi. Le imbarcazioni di Teheran sono senza difesa, possiamo colpirle tutte, afferma il capo del Pentagono Hegseth. Parole che arrivano dopo che le forze americane hanno ripreso i raid contro l'Iran e che Trump ha di nuovo minacciato di colpire il sito nucleare di Beitar Mountain. E la Repubblica Islamica annuncia ritorsioni molto più dure contro le navi militari statunitensi. Al forum di Cernobbio, confronto sull'Europa tra il leader di Futuro Nazionale Roberto Vannacci e l'ex premier Mario Monti, l'inviata.
3: L'Europa così com'è non piace a Roberto Vannacci, il leader di Futuro Nazionale lo ripete alla platea del forum di Cernobbio, tiepida davanti alle sue riflessioni. No al Green Deal, no al piano di riarmo, sì al diritto di veto con decisione all'unanimità.
4: L'Europa fortunatamente cambia, i leader più in vista traballano, Starmer è già caduto, Farage è pronto al lancio. In Francia Marine Le Pen è data vincente in qualsiasi scenario possibile e io insieme al gruppo di ESN stiamo lavorando alacremente per cambiarla questa Europa.
3: Visione opposta nelle parole di Mario Monti, ex commissario, ex premier, difende quanto fatto, non nega la necessità di migliorare e affonda sullo spirito antidemocratico di Futuro Nazionale.
5: Lei, la Costituzione della Repubblica Italiana, la viola palesemente col suo programma in molti punti.
3: La risposta di Vannacci: nel mio programma non c'è nulla fuori dalla Costituzione che comunque si può modificare. L'accusa di ricostituzione del partito fascista è ridicola. Da Cernobbio con Alberto Gaetano, Paola Nania, GR1.
2: Il femminicidio di Lorena Sherry, domani l'autopsia per stabilire se la 45enne fosse ancora viva quando l'ex compagno Federico Bella l'ha lanciata dal viadotto di Barberino del Bugello. Nell'auto dell'uomo poi suicidatosi trovate fascette, forbici, scotch e un lenzuolo. Nel bagagliaio tracce di sangue. In un video il padre della vittima si rivolge alle più alte cariche dello Stato e ai politici di ogni schieramento chiedendo unità perché simili tragedie non si ripetano. Un appello raccolto dal mondo politico. Ogni donna uccisa è una sconfitta per tutti. Insieme dobbiamo saper reagire, così la premier Giorgia Meloni sui social. Siamo vicini al dolore del papà di Lorena, faremo la nostra parte, afferma la segretaria del PD, Elly Schlein. Indagini in corso per fare piena luce sullo sversamento di idrocarburi nei navigli di Milano. Una chiazza di decine di chilometri fa scattare l'allarme ambientale nel parco del Ticino. Gli inquirenti non escludono che si possa trattare di un atto doloso.
6: Siamo riusciti a bloccare l'ondata con delle panne più una barriera che ha bloccato l'acqua.
7: È l'assessore al comune di Milano Marco Granelli a fotografare la situazione. Il naviglio diventa nero, una lunga chiazza di idrocarburi, probabilmente gasolio, fa scattare l'emergenza e l'intervento dei vigili del fuoco. Ancora l'assessore Granelli.
6: Viene da nord, sono 28 chilometri di naviglio.
7: La chiazza compare a Magenta, a ovest di Milano, e prosegue il suo viaggio. Chi e perché sono le domande a cui trovare risposta. Tra le ipotesi, anche quella del dolo, spiega l'assessore.
6: Probabilmente qualcuno ha sversato in un tombino un camion di roba.
7: Ed è allarme per i canali di irrigazione e anche allarme ambientale. Il parco del Ticino denuncia danni pesanti, mentre il locale centro della LIPU, Lega Protezione Uccelli, accoglie i primi animali in difficoltà e tra questi anche un cigno.
8: L'impatto sarà anche per animali molto più piccoli, per la vegetazione. Tutta quella parte di biodiversità è veramente un disastro.
7: Bruno Sokolovic, GR1.
2: È di 10 feriti il bilancio dell'incendio avvenuto in un ostello di Viale Regina Margherita a Milano. Tutti gli occupanti sono stati evacuati dai vigili del fuoco. L'origine delle fiamme sembra sia di natura elettrica dal locale interrato della struttura. Il meteo è ancora una domenica di afa con punte fino a quasi 40 gradi, previsto caldo fino a martedì a causa dell'anticiclone africano. Da mercoledì temperature in calo. sport, calcio, la Serie A, l'Inter vince in rimonta sul Napoli 3-2 con un gol di Lautaro al 90esimo. La Roma batte l'Atalanta 2-1 e il Torino supera il Franchi, la Fiorentina 2-1. Oggi Parma Monza, Frosinone Venezia, Bologna Sassuolo e il big match Juventus Milan. Formula 1, il Gran Premio d'Italia a Monza, sorpresa in pole position il francese Gasly. Leclerc e Hamilton su Ferrari partono dalla quarta e quinta posizione. Gli europei di volley femminile in semifinale, le azzurre superano la Polonia 3-7-1 e oggi si giocano il trofeo contro la Turchia. Tennis USA Open, Dardari passa agli ottavi, Cobolli invece è out. Era l'ultima notizia, linea alla musica di Radio 1.

0: lanciata dal viadotto di Barberino del Mugello. Nell'auto dell'uomo poi suicidato si trovate fascette, forbici, scotch e un lenzuolo. Nel bagagliaio tracce di sangue. In un video il padre della vittima si rivolge alle più alte cariche dello Stato e ai politici di ogni schieramento, chiedendo unità perché simili tragedie non si ripetano. Un appello raccolto dal mondo politico. Ogni donna è uccisa, è una sconfitta per tutti. Insieme dobbiamo saper reagire. Così la premier Giorgia Meloni sui social. Siamo vicini al dolore del papà di Lorena. Faremo la nostra parte, afferma la segretaria Dem Ellie Schlein. E dopo Bari, Giorgia Meloni fa tappa a Policoro in Basilicata. La premier manifesta solidarietà alle aree colpite dal nubifragio e rivendica quanto fatto dal governo per il sud.
1: Abbiamo investito, abbiamo messo infrastrutture, abbiamo aumentato la quota di infrastrutture, abbiamo investito con la ZES unica del Mezzogiorno che ha generato da sola 60 miliardi di investimenti. Oggi il prodotto interno lordo qui cresce più che nella media nazionale, però serve una politica che abbia una mentalità diversa.
2: Lo rivendica Giorgia Meloni da Policoro, dove la premier è andata per garantire sostegno a chi vive nei luoghi colpiti dal nubifragio. Il governo farà la sua parte, ha detto la Presidente del Consiglio, che parlando alla stampa ha sottolineato più in generale il lavoro dell'esecutivo per il Mezzogiorno. Noi, ha spiegato, abbiamo avuto un'idea diversa del Sud Italia rispetto a quella di chi pensa che i problemi si possono risolvere con il clientelismo. Il Mezzogiorno è sulla strada giusta per Giorgia Meloni. Meloni, che nei prossimi giorni tornerà ad occuparsi del caro carburanti con il taglio delle accise in scadenza il 10 settembre e l'obiettivo di continuare a contrastare il caro benzina con aiuti mirati. Gianluca Ruggirello, GR1.
0: E la maggioranza e le opposizioni continuano a confrontarsi su quanto fatto dall'esecutivo.
3: Più occupati, meno disoccupati. Tra quanto fatto dal governo in 4 anni, il centrodestra mette al primo posto le misure sul lavoro, ottenendo, dice Fratelli d'Italia, quello che la sinistra non ha ottenuto in 10 anni. Lucio Malan.
4: L'occupazione ha raggiunto i massimi storici, con oltre 1.300.000 posti di lavoro a tempo indeterminato in più. È la strada giusta per l'Italia e su questa intendiamo proseguire.
3: Il prossimo passo, oltre alla legge elettorale, sarà la manovra, l'ultima della legislatura, su cui iniziano a arrivare i desiderata, soprattutto per le pensioni. Forza Italia chiede di alzare le minime, la Lega di abbassare l'età della quiescenza. Solo propaganda per le opposizioni che snocciolano altri dati. Inflazione, calo della produzione industriale, aumento della povertà. Tanta distanza, osserva il 5 Stelle Giuseppe Conte, tra i comizi di Meloni e la realtà che per Ellie Schlein è un'altra.
5: Un'economia che è ferma, abbiamo la crescita zero nonostante gli investimenti del PNRR, non ha fatto nulla per aumentare i salari.
3: La segretaria PD lancia poi le sue proposte per il clima, su tutto. Tutte una spinta alle rinnovabili. La ricetta del governo, aggiunge il verde Angelo Bonelli, passa invece solo per il petrolio, così prevede le bollette saliranno ancora. Lucio Bondi, GR1.
0: Al forum economico di Cernobbio, scontro tra l'ex premier Mario Monti e il generale Bannacci. Per il già commissario europeo Monti, il programma di Futuro Nazionale, il partito di Bannacci, viola la Costituzione, si rifà al fascismo. Respinge le accuse del generale, che ritiene siano ridicole, e parla di un'Europa da cambiare, come si evince dai movimenti politici in altri paesi. Sport, calcio, la Serie A. L'Inter vince in rimonta sul Napoli 3-2 con un gol di Lautaro al 90°. La Roma batte l'Atalanta 2-1, stesso risultato in cui il Torino supera al Franchi la Fiorentina. Oggi Parma, Monza, Frosinone, Venezia, Bologna, Sassuolo. Il big match Juventus, Milan. Formula 1, il Gran Premio d'Italia. Monza a sorpresa in pole position. Il francese Gasly, Leclerc ed Hamilton su Ferrari partono da quarto e quinto posto. Gli europei di volley femminile in semifinale. Le azzurre superano la Polonia 3-1. E oggi si giocano il trofeo contro la Turchia. Tennis USA Open, Dardari passa agli ottavi, Cobolli invece è fuori ed era l'ultima notizia. Linea alla musica di Radio 1.

Radio 1, un mondo da sentire.

ben organizzato. Dell'uomo cogli l'operato serio, il tratto onesto, duro ed ordinato. Reticoli di campi cesellati, di cui non percepisci mai l'arsura. E specchi d'acqua poi, come diamanti, quell'uomo.

RAI Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: Ore 5.
1: GR1.
2: Buongiorno e bentrovati da Pierfrancesco Pensosi. In primo piano il femminicidio di Barberino del Mugello. In un video il dolore e l'appello alle alte cariche dello Stato del padre della 45enne Lorena Isceri, gettata dall'ex compagno da un cavalcavia della 1. La politica sia unita contro la violenza, quello che è successo a mia figlia non accada più. Un appello raccolto dal mondo politico. Giorgia Meloni scrive sui social: ogni donna uccisa è una sconfitta per tutti, agiamo insieme per proteggerle, faremo la nostra parte, risponde Elie Schlein. Intanto va avanti l'inchiesta della procura, ma destinata probabilmente all'archiviazione dopo il suicidio dell'assassino.
3: Sono Franco, un padre distrutto. Mia figlia è una brava ragazza, aveva tanti sogni e progetti, ma ora non li ha più.
4: Nonostante lo strazio per la perdita della figlia Lorena, Franco Isceri ha trovato la forza per lanciare un appello a difesa delle donne.
3: Chiedo a tutta la politica di essere unita affinché tragedie come quella di Lorena non accadano più.
4: L'autopsia, fissata per domani, dovrà stabilire se la vittima fosse ancora viva quando Federico Vella l'ha lanciata nel vuoto o se l'uomo l'abbia uccisa o stordita prima di farlo, ipotesi rafforzata da un dettaglio notato dai poliziotti che per 40 minuti hanno tentato di dissuaderlo dal suicidarsi. Con sé aveva portato fascette, scotch, forbici e un lenzuolo, come se avesse già pianificato tutto. Prima di lasciarsi cadere, l'uomo ha avuto anche il tempo di mandare un ultimo macabro messaggio alla madre della vittima, con scritto: è finita, l'ho uccisa. Vella ha anche chiamato la sua di mamma, raccontandole quanto aveva fatto. La donna ha allertato i carabinieri, di fatto denunciando il figlio, forse nella vana speranza di salvargli la vita. Simone Zazzera, GR1.
2: La guerra in Ucraina. Nelle prossime ore gli inviati americani Witkoff e Kushner sono attesi a Kiev, dove incontrano il presidente Zelensky. A Mosca hanno invece incontrato Putin, a cui hanno illustrato diverse idee per porre fine al conflitto. Lo fa sapere il Cremlino, secondo cui il leader russo si dice pronto a collaborare con Washington per una soluzione politica e diplomatica. La Russia ha anche annunciato una sospensione dei raid per 3 giorni. In Medio Oriente continuano i colpi incrociati nel Golfo Persico dopo che gli Stati Uniti hanno centrato 3 petroliere iraniane. Un crimine di guerra, lo ha definito il ministro degli esteri di Teheran, che risponde attaccando altre 6 imbarcazioni americane. Intanto Trump non esclude nuove azioni contro i siti nucleari della Repubblica Islamica. E ora in Germania per le elezioni nel Land orientale della Sassonia-Anhalt, tra poche ore l'apertura alle urne con il popolarissimo candidato Ulrich Siegmund. Il partito di estrema destra FD punta a prendere le redini di questo stato federato da quasi 2,2 milioni di abitanti. L'inviata Rai.
5: Non permetteremo all'AfD di distruggere il paese con le loro parole, dice il cancelliere Merz alla vigilia delle elezioni in Sassonia-Anhalt. Qui, per la prima volta dalla Seconda Guerra Mondiale, un partito di estrema destra potrebbe ottenere la maggioranza assoluta. Nel programma la remigrazione, scuole separate per i bambini disabili e poi poter acquistare di nuovo materie prime a buon mercato dalla Russia, ci dice il leader Ulrich Siegmund durante uno degli eventi elettorali. A Magdeburgo lo ascoltano i delusi dalla CDU, chi vede nell'immigrazione il male della regione. Non sono nazista, dice una donna, vorrei riparassero le scuole, la sanità e aiutassero i pensionati che qui rovistano tra la spazzatura. Nella piazza di sabato, invece, la società civile, migliaia, quelli che l'AfD non la vogliono, dice un'anziana, delle nonne contro la destra. Col programma dell'AfD arriveranno tempi bui e abbiamo già detto una volta, mai più. Magdeburgo, Emma Farnè, GR1.
2: Duello a Cernobbio, confronto Monti-Vannacci, l'ex premier, il suo programma viola la Costituzione, combatterò la sua retorica fascista finché avrò forza. La risposta del leader di Futuro Nazionale: sono accuse ridicole, vogliamo solo cambiare l'Europa. E veniamo alla cronaca, indagini in corso per chiarire le cause dello sversamento di idrocarburi nei navigli di Milano. Una chiazza oleosa di circa 28 km partita da Magenta, dove c'è il capoluogo lombardo. Gli inquirenti non escludono che si possa trattare di un atto doloso.
0: Siamo riusciti a bloccare l'ondata con delle panne più una barriera che ha bloccato l'acqua.
4: È l'assessore al comune di Milano Marco Granelli a fotografare la situazione. Il Naviglio diventa nero, una lunga chiazza di idrocarburi, probabilmente gasolio, fa scattare l'emergenza e l'intervento dei vigili del fuoco. Ancora l'assessore Granelli.
0: Viene da nord, sono 28 chilometri di Naviglio.
4: La chiazza compare a Magenta, a ovest di Milano, e prosegue il suo viaggio. Chi e perché sono le domande a cui trovare risposta. Tra le ipotesi anche quella del dolo, spiega l'assessore.
0: Probabilmente qualcuno ha sversato in un tombino un camion di roba.
4: Ed è allarme per i canali di irrigazione e anche allarme ambientale. Il parco del Ticino denuncia danni pesanti, mentre il locale centro della Lipu, Lega Protezione Uccelli, accoglie i primi animali in difficoltà e tra questi anche un cigno.
1: L'impatto sarà anche per animali molto più piccoli, per la vegetazione. Tutta quella parte di biodiversità è veramente un disastro.
4: Bruno Sokolovic, GR1.
2: Tragedia al rally Mille Miglia in provincia di Brescia. Uno spettatore di 63 anni residente vicino a Torino è stato travolto e ucciso da una vettura impegnata in gara. L'incidente durante una prova speciale in Val Sabbia. Secondo alcune ricostruzioni la vittima è stata investita mentre stava scattando una fotografia vicino a una curva, illese moglie e figlia. Gli organizzatori hanno sospeso la competizione, la procura ha aperto un fascicolo. Ed è di 10 feriti il bilancio dell'incendio avvenuto in un ostello di Viale Regina Margherita a Milano. Tutti gli occupanti sono stati evacuati dai vigili del fuoco. L'origine delle fiamme sembra sia di natura elettrica dal locale interrato della struttura. E slitta il ritorno in Italia di Alessandro Di Battista da Cuba. Dopo il malore di venerdì 28 agosto, l'ex deputato dei 5 Stelle sarebbe dovuto tornare oggi, ma è stato operato per un peggioramento delle sue condizioni. L'annuncio in un post dell'associazione Schierarsi, fondata dallo stesso Di Battista. E l'Indonesia ha cancellato i voli dell'aeroporto di Jakarta a causa dell'eruzione del vulcano Anak Krakatau, a causa di imponenti nubi di cenere alte fino a 15.000 metri che si sono diffuse verso la capitale. Al momento non si registrano vittime né evacuazioni, ma la situazione resta sotto stretto monitoraggio. E parliamo del meteo. Ancora una domenica rovente, punte fino a quasi 40 gradi, ancora caldo almeno fino a martedì a causa dell'anticiclone africano. Temperature in calo invece a partire da mercoledì con forti precipitazioni. Ma ascoltiamo le previsioni del primo luogotenente dell'Aeronautica Militare, Fausto De Santa.
6: Avremo qualche rovescio pomeridiano, localmente temporalesco, sui settori alpini e dell'Appennino settentrionale, specie tra Liguria di Levante e Alta Toscana. Stabile e soleggiato invece il tempo sul resto del paese, però proseguono ancora le temperature elevate con picchi di 36-37 gradi sulle aree interne della Puglia settentrionale, sulle aree interne delle due isole maggiori. Avremo invece picchi da 34-35 gradi sulle regioni tireniche. La tendenza è che poi nella settimana i valori massimi andranno man mano scemando.
2: E chiudiamo con lo sport, il calcio, la Serie A. L'Inter vince in rimonta sul Napoli 3-2 con un gol di Lautaro al 90esimo. La Roma batte l'Atalanta 2-1 e il Torino supera il Franchi, la Fiorentina per 2-1. Oggi Parma Monza, Frosinone Venezia, Bologna Sassuolo e il big match Juventus Milan. La Formula 1 con il Gran Premio d'Italia, Monza a sorpresa in pole position il francese Gasly, Leclerc e Hamilton su Ferrari partono dalla quarta e quinta posizione. Gli europei di volley femminile in semifinale, le azzurre superano la Polonia per 3-7-1. Oggi si giocano il trofeo contro la Turchia. Infine il tennis con gli USA Open, Darde ripassa agli ottavi, Cobolli invece è fuori. Ed è tutto, prossimo appuntamento, l'informazione alle 5:30, ora la linea torna alla musica di Radio 1.

0: ore 5:30.
1: GR1.
2: Buongiorno e ben ritrovati da Pierfrancesco Pensosi. In apertura alla guerra in Ucraina, nelle prossime ore gli inviati americani Witkoff e Kushner sono attesi a Kiev, dove incontreranno il presidente Zelensky. A Mosca intanto hanno incontrato Putin, a cui hanno illustrato diverse idee per porre fine al conflitto. Lo fa sapere il Cremlino, secondo cui il leader russo si dice pronto a collaborare con Washington per una soluzione politica e diplomatica. La Russia ha anche annunciato una sospensione dei raid per 3 giorni. Da Mosca la corrispondente.
3: Un'accoglienza calorosa. Al Cremlino Putin riceve gli inviati di Trump tornati a Mosca per rilanciare il processo di pace. Il presidente russo ammette subito che è una situazione difficile quella al centro di questi colloqui, colloqui importanti che entrambe le parti apprezzano. Il ringraziamento a Trump da parte del presidente russo, che non si ferma mai, dice, nei suoi tentativi di contribuire alla soluzione del conflitto russo-ucraino. Kiev ha diminuito gli attacchi, aggiunge Putin, dopo che nel pomeriggio aveva annunciato una tregua, ma solo di 3 giorni a partire dalla mezzanotte. La missione dei 2 inviati proseguirà in Ucraina in tutta sicurezza, garantisce Putin. Witkoff ringrazia. I colloqui con Putin, dice, sono un'esperienza memorabile. Accolti da Dmitriev in aeroporto come pacificatori, arrivati per la prima volta con un volo di Stato, erano stati qui a Mosca l'ultima volta lo scorso gennaio. Nei giorni passati Putin aveva aperto alla possibilità di un accordo di pace con l'Ucraina. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
2: E torniamo in Italia con il femminicidio di Barberino del Mugello. In un video il dolore, l'appello alle alte cariche dello Stato del padre della 45enne Lorena Esceri, gettata dall'ex compagno da un cavalcavia della 1. La politica si è unita contro la violenza. Quello che è successo a mia figlia non accada più. Un appello raccolto dal mondo politico. Giorgia Meloni scrive sui social: ogni donna uccisa è una sconfitta per tutti. Agiamo insieme per proteggere. Faremo la nostra parte, risponde Elie Schlein. E al forum di Cernobbio, duro confronto sull'Europa tra il leader di Futuro Nazionale Roberto Vannacci e l'ex premier Mario Monti, l'inviata.
4: L'Europa così com'è non piace a Roberto Vannacci. Il leader di Futuro Nazionale lo ripete alla platea del forum di Cernobbio, tiepida davanti alle sue riflessioni. No al Green Deal, no al piano di riarmo, sì al diritto di veto con decisione all'unanimità.
5: L'Europa fortunatamente cambia. I leader più in vista traballano. Starmer è già caduto. Farage è pronto al lancio. In Francia Marine Le Pen è data vincente in qualsiasi scenario possibile. E io, insieme al gruppo di ESN, stiamo lavorando alacremente per cambiarla questa Europa.
4: Visione opposta nelle parole di Mario Monti, ex commissario, ex premier. Difende quanto fatto, non nega la necessità di migliorare e affonda sullo spirito antidemocratico di Futuro Nazionale.
6: Lei, la Costituzione della Repubblica Italiana, la viola palesemente col suo programma in molti punti.
4: La risposta di Vannacci: nel mio programma non c'è nulla fuori dalla Costituzione che comunque si può modificare. L'accusa di ricostituzione del partito fascista è ridicola. Da Cernobbio con Alberto Gaetano, Paola Nania, GR1.
2: Medio Oriente, continuano i colpi incrociati nel Golfo Persico dopo che gli Stati Uniti hanno centrato 3 petroliere iraniane. Un crimine di guerra, lo ha definito il ministro degli esteri di Teheran, che risponde attaccando altre 6 imbarcazioni statunitensi. E poco fa le agenzie locali parlano di un drone americano abbattuto nello stretto di Hormuz. Intanto Trump non esclude nuove azioni contro i siti nucleari della Repubblica Islamica e poco fa anche un nuovo attacco dell'esercito israeliano nel sud del Libano. E tra poche ore l'apertura delle urne in Germania per le elezioni nel Land orientale della Sassonia-Anhalt con il popolarissimo candidato Ulrich Siegmund. Il partito di estrema destra FD punta a prendere le redini di uno Stato federato da quasi 2,2 milioni di abitanti. E torniamo in Italia con la cronaca. Indagini in corso per chiarire le cause dello sversamento di idrocarburi nei navigli di Milano. Una chiazza oleosa di circa 28 km è partita da Magenta, dove si è il capoluogo lombardo. La situazione è sotto controllo grazie ad alcune barriere collocate sull'acqua, ma nel parco del Ticino è allarme ambientale. Gli inquirenti non escludono che si possa trattare di un atto doloso. Parliamo del meteo. Ancora una domenica rovente, punte fino a quasi 40 gradi, ancora caldo fino a martedì a causa dell'anticiclone africano. Temperature in calo a partire da mercoledì con l'arrivo delle prime piogge, che potranno essere però anche intense. E grandi protagonisti a Venezia al Festival del Cinema, 10 minuti di applausi per Nanni Moretti, red carpet e pubblico in delirio per gli Oasis. L'inviata.
0: E alla fine bagno di folla fu. Lido impazzito per i fratelli Gallagher ed il film che ne racconta la riconciliazione. Loro arrivano con il sorriso, occhiali scuri d'ordinanza per Liam, firmano autografi per chi dalle 5 del mattino è stato ad aspettarli. Poi la prima mondiale di Don't Look Back in Anger, che sarà nei cinema dal 10 settembre ed è ben più di un film concerto. Solo grandi applausi anche per Succederà questa notte, Nanni Moretti ed il suo ritorno al Lido dopo 37 anni. Emozionato il regista che firma una storia tra innamorati che si incontrano sempre nel momento sbagliato. Loro sono Louis Garrel e Jasmine Trinca.
7: Cioè sono creature buffe questi due, eh? Sono due persone che si cercano e quando è sì e quando è no, un bellissimo manifesto dell'amore di Nanni Moretti.
0: E infatti Succederà questa notte è vitale, divertente, con un cast perfetto, al cinema dal 3 dicembre. Venezia, Miriam Mauti, GR1.
2: E chiudiamo con lo sport, il calcio, la Serie A. L'Inter vince in rimonta sul Napoli 3-2, la Roma batte l'Atalanta 2-1, il Torino supera il Franchi, la Fiorentina per 2-1. Oggi Parma, Monza, Frosinone, Venezia, Bologna, Sassuolo e il big match Juventus e Milan. Formula 1 con il Gran Premio d'Italia, Monza sorpresa in pole position il francese Gasly, Leclerc e Hamilton su Ferrari partiranno invece dalla terza e quarta posizione. Gli europei di volley femminile in semifinale, le azzurre superano la Polonia 3-7-1, oggi si giocano il trofeo contro la Turchia. Infine il tennis, USA Open, Dardari passa agli ottavi, Cobolli invece è fuori. Ed è tutto, prossimo appuntamento, notizie alle 6, ora vi lascio alla musica di Radio 1.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Meteo Radio.
1: Una buona domenica a tutti voi e benvenuti nel nostro spazio dedicato alle previsioni meteo sui mari italiani. In studio con noi il colonnello Guido Guidi dell'Aeronautica Militare, che ci illustra le previsioni meteo sui nostri mari per la giornata di oggi.
2: Il tempo è stabile, la pressione atmosferica è ancora alta e quindi le condizioni del tempo sono ottimali su gran parte del territorio. Qualche annuvolamento a nord-ovest per velature e poco altro, in un contesto quindi di una domenica soleggiata e calda.
1: E colonnello, quali effetti avranno i venti sul mare?
2: Con questa stabilità il vento non può che essere scarso, prevalentemente a regime di brezza lungo le coste, un po' rinforzata in area tirrenica, più blanda sul versante adriatico. Ancora un soffio da nord sul settore del Salento e dell'area ionica, ma si tratta comunque di venti che non incidono granché sul moto ondoso, che sarà poco consistente, ovvero mare quasi calmo o poco mosso su gran parte dei nostri bacini.
1: Infine, può darci una proiezione sulle condizioni meteo per i prossimi giorni?
2: Iniziamo la settimana praticamente come l'abbiamo finita, ancora con alta pressione, ma con tempo che gradualmente inizia a cambiare. Ma il vero cambiamento però, specie per il vento e per il moto ondoso del mare, arriverà da metà settimana in poi, atteso l'ingresso di una perturbazione che porterà una rapida intensificazione del vento a partire da mercoledì e poi nella giornata di giovedì, e anche quindi un aumento significativo del moto ondoso su tutti i nostri bacini.
1: Bene, ringraziamo il colonnello Guidi per essere stato con noi. Per maggiori informazioni sulle condizioni e la sicurezza in mare potete consultare i siti istituzionali dell'Aeronautica Militare e della Guardia Costiera e le pagine 700 e seguenti di Televideo. Da Massimo Maffei per Rai Meteo, buon proseguimento di ascolto e buona domenica.

0: ore 6.
1: GR1.
2: Buongiorno da Sabrina Baldetti. La missione diplomatica degli inviati di Trump in Russia e Ucraina scatta la tregua di 3 giorni. Witkoff e Kushner attesi oggi a Kiev, è la prima volta per loro, dopo un incontro di 3 ore ieri al Cremlino.
3: Putin riceve gli inviati di Trump, Witkoff e Kushner, tornati in Russia per far ripartire il processo di pace. I due sono ormai di casa a Mosca, la nona visita al Cremlino e l'accoglienza è calorosa. Il presidente russo parla subito di situazione difficile. Poi il ringraziamento a Trump, che non abbandona mai, sottolinea Putin, i tentativi di concludere il conflitto russo-ucraino. Witkoff replica dicendo al numero uno del Cremlino che il presidente americano l'ha incaricato di esprimergli i suoi migliori auguri. Terminati i convenevoli, si entra nel vivo della discussione, ma da qui in poi di quanto detto si sa ben poco, a parte il fatto che il presidente russo ha precisato di aver accettato una tregua che non va oltre i 3 giorni e che riguarda soltanto Kiev e non il resto del paese. Putin ha poi garantito che la missione dei due inviati proseguirà in Ucraina in tutta sicurezza. Witkoff lo ha ringraziato e ha definito i colloqui con il leader russo un'esperienza memorabile. Per il momento dunque il primo risultato è appunto la tregua di 3 giorni proclamata da Putin ma accettata anche da Zelensky, che ha sottolineato, dopo aver parlato al telefono con i negoziatori americani, che anche lui non attaccherà Mosca per i prossimi 3 giorni. Marco Barbonaglia, GR1.
2: La guerra in Iran. Dopo gli scambi di colpi di ieri con i raid statunitensi contro 3 petrolieri iraniani in risposta agli attacchi dei Pasdaran contro 2 navi americane, stamani i guardiani della rivoluzione annunciano di aver attaccato un drone navale a stelle e strisce che stava cercando di entrare nello stretto di Hormuz. Si vota oggi in Sassonia-Anhalt, stato federato orientale della Germania da 2 milioni di abitanti. Secondo i sondaggi, Alternativa per la Germania, AfD, guidata nella regione da Ulrich Siegmund, ha oltre il 40% delle preferenze, in largo vantaggio sugli altri partiti. Per la prima volta nella storia della Germania del dopoguerra, un partito di estrema destra potrebbe quindi governare un Land. Il femminicidio di Lorena Isheri. In un video straziante, il padre della 45enne si rivolge alle alte cariche dello Stato e ai politici di ogni schieramento affinché tragedie simili non si ripetano. La procura indaga per omicidio premeditato nell'auto dell'ex compagno Federico Vella, che l'ha gettata da un cavalcavia della 1 in Toscana. Trovate fascette, forbici, scotch e un lenzuolo. Nel bagagliaio tracce di sangue. Domani l'autopsia, che dovrà stabilire se Lorena fosse ancora viva quando lui l'ha lanciata nel vuoto. Prima di suicidarsi ha scritto alla madre della vittima: ho ucciso tua figlia. E il mondo politico risponde all'appello di Franco Isheri. Ogni donna uccisa è una sconfitta per tutti e insieme dobbiamo saper reagire, ha scritto la premier Giorgia Meloni sui social. Siamo vicini al dolore del papà di Lorena, faremo la nostra parte. Le parole della segretaria PD Elly Schlein. L'omicidio avvenuto giovedì a Udine per strada è finita la fuga del presunto assassino.
4: È stato fermato dai carabinieri alla stazione ferroviaria di Basiliano l'uomo d'origine marocchina accusato dell'omicidio di Abdellatif Ben Sefian, ucciso fuori una villetta nella periferia di Udine Sud. In un terreno incolto adiacente al luogo del delitto i carabinieri avevano rinvenuto una parrucca, uno zaino e 2 coltelli con tracce di sangue su entrambi che apparterrebbero all'assassino. Stando a una testimone sul luogo mentre avveniva la colluttazione tra i due uomini, per colpire l'omicida avrebbe usato un coltello, dettaglio confermato dai colpi d'arma da taglio tra i 4 e i 5 rinvenuti sul corpo della vittima. Alla base dello scontro ci sarebbe una questione personale. L'accusato non avrebbe accettato la fine del rapporto con la sorella della vittima, Leila Ben Sefian, che aveva deciso di mettere fine alla storia dopo aver saputo di una sua doppia vita in Marocco con moglie e figli. Udine, Giampiero Marrazzo, GR1.
2: Il meteo, ancora una domenica rovente, grande caldo con temperature oltre la media stagionale tra i 35 e i 40 gradi a causa dell'anticiclone africano. Durerà fino a martedì, poi previste piogge anche intense. Ora la ricca pagina sportiva a partire dal calcio, in studio Giorgio Germanò.
5: Buongiorno, calcio Serie A. Il nostro campionato è stato il sabato delle rimonte in extremis. La Roma ha piegato l'Atalanta nei minuti finali da 0-1 a 2-1. Lo stesso ha fatto l'Inter contro il Napoli da 0-2 a 3-2 in questo caso. E il Torino a Firenze da 0-1, poi è finita 2-1 per i Granata. Difficile spiegare se esiste una motivazione comune per l'epilogo dei 3 anticipi. Per Inter e Roma, però, a punteggio pieno, sono punti preziosi per connotare l'alta classifica. Si è giocato anche agli US Open, a tennis ovviamente, l'ultimo slam della stagione. Luciano Darderi accede agli ottavi piegando la wild card Danny Sweeney 6-4, 6-3, 6-3. Flavio Cobolli è invece fuori, il tennista romano si è arreso alla belga Blocks in 4 set 6-7, 6-3, 6-0, 6-3, battaglia durata 2 ore e 45 minuti. Parliamo anche di volley, buone notizie: l'Italia donne in finale a Istanbul, le azzurre di Velasco hanno superato la Polonia 3-1 e conquistato il diritto di giocarsi il titolo continentale contro le padrone di casa. Chiudiamo con la Formula 1, il Gran Premio di Monza, Pierre Gasly ha conquistato la pole position, una insomma prestazione sorprendente, partirà oggi davanti a tutti, ricordiamo è la 97esima edizione del Gran Premio d'Italia. Il francese precede le Mercedes di Russell, la McLaren di Oscar Piastri, quarto Leclerc con la sua Ferrari, quinto Lewis Hamilton con l'altra rossa davanti a Verstappen, settimo in teoria il leader del mondiale Antonelli, però scatterà dall'ultima posizione a una penalità per il cambio della quinta power unit della stagione.
2: Prossimo GR1 alle 7, buon ascolto su Radio 1.
0: Ma sembra di essere in uno stadio stasera.
6: Tale e quale show, ma non sarà più tale e quale. Perché? Perché cambia giorno. Da settembre andrà in onda il mercoledì. Sorprese, risate, grandi voci e trasformazioni spettacolari. Cambia il giorno, ma il divertimento resta tale e quale. Segnatelo. Tale e quale show. Da settembre, il mercoledì sera, su Rai 1.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Meteoradio.
1: Benvenuti al nostro spazio dedicato al meteo in montagna. Diamo il benvenuto in studio al colonnello Guido Guidi dell'Aeronautica Militare, che ci illustra la situazione meteo sul nostro paese e sulle nostre montagne.
2: Un tempo stabile, prevalentemente soleggiato e anche piuttosto caldo sul paese e anche sulle nostre montagne, con lo zero termico che si mantiene su valori molto elevati e quindi temperature che sono consistentemente sopra la norma del periodo anche sulle montagne.
1: Colonnello, che tempo possiamo aspettarci nei prossimi giorni?
2: Inizio della settimana come la fine, cioè con tempo stabile, prevalentemente soleggiato e caldo anche sulle nostre montagne. Tendenza però a un cambiamento. Arriva aria più fresca, arriva aria più dinamica, cambia il tempo a partire da metà settimana, cioè tra le giornate di mercoledì e giovedì, che sarà questo cambiamento accompagnato anche dall'arrivo di precipitazioni che sulle montagne, Alpi e Appennino centro-settentrionale potranno essere anche intense.
1: Grazie al colonnello Guido Guidi dell'Aeronautica Militare per essere stato con noi. Da Massimo Maffei per Rai Meteo, a tutti buon proseguimento di ascolto e l'augurio di un buon fine settimana.
0: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
3: Tutto era cominciato 4 anni prima, in una notte fredda e silenziosa di marzo. Charles Lindbergh si precipita nella camera da letto del figlio e non lo trova. E una delle finestre è aperta e vede una busta, chiusa, appoggiata sul radiatore proprio sotto al davanzale.
4: Ascolta il podcast I fantasmi di Opal, il rapimento Lindbergh, su RaiPlay Sound. Podcast Original, storie tutte da ascoltare.

0: Culto evangelico.
1: Gentili ascoltatrici e ascoltatori, un buongiorno e un benvenuto all'appuntamento con il culto evangelico. Questa mattina la nostra puntata si apre con una predicazione del pastore Luca Baratto su un brano della seconda lettera di Paolo ai cristiani di Corinto, precisamente al capitolo 12, i primi 10 versetti. Dopo la predicazione, il nostro programma proseguirà con il notiziario evangelico e la rubrica Essere Chiesa Insieme, a cura di Paolo Naso. Un buon ascolto e una buona domenica a tutte e a tutti voi.
2: Cristo abiti per mezzo della fede nei vostri cuori, affinché siate resi capaci di abbracciare quale sia la larghezza, la lunghezza, l'altezza e la profondità dell'amore di Cristo. Signore, Dio di tutti gli esseri umani, a te che sei più grande delle nostre parole e più antico delle nostre tradizioni, noi rivolgiamo la nostra lode. Amen.

0: Ascoltiamo dalla seconda lettera dell'Apostolo Paolo ai Corinzi, al capitolo 12, i primi 10 versetti.
1: Bisogna vantarsi? Non è una cosa buona. Tuttavia, verrò alle visioni e alle rivelazioni del Signore. Conosco un uomo in Cristo che 14 anni fa, se fu con il corpo, non so, se fu senza il corpo, non so, Dio lo sa, fu rapito fino al terzo cielo. So che quell'uomo, se fu con il corpo, non so, Dio lo sa, fu rapito in paradiso e udì parole ineffabili che non è lecito all'uomo pronunciare. Di quel tale mi vanterò, ma di me stesso non mi vanterò, se non delle mie debolezze. Pur se volessi vantarmi, non sarei un pazzo, perché direi la verità, ma me ne astengo, perché nessuno mi stimi oltre quello che mi vede essere o sente da me. E perché io non avessi a insuperbire per l'eccellenza delle rivelazioni, mi è stata messa una spina nella carne, un angelo di Satana, per schiaffeggiarmi affinché io non insuperbisca. 3 volte ho pregato il Signore perché lo allontanasse da me ed Egli mi ha detto: «La mia grazia ti basta, perché la mia potenza si dimostra perfetta nella debolezza». Perciò molto volentieri mi vanterò piuttosto delle mie debolezze affinché la potenza di Cristo riposi su di me. Per questo mi compiaccio in debolezze, in ingiurie, in necessità, in persecuzioni, in angustie per amore di Cristo, perché quando sono debole, allora sono forte.

Cari ascoltatrici e cari ascoltatori, quando parliamo dell'Apostolo Paolo ci riferiamo a una delle maggiori autorità del cristianesimo primitivo. Paolo fu un grandissimo missionario ed è anche l'autore dei più antichi scritti del Nuovo Testamento. Insomma, se oggi potessimo accoglierlo tra noi, gli riserveremmo un posto d'onore, quello che in realtà Paolo, ai suoi tempi, non ebbe mai. Non c'è infatti altro personaggio biblico la cui autorità sia stata così tante volte messa in discussione. Il testo che abbiamo ascoltato poco fa ce lo conferma. Tra Paolo e i cristiani di Corinto era in atto una ruvida polemica causata dall'arrivo in quella città di alcuni predicatori della Chiesa di Gerusalemme. Questi superapostoli, come li chiamava beffardamente Paolo, affascinavano i corinzi con doni spirituali eclatanti. Avevano visioni, compivano miracoli, parlavano le lingue degli angeli, segni prodigiosi che invece Paolo non esibiva, perché, insinuavano i maligni, probabilmente non li possedeva, non li ha. Paolo si sente sfidato. Volete che mi vanti? Volete che esibisca i segni del mio apostolato? Ebbene, lo farò. Parliamo di visioni. Posso raccontarvi di un tale che è stato rapito fino al terzo cielo. Parla di sé Paolo, ma lo fa come se si trattasse di un altro. E non so dirvi com'è salito fin lassù, se col corpo o con lo spirito. E non so nemmeno ripetervi le parole inesprimibili e intraducibili che ho udito. Volete dei miracoli? Posso dirvi che io ho una scheggia nella carne, un tormento, un male che mi lacera. 3 volte ho chiesto al Signore di liberarmi, ma per 3 volte mi è stato detto di no. La mia grazia ti basta, è stata la risposta. Il miracolo mi è stato negato. Volete altri segni? Ed allora ecco qua le botte prese, gli insulti subiti, i patimenti sopportati per Cristo. È una difesa paradossale quella di Paolo, che si vanta delle sue debolezze e delle sue sconfitte. In realtà Paolo avrebbe di che vantarsi. Il libro degli Atti ci racconta dei suoi miracoli. Sappiamo che parlava le lingue degli angeli e lui stesso ci dice di aver avuto una visione. Non sono però questi i segni del suo apostolato. L'unica autorità con cui Paolo si è sempre presentato è quella della nuda parola dell'Evangelo, l'autorità della parola, che è l'autorità di Cristo. Non l'autorità di visioni, miracoli, portenti, ma della parola di Dio. Se avesse parlato di visioni, tutti avrebbero cominciato a chiedersi: ma che cos'è il terzo cielo? Da chi è abitato? Come ci si arriva? Crogiolandosi nel sottile piacere di indugiare nell'ignoto e nell'inconoscibile, dimenticandosi di Cristo. Non si è presentato con portenti ed effetti speciali perché avrebbero attirato l'attenzione su lui stesso, sulla sua forza spirituale, dimenticando che è quando noi siamo deboli che Dio mostra la sua grandezza. Il paradossale gloriarsi di Paolo nelle sue debolezze non è un modo per nascondere delle mancanze spirituali, è invece segno della sua fedeltà alla parola della croce, quella sì il più grande paradosso della fede cristiana. La parola della croce in cui Cristo si presenta nella nudità più totale, nella sconfitta e nella resa. C'è chi chiede miracoli e chi cerca sapienza, ma noi predichiamo Cristo crocifisso, potenza di Dio e sapienza di Dio. A suo tempo, 500 anni fa, la Riforma protestante è nata proprio dall'ascolto profondo di questo messaggio. Come qualsiasi altro movimento che si agita su questa terra, la Riforma ha avuto e continua ad avere nei suoi eredi pregi e difetti. Essa, tuttavia, è nata per spogliare la parola di Dio e renderla nuovamente nuda. Una parola che i riformatori vedevano ai loro tempi coperta e appesantita di troppi ornamenti, di troppe cerimonie, di troppe devozioni e tradizioni che, come i portenti e le visioni di Corinto, sembravano darle onore e prestigio ed invece semplicemente nascondevano l'essenziale, la nuda parola di Cristo. La verità è nuda, la parola di Dio è nuda e anche noi dobbiamo imparare a spogliarci di noi stessi, del nostro orgoglio spirituale, del nostro potere piccolo o grande che sia, di tutto ciò che inutilmente ci ricopre per mostrare e rivelare quel santo Vangelo, come lo chiamava Lutero, che solo sa donarci ogni cosa. Nel nome di Gesù. Amen.

0: Signore, per la tua parola che è come una lampada al nostro piede e una luce sul nostro cammino, noi ti rendiamo grazie nel nome di Gesù. Amen.
1: Avete ascoltato la predicazione curata per noi dal pastore Luca Baratto. Vi ricordiamo che il testo della riflessione biblica può essere ricevuto gratuitamente scrivendo a Culto Evangelico, via Firenze 38 00184 Roma, oppure inviando una email al nostro indirizzo di posta elettronica culto.radio@fcei.it. La nostra puntata prosegue ora con il notiziario evangelico. In regia Daniele Antelmi. Buon proseguimento d'ascolto. Notiziario dal mondo evangelico. L'ecumenismo alla prova dei fondamentalismi. Un incontro dei giovani del segretariato attività ecumeniche. Gli evangelici in Italia e nel mondo. In nome di Dio. L'ecumenismo alla prova dei fondamentalismi. È questo il titolo del convegno organizzato dai e dalle giovani del segretariato attività ecumeniche SAE. L'incontro si terrà dal 18 al 20 settembre prossimi a Roma, presso i locali della Basilica di San Paolo fuori le mura. Ne parliamo con Allegra Tonnarini, membro del comitato esecutivo del SAE e tra le organizzatrici dell'evento.
0: Buongiorno Allegra Tonnarini e benvenuta al culto evangelico.
2: Buongiorno, grazie anche agli ascoltatori.
0: Chi sono i giovani e le giovani del segretariato attività ecumeniche? Quanto è importante l'ecumenismo per le nuove generazioni?
2: Il SAE ha da sempre un cuore giovane e ha sempre investito sulle nuove generazioni, anche proprio per trasmettere questa cultura del dialogo e dell'incontro. Diciamo che oggi l'ecumenismo per i giovani è una sorta di Erasmus della fede, è l'occasione per uscire fuori da se stessi e per accorgersi di fare parte poi di una comunità più grande, di un ecumene appunto.
0: L'ecumenismo come un Erasmus spirituale, insomma, questa è una bella definizione. Il tema che affronterete è l'ecumenismo alla prova dei fondamentalismi. Perché lo avete scelto e come intendete affrontarlo?
2: Sì, il fondamentalismo oggi è un tema centrale per comprendere le vicende del mondo, gli scenari geopolitici. È la chiave per capire come si sta ridefinendo il rapporto tra religioni e potere. Noi lo vogliamo affrontare appunto come realtà ecumenica, proprio nella convinzione che alla fine l'ecumenismo sia il vero antidoto a queste chiusure identitarie, a queste esasperazioni delle proprie identità. E l'occasione sarà questa dell'evento per ragionare del tema del fondamentalismo dagli scenari internazionali. Pensiamo a quello che sta succedendo in America, a quello che sta succedendo nel nostro scenario europeo con la guerra tra Ucraina, Russia e gli sconvolgimenti anche ai confini dell'Europa, per andare ad analizzare poi anche le radici teologiche del nostro stare insieme, del nostro vivere una fede invece matura e consapevole e aperta al dialogo e non chiusa in se stessa.
0: Chi vi aiuterà ad entrare nell'argomento?
2: Abbiamo tantissimi ospiti che ci aiuteranno, insomma, ad affrontare questo tema. Sarà con noi Riccardo Sarcenti, Dimitrios Keramidas, Ilaria Valenzi, ma anche Luca Negro, Lucia Capuzzi, quindi profili che spaziano da docenti universitari a giornalisti, ma ci sarà anche spazio poi per dibattiti e laboratori per noi ragazzi, per capire insieme appunto come sviscerare un po' questo argomento e quali anche proposte e risposte personali offrire al tema.
0: Infine, qualche indicazione pratica per chi si vuole iscrivere. C'è ancora tempo? E come ci si iscrive e anche chi può iscriversi?
2: L'evento è rivolto a tutti i giovani under 40. C'è ancora tempo per iscriversi e per farlo si può andare sui siti del SAE o sui nostri social e lì ci sono le locandine dell'evento e tutte le informazioni per iscriversi. La quota per iscriversi all'evento è di 100 euro che comprende il vitto e l'alloggio a Roma. Vi aspettiamo insomma dal 18 al 20 settembre.
0: Grazie Allegra Tonnarini e buona domenica.
2: Grazie.
1: Concludiamo con un appuntamento televisivo. Nella notte tra lunedì 7 e martedì 8, terza replica della puntata di Protestantesimo dedicata a Lucio Schirò, pastore degli ultimi. Ascoltiamo la presentazione.
3: C'è una fede che non conosce confini, che esce dalle chiese, attraversa le strade, incontra le persone e si fa presenza nelle periferie della vita. È il sogno che animava John Wesley e che molti anni dopo ha preso forma nel ministero di Lucio Schirò. La sua è una storia di coraggio, impegno e servizio che racconta un modo di vivere il Vangelo con lo sguardo rivolto al mondo.
1: Con questa segnalazione si conclude il notiziario evangelico. Vi lasciamo all'ascolto della rubrica Essere Chiesa Insieme, a cura di Paolo Naso, che conclude la nostra puntata di oggi. Essere Chiesa Insieme,
4: a cura di Paolo Naso. Soprattutto d'estate, complici il caldo e più tempo libero, si scatenano polemiche ideologiche improvvisate e talora fuori tempo. Quest'anno è toccato al termine inglese woke, utilizzato come espressione generalmente dispregiativa per definire tutto ciò che un tempo si definiva politicamente corretto. La parità di genere, il linguaggio inclusivo e non offensivo nei confronti dei disabili, gli stereotipi etnici e religiosi, il rispetto per le minoranze e la comunità LGBTQ, l'antirazzismo. Il termine woke nasce negli Stati Uniti all'interno della comunità afroamericana come un imperativo a stare svegli, a non lasciarsi umiliare, a rivendicare invece i propri diritti. Come spesso accade alle parole che viaggiano, si trasformano e ampliano il loro significato, ciò che oggi definiamo woke è in sostanza la cultura dei diritti civili e dell'inclusione. Questa parola woke ha avuto uno strano destino. Dopo essere stata scoperta e importata anche in Italia, oggi è diventata un termine negativo. Qualcuno è arrivato a contrapporre la cultura woke, i diritti civili, l'inclusione, il riconoscimento dell'identità di genere, ai diritti sociali, al lavoro, a un salario equo, alla possibilità di studiare e progredire nel proprio lavoro. Ma perché creare una alternativa escludente tra due principi che invece possono coesistere? Risulta davvero difficile capire perché il diritto di un ragazzo gay o di una ragazza musulmana a vivere liberi e riconosciuti nella loro identità risulti incompatibile con le politiche per un lavoro dignitoso e giustamente retribuito. Nei loro sinodi e nelle loro assemblee, le chiese evangeliche hanno spesso affermato la complementarietà dei diritti, quelli civili e quelli sociali, quelli della comunità LGBTQ ad esempio e quelli dei lavoratori immigrati che lavorano nelle nostre campagne o dei giovani che faticano a trovare una casa. Preoccupa in questa torrida estate che la cultura woke sia stata presentata come una sbornia ideologica e una moda radical chic, dimenticando che proprio quella cultura, negli Stati Uniti come in Europa, ha prodotto importanti conquiste sul piano dei diritti civili, della laicità dello Stato, della tutela delle minoranze etniche e religiose. Insomma, senza ciò che oggi si bolla come cultura woke, saremmo meno liberi e meno tutelati. Noi italiani siamo molto sensibili alle tendenze e oggi tornano di moda parole come autorità, tradizione, patria, identità, nazione. È come una valanga che rotola a valle, la polemica contro la cultura woke prende consistenza e velocità, finendo per travolgere principi essenziali di una società democratica e liberale. Nei giorni scorsi, sulle colonne del Corriere della Sera, un autorevole intellettuale di scuola liberale, quale Ernesto Galli della Loggia, ha lanciato un allarme contro il multiculturalismo e l'immigrazione. Tema decisamente datato il primo, sempre attuale il secondo. Irridendo al kebab e alla musica reggae e al digiuno di Ramadan, l'autore arriva a concludere che non c'è integrazione che tenga e che l'Islam, letteralmente, è una religione, cito, autorizzata a stabilire una brutale inferiorità delle donne, a istituire tribunali con valore civile, spesso a comminare orribili pene corporali dalle frustate ai tagli dei piedi e alle decapitazioni. L'Islam italiano, al completo, sempre secondo l'autore della Loggia, non fa eccezione. Multiculturalismo e integrazione, e la sua conclusione, sono due concetti opposti. O siamo per l'uno o per l'altra. I toni sono quelli di Oriana Fallaci dopo l'attentato alle Torri Gemelle e ignorano ciò che accadde allora e ciò che oggi è ancora più evidente. E cioè che il fondamentalismo islamista è una variabile fortemente minoritaria del mondo islamica e che purtroppo convive con altri fondamentalismi non meno distruttivi dei valori liberali e democratici, eppure raramente citati. All'autore dell'articolo sfuggono le numerose ricerche o semplicemente le cronache che documentano come all'interno delle moschee siano più numerose le scuole di italiano che quelle di arabo, che tanti giovani musulmani frequentano gli oratori cattolici o i campi estivi dove incontrano ragazzi italiani, credenti e non, che ci sono musulmani che siedono sulle cattedre universitarie, altri che si curano negli ospedali e dirigono aziende o centri commerciali che arricchiscono il paese, e mille altri che lavorano nelle fabbriche o nei campi agricoli. E lo stesso potremmo dire per altre persone che provengono da culture e tradizioni diverse da quella maggioritaria in Italia, gli ortodossi rumeni, gli indiani induisti o sikh, i filippini o i ghanesi evangelici. È possibile che qualcuno, prigioniero di antichi e nuovi pregiudizi, non se ne sia accorto. Ma il multiculturalismo non è una moda woke dei quartieri alti, ma è la trama della società italiana ed europea di oggi. L'integrazione non è l'opposto del multiculturalismo, è la sua necessaria complementarietà per favorire l'incontro e quindi la convivenza interculturale. Ciascuno ha il diritto di professare la religione in cui crede o di non professarne alcuna. È un principio essenziale della cultura liberale che evidentemente alcuni liberali hanno perso di vista. Eppure è un cardine della società plurale in cui viviamo.

0: termina qui il culto evangelico.
1: Nel darvi appuntamento a domenica prossima alle 6:35 su questa rete, vi ricordiamo che è possibile risentire l'intera trasmissione sul sito web Rai Play Sound, alla pagina del culto evangelico. A risentirci la prossima domenica.
0: Abbiamo trasmesso il culto evangelico.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Anna, ma quale prendo? A me sembrano esattamente uguali.
2: No, guarda qui. Sull'etichetta c'è scritto da dove viene il grano. Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
1: Con la pasta al grano italiano, vince l'Italia. Non scegliere solo il prezzo. Più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
2: Leggi l'etichetta, fai la scelta giusta.
3: Campagna promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in collaborazione con Ismea. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Ore 7.
5: GR1.
6: La politica si unisca contro la violenza, l'appello del papà di Lorena Isceri, la donna uccisa dall'ex fidanzato che l'ha gettata da un cavalcavia sulla A1. Giorgia Meloni, uniti per proteggere le donne, Elly Schlein, faremo la nostra parte. Attesi a Kiev alle 11 gli inviati USA Witkoff e Kushner, la prima volta per loro in Ucraina. Ieri hanno illustrato a Putin le idee per fermare la guerra. Tregua di 72 ore. Il voto in Sassonia, la mobilitazione delle piazze e della chiesa per fermare l'avanzata della destra di AfD, annunciata dai pronostici. A Venezia la storia d'amore di Nanni Moretti che torna al Lido dopo 37 anni. Al festival anche i fratelli Gallagher per la prima mondiale del documentario sugli Oasis. Serie A in rimonta per Inter, Roma e Torino, vittoria in finale di partita contro Napoli, Atalanta e Fiorentina. Tennis, US Open, Cobolli eliminato, Darderi avanza e a Monza la Formula 1. Buongiorno da Sabrina Baldetti. Il femminicidio di Lorena Isceri, gettata da un cavalcavia dall'ex. In un video con la voce incrinata dal dolore, il padre della 45enne si rivolge alle alte cariche dello Stato e a tutta la politica perché non accada più.
7: Mia figlia è una brava ragazza, aveva tanti sogni nei progetti, ma ora non li ha più.
8: Nonostante lo strazio per la perdita della figlia Lorena, Franco Isceri ha trovato la forza per lanciare un appello a difesa delle donne.
7: Chiedo a tutta la politica di essere unita affinché tragedie come quella di Lorena non accadano più.
9: Per favore te lo chiedo, Fede.
8: L'autopsia fissata per domani dovrà stabilire se la vittima fosse ancora viva quando Federico Vella l'ha lanciata nel vuoto o se l'uomo l'abbia uccisa o stordita prima di farlo, ipotesi rafforzata da un dettaglio notato dai poliziotti che per 40 minuti hanno tentato di dissuaderlo dal suicidarsi.
10: C'è il sangue che vola dall'apparaiaio.
8: Con sé aveva portato fascette, scotch, forbici e un lenzuolo, come se avesse già pianificato tutto. Prima di lasciarsi cadere, l'uomo ha avuto anche il tempo di mandare un ultimo macabro messaggio alla madre della vittima. Con scritto "è finita, l'ho uccisa". Vella ha anche chiamato la sua di mamma, raccontandole quanto aveva fatto. La donna ha allertato i carabinieri, di fatto denunciando il figlio, forse nella vana speranza di salvargli la vita. Simone Zazzera, GR1.
6: Il mondo politico risponde all'appello di Franco Isceri. Ogni donna uccisa è una sconfitta per tutti e insieme dobbiamo saper reagire, ha scritto la premier Giorgia Meloni sui social. Siamo vicini al dolore del papà di Lorena, faremo la nostra parte, le parole della segretaria PD Elly Schlein. La guerra tra Russia e Ucraina ha scattato la tregua di 3 giorni, prima missione a Kiev per gli inviati di Trump, Witkoff e Kushner, ieri a Mosca un colloquio di 3 ore con Putin, definito estremamente franco dal Cremlino.
11: La situazione che dobbiamo discutere ovviamente non è semplice. Le parole con cui Vladimir Putin esordisce non sembrano esattamente spianare la strada ad un accordo di pace. E 3 ore dopo, quelle pronunciate dal suo consigliere Ushakov al termine del faccia a faccia con gli inviati americani, Witkoff e Kushner, confermano che la strada è impervia, parlando di conversazioni costruttive ma estremamente franche. Non aggiunge dettagli la Casa Bianca, abbiamo discusso passi concreti verso la pace, fa sapere. Gli sforzi diplomatici di Trump sono stati elogiati da Putin, che si è detto però certo di poter raggiungere i suoi obiettivi militari sul campo. A Mosca già diverse volte Witkoff e Kushner voleranno invece per la prima volta a Kiev nella mattinata. Per ora la loro missione ha almeno portato un risultato tangibile ai civili, lo stop ai bombardamenti per 72 ore su Mosca e Kiev. Putin ha però rifiutato un cessate il fuoco più ampio proposto dagli ucraini, che si estendesse oltre le 2 capitali. Valeria Fraschetti, GR1.
6: La guerra in Iran, dopo gli scambi di colpi di ieri con i raid statunitensi contro 3 petroliere iraniane in risposta agli attacchi dei Pasdaran contro 2 navi americane, stamani i guardiani della rivoluzione annunciano di avere attaccato un drone navale a stelle strisce che stava cercando di entrare nello stretto di Hormuz. Occhi puntati sulle elezioni in Sassonia-Anhalt, stato federato da 2 milioni di cittadini. Alternativa per la Germania, AfD, guidata nella regione da Ulrich Siegmund, star dei social, ha secondo i sondaggi oltre il 40% delle preferenze, in largo vantaggio sugli altri partiti. Per la prima volta nella storia della Germania del dopoguerra, un partito di estrema destra potrebbe quindi governare un land. Ieri, nella capitale Magdeburgo, diverse migliaia di persone hanno manifestato contro l'AfD con un festival della democrazia. In campo anche la Chiesa, chi è cristiano non può votare Alternative für Deutschland. Al grido di basta migranti, nel Regno Unito un corteo di incappucciati blocca per ore il porto di Dover. Rabbia degli automobilisti in coda verso i traghetti, polemiche per la reazione poco incisiva della polizia. La corrispondente.
12: Hanno invaso dalle prime ore della mattina le strade che conducono al porto di Dover. 300 uomini incappucciati, completamente vestiti di nero, hanno poi bloccato gli imbarchi per ore. Una protesta anti-immigrati, senza sigle politiche o rivendicazioni. Lo slogan era «Fermate le barche», in riferimento ai gommoni carichi di clandestini che attraverso il canale della Manica dalla Francia arrivano sulle coste della Gran Bretagna. La polizia del Kent ha blindato la zona, le operazioni al porto molto rallentate per tutta la giornata. Si sono formate file di auto fino a 6 chilometri. L'immigrazione nel canale della Manica è uno dei temi forti dell'estrema destra inglese e ieri il leader di Reform UK, Farage, e di Rassemblement National, Bardella, hanno firmato un accordo anti-immigranti. Da Londra, Nicoletta Manzione per il GR1.
6: Di nuovo in Italia con la visita a sorpresa di Giorgia Meloni a Policoro in Basilicata, la solidarietà alle aree colpite dal nubifragio e la rivendicazione di quanto fatto per il Sud Italia con la zona economica speciale unica. Sentiamo le parole della Premier.
13: Abbiamo investito, abbiamo messo infrastrutture, abbiamo aumentato la quota di infrastrutture, abbiamo investito con la ZES unica del Mezzogiorno che ha generato da sola 60 miliardi di investimenti. Oggi il prodotto interno lordo qui cresce più che nella media nazionale, però serve una politica che abbia una mentalità diversa.
6: Maggioranza e opposizioni continuano a confrontarsi sul bilancio di 4 anni di governo.
14: Non è un punto di arrivo. Con alle spalle i festeggiamenti per il record di longevità, Arianna Meloni guarda all'anno che il governo ha ancora davanti. Un anno complesso, scrive la capo segreteria di Fratelli d'Italia, che affronteremo come fatto fino a ora. La strada per la maggioranza rimane quella giusta, come dimostra il 1.300.000 posti stabili in più, ma ci sarà comunque da far quadrare i conti per la finanziaria, con Forza Italia che chiede di alzare le pensioni minime e la Lega di abbassare l'età della quiescenza. Ragionamenti che per le opposizioni sono pura propaganda vista la situazione del paese. Inflazione, zero crescita, salari al palo. Tanta distanza, osserva il 5 Stelle Giuseppe Conte, tra i comizi di Meloni e la realtà. Una realtà in cui, aggiunge Elly Schlein, gli italiani stanno peggio di 4 anni fa. La segretaria PD parla anche del costo delle bollette da abbassare intervenendo a sostegno delle energie rinnovabili. Ma se il governo continuerà così, dice da VS Angelo Bonelli, elettricità e gas saliranno ancora, visto che la sua ricetta passa solo per il petrolio. Lucio Bondi, GR1.
6: Slitta il ritorno in Italia di Alessandro Di Battista. Dopo il malore di venerdì 28 agosto a Cuba, l'ex deputato dei 5 Stelle sarebbe dovuto rientrare oggi, ma è stato operato a L'Avana per un peggioramento delle sue condizioni. L'annuncio in un post dell'associazione Schierarsi, da lui fondata. Al forum di Cernobbio, il faccia a faccia sull'Europa tra il leader di Futuro Nazionale Roberto Vannacci e l'ex premier Mario Monti. Vannacci ha parlato di un'Europa che non funziona e che va cambiata profondamente. Per Monti l'Unione è un progetto di successo che va difeso. Poi l'affondo sull'ex generale. In lei vedo la ricostruzione dello spirito del fascismo. Oggi ultima giornata dell'evento, atteso il ministro dell'Economia Giorgetti. Indagini in corso per fare piena luce sullo sversamento di idrocarburi nel Naviglio a Milano, una chiazza di 28 chilometri che fa scattare l'allarme ambientale e per la quale non si esclude il dolo.
15: Siamo riusciti a bloccare l'ondata con delle panne più una barriera che ha bloccato l'acqua.
8: È l'assessore al comune di Milano Marco Granelli a fotografare la situazione. Il Naviglio diventa nero, una lunga chiazza di idrocarburi, probabilmente gasolio, fa scattare l'emergenza e l'intervento dei vigili del fuoco. Ancora l'assessore Granelli.
15: Viene da nord, sono 28 chilometri di Naviglio.
8: La chiazza compare a Magenta, a ovest di Milano, e prosegue il suo viaggio. Chi e perché sono le domande a cui trovare risposta. Tra le ipotesi, anche quella del dolo, spiega l'assessore.
15: Probabilmente qualcuno ha sversato in un tombino un camion di roba.
8: Ed è allarme per i canali di irrigazione e anche allarme ambientale. Il parco del Ticino denuncia danni pesanti, mentre il locale centro della Lipu, Lega Protezione Uccelli, accoglie i primi animali in difficoltà e tra questi anche un cigno.
16: L'impatto sarà anche per animali molto più piccoli, per la vegetazione. Tutta quella parte di biodiversità è veramente un disastro.
8: Bruno Sokolov, GR1.
6: Tragedia al rally Mille Miglia in provincia di Brescia. Uno spettatore di 63 anni, residente vicino a Torino, è stato travolto e ucciso da una macchina impegnata in gara. L'incidente durante una prova speciale in Valsabbia. Secondo alcune ricostruzioni, la vittima è stata investita mentre stava scattando una fotografia vicino a una curva. Illese moglie e figlia. Gli organizzatori hanno interrotto la competizione. La procura ha aperto un'inchiesta. A Marano di Napoli, in fiamme l'auto di un disabile, una probabile ritorsione dopo mesi di denunce contro chi occupava il parcheggio.
17: Prima gli occupano il posto riservato, poi gli bruciano l'auto. Succede a Marano, dove Raffaele, 36 anni con disabilità, si è ritrovato senza la vettura che gli serve per muoversi. L'incendio, appiccato di notte, gli ha fatto temere anche un'esplosione, perché l'auto era alimentata a gas. Un episodio che arriva dopo mesi di disagi legati alla sosta negli stalli per disabili, tutti sistematicamente denunciati da Raffaele. Ma alla violenza è subito seguita una solidarietà spontanea e una raccolta fondi per permettergli l'acquisto di una nuova auto che ha già superato i 20.000 euro. Luigi Concilio, vicepresidente dell'associazione La Battaglia di Andrea.
18: Molto probabilmente sono ritorsioni, perché Raffaele è una persona che comunque, quando trovava lo stallo occupato, non stava zitto e contestava, perché giustamente chi non ha diritto a parcheggiare non deve parcheggiare, e Raffaele non ama il silenzio. La nota positiva: Raffaele potrà ricomprare un'automobile nuova. Abbiamo lanciato questa raccolta fondi che ha fatto direttamente Raffaele e fortunatamente abbiamo avuto una grossissima risposta dalla comunità di tutta Italia.
17: Mauro Zanda, GR1.
6: Il meteo, ancora una domenica rovente, grande caldo con temperature ben oltre la media stagionale, tra i 35 e i 40 gradi a causa dell'anticiclone africano. Durerà fino a martedì, poi previste piogge anche intense. A Venezia, la mostra del cinema, che ieri sera ha trasformato il tappeto rosso in un palco da rockstar con l'arrivo degli Oasis. Tifo da stadio per il film che celebra la reunion, ma l'applauso più lungo è stato per il ritorno di Nanni Moretti con Succederà questa notte, in concorso, l'inviata.
19: Sofferenza e gioia in questo film.
11: Louis Garrel scherza su Nanni Moretti, il papa del cinema lo definisce, che gli regala il personaggio di Matteo, protagonista di Succederà questa notte, storia d'amore con Jasmine Trinca.
20: Tentativo di racconto, di rappresentazione della vita con tutti i suoi inciampi, cioè trovo che sia una storia d'amore appassionante ma anche molto buffa.
11: Il film dal 3 dicembre in sala, ieri sera è stato accolto dagli applausi scroscianti della Sala Grande, dove poco dopo sono arrivati gli Oasis. Lido impazzito per i fratelli Gallagher ed il film che ne racconta la riconciliazione, Don't Look Back in Anger, che sarà nei cinema dal 10 settembre. Occhiali scuri d'ordinanza per Liam, hanno firmato autografi e scattato foto. Ed oggi, dopo Moretti, arriva anche il secondo autore italiano in concorso, Andrea Pallaoro, che porta The Echo Chamber, l'ultima sceneggiatura firmata Bernardo Bertolucci. Venezia, Miriam Mauti, GR1.
6: In Sardegna, il via il festival Isole che parlano, appuntamento per incontrare le tradizioni musicali del mondo in dialogo con la fotografia e le ricerche del contemporaneo. Dalla Maddalena a Orgosolo, tanti concerti e gli incontri in luoghi naturali di grande bellezza.
0: Le musiche del mondo tornano a incontrarsi in un festival unico che compie 30 anni ma non smette di raccogliere novità dalle geografie musicali più varie, dalla Francia al Senegal all'Ucraina. Un progetto, quello di Paolo e Nanni Angeli, che raccoglie le più diverse vocalità e tradizioni fra improvvisazione e ricerca contemporanea, come ci dice proprio Paolo Angeli.
21: Cerchiamo la bellezza della diversità, più che cercare l'omogeneità e quindi un unico linguaggio espressivo, quello che cerchiamo è la meraviglia della diversità linguistica, culturale, musicale, e cioè dare l'idea proprio che l'arte esprime la sua massima bellezza nell'unicità dell'essere umano.
0: Anche quest'anno Isole che parlano si svolge in alcuni dei luoghi più belli della Sardegna del Nord, siti archeologici, spiagge, fari, ma anche nelle piazze delle località più interne, da Arzachena al Luogo Santo.
21: Il tentativo è quello di far respirare come un mantice della fisarmonica la cultura fra lo specchio d'acqua del Mediterraneo e la nostra terra.
0: Paola D'Angelo, GR1.
6: Ora la ricca pagina sportiva a partire dal calcio. In diretta qui in studio c'è Giorgio Germanò.
22: Buongiorno, ciao Sabrina. È stato un sabato caratterizzato da tre anticipi accomunati da un filo conduttore, le rimonte in extremis. Partiamo dai risultati. Roma-Atalanta è terminata 2-1, è stato il posticipo del sabato. Inter-Napoli 3-2, Fiorentina-Torino 1-2. Oggi c'è il Gran Premio di Monza, il Gran Premio d'Italia, Formula 1, è la 97esima edizione. C'è una polla sorpresa, quella di Pierre Gasly con la sua Alpine, precede la Mercedes di Russell, la McLaren di Piastri, le Ferrari attardate, quarta quella di Leclerc, quinta quella di Lewis Hamilton, e l'italiano Kimi Antonelli, leader del mondiale, partirà in ultima posizione a causa di una penalità. Buone notizie dalle azzurre del volley. A Istanbul hanno battuto la Polonia in 3-7 e hanno conquistato la finale che verrà disputata questo pomeriggio. Dalle azzurre del volley. A Istanbul hanno battuto la Polonia in 3-7 e hanno conquistato la finale che verrà disputata questo pomeriggio alle 18 contro le

0: cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Ma sembra di essere in uno stadio stasera.
2: Tale e quale show, ma non sarà più tale e quale. Perché? Perché cambia giorno. Da settembre andrà in onda il mercoledì. Sorprese, risate, grandi voci e trasformazioni spettacolari. Cambia il giorno, ma il divertimento resta tale e quale. Segnatelo, tale e quale show. Da settembre, il mercoledì sera, su Rai 1.
3: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
4: Ottimo!
3: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
4: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
3: Capisci perché ti ho sposato.
4: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
5: Iperceramica.
6: Serve ancora la laurea? Se te lo domandi, ascolta il podcast originale su RaiPlay Sound, realizzato con EduNext, la rete di 35 università italiane per una formazione universitaria accessibile, flessibile e pensata per la vita reale. Scopri i corsi su edunext.eu. I podcast di Radio 1.
7: Sappiamo tutti le storie, i contrabbandieri, in realtà erano storie di fatica, erano storie di poveri, era una guerra di poveri.
8: Sotto 40 cassette di mele sono state trovate 23 bricolle piene di sigarette.
9: Vostro onore, era tutto un giro. Lei si ricorda quando facevano le sfilate a Roma, erano 7 carri armati, facevano girare sempre la stessa piazza. Io voglio lo stesso.
10: Si pronuncia Mascalzon.
9: Questa banca apparteneva al 50% al Banco di Roma, Roma, e il 50% allo IOR, Istituto Opere Religiose, la Banca del Vaticano.
11: Questo è un podcast di confine. Il confine tra Svizzera e Italia, tra guardie e ladri, tra regole ed eccezioni. Tra vecchi ricordi e nuove distopie, tra furfanti e persone oneste. Sono Danilo De Biasio e questo è Follow the Money.
12: Lugano.
11: Da villaggio di pescatori a rifugio per gli oppositori politici italiani, Lugano svolta alla fine del XIX secolo, quando la ferrovia del Gottardo facilita il traffico di merci e persone. Ma il vero business arriva dopo, arriva con il boom economico italiano. Perché conviene spostare lì i soldi, i danè, nel paradiso fiscale oltre confine. Fino al 1973 a Lugano si aprono sempre nuove banche e dove ci sono tanti soldi ci sono anche tanti mascalzon. Uff, ma adesso che sto registrando, chi sarà? Pronto?
10: Ma no, guarda, si pronuncia mascalzon.
11: E va bene, grazie della correzione, però la sostanza non cambia. Il segreto bancario svizzero è una calamita per tanti faccendieri.
9: Io lessi sul giornale che avevano una indagine contro il responsabile del Banco di Napoli di allora, Ventriglia, e lo accusavano, il tema era che ci fosse una lista di 500 persone di evasori che avessero messo soldi nascosto, evasori italiani che avessero nascosto, occultato i loro capitali proprio nel Banco di Roma a Lugano. E questo Ventriglia sbottò di fronte ai magistrati dicendo: ma cosa andate a rompermi le scatole per questa storia qua di evasione fiscale? Andate un po' a vedere in quella banca là che cosa è successo.
11: L'allora procuratore di Lugano Paolo Bernasconi non se lo fa ripetere due volte. Guarda dentro i bilanci della filiale locale del Banco di Roma e scopre che il crack è tutto made in Italy.
9: E che faccio? Emetto un ordine di arresto contro questo signore qua.
11: Il signore in questione era Franco Ambrosio. Allora aveva solo una trentina d'anni, era ricchissimo e non basterebbe l'intero podcast per leggere la sua fedina penale.
13: GR1. Il miliardario Franco Ambrosio, di 32 anni, già protagonista di clamorose vicende giudiziarie. L'accusa questa volta è di ricettazione.
11: Così ne parlava il giornale radio della RAI. Il settimanale OP, che prendeva notizie dai servizi segreti, il 14 novembre 1978 si domandava come avesse potuto acquistare ville, palazzi, yacht, aerei privati e gioielli, visto che non esercitava alcuna attività lavorativa identificabile. In un altro servizio della RAI, Franco Ambrosio veniva descritto

0: descritto come un venditore di tappeti.
1: Per la seconda volta nel giro di una settimana l'ex piccolo commerciante di tappeti è stato interrogato dai giudici Pizzi e Viola.
0: Altro che tappetaro. Il magistrato Paolo Bernasconi, Franco Ambrosio, spiega che il suo lavoro è ben altro.
2: Lei ha truffato il Banco di Roma di Lugano per circa 80 milioni di franchi svizzeri. Anche lui poi mi raccontò e diceva vostro onore, era tutto un giro. Lei si ricorda quando facevano le sfilate a Roma, erano 7 carri armati, facevano girare sempre la stessa piazza, io facevo lo stesso con degli assegni scoperti, eccetera eccetera. È una storia molto interessante. Poi con gli assegni in due banchi riuscì a costruire un castelletto di sconto, di credito. Poi da lì cominciò a comprare dell'oro, oro fisico, finché un giorno, sempre con denari presi a credito in due banche diverse, di cui la Banco di Roma, fece entrare un camion blindato carico di oro in banca, dicendo: ecco qua le mie garanzie, no? E naturalmente tutta la banca diceva: cliente meraviglioso, e tutti osannavano quel vice direttore, di cui non faccio il nome, poverino, perché poi finì tragicamente, quel vice direttore che aveva questo cliente formidabile, no? Perché c'era il camion d'oro depositato nel forziere del Banco di Roma a Lugano? In garanzia di ulteriori prestiti che il banco faceva, crediti che il banco faceva a questo signore.
0: Tenete a mente questi particolari: un buco da 80 milioni di franchi svizzeri e il camion pieno d'oro, perché ci torneremo. La filiale luganese del Banco di Roma assecondava le manovre del finanziere playboy italiano, ma il gioco non poteva continuare a lungo.
2: Alla fin fine, pian pianino, questo vice direttore di banca cominciava a preoccuparsi, diceva: ma bisogna un po' rientrare. Quello rientrava pochino, ma insomma l'importante, la parte fondamentale, principale, più cospicua del credito non rientrava mai, no? Che faccio? Denuncio tutto ai miei superiori, così amministrazione, e quindi sono sicuramente licenziato, oppure mi metto dalla parte del mio cliente che ho ormai capito essere un truffatore? Fece la scelta, non oso dire giusta o sbagliata, fece la scelta, mi metto dalla sua parte, e quindi cominciò a falsificare e creava delle garanzie false, in maniera che quando di fronte ai revisori che vedevano questo grande scoperto diceva: però io ho queste garanzie, e quindi tutto andava avanti. Poi, come spesso succede, scusate, sembra una favola ma si ripete continuamente, una settimana di vacanza e quindi di assenza fisica dal, oggi sarebbe impossibile perché oggi siamo all'informatica, no? Ma di assenza fisica dal suo ufficio, e quindi qualcuno scoprì queste garanzie false, manifestamente false. Panico all'interno della banca, convocazione il venerdì pomeriggio da parte del direttore generale della banca di questo vice direttore colpevole, il quale ammette parzialmente, che gli dicono: guardi, domani sabato riuniamo così amministrazione, sabato mattina alle 8 lei viene e vuota il sacco e vediamo che fare. Sabato mattina alle 8 il vice direttore non si presenta, perché si è presentato sui binari vicino alla stazione e si è suicidato.
0: La storia non finisce con il suicidio del dirigente bancario, anzi in qualche modo ricomincia. C'è da coprire un buco più grande del capitale stesso della banca.
2: Quel sabato nero del suicidio del loro dipendente, ovviamente la banca negligente, con sistemi di verifica assolutamente artigianali e insufficienti, però la banca avrebbe dovuto fallire. La banca aveva, non so, 50 milioni o 60 o 70 di capitale proprio, e quindi con un buco di 80 o 90 doveva fallire. Allora che fanno? Prendono il treno, allora non c'era l'aereo, vanno a Berna, capitale svizzera, e parlano con l'autorità di vigilanza, la quale reagisce dicendo: beh, dovete immediatamente coprire con i vostri mezzi propri, cioè avete 48 ore, decisione formale, scritta, entro 48 ore dovete mettere a disposizione 80 milioni di franchi.
3: Tu resta viva! Non voglio perderti, non ti perderò!
0: Mission Impossible? Altro che Tom Cruise, occorrerebbe un miracolo.
2: Impossibile per una piccola banca, possibile invece per una banca che appartiene a un grande gruppo. Qual era il gruppo? E il gruppo era questa banca a Lugano che si chiamava Banco di Roma, che oggi non c'è più, è stata assorbita un'altra banca. Questa banca apparteneva al 50% al Banco di Roma, Roma, e il 50% allo IOR, Istituto Opere Religiose, la Banca del Vaticano.
0: 80 milioni di franchi, alle quotazioni di oggi più o meno 200 milioni di euro. Anche se notevole, quella cifra è alla portata della Banca del Vaticano.
2: Sono arrivati o non sono arrivati? Certo che arrivarono. Da dove sono arrivati? Dall'UBS di Zurigo. Perché? Perché lo IOR, l'Istituto Opere Religiose del Vaticano, aveva un conto all'UBS di Zurigo, Unione Banca Svizzera a Zurigo, anni 70, dico io non conosco la capienza, ma aveva perlomeno 80 milioni.
0: Quello del Banco di Roma è un problema marginale rispetto ad altri che hanno coinvolto lo IOR. Per il crack del Banco Ambrosiano, la Banca Vaticana ha versato 250 milioni di dollari ai liquidatori a fronte di un danno, così disse l'allora ministro del Tesoro Andreatta, di 1.200 milioni di dollari. Una vicenda intricata e contrassegnata da una scia di sangue. Michele Sindona, Roberto Calvi, Giorgio Ambrosoli e il giudice che per primo aveva indagato su quel verminaio, Emilio Alessandrini. Ma anche il nostro ex procuratore di Lugano, Paolo Bernasconi, ha un ruolo nell'inchiesta sul Banco Ambrosiano.
2: Nessuno denunciava. Se io avessi fatto, come fanno parecchi ancora oggi, me ne stavo tranquillamente ad aspettare le denunce penali, tutti i crack bancari non sarebbero mai diventati oggetto di condanne penali. Parlo di Lugano e anche di qualche altro cantone svizzero, no? Mentre invece bastava leggere i giornali. Allora, scoppia sui giornali la vicenda del ritrovamento della salma di Calvi come numero uno del gruppo Banco Ambrosiano sul ponte dei Frati Neri a Londra. Cominciano a uscire dei nomi, esce il nome di un certo Carboni. E scopro che questo Carboni aveva organizzato un conto presso la Banca del Gottardo, ma non a nome suo, a nome di una signorina di 20 anni austriaca, di cui non ricordo il nome ovviamente, quindi blocco il conto.
4: Arrivano dalla Svizzera novità per le inchieste della Procura di Milano.
2: Tirando le fila di questo conto Carboni, che cosa si scopre? Si scopre che la Banca del Gottardo veniva utilizzata allora dal Banco Ambrosiano come collettore di denaro in origine dall'Italia, anche in relazione a altri gruppi bancari, e poi distribuito, vogliamo dire occultato, diciamo traghettato verso le banche del gruppo, una in Lussemburgo, una addirittura a Lima e il Banco Andino e una a Managua. E quindi l'indagine mia si rivolse anche in questa direzione. E, sapendo che i magistrati a Milano, ricordo benissimo i cognomi Pizzi e Brichetti, avevano aperto un'indagine importante su tutta la vicenda Banco Ambrosiano, e quindi siccome la Svizzera allora per legge era estremamente restia se non riluttante ostracista verso l'assistenza ai processi all'estero, penali all'estero, allora che faccio? Beh, mi resi attivo e utilizzai la cosiddetta rogatoria attiva, quindi feci una bella rogatoria attiva dicendo: io ho un procedimento penale in Svizzera, però mi mancano dei tasselli, i tasselli li avete voi, adesso io vi mando i miei tasselli e così voi mi mandate i vostri tasselli. Evidentemente i tasselli che io mandavo a Pizzi e Brichetti servirono molto a loro per la loro inchiesta.
0: E ora passiamo dalle banche al contrabbando, altra eccellenza locale. Così come la Lugano del boom economico non è più rifugio di dissidenti ma di affaristi, non ci sono più neppure contrabbandieri di un tempo.
2: Sappiamo tutti le storie dei contrabbandieri, sono storie, qualcuno dice romantiche, oggi a raccontarle, in realtà erano storie di fatica, erano storie di poveri, era una guerra di poveri, comprese anche le guardie di finanza, quelle svizzere e quelle italiane, che facevano una vita difficilissima su per questi monti di notte, eccetera, eccetera, e va bene, no?
0: Le bricolle, i zaini fatti in casa con sacchi di juta per percorrere di notte le montagne tra Italia e Svizzera, a quei tempi, insomma, erano quasi solo folklore.
5: Sotto 40 cassette di mele sono state trovate 23 bricolle piene di sigarette.
2: Anni 60, ma specialmente 70, 80, anni 90, il contrabbando era legato non più al riso, alla cioccolata, ma era contrabbando di valuta e di valore e quindi di oro. No, questo è stato il mondo del boom economico, specialmente dell'Italia settentrionale e dall'altra parte Chiasso e Lugano.
0: I mitici spalloni non bastano quando c'è da contrabbandare soldi, oro e sigarette in quantità industriale.
2: Ancora oggi, ma già dagli anni 60, le tre più grandi raffinerie di oro svizzere si trovano nel Canton Ticino, si trovano a ridosso della frontiera. Perché ne usciva così tanto? Beh, perché il mercato italiano era un mercato fiorentissimo, oggi gli ha portato via tanto Dubai, no? E l'India. Era fiorentissimo nella gioielleria, quindi Valenza Po, Arezzo, compagnia belle, i grandi centri, no? Evidentemente il gioielliere, invece di indicare che aveva acquistato dalla Svizzera oro per 100.000, diciamolo in euro, 100.000 euro, diceva: ma ne ho acquistato solo per 1.000.
6: Io riconosco l'oro in una maniera un po' particolare, io lo mordo leggermente.
7: Conosci il mio test?
1: Sì, sì.
0: Abbiamo capito il percorso dell'oro, bene rifugio per eccellenza. Incredibilmente intricato invece il tragitto delle sigarette di contrabbando.
2: Via il contrabbando, così sono infinite. C'era la strada balcanica, una strada molto importante dal punto di vista del contrabbando. E quindi si andava al Montenegro partivano le cosiddette navi mamma, no? E siccome si andava sul mare, ci poteva essere una tempesta, si bagnavano le sigarette, no? E allora che facevano? Questi grossi scatoloni uscivano dalle fabbriche svizzere già celofanate.
8: La Svizzera. È qui che sigarette americane e inglesi vengono fabbricate su licenza in grande quantità e a basso prezzo. Si tratta quindi di trasportare semplicemente queste sigarette dalla Svizzera senza che nessuno ne sappia niente.
0: Insomma, era il segreto di Pulcinella. Non potevano esserci in giro così tante sigarette di contrabbando se non con la complicità diretta dei produttori ufficiali.
2: Io mi ricordo che si parlava addirittura di produzione di sigarette A e B. Quella B era destinata al contrabbando, no? E quindi tutti sapevano. Quando si parlava di contrabbando, allora l'ufficio Ferrai Giustizia cancellava, no? Tirava delle righe, faceva degli omissi sui verbali, no? Per impedire che dall'Italia si capisse chi faceva il contrabbando, no? Ecco, questo io l'ho visto i primi anni, quando io sono entrato in funzione nel 69, poi naturalmente li ho minacciati pesantemente, no? Quindi è poi finita, no? Ma per dire che il livello di connivenza partiva ovviamente dalle dogane per proteggere un certo tipo di economia.
0: Il giro d'affari delle sigarette di contrabbando era tale che i soldi non venivano contati in banca, si faceva prima a pesarli.
2: Quando entra in vigore il 1 agosto 1990 la punibilità del riciclaggio in codice penale svizzero, allora evidentemente il supporto delle banche, non il giorno dopo, non il 2 agosto, no? Ma pian pianino è andato scemando, specialmente poi quando addirittura 1 gennaio 2016 entra in vigore la punibilità del riciclaggio in Svizzera anche di patrimoni, di valori patrimoniali connessi a reati fiscali e quindi anche doganali. Ecco che allora tutto il mondo bancario parapartitico svizzero ha tirato indietro le mani, ha detto basta, adesso non facciamo più.
0: Rintracciare i bitcoin è un po' più complicato che rincorrere i contrabbandieri, o come dice il titolo di questo podcast, Follow the Money, anche se in fondo è l'eterno ciclo della lotta tra guardie e ladri.
2: Oggi venendo in taxi il taxista mi dice: pensi, sa, ma lei cosa ne pensa? Perché mi sentiva che diceva, avrà capito che faccio l'avvocato. Dice, ma lei cosa ne pensa? Sai, io ho 7.000 euro in bitcoin. Guardi, Il presidente della Consob, dottor Savona, ha appena dichiarato nella sua relazione annuale, dice: ma mi sembra di essere al campo dei miracoli di Pinocchio, quando hanno detto a Pinocchio: tu prendi gli zecchini d'oro, li metti sottoterra e vedrai che ci saranno le piante con sugli zecchini, no? Quindi la prima narrazione è: guadagnerai moltissimo senza studiare, senza lavorare, no? La seconda narrazione più interessante è quella di dire: sapete cosa abbiamo scoperto? La libertà. Possiamo operare, fare fuori dal mondo bancario. Sì, certo, si opera fuori dal mondo bancario e si opera fuori dal controllo. Ho l'esperienza delle vittime e gli estorsori dicono: io ti ho messo un virus, ti porto via un milione di dati, li vuoi indietro? Vuoi che ti tolgo il virus? Mi devi pagare. In che modo? Criptovalute. E lui va sul sicuro.
7: Follow the Money è un podcast original Rai Play Sound di Danilo De Biasio. Responsabile podcast Andrea Borgnino. Editor Luca Franco. Responsabile di produzione Giulia Giannulli. Radio 1. Un mondo da sentire.
9: L'Università Link è vicina a te, con 13 sedi universitarie in tutta Italia. Al via i nuovi bandi per l'accesso ai corsi di laurea in medicina, odontoiatria, veterinaria, fisioterapia, professioni sanitarie e molto altro. Scopri i corsi e i posti disponibili di ogni sede su unilink.it.
10: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
11: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Verde, viaggiare informati.
4: Buongiorno, buongiorno da Alessandra Canale di Rai Mobilità, sono le ore 7:39 e 50 secondi, domenica 6 settembre che si preannuncia una giornata da controesodo sulle nostre strade con il traffico particolarmente intensi nel rientro verso le grandi città dalle località di villeggiatura. Oggi gli spostamenti sono agevolati dal divieto di circolazione dei mezzi pesanti in vigore fino alle 22 di questa sera. E si registrano dei rallentamenti sulla statale del lago di Como dello Spluga tra Bellano e Piona. In autosole abbiamo una segnalazione di un incidente tra il bivio della 21, la Torino-Brescia e Piacenza Nord verso Milano, e sulla bis Gardesana occidentale un incidente indicato a Mazzano in entrambe le direzioni, esattamente a Nuvolera, e sono coinvolte 7 persone e 2 veicoli. Anche a Sesto San Giovanni un incidente a via Milanese con 3 persone ferite e coinvolti 2 veicoli. Ecco, queste al momento le notizie di maggior rilievo. Grazie per l'attenzione, a voi tutti una piacevole domenica e guidate con prudenza. Arrivederci.
3: In collaborazione con il CIS. I podcast di Radio 1.
5: Lo scoppio a Milano è avvenuto nel pomeriggio nel salone centrale della Banca Nazionale dell'Agricoltura in Piazza Fontana.
6: Un nano per combattere i giganti della finanza.
5: La banca luganese era fallita a causa di un buco di 34 milioni.
6: Too big to fail, troppo grossa per fallire. Bisogna coniare a un altro detto molto importante che è too big to jail, troppo grosso per andare in galera.
7: Questo è un podcast di confine. Il confine tra Svizzera e Italia, tra guardie e ladri, tra regole ed eccezioni, tra vecchi ricordi e nuove distopie, tra furfanti e persone oneste. Sono Danilo De Biasio e questo è Follow the Money.
8: Lugano Paradiso.
7: Ma paradiso per chi? Per i banchieri svizzeri, che fin dagli anni 60 osservavano da lì l'Italia del boom economico. Paradiso per i furbi di ogni risma e nazione che sapevano, come diceva il titolo del famoso libro di Jean Ziegler, che la Svizzera lava più bianco. Ma non il bucato, i danè.
6: L'ufficio del pubblico ministero per Lugano e Chiasso, che erano le due giurisdizioni più calde, era composto da due magistrati.
7: Due magistrati?
6: Un nano per combattere i giganti della finanza. E perché della finanza? Perché attraverso la finanza purtroppo si erano infiltrati già allora e la mafia, i sequestri di persone e via dicendo.
7: Paolo Bernasconi è un personaggio poliedrico. Ora è avvocato. Dal 1969 al 1985 è stato procuratore pubblico del Canton Ticino. Non c'è stata inchiesta giudiziaria, crack bancario, sequestro di persona, giro di tangenti che non sia passato dalla sua scrivania. Sindona, Gelli, Banco Ambrosiano, Falcone, il Pulmani Pulite sono tante pietre miliari, nel bene e nel male, della sua carriera. Dal suo racconto, a volte commosso, a volte divertito, rivive un pezzo della nostra storia. Perché tra Svizzera e Italia c'è un confine poroso, sigillato per le persone, ma non per le merci di contrabbando, oro e soprattutto per i danè.
9: Ha toccato il suolo lunare.
5: Lo scoppio a Milano è avvenuto nel pomeriggio nel salone centrale della Banca Nazionale dell'Agricoltura in Piazza Fontana.
7: 1969, il primo uomo sulla Luna, i Beatles suonano sul tetto di Abbey Road, a Milano scoppia la bomba di Piazza Fontana. e Paolo Bernasconi muoveva i primi passi come capo della Procura di Lugano. Era il momento del grande salto della criminalità finanziaria.
6: Beh, in un periodo molto caldo, cioè dal 1969 al 1985, dove l'Italia settentrionale viveva il boom economico e la finanza, il braccio finanziario di questo boom economico dove stava? Stava a Lugano a Chiasso. Io ogni anno stendevo un lungo rapporto, quello che fanno i procuratori generali in Italia, il rapporto sullo stato giudiziario. Mi ricordo il giorno di Santo Stefano, io dedicavo a fare questo mestiere, gli scrivevo un rapporto che non era solo di cifre, ma che metteva in evidenza le lacune più gravi e le lacune nella prevenzione. Questo rapporto andava nel rapportone che mandava il Parlamento con tutti i dicasteri, tutti i dipartimenti, i ministeri e via dicendo. Probabilmente lo leggeva qualche giornalista che ne pubblicava qualche stralcio, però il Parlamento non se ne occupava e faticosamente, e appunto eravamo riusciti, da due siamo diventati tre, poi siamo diventati quattro, e quindi abbiamo capito che il modo per reagire qual era? Era quello di scoprire dei casi talmente impressionanti e gravi da indurre il Parlamento, non più quello cantonale ma quello federale, a cambiare le leggi, e qualche legge importante siamo riusciti a farla.
9: Il protagonista di una nuova puntata di Memory è Paolo Bernasconi, avvocato. Ex...
10: Buonasera avvocato Paolo Bernasconi, benvenuto.
9: Buonasera, allora, Paolo Bernasconi, avvocato, ex procuratore pubblico, una delle personalità che...
7: Ancora oggi in Svizzera, se accendi la TV o compri un giornale, è facile trovarsi davanti a Paolo Bernasconi, a cui vengono riconosciute due qualità: moralmente integro e grande rompiscatole. Era così anche ai primi anni della sua carriera da magistrato.
6: Beh, per tanti anni ho lavorato quasi indisturbato, però ho subito un sacco di polemiche sui giornali. Noi avevamo il Canton Ticino, che allora aveva 200.000 abitanti, 7 quotidiani, no? E quindi grandi polemiche nei miei confronti, contro di me. E mi ricordo che un giorno ero a Zurigo per un'inchiesta importante e sulle locandine sui tram c'era scritto: il procuratore Bernasconi ha arrestato 7 banchieri, no? Era il mio modo di reagire, dico: più attaccate, più mi convincete che è necessario andare avanti, no? Però naturalmente dopo 10 anni, 15, 18 eccetera, la resistenza si è fatta più seria, nel senso che io avevo sul tavolo 3 grossi procedimenti penali e sapevo che qualcuno si era organizzato nei tribunali eccetera eccetera, per cui sarebbero finiti in archiviazioni, sarebbero finiti in assoluzione. Quindi mi sono detto: ormai ci sono tutti i fucili puntati contro di me, e allora a questo punto cosa bisogna fare? Bisogna togliersi dal bersaglio. Quindi ho tolto il bersaglio dicendo: se non ci sono più io, forse finisce la caccia contro il pubblico ministero. Mi sono sbagliato, perché poi sono andati avanti, evidentemente, come sappiamo in tutti i paesi, no? Quando si veleggia verso l'autocrazia si combattono i media e si combattono specialmente i pubblici ministeri.
7: E minacce?
6: Le minacce erano la distruzione civica, no? Cioè ti distruggo la reputazione.
7: In questa prima puntata siamo agli inizi della carriera del giovane magistrato Paolo Bernasconi. Sul ring non sono ancora saliti i pesi massimi, ma i segnali del business sporco ci sono. Scricchiolano le prime banche e c'è un po' d'Italia nel crack della Banca di Val Lugano, anno domini 1971.
6: Era una banca piccola, credo 20 milioni di capitale, quindi per oggi si direbbe una pulce sul piano bancario. Perché è interessante? Perché essendo banca piccola è stata facilmente preda di una persona che si è detto: ma invece di avere un conto in una banca in Svizzera per farci quel che mi pare, che faccio? Molto più interessante, compro una banca e mi faccio una banca. E così fece.
7: Chi era questo signore che si è letteralmente comprato una banca?
11: Ha segnato Fogli, Bologna 1, Internazionale 0.
7: Giuseppe Pasquale era un imprenditore che oggi definiremmo spregiudicato e geniale. Fu tra i primi a capire i benefici di possedere una squadra di calcio. La sua scalata cominciò negli anni 40 con la SPAL, poi divenne dirigente del Bologna e per 5 anni, dal 1961 al 1966, presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio. Non gli andò bene, ma era ricco.
12: Scomunicato, ladro dei santi, hai rubato a San Gennaro.
7: Provò allora con il cinema. Luigi Comencini, Federico Fellini, Dino Risi. Ma anche lì lasciò dei buchi. L'ammazzata finale arrivò dalla piccola banca Vallugano, che se l'era proprio comprata.
6: Essendo il padrone della banca, l'ha organizzata come tipicamente in queste situazioni, quando si vuol fare di una banca uno strumento personale, ossia ha organizzato un consiglio di amministrazione con persone, come si dice, molto in vista, ma che sapevano poco di banca, no? E qualche direttore, uno o due direttori molto compiacenti. E per farla breve, questo, il padrone della banca ha utilizzato la banca per farsi concedere dei crediti molto importanti, sempre più grossi. Da dove venivano i soldi? Beh, dai risparmiatori. La banca riceveva i depositi dai risparmiatori, e allora è corretto dire risparmiatori. Una piccola banca a Lugano, in centro a Lugano, e quindi i luganesi, i ticinesi ci mettevano i loro soldi, no? A un certo punto l'autorità di vigilanza, a quell'epoca erano 3 o 4 persone, stavano a Berna, quindi lontanissimi dal Canton Ticino.
13: Il 13 maggio del 1971 gli sportelli della banca Vallugano di Piazza Cioccaro chiusero improvvisamente i battenti. La banca luganese era fallita a causa di un buco di...
6: Un brutto giorno, che succede? I risparmiatori luganesi vedono la banca chiusa, vanno in banca alle 9, la banca è chiusa. La banca è chiusa, come mai? E quindi comincio a chiamare il direttore, questo e quello, insomma, come va a finire? Facciamo un'indagine, facciamo il processo abbastanza in fretta, pochi mesi, arrestato i 3 direttori, che vennero poi condannati, processati anche i membri del Consiglio di amministrazione. Mi ricordo 2 membri del Parlamento nazionale, un membro del municipio di Lugano. Diciamo, la giustizia ha funzionato, perché li hanno condannati anche in seconda istanza e fino al Tribunale federale. Ho un ricordo un po' spiacevole, perché il momento in cui si apre il processo, e il processo con sala gremita di tutti gli investitori che avevano perso i soldi, quindi i pochi soldi loro, i negozianti e via dicendo, con il Presidente della Corte, Corte d'Assise Criminali, 3 giudici, 5 assessori giurati, inizia il processo dicendo: informo tutti che noi qui in questa sala stiamo giudicando dei galantuomini. Io ero piccolo procuratore, un po' bimbetto, perché forse avevo 30 anni o 29, e naturalmente mi sono sentito un po' solo di fronte a questa dichiarazione. Però il processo ha funzionato, il giudice e il tribunale sono stati indipendenti, quindi li hanno condannati. Li hanno condannati sulla base di un principio interessante, perché gli amministratori continuavano a ripetere: ma noi speravamo, noi credevamo che il proprietario, questo personaggio così importante, famoso, avrebbe ripagato i suoi debiti verso la banca, e quindi la banca sarebbe andata avanti a pagare, no? Quindi il concetto era: il capitale della banca era la speranza, e non è ammesso ovviamente che una banca viva di speranza. E perché vennero condannati? Perché avevo scoperto però che questi amministratori, almeno qualcuno di loro, che cosa faceva? Aveva i propri depositi in banca, li aveva prelevati i soldi, aveva fatto prelevare i soldi dei parenti, degli amici, dei clienti, e quindi per me fu facile sostenere e convincere specialmente i cittadini giurati piuttosto che i giudici, dicendo: ma vedete, dicono che avevano speranza che si recuperava, però intanto avevano prelevato e non avevano avvisato tutti i clienti, investitori, risparmiatori della banca, non avevano detto: guardate che noi abbiamo prelevato e voi andate avanti a versare. Questo comportamento venne qualificato come truffa anche dal Tribunale federale, quindi fa una giurisprudenza molto importante. Cioè, se si tiene aperta una banca, se si tiene aperta un'azienda sapendo che dietro le vetrine c'è un pozzo senza fondo, si chiama truffa e si viene condannati.
7: Morale? La Banca Val Lugano messa in crisi dalle manovre dell'imprenditore italiano è la conferma del vecchio detto «too big to fail». Se fosse stata una banca più grande si sarebbe salvata. Ma questa vecchia storia, una delle prime inchieste dell'allora giovane magistrato svizzero Paolo Bernasconi, gli suggerisce un'altra rima.
6: E purtroppo questo detto è pieno di verità, nel senso che anche nella storia bancaria svizzera parecchie banche molto importanti sono state trattate con troppa differenza. E la storia del credito svizzero, la seconda banca svizzera, un fatto storico, il crollo della seconda banca, una banca che ha una grande storia, una banca molto importante, è crollata ma non è fallita, è stata salvata. Anche qui diciamo che too big to fail, troppo grossa per fallire, e bisogna coniare a un altro detto molto importante che è too big to jail, troppo grossa per andare in galera, e la traduzione in inglese del pagano i pesci piccoli ma non i pesci grossi.
3: Follow the Money è un podcast original Rai Play Sound di Danilo De Biasio, responsabile podcast Andrea Borgnino, editor Luca Franco, responsabile di produzione Giulia Giannulli. Radio 1, un mondo da sentire.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
2: Perché ti sei fermato?
1: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
2: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
1: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
2: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
1: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
2: Rai Radio. Con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
1: Vai su tvsat.tv.
3: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
4: Ciao Alex.
3: Kimi, ma sono io su questo poster?
4: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
3: Per vederci le partite insieme.
4: Magari, però non ho ancora il wifi.
3: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
4: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
3: Sono appena stato sorpassato.
5: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
6: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
7: Amore, per ristrutturare casa ho trovato 2 posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
8: Ottimo!
7: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
8: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
7: Capisci perché ti ho sposato.
8: Doppi sconti, solo a settembre.

0: ore 8.
1: GR1.
2: Gli inviati USA Witkoff e Kushner per la prima volta a Kiev, attesi alle 11 ieri a Mosca i colloqui con Putin e le proposte per la fine della guerra. Il Cremlino: non ci sono nuove idee, ma è tregua per 3 giorni. Il voto in Sassonia, con i sondaggi che danno l'avanzata della destra di AfD, remigrazione e classi differenziali per i disabili nel loro programma. Politica unita in difesa delle donne, l'appello straziante del padre di Lorena Isceri, assassinata e gettata da un cavalcavia sulla A1 dall'ex fidanzato. La premier Meloni, a sorpresa a Policoro nelle aree colpite da nubifragio, accoglie l'invito: ogni donna uccisa è una sconfitta per tutti. Elly Schlein: faremo la nostra parte. Incontro senza guantoni a Cernobbio tra Vannacci e Monti. Il generale vuole un'altra Europa e respinge le accuse ridicole al suo partito, ma l'ex premier ribatte: combatterò la sua retorica fascista. Alessandro Di Battista, dopo l'operazione d'urgenza ieri a L'Avana, rinvio del rientro in Italia, l'ansia per le sue condizioni. Ancora un caldo weekend, ma a metà settimana temperature previste in calo. Il ritorno al Lido dopo 37 anni di Nanni Moretti, in concorso con Una storia d'amore, e a Venezia anche l'amore ritrovato tra i fratelli Gallagher, con la prima del documentario sulla loro reunion. Sabato in rimonta per la Serie A, vittoria all'ultimo minuto per Inter, Roma e Torino. Stasera Juventus-Milan, a Monza la Formula 1, le Ferrari non brillano, in pole il francese Gasly e l'Alpine. Buongiorno da Sabrina Baldetti. La guerra tra Russia e Ucraina. Kiev e Mosca, 72 ore di tregua per la missione diplomatica degli inviati di Trump. Pronti a un dialogo costruttivo, fa sapere Zelensky, che stamani accoglierà Witkoff e Kushner nella capitale ucraina per la prima volta. Ieri la tappa al Cremlino. La corrispondente.
3: Oltre 3 ore di colloqui. Nel ricevere al Cremlino gli inviati di Trump, Putin ha messo subito la difficoltà della situazione al centro di questi negoziati, con Witkoff e Kushner arrivati ieri a Mosca per rilanciare il processo di pace. Un incontro costruttivo nel quale sono state formulate una serie di idee, non rese note, per mettere fine alla guerra, ha detto il consigliere di Putin Ushakov, che ha precisato: il presidente ha ribadito che la Russia raggiungerà i suoi obiettivi e che le cause alla base del conflitto dovranno essere risolte. Putin ha ringraziato Trump, che non si ferma mai, ha detto, nei suoi tentativi di contribuire alla pace. I suoi inviati hanno promesso, ha aggiunto Ushakov, di portare le valutazioni russe a Kiev, dove oggi incontreranno Zelensky per la prima volta. Per garantire la sicurezza della missione statunitense in Ucraina, Putin ieri ha annunciato una tregua, ma solo per 3 giorni, su Mosca e Kiev, iniziata a mezzanotte e accettata dal presidente ucraino. Nei colloqui sono state anche affrontate questioni economiche. Un'importante visita a favore della pace è stato il commento del negoziatore di Putin Dmitriev nel riaccompagnare in aeroporto i due inviati che hanno lasciato la Russia già la notte scorsa. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
2: La guerra Iran-Stati Uniti. Dopo un'altra giornata di attacchi da ambo le parti nel Golfo Persico, stamani Pasdaran annunciano di aver bersagliato un drone navale americano che tentava di entrare nello stretto di Hormuz. Impantanato in un conflitto che non vede soluzione, alle prese con il malcontento per il conseguente aumento dei prezzi del carburante, il presidente Trump ribadisce ragioni e obiettivi di questa guerra. L'inviata.
4: L'Iran avrebbe distrutto Israele e oggi prenderebbe di mira gli Stati Uniti se non gli avessimo impedito di costruire l'atomica. Trump torna a ribadirlo in un'intervista. Washington ha ora il controllo dello stretto di Hormuz, poche ore dopo aver affidato al capo del Pentagono l'ennesima minaccia a Teheran. Se continuerete a sparare contro di noi, tuona Exet, affonderemo tutte le vostre petroliere. Da metà luglio il blocco navale degli Stati Uniti ha azzerato il traffico di greggio iraniano via mare, poi l'isolamento finanziario con l'obiettivo di stritolare economicamente Teheran. Ieri il comando centrale ha diffuso le immagini di 3 petroliere iraniane colpite a Hormuz. Facevano parte, sostiene, di una rete occulta multimiliardaria che finanzia Pasdaran. 2 messe fuori uso, 1 distrutta. Era scarica, abbiamo ordinato all'equipaggio di abbandonare la nave, rivendica l'esercito americano. Le abbiamo attaccate dopo che i missili iraniani hanno preso di mira 2 nostre navi da guerra, tutti schivati. La risposta dei Pasdaran non si fa attendere. Abbiamo colpito, annunciano, 3 petroliere su una rotta non autorizzata a Hormuz e altre 3 navi americane nel Golfo Persico. Le conseguenze della vostra aggressione ricadranno su di voi e sui vostri alleati. Da New York, Marzia Reggiuli per il GR1.
2: In Germania, urne aperte in Sassonia-Anhalt, dove si prevede un'ampia vittoria del partito di estrema destra e xenofobo Alternative für Deutschland. La regione, fin qui bastione dei cristiano-democratici, potrebbe diventare il primo Land a essere governato dall'AfD. La corrispondente.
0: Alla domanda quale sarà il suo primo provvedimento da presidente della regione, il candidato di AfD, Ulrich Siegmund, non ha dubbi.
5: Gestire l'immigrazione. Chi sfrutta il nostro paese deve tornare a casa. Chi vuole integrarsi è benvenuto. Dobbiamo tornare a fare questa distinzione per liberare ingenti risorse economiche da investire dove ce n'è bisogno.
0: Rimigrazione, lo slogan che più attrae i suoi elettori, anche se il 20% dei medici già ora proviene da fuori Europa, anche se con il nuovo corso si rischierebbe di non coprire almeno 40.000 posti di lavoro essenziali in quella che è la regione più povera e più vecchia della Germania. Ma una sostenitrice, la maglietta con il ritratto di Siegmund, è convinta.
6: L'AfD è l'unico partito che si cura dei tedeschi. Il governo dilapida i nostri soldi in giro per il mondo invece di darli a noi.
0: Nel programma dell'ultradestra ci sono altri provvedimenti controversi come le classi differenziali per persone con disabilità. Ancora Siegmund.
5: Chi vuole l'inclusione per tutti ignora la realtà. Ci sono bambini che hanno bisogno di un sostegno supplementare e lo riceveranno anche con l'AfD.
0: Sullo sfondo la celebrazione della germanicità e il rifiuto di quasi tutto ciò che ha fatto grande il paese dopo il capitolo atroce del nazismo. Magdeburgo, Barbara Gruden, GR1.
2: Al grido di basta migranti, nel Regno Unito un corteo di incappucciati ha bloccato per ore il porto di Dover. Rabbia degli automobilisti in coda, ritardi per i traghetti che attraversano la Manica, polemiche per la reazione poco incisiva della polizia. Rai Radio 1, il femminicidio di Lorena Isceri gettata da un cavalcavia dall'ex. In un video, con la voce incrinata dal dolore e le mani tremanti, il padre della 45enne chiede alle alte cariche dello Stato e a tutta la politica di agire perché non accada più.
7: In fondo a quel cavalcavia è sepolta anche la voglia di vivere di una famiglia distrutta.
8: Nel suo accorato appello, il padre di Lorena Isceri si rivolge alle più alte cariche dello Stato.
7: Prendete provvedimenti all'unanimità affinché tragedie come quella di Lorena non accadano più.
8: In lacrime indica le strade da percorrere per scongiurare altra violenza contro le donne.
7: Lavorate nelle scuole, potenziate i centri antiviolenza.
8: Drammatico anche il messaggio inviato da Federico Vella alla madre di Lorena subito dopo averla lanciata giù dal cavalcavia. È finita, l'ho uccisa, ha scritto alla donna, alla quale pochi giorni prima avrebbe chiesto di intercedere per farli tornare insieme, dopo che lei lo aveva lasciato per un presunto tradimento. Per 40 minuti poliziotti e vigili del fuoco hanno cercato di dissuadere l'uomo dal suicidarsi. Una poliziotta gli si è inginocchiata davanti pregandolo di non farlo, mentre il collega ha notato un altro dettaglio. Sarà l'autopsia a chiarire se la vittima fosse cosciente quando lui l'ha lasciata cadere o se l'abbia uccisa o stordita prima. Con sé aveva portato fascette, scotch, forbici e un lenzuolo, come se avesse già pianificato tutto. Simone Zazzera, GR1.
2: Il mondo politico risponde all'appello di Franco Isceri. Ogni donna uccisa è una sconfitta per tutti e insieme dobbiamo saper reagire, ha scritto la premier Giorgia Meloni sui social. Siamo vicini al dolore del papà di Lorena, faremo la nostra parte, le parole della segretaria PD Elly Schlein. Giorgia Meloni in visita a sorpresa a Policoro in Basilicata, la solidarietà della premier alle aree colpite dal nubifragio, la rivendicazione di quanto fatto per il Sud Italia.
9: Incassato il sostegno della manifestazione di Bari per la longevità del suo governo, Giorgia Meloni è andata a Policoro nei luoghi colpiti dal nubifragio. Il governo farà la sua parte, ha detto la premier, che ha quindi sottolineato il lavoro dell'esecutivo per il mezzogiorno. Noi, ha sottolineato Giorgia Meloni, abbiamo avuto un'idea diversa di Sud Italia rispetto a quella di chi pensa che i problemi si possano risolvere con il clientelismo o di chi considera il mezzogiorno solo una questione spinosa.
10: Abbiamo investito, abbiamo messo infrastrutture, abbiamo aumentato la quota di infrastrutture, abbiamo investito con la ZES unica del mezzogiorno che ha generato da sola 60 miliardi di investimenti. Oggi il prodotto interno lordo qui cresce più che nella media nazionale, però serve una politica che abbia una mentalità diversa.
9: Rivendica quindi le scelte del governo per il Sud Italia, Giorgia Meloni, che nei prossimi giorni tornerà ad occuparsi del caro carburanti con il taglio delle accise in scadenza il 10 settembre e l'obiettivo di continuare a contrastare il caro benzina con aiuti mirati. Gianluca Ruggirello, GR1.
2: I temi economici e i risultati del governo nel confronto tra opposizioni e maggioranza.
11: Spread giù, export su, ma soprattutto crescita del lavoro stabile. Fratelli d'Italia guarda i risultati di 4 anni di governo e con Arianna Meloni spiega che non è un punto d'arrivo. Manca un anno, complesso, sottolinea la capo segreteria del partito della Premier, che comunque parte da basi solide. Lucio Malan.
12: Grazie alla stabilità e la linea chiara del governo Meloni, l'occupazione ha raggiunto i massimi storici, con oltre 1.300.000 posti di lavoro a tempo indeterminato in più.
11: Lo sguardo, accanto alla legge elettorale, è sull'ultima finanziaria di legislatura. Focus sulle pensioni, con Forza Italia che chiede di alzare le minime e la Lega di abbassare l'età per poterne fruire. Pura propaganda, secondo le opposizioni, in un paese con crescita zero, salari al palo e inflazione fuori controllo. Tanta distanza tra i comizi di Giorgia Meloni e la realtà, osserva il 5 Stelle Giuseppe Conte.
13: Gli italiani sempre più impoveriti, gli italiani alle prese col caro energie, caro bollette, caro inflazione, con la pressione fiscale massima degli ultimi 10 anni.
11: Italiani che, aggiunge Elish Line, stanno peggio di 4 anni fa. La segretaria PD chiede di puntare sulle rinnovabili per abbassare il costo delle bollette, ma l'esecutivo, dice ad AWS Angelo Bonelli, guarda solo al petrolio, così l'affondo, elettricità e gas costeranno di più. Francesco Macaro, GR1.
2: Da sempre la politica si confronta anche al forum di Cernobbio. Oggi ultima giornata dell'evento organizzato da Tea Group sul lago di Como con il ministro Giorgetti. Ieri il faccia a faccia tra l'ex premier Mario Monti e Roberto Vannacci. L'inviata.
14: Toni gentili ma idee opposte sull'Europa, da trasformare profondamente per il leader di Futuro Nazionale Roberto Vannacci. No al Green Deal, no al piano di riarmo, sì al diritto di veto con decisioni all'unanimità.
15: L'Europa fortunatamente cambia, i leader più in vista traballano. In Francia Marine Le Pen è data vincente in qualsiasi scenario possibile e io insieme al gruppo di ESN stiamo lavorando alacremente per cambiarla questa Europa.
14: Idee contestate da Mario Monti, europeista convinto, ex premier, ex commissario. Serve migliorare, dice Monti, ma l'Europa è un progetto vincente da difendere. Poi l'affondo contro il partito di Vannacci.
16: Leggendo il programma, un aspetto del fascismo, il più insidioso, è già in atto. La ricostituzione della retorica del fascismo. E se ci sarà modo di impedire che lei vada avanti su questa strada, spenderò le mie ultimissime energie per questo.
14: Non c'è nulla fuori dalla Costituzione, risponde Vannacci, che comunque si può cambiare. L'accusa di ricostituzione del partito fascista è ridicola. Da Cernobbio con Alberto Gaetano, Paola Nania, GR1.
2: Abbiamo accennato ai prossimi provvedimenti contro il caro carburanti, questa volta selettivi. Mentre prezzi di benzina e diesel continuano a salire, bisognerà però aspettare fino a fine settembre. Così, sempre da Cernobbio, il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin. Sentiamo.
17: Si stanno lavorando, tenete presente che stiamo lavorando anche rispetto a quello che è il quadro dello scostamento e quindi la verifica delle compatibilità delle misure va fatta in rapporto, con rapporto anche tecnico con l'Unione Europea. 25 giorni potrebbero anche essere sufficienti, ma non sono tempi che dettiamo totalmente noi.
2: È slittato il rientro in Italia previsto per ieri di Alessandro Di Battista. L'ex deputato è stato operato a Cuba, dove è ricoverato dal 28 agosto.
18: Il desiderio forte di tornare in Italia si è scontrato col peggioramento delle sue condizioni già gravi poco prima di salire a bordo dell'aeroambulanza. Intervento chirurgico d'urgenza per Alessandro Di Battista, la decisione dei medici. In attesa che la situazione si stabilizzi, l'attivista ed ex parlamentare del Movimento 5 Stelle resta ricoverato all'ospedale di L'Avana dopo il malore che lo ha costretto ad interrompere un altro dei suoi viaggi reportage per il Fatto Quotidiano in America Latina. Di Battista sarebbe dovuto atterrare a Ciampino ieri sull'aereo attrezzato per l'assistenza sanitaria, i costi coperti dall'assicurazione stipulata dall'ex deputato. È stata a schierarsi l'associazione fondata da Di Battista a comunicare subito sui social il cambio di rotta, chiedendo prudenza nella diffusione di informazioni. Il post poi condiviso sul suo account, accolto dall'affetto di migliaia di persone e di tutto il mondo politico. A L'Avana sono volati nei giorni scorsi 2 specialisti del Policlinico Gemelli di Roma per affiancare i medici cubani accanto a Di Battista. Anche la compagna e madre dei suoi 2 figli. Elena Baiocco, GR1.
2: Le 8:14. È rimasta per anni un cold case, l'inchiesta su 8 donne uccise a Modena tra gli anni 80 e 90, forse per mano di un serial killer. Ora si va verso la riapertura con nuove tecniche di indagine.
19: Gli investigatori si sono presentati all'Istituto di Medicina Legale per recuperare quei reperti archiviati ormai da più di 30 anni. Siringhe, ciocche di capelli, un coltello con gocce di sangue, un fazzoletto con delle tracce da analizzare. È il segnale che la procura ha deciso di riaprire l'indagine sul cosiddetto mostro di Modena. 8 omicidi tra il 1985 e il 95, altri due casi sospetti fin dal 1983. A chiedere la riapertura dell'inchiesta era stata l'avvocata Barbara Iannucelli.
20: Ci sono verbali dove vengono elencati dei reperti che, analizzandoli con le attuali scienze, possono anche restituire delle risposte.
19: Fin da subito in città si immaginò che dietro agli omicidi potesse celarsi un unico serial killer. Ad accomunare questi delitti il fatto che le donne fossero quasi tutte tossicodipendenti e dedite alla prostituzione. Ora i reperti recuperati potrebbero finalmente, tramite DNA, dare un nome all'assassino o agli assassini.
20: Il tentativo di voler a tutti i costi ricondurre a un'unica mano questi omicidi abbia un po' annacquato quelli che sono gli elementi oggettivi che invece caratterizzano ogni singolo omicidio.
19: Per il GR1 da Bologna, David Marceddu.
18: A Milano, indagini in corso per chiarire le cause dello sversamento di idrocarburi nei navigli. Una chiazza di 28 chilometri, probabilmente di gasolio, partita da Magenta, ovest del capoluogo lombardo. Situazione ora sotto controllo, la sostanza oleosa è stata fermata con alcune barriere poste sull'acqua, ma è allarme ambientale. Il meteo, ancora una domenica rovente, piogge e calo termico previsti solo da mercoledì. Fino ad allora grande caldo a causa dell'anticiclone africano. Il punto con il primo luogotenente Fausto De Santa dell'Aeronautica Militare.
21: Proseguono ancora le temperature elevate con picchi di 36-37 gradi sull'area interna della Puglia settentrionale, sulle aree interne delle due isole maggiori. Avremo invece picchi da 34-35 gradi sulle regioni tireniche. La tendenza è che poi nella settimana i valori massimi andranno man mano scemando.
18: Quando la pubblicità è una questione di pelle, in Emilia fa discutere l'iniziativa di una catena di fast food.
22: Il patto è semplice, un tatuaggio con il marchio dell'azienda in cambio di pollo fritto gratis e a vita nei punti vendita di Modena.
18: Fast food.
22: Il patto è semplice, un tatuaggio con il marchio dell'azienda in cambio di pollo fritto gratis e a vita nei punti vendita di Modena, Reggio Emilia e Parma.

0: cartellone vivente, magari in cambio di pollo fritto. Federico Mello, GR1.
1: A Venezia la mostra del cinema, oggi arriva il secondo autore italiano in concorso, Andrea Pallaoro, con il cast internazionale di The Echo Chamber, tra gli altri Susan Sarandon e Luca Marinelli. Vedremo se replicheranno i 10 minuti di applausi ieri per Nanni Moretti e il tifo da stadio per l'arrivo da rockstar degli Oasis. L'inviata.
2: Un tappeto rosso come un concerto, cartelli, cori, persino le bandiere del Manchester City. Gli Oasis arrivano alla mostra del cinema di Venezia e la notte è per loro. Sfoderano tutto il repertorio da rockstar per il film sulla Reunion, Don't Look Back in Anger, dal 10 settembre nei cinema. A Venezia fuori concorso, dove invece è stato molto amato, succederà questa notte il ritorno di Nanni Moretti al Lido.
3: Voglio fare sempre lo stesso film e quindi questa volta abbiamo immaginato una storia d'amore piuttosto potente.
2: Il suo cinema c'è tutto, humor, sentimenti, musica, con scene girate al concerto di Springsteen a San Sebastian e con un irresistibile balletto su She's a Rainbow dei Rolling Stones per Louis Garrel e Jasmine Trinca. Quanto l'avete provato quel balletto?
4: Troppo.
5: Io più di Jasmine, che Jasmine è fortunata, però lei sa ballare, io no.
4: Però le maestre dicevano, lui ha il groove, tu non hai niente, però hai la disciplina. Groove.
2: Venezia, Miriam Mauti, GR1.
1: È settembre, ma la musica racconta ancora l'estate. È appena uscito Il Sole, nuovo singolo di Uelo, con la partecipazione di Alvaro Soler e Roy Paci.
6: Che bello todo aquí.
7: C'è anche la voce di Alvaro Soler nel nuovo singolo di Uelo, Il Sole, una serenata d'amore nel caldo di un'estate che sembra non finire mai. Ognuno ha messo la sua musicalità, ci ha detto il cantante spagnolo.
8: Ci lega l'amore per la musica, ci lega veramente fare cose che ci piacciono e farle perché, anche senza conoscerci prima, perché senti qualcosa di magico, no?
7: Che imbarazzo questa rima. L'ironia del cantante salentino Manuel Mariano, in arte Uelo, alla parte rap del brano. Completa l'inedito trio il trombettista Roy Paci, che così ci spiega il titolo della canzone.
9: Un grande valore, no? Il sole illumina l'intera galassia, quindi a livello anche proprio di connessioni. Il sole poi raffigura gli sciabordi delle fiamme di un sole, sono proprio i legami energetici, le frequenze che vibrano con la stessa intensità di tutti e tre hermanos.
7: Timiso Ara Pinto, GR1.
1: Sono le 8:20, Rai Radio 1, direttore Nicola Rao, vice direttrice Paolina Meli. Oggi in regia Massimiliano Savino e Emanuele Rinnaudo, Sabrina Baldetti al microfono, buona domenica, buon ascolto, linea allo sport.
10: GR1 Sport.
11: Buongiorno da Giorgio Germano. Campionato di calcio in primo piano, ieri tre anticipi caratterizzati da un unico filo conduttore, rimonta in extremis. Rico, iniziamo con il racconto dell'ultima partita in ordine di tempo, il posticipo dello Stadio Olimpico.
12: A un soffio dal 90esimo e nel recupero la Roma si è ribellata all'ingiustizia. Dopo aver dominato nel primo tempo, dei tiri salvati da Carnesecchi, era sotto per 1-0. La testa di Hermoso ha disegnato la traiettoria beffarda che ha superato il portiere dell'Atalanta fin lì imbattibile. Poi nel recupero al 93esimo Sulé, con un sinistro affilato, ha regalato la felicità all'Olimpico strapieno e giallorosso. Gasperini:
13: è sicuramente una grande gioia, una grande dimostrazione comunque anche che la squadra crede fino alla fine di poter vincere le partite, e sarebbe stato difficile raccontare una sconfitta.
12: Successo legittimo, l'Atalanta però ha anche sprecato. Dopo il gol di Ederson in apertura di ripresa, Kostovic ha sbagliato il tiro del raddoppio. Per una volta la Roma non ha avuto molto da Malen, ma Castro, che l'ha sostituito, ha preso un palo e una traversa. La forza dei titolari e di chi entra è un altro avviso della Roma al campionato. Con Andrea Di Marco, Daniele Fortuna, GR1.
11: Al Meazza invece erano poste le squadre vincitrici degli ultimi due titoli. Anche qui una rimonta clamorosa.
10: La sfida tra Chivu e Allegri questa volta la vince il tecnico nerazzurro. L'Inter batte il Napoli a San Siro con una rimonta da 0-2 a 3-2 al termine di una gara che rende onore alla rivalità che ha animato gli ultimi due campionati. Tutte le reti nel secondo tempo. Politano la sblocca su un errore di palleggio dei padroni di casa. Højlund raddoppia. La reazione

0: azione dei campioni d'Italia porta quasi subito al gol di Lautaro Martinez che riapre i giochi, poi Thuram di testa firma il pari. Lo stesso francese ha sui piedi la palla del 3-2 ma spara alto, Anguissa dall'altra parte sbaglia a porta spalancata, allora il colpo del KO lo piazza ancora il capitano interista, il tecnico Christian Kivu.
1: Non vogliamo perdere l'identità, vogliamo essere propositivi, dominanti, quindi a me è piaciuta la reazione, il fatto che non ci siamo disuniti, abbiamo continuato a credere e alla fine l'abbiamo portata a casa.
0: Inter a punteggio pieno, per il Napoli è la seconda sconfitta consecutiva a preoccupare Massimiliano Allegri, soprattutto le disattenzioni in difesa.
2: Ma non rimproverare assolutamente niente, quando giochi queste partite a questi livelli è sempre difficile, però stasera ragazzi hanno fatto una bella prestazione, è normale che prendere 5 gol in due partite, questo non va bene.
0: Ora c'è la Champions con un menù che prevede Real Madrid, Inter e Napoli Arsenal, con il supporto tecnico di Vincenzo Carbutti, da Milano Marco Signorelli per il GR1.
3: Rimonta anche in Fiorentina Torino, terminata 1-2, Gigliati avanti con Pellegrino, poi il Torino è riuscito prima a pareggiare con Mandragora e infine a portare a casa i 3 punti con il gol firmato Adams. Pesante adesso la situazione in riva all'Arno, 0 punti per la Fiorentina, i tifosi protestano, alcuni chiedono già il cambio della guida tecnica e oggi il terzo turno continua con 4 partite, si inizia alle 15 con Frosinone Venezia e Parma Monza, alle 18 Bologna Sassuolo e infine attesissimo alle 20:45 Juventus Milan. Parliamo adesso di Formula 1, vigilia del Gran Premio d'Italia sulla pista di Monza.
4: Di tutti gli scenari della vigilia è pacifico dire che la pole di Gasly non era nei piani di nessuno, probabilmente nemmeno in quelli della stessa Alpine, eppure il francese vola, batte Russell che aveva la scia di Antonelli e si regala un sogno sulla pista dove 6 anni fa aveva ottenuto anche l'unica vittoria in Formula 1.
5: Penso che sarà una gara difficile perché lo sappiamo che ci sono qualche macchina molto veloce dietro di noi, ma siamo in pole position, questa è la migliore posizione per noi.
4: Alle sue spalle, come detto, Russell, Mercedes che è una grande occasione in chiave mondiale e poi le due Ferrari, Leclerc terzo, Hamilton quarto. Ci si aspettava di più dal cavallino, ma Charles ci vuole comunque credere.
6: Il nostro passo è un'arma forte, detto questo saremo in difficoltà nei rettilini, questo renderà la nostra vita difficile, però farò di tutto per provare a fare una magia. Ci siamo riusciti nel 24 e 19 e io ce l'ho fisso in testa ogni volta che vengo qua, quindi proveremo.
4: Chi dovrà rincorrere è anche Antonelli che, causa sostituzione della Power Unit, scatterà dal fondo della griglia. In qualifica il furetto bolognese ha fatto gioco di squadra tirando la scia a Russell, peraltro rivale in ottica mondiale, ma in gara promette battaglia.
7: Cercheremo di fare top 5, credo che potrebbe essere un risultato positivo, abbiamo lavorato tanto sul passo gara, quindi si spera che ci aiuti durante la gara.
4: Monza, Manuel Codignoni, GR1.
3: Volley donne, questo pomeriggio una finale attende le azzurre di Velasco, in palio il titolo degli europei.
8: Di nuovo in una finale europea 5 anni dopo il trionfo di Belgrado, per la 6ª volta l'Italia si giocherà il titolo continentale nella riedizione della finale mondiale dello scorso anno contro la Turchia. La Polonia ha battuta 3-1, un set concesso, il terzo, amnesie che non potremo permetterci oggi, avverte Velasco, ma per 3 parziali le azzurre sono state dominanti, efficaci a muro, 18 vincenti, trascinate da Paola Gonu, la capitana di Milano, sempre più leader anche della nazionale.
9: Sono molto contenta di poter dare il mio contributo e soprattutto poter aiutare le mie compagne con il modo in cui sto sperimentando poi nel club.
8: Alle 18 l'ultimo atto, la finale più attesa che vale anche la qualificazione olimpica, in un palazzetto che si annuncia una bolgia. Alessia Orro gioca in Turchia, conosce la passione dei tifosi.
10: Sarà una partita difficile sicuramente, tosta, sappiamo che loro giocano in casa e ci sarà il tifo che sarà molto forte e saremo pronte.
8: Istanbul, Manuela Collazzo, GR1.
3: Chiudiamo con il tennis, gli US Open a New York. Luciano Darderi accede agli ottavi piegando la wild card Dane Sweeney. 3 set per l'italiano, 6-4, 6-3, 6-3. Flavio Cobolli è invece fuori. Il tennista romano si è arreso al belga Alexander Blocks in 4 set. Domani Darderi avrà di fronte Zverev, che nella notte ha superato in 3 set il cileno Alejandro Tabilo. Ci fermiamo qui, grazie per l'attenzione e buona giornata.
11: Radio 1, un mondo da sentire.
12: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
13: Ottimo!
12: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
13: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
12: Capisci perché ti ho sposato.
13: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
14: Iperceramica.
15: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
16: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
15: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
16: Grazie, mi sento già più carico.
15: Info su toyota.it.
17: Onda Verde, viaggiare informati.
18: Buongiorno e bentrovati con le notizie sulla viabilità da Giulia Casadeira. In mobilità sono le 8:28, bollino rosso per la giornata di oggi in vista del controesodo estivo. La viabilità sarà comunque agevolata dallo stop ai mezzi pesanti in vigore fino alle 22. Partiamo dalla statale del lago di Como e dello Spluga, dove il traffico è rallentato tra Belano e Piona in direzione del passo dello Spluga e del confine con la Svizzera. Ci spostiamo in A7 Milano-Genova, rallentamenti tra l'allacciamento per Bereguardo e Crupello Cairoli in direzione di Genova. Rallentamenti anche in A12 Genova Rosignano tra Recco e Genova Nervi, sempre in direzione di Genova. Ci spostiamo sulla dorsale adriatica in A14, traffico rallentato tra Faenza e l'allacciamento con la diramazione per Ravenna in direzione di Bologna. In autosole Firenze-Roma rallentamenti tra Pozzano Romano e Mariano Sabina in direzione di Firenze. Infine sulla Firenze-Mare code tra Pistoia e Prato Ovest in direzione di Firenze. È tutto, prossimo aggiornamento alle 10:30, buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
17: In collaborazione con il CIS. Meteo Radio.
19: Tempo previsto sull'Italia domenica 6 settembre. Oggi l'alta pressione atmosferica garantirà una giornata soleggiata su tutte le regioni con nubi irregolari solo in area alpina e prealpina lungo l'Appennino centro-settentrionale e sui monti della Calabria, con possibili piogge anche nella forma di isolati temporali e con probabilità un po' più alta solo sulle Alpi occidentali, tra la Liguria e l'Alta Toscana e sulle Marche. I venti saranno poco sostenuti e a prevalente regime di brezza lungo le coste. Di conseguenza il moto ondoso sarà poco accentuato con mari poco mossi. Sarà localmente mosso solo il Mar di Sardegna. Le temperature minime non subiranno variazioni significative, mentre i valori massimi caleranno lievemente sulle regioni adriatiche con punte di 36 gradi nelle zone interne della Puglia, della Basilicata e poi sul Catanese. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
2: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità. Dipartimento della Funzione Pubblica, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
4: Quando ci fa segnare.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Ottimo!
1: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
2: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
1: Capisci perché ti ho sposato.
2: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
3: Iperceramica.
4: Lunch is ready!
5: Listo en la mesa! Essen ist fertig!
4: A tavolo!
5: È pronto! In tavola!
6: Una tavola ci unisce. Ogni giorno la comunità Papa Giovanni XXIII riempie una tavola lunga, lunghissima, che fa il giro del mondo, dove gli ultimi sono i primi a sedersi e trovano sempre il loro posto. Con un pasto al giorno puoi aiutarci anche tu. Ti aspettiamo il 26-27 settembre nelle piazze o su unpastoalgiorno.it.

0: ore 9.
1: GR1.
2: Buongiorno da Luana Cremasco, 72 ore di tregua a Kiev e a Mosca per la missione diplomatica degli inviati di Trump. Pronti a un dialogo costruttivo, fa sapere Zelensky, che questa mattina accoglierà Witkoff e Kushner nella capitale ucraina per la prima volta. Ieri la tappa in Russia degli emissari che hanno incontrato Putin per altre 3 ore. Colloqui costruttivi estremamente franchi in cui gli americani hanno avanzato proposte per raggiungere una soluzione al conflitto, ha spiegato il consigliere presidenziale Ushakov. Nel resto dei territori in guerra ancora attacchi, un morto, 25 feriti nella regione di Zaporizhia, droni ucraini su una raffineria russa a Ryazan, cittadina circa 150 chilometri da Mosca. In Libano, nonostante la tregua rinnovata a fine giugno, le armi non tacciono. Le forze armate israeliane sono tornate a colpire il sud del paese, affermando di aver risposto così all'attacco dei miliziani di Hezbollah contro i propri soldati. Continueremo a operare, si legge nel comunicato dell'esercito, per eliminare qualsiasi minaccia contro i civili israeliani e i nostri militari. Chiesto lo sgombero degli abitanti di un'area della città di Harib Salam, nel Libano meridionale, in vista di altre operazioni. Il femminicidio di Lorena Isceri, la procura indaga per omicidio premeditato. Nell'auto dell'ex compagno, Federico Vella, che l'ha gettata da un cavalcavia della 1 in Toscana prima di suicidarsi, trovate fascette, forbici, scotch, un lenzuolo, nel bagagliaio tracce di sangue. Domani l'autopsia che dovrà stabilire se Lorena fosse ancora viva quando lui l'ha lanciata nel vuoto. In un video straziante il padre della 45enne lancia un appello alle istituzioni. Sentiamolo.
3: Chiedo a tutta la politica di essere uniti. Prendete provvedimenti all'unanimità affinché tragedie come quella di Lorena non accadano più. Lavorate nelle scuole, potenziate i centri antiviolenza e gli strumenti normativi per prendere provvedimenti affinché non succeda più. Ve lo chiedo con tutto il cuore.
2: E il mondo politico risponde all'appello di Franco Isceri. Ogni donna uccisa è una sconfitta per tutti. Insieme dobbiamo saper reagire, ha scritto la Premier Giorgia Meloni sui social. Siamo vicini al dolore del papà di Lorena, faremo la nostra parte. Le parole della segretaria del PD, Elly Schlein. In provincia di Bologna, arrestati 3 giovani, uno è minorenne, in un blitz della polizia. Sono accusati di aver rapito a scopo di estorsione e picchiato un operaio di 23 anni.
4: Lo hanno portato via appena uscito dalla fabbrica in cui lavora, lo hanno bendato, picchiato, anche con il manico di un machete. Poi lo hanno obbligato a chiamare la fidanzata e un amico per chiedere un riscatto di 26.000 euro. Ha passato una notte di paura in un casolare a San Lazzaro di Savena, un operaio italiano di 23 anni, residente nel bolognese. Per il suo rapimento la polizia ha arrestato 3 giovani, un minorenne e 2 poco più che ventenni. Sono accusati di sequestro a scopo estorsivo. La vittima aveva un debito per questioni di droga. Gli agenti hanno trattato per un finto riscatto, concordando la consegna di soldi e hashish in uno zaino da lasciare in mezzo alle campagne. Poi il blitz, l'operaio è stato liberato, i sequestratori rintracciati, sono 2 ragazzi italiani incensurati e un 23enne moldavo con precedenti. Ora sono in carcere, le indagini vanno avanti. Sara Scheggia, GR1.
2: Il meteo, ancora una domenica rovente, piogge e calo termico previsti solo da mercoledì. Fino ad allora grande caldo a causa dell'anticiclone africano. Il punto con il primo luogotenente Fausto De Santa dell'Aeronautica Militare.
5: Proseguono ancora le temperature elevate con picchi di 36-37 gradi sull'area interna della Puglia settentrionale, sulle aree interne delle 2 isole maggiori. Avremo invece picchi da 34-35 gradi sulle regioni tireniche. La tendenza è che poi nella settimana i valori massimi andranno man mano scemando.
2: Calcio, terza giornata di Serie A. Inter e Roma restano a punteggio pieno dopo le vittorie interne di ieri, entrambe in rimonta. I nerazzurri 3-2 sul Napoli, giallorossi 2-1 sull'Atalanta e resta a 0 la Fiorentina, sconfitta in casa dal Torino 2-1. Oggi 4 partite, tutte in diretta come sempre qui su Radio 1. Alle 15 Parma, Monza e Frosinone Venezia, alle 18 Bologna Sassuolo, alle 20:45 Juventus Milan. Seguiremo anche la Formula 1, alle 15 il Gran Premio d'Italia a Monza, poi la sorpresa di Gasly su Alpine, Ferrari in seconda fila. Il leader del mondiale Antonelli sconta una penalità e parte ultimo. Alle 18 infine la finale degli europei di volley femminile a Istanbul, le azzurre affrontano le padrone di casa della Turchia. La musica, nuovo singolo per Benji e Fede.
6: C'è qualcosa che ti manca proprio di me.
2: Si intitola Quando viaggi da sola, anticipa l'omonimo nuovo album in uscita il 18 settembre, il sesto disco di inediti del duo. In preparazione anche il primo tour teatrale che partirà il prossimo 3 ottobre dal Teatro Storchi di Modena, 8 date con chiusura al Teatro Augusteo di Napoli il 19 ottobre. Sono le 9:05 minuti, la linea va a Radio 1 Coast to Coast. Buon ascolto.
0: Serve ancora la laurea? Se te lo domandi, ascolta il podcast originale su RaiPlay Sound realizzato con EduNext, la rete di 35 università italiane per una formazione universitaria accessibile, flessibile e pensata per la vita reale. Scopri i corsi su edunext.eu. Radio 1 Coast to Coast.
6: Buona domenica da Marcellino Mariucci, inizia il viaggio di Radio 1 Coast to Coast. Dimenticate per un attimo il turchese della Costa Smeralda. Spegnete il rumore delle onde e il riflesso accecante della sabbia bianca. Oggi vi portiamo dove batte il cuore più antico, selvaggio e profondo dell'isola. Perché la vera Sardegna non è il mare, la vera Sardegna respira nell'ombra dei boschi, nel calpestio degli zoccoli e nel suono ipnotico dei campanacci. È la Barbagia di Ollollai, un labirinto di vette aspre, altipiani granitici e gole profonde che per secoli hanno tenuto l'esterno a debita distanza. E non è un caso se i romani chiamavano questa fortezza naturale Barbaria, la terra degli inconquistabili. Benvenuti a Mamoiada, la terra dei Mamutones, dove il tempo si è fermato per custodire un segreto millenario.

Esiste un confine invisibile in Sardegna quando ti lasci il mare alle spalle e inizi a salire verso l'interno. L'aria cambia, diventa profumata di mirto, di terra e di mistero. Ed è lì che si nasconde l'anima autentica di questa terra. Oggi Radio 1 Coast to Coast viaggerà tra le strade di Mamoiada, un paese dove il vino Cannonau scorre come sangue nelle vene della comunità e dove il fascino dei Mamutones e degli Issoadores vi catturerà l'anima, credetemi. Esiste un'espressione qui in Sardegna che non è un semplice augurio, ma una vera e propria profezia che si tramanda di generazione in generazione. Per i radioascoltatori sardi non vi offendete se pronuncio male. A cantannos, ossia possa tu arrivare a 100 anni. E se esiste un posto sul pianeta dove queste parole si fanno carne, pietra, realtà, beh, quel posto è proprio qui, la Barbagia di Ollolai. Si tratta di un primato straordinario chiamato Blue Zone dalla scienza, una delle pochissime aree del mondo con la più alta concentrazione di centenari. Paesi come Mamoiada, Ollolai, Gavoi, Fonni o Vodda sono i custodi di un elisir di lunga vita che attira studiosi da ogni angolo della terra. Ma qual è il segreto di questi nonni d'acciaio? I demografi vi diranno l'aria pura dei monti, una genetica unica, addirittura la dieta mediterranea, pane carassao, un buon bicchiere di Cannonau ricco di antiossidanti, i formaggi genuini dei pastori. Ma se invece parlerete con loro, con i centenari che ancora camminano fieri per le strade scoscese di questi borghi, beh, scoprirete un'altra realtà. Capirete che il segreto più grande è invisibile agli occhi, è il senso della comunità. In Barbagia l'anziano non viene mai lasciato solo, è il pilastro della famiglia, la memoria storica del paese, l'oracolo a cui chiedere consiglio. Si invecchia restando attivi, camminando ogni giorno, ma soprattutto sentendosi utili e amati.

0: L'archeologia in Sardegna rappresenta un pilastro fondamentale dell'identità culturale, del paesaggio e dell'economia dell'isola. Proprio Mamoiada ha ricevuto un importante riconoscimento dall'UNESCO, come ci racconta il sindaco di Mamoiada, Luciano Barone. Buongiorno signor sindaco.
1: Buongiorno a voi.
0: Nonostante sia domenica mattina, mi ha concesso questa telefonata proprio per chiedere di parlarci di questo importante riconoscimento che ha avuto Mamoiada dall'UNESCO.
1: Allora, Mamoiada scommette molto nei suoi attrattori fondamentali, che sono appunto degli attrattori identitari molto radicati nelle produzioni agrarie, quindi la viticoltura, ma è anche diciamo molto sviluppato anche nel comparto turistico, perché li usiamo come attrattori turistici appunto. E l'archeologia oggi, grazie al riconoscimento UNESCO che ci è stato appunto attribuito nel 2025, ci aiuta a strutturare sempre più e meglio quello che era già una caratteristica portante della nostra attività di promozione territoriale. Grazie anche e soprattutto al nostro museo, sempre più e meglio quello che era già una caratteristica portante della nostra attività di promozione territoriale. Grazie anche e soprattutto al nostro museo, ma fondamentalmente passando

0: Monte di Orgosolo, Oliena Dorgali e Baunei. Quindi noi siamo proprio in un punto mediano tra queste due zone particolarmente battute anche da un turismo lento, sempre più preparato e attento al rispetto della parte ambientale, però che allo stesso tempo ha bisogno anche di quelle nozioni, di quell'identità culturale che noi riusciamo a trasmettere e a garantire grazie alla nostra comunità.
1: Esatto, perché giustamente tutti conoscono la Sardegna per il bellissimo mare, però c'è molto altro, c'è molto di più, c'è tanta storia, ci sono ancora tanti siti che non possono essere visitati perché ancora non sono stati, diciamo, messi in condizioni da poter essere visitati anche da chi viene apposta in questa bellissima isola. E soprattutto il massiccio del Gennargentu, come lei ci insegna, in lingua sarda significa la porta dell'argento, giusto?
0: Sì, esatto, potrebbe essere una delle, diciamo, declinazioni toponomastiche del grande massiccio che veniva esplorato anche dalla Marmora, che appunto fece anche un rifugio proprio in altitudine, però questo è, diciamo, il luogo di transumanza, il luogo di pascolo, ma è anche il luogo in cui ci sono appunto delle identità anche arboree molto particolari, che ci preservano appunto la memoria anche forestale di quella di un'epoca che ormai appunto è passata, che però si sta cercando di recuperare.
1: Io a questo punto, signor Sindaco, la ringrazio, le auguro una buona giornata e buona domenica.
0: Grazie a voi, a presto.
1: Dopo aver ascoltato le parole del Sindaco circa il valore immenso del riconoscimento UNESCO, facciamo un salto indietro nel tempo di 5.000 anni appena. Lasciamo il centro abitato e addentriamoci nel mistero. La prima tappa del nostro viaggio odierno è la necropoli di Istevene. Immaginate delle enormi pareti di granito accarezzate dal vento della Barbagia. Qui gli antichi sardi hanno fatto qualcosa di impensabile. Hanno scavato la roccia viva a colpi di pietra per creare le domus de Janes, ossia le case delle fate. Ma entrando in una di queste stanze sotterranee, la tomba 3, se accendete una torcia e guardate un pilastro, vi trovate faccia a faccia con il dio degli antichi, una testa di toro con grandi corna scolpita nella pietra, un simbolo di forza e rinascita che veglia su quel silenzio da millenni.
2: Canterò per te l'ultima canzone, la canterò perché

0: fantasia.
1: E come sempre siamo giunti al momento dedicato al FAI, il Fondo Ambiente Italiano, e all'ospite di Cecilia Mosetti, che chissà che cosa ci racconterà su questa bellissima regione che è la Sardegna.
2: Rimaniamo in provincia di Nuoro, in un piccolo borgo delimitato da ripide pareti rocciose. Siamo ad Ulassai, uno dei luoghi del cuore FAI, dove ad aspettarci c'è Monica Scanu, presidentessa regionale FAI.
3: Sono felice di parlare di questo piccolo borgo che ha 1500 abitanti, si trova in una regione che si chiama Ogliastra. Luogo importante perché è luogo del cuore FAI, ovvero è stato insignito di questa targa. Nel 2018, nell'ambito del censimento dei luoghi del cuore, prese 12.000 voti e riuscì ad accedere finanziamenti per il restauro di un'opera del Museo a Cielo Aperto di Maria Lai.
2: E infatti questo territorio, questa piccola cittadina, si intreccia con la vita e le opere dell'artista di fama internazionale Maria Lai. In che modo, Monica?
3: Allora, Maria Lai nasce in un paese molto vicino a Ulassai e lì trascorre buona parte della sua vita. È un'artista di fama internazionale, a cui è stato dedicato qualche anno fa una celebrazione a livello internazionale dell'arte contemporanea. E grande risalto ebbe questa sua opera che si chiama Legarsi alla montagna, in cui aveva legato con un nastro blu tutte le case del paese, anche quelle delle persone che non si sopportavano, e questo legame è ripristinato con la montagna, un'opera del 1981. La città, la cittadina, ospita questo museo a cielo aperto, che è fatto di tante opere che si possono visitare, e una delle quali è stata appunto restaurata con i finanziamenti provenienti dal censimento dei luoghi del cuore.
2: E qual è?
3: Il muro del Groviglio, che è una delle opere che si possono vedere salendo sulla collina, andando a visitare una bellissima grotta che si chiama Sumar Muri. E fa parte di un gruppo di altre opere. Nel paese ci sono un museo che si chiama la Stazione dell'Arte, interamente dedicato a Maria Lai, e un altro museo più recente che si chiama Camuc, e cioè la Casa Museo Cannas, in cui ci sono anche lì delle opere dell'artista.
2: Tanta arte, tanta natura, ma anche sport.
3: Sì, è un piccolo paese, ma molto molto interessante, perché si possono collegare l'ambiente con questi splendidi tacchi che sono una meta per i free climber, perché sono bellissimi da scalare, e poi è anche la famosa cascata di Liquarci, che in certi periodi dell'anno è veramente bellissima da vedere. E con quest'altro aspetto importante dell'arte contemporanea, quindi di questa grandissima artista che si è espressa principalmente lì, e poi naturalmente con le altre delizie dei territori sardi, che sono quelle che riguardano naturalmente la parte della cucina e del vino.
2: E quindi anche formaggi, miele.
3: Esatto, il formaggio, il miele buonissimo, e poi questi favolosi ravioli ricamati, come dico io, che sono i culurgiones, che nascono in questa zona, sono tipici dell'Ogliastra, che contengono un ripieno di patate, menta e altre bontà.
1: Bene, noi ci fermiamo qualche minuto, voi restate sempre sintonizzati, Radio 1 Coast to Coast torna tra pochissimo.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: L'Università Link è vicina a te, con 13 sedi universitarie in tutta Italia. Al via i nuovi bandi per l'accesso ai corsi di laurea in medicina, odontoiatria, veterinaria, fisioterapia, professioni sanitarie e molto altro. Scopri i corsi e i posti disponibili di ogni sede su unilink.it.
2: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
3: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
4: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
5: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
6: Ottimo!
5: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
6: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
5: Capisci perché ti ho sposato.
6: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
7: Iperceramica.
8: Finalmente! Oggi è il gran giorno!
9: E voilà, una ghiotta bontà!
10: Questo piatto va sicuro, te lo dico!
9: Kiwi e Arturo!
11: Corri su Rai Play! Troverai tante storie e tanti amici! Per un'estate più divertente che mai!
12: Buona festa dell'amicizia, Frido!
13: Prendila! Presa!
11: Rai Play Summer Kids, in esclusiva, su Rai Play! Molto più di quanto immagini!
14: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
15: Meteo Radio.
16: Tempo previsto sull'Italia domenica 6 settembre. Oggi l'alta pressione atmosferica garantirà una giornata soleggiata su tutte le regioni con nubi irregolari solo in area alpina e prealpina lungo l'Appennino centro-settentrionale e sui monti della Calabria, con possibili piogge anche nella forma di isolati temporali e con probabilità un po' più alta solo sulle Alpi occidentali, tra la Liguria e l'Alta Toscana e sulle Marche. I venti saranno poco sostenuti e a prevalente regime di brezza lungo le coste. Di conseguenza il moto ondoso sarà poco accentuato con mari poco mossi. Sarà localmente mosso solo il Mar di Sardegna. Le temperature minime non subiranno variazioni significative, mentre i valori massimi caleranno lievemente sulle regioni adriatiche con punte di 36 gradi nelle zone interne della Puglia, della Basilicata e poi sul Catanese. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
0: Radio 1 Coast to Coast.
17: Buongiorno e bentrovati per la seconda parte di Radio 1 Coast to Coast da Marcellino Mariucci, che vi continua a accompagnare nei misteri di Mamo Jada. Mamo Jada nasconde un grande enigma, un pezzo unico di tutta la Sardegna. Si chiama Saperda Pinta, che in campidanese significa la pietra dipinta, anche se in realtà è scolpita. Poi lo vediamo perché, eh? Si tratta di un menhir di granito immenso, alto quasi 3 metri, scoperto per caso in un cortile privato alla fine degli anni 90. Ma qual è la sua particolarità? È che è interamente ricoperto di cerchi concentrici e spirali profonde, e quando si guarda si ha come la sensazione di una vertigine. Era un altare per la Dea Madre? Era un calendario astrale? O una preghiera di pietra per chiedere l'acqua e la vita? La cosa incredibile è che simboli identici si trovano a migliaia di chilometri da qui nelle tombe celtiche in Irlanda. Un filo invisibile che univa la Sardegna al resto del mondo.

0: Se c'è un momento dell'anno in cui il cuore della Sardegna batte all'unisono, quel momento è l'autunno in Barbagia. È il tempo delle cortes apertas, quando i grandi portoni in legno delle case di granito si spalancano e i cortili privati diventano piazze pubbliche di accoglienza, di profumi e di antichi misteri. A Mamoiada questo rito si chiama Sas Tapas. È un viaggio tra il profumo del cannonau e il suono ancestrale dei campanacci dei mamutones che si muovono tra la folla. Ma dietro questa festa di sapori folcloristica c'è una comunità profonda, custode di un passato millenario. Lo sappiamo tutti, Mamoiada è famosa soprattutto per il carnevale, ma attenzione, quello che si celebra qui ogni 17 gennaio per la festa di Sant'Antonio Abate non è assolutamente un carnevale, ma è un frammento intatto di preistoria sopravvissuto all'era moderna. È uno dei riti ancestrali più celebri d'Europa, famoso per le maschere tradizionali dei mamutones e degli isuadores. Le origini di questo rito sono avvolte nel mistero. Secondo alcuni si tratterebbe di antichi culti agrari e pastorali legati al ciclo delle stagioni. Sarà vero? Io in questo caso, per evitare di dire cose non corrette, ho al telefono Pino Ladu, che è assessore alla cultura, turismo e sistema museale di Mamoiada. Buongiorno, buona domenica.
1: Buongiorno a voi, grazie per l'invito.
0: Ci racconti un po' le origini di questo rito che ho detto, avvolto nel mistero, di questo bellissimo carnevale, di queste celebrazioni storiche.
1: Il rito dei Mamutones e i Adores nasce in epoca precristiana, probabilmente, è un rito del quale ancora non si conoscono tutte, diciamo, le sfaccettature e tutte le origini, ma è sicuramente è un rito precristiano, nasce come rituale di passaggio stagionale, quindi nel periodo di passaggio tra l'inverno e la primavera, come in tutti, diciamo, le zone agrarie del bacino del Mediterraneo. Vi sono rituali di passaggio, uno di questi appunto è quello che viviamo noi a Mamoiada, con queste due maschere che fanno parte dello stesso rituale, Mamutones e Isoladores, che sono due figure completamente diverse una dall'altra.
0: Ecco, qual è la differenza?
1: I Mamutones sono diciamo la parte più sia conosciuta delle due maschere, sia, diciamo, quella più enigmatica. Sono dei personaggi coperti di pelle di pecora nera, a questa pelle di pecora nera hanno sopra un grosso grappolo di campanacci che va a pesare attorno ai 25 kg.
0: Ci picchia.
1: Hanno una maschera nera di legno sul volto e scuotono questo grosso grappolo di campanacci battendo il suono, battendo la terra, e con il loro suono appunto svolgono una funzione apotropaica. I Soladores invece sono una figura molto più leggera, molto più vivace, e prendono il loro nome dalla soa, che è una sorta di lasso che loro usano lanciare tra la folla anche per, diciamo così, con una funzione benaturante, e loro accompagnano questa processione danzata. E chiaramente sono due figure contrastanti, una leggera e vivace, l'altra cupa e pesante, no?
0: Certo,
1: è il contrasto che li unisce, no, fondamentalmente, quindi il bene e il male, il bianco e il nero, il mondo di sopra e il mondo di sotto, che si uniscono e insieme cercano di risvegliare la natura e propiziare una primavera produttiva.
0: Insomma, è bene venire quando è possibile. Io ho sempre detto nella Sardegna vera, che è questa, perché il mare sì è bello, ma la Sardegna ha una storia, insomma, siti archeologici importanti, soprattutto vivere, mi corregga se sbaglio, l'autunno, perché l'autunno in Barbagia, conosciuto anche come Cortes Apertas, è una delle manifestazioni, delle esperienze, penso, più importanti e affascinanti della Sardegna. Penso.
1: Sì, noi abbiamo facciamo parte del circuito autunno in Barbagia, quindi Cortes Apertas. Il nostro evento si svolge nel primo fine settimana di novembre e si chiama Tapas in Mamoiada. È molto incentrato sull'aspetto enogastronomico, ma chiaramente ci sono un centinaio di punti di store, per intenderci, dove vengono fatte delle piattanze tipiche. tutti a prezzo calmierato, tutti a prezzo fisso, e quindi diciamo è molto apprezzato dai nostri visitatori. E chiaramente, oltre all'aspetto enogastronomico, qui ci sono anche tutto quello che fa parte del sistema Mamoiara, quindi dai mammutoni, dei Soadores, alle visite di siti archeologici, mostre e quant'altro. Vabbè. È molto, molto carino e siete assolutamente invitati alla prossima edizione.
0: Va bene, allora io ringrazio l'assessore Pino Ladu per il tempo che ci ha concesso, auguro una buona domenica e, come si dice, forza Paris.
1: Assolutamente, forza Paris, grazie ancora.
0: Ed è questo il vero segreto millenario di Mamoiada: essere riuscita a proteggere nei suoi vicoli di pietra la memoria di un culto dionisiaco ed agropastorale che affonda le radici nel Neolitico. Una danza sacra tra il tragico e il festoso, dove l'uomo si fa maschera per dialogare direttamente con il mistero della vita e della morte.

Mamoiada non è semplicemente un paese di maschere, no, assolutamente no, è un avamposto di resistenza culturale, perché qui la comunità ha saputo trasformare un antico rito agropastorale in un simbolo universale di identità, capace di attrarre visitatori da ogni angolo del mondo, senza perdere mai un briciolo della sua autenticità. Tra il nero dei Mamutones, il bianco degli Issoadores e il profumo del vino Cannonau, si conclude il nostro viaggio odierno nel cuore pulsante della Barbagia. Un viaggio che, più che raccontare una meta, ha svelato un modo profondo di intendere la vita. Un saluto da Marcellino Mariucci al microfono, da Giorgio Allegretti redazione e Cecilia Mosetti. E un ringraziamento a Stefano Velli per la parte tecnica. Radio 1 Coast to Coast torna domenica prossima alla stessa ora. E se vorrete riascoltare la puntata, andate su Rai Play Sound. Da parte nostra, buon proseguimento di ascolto con i programmi di Radio 1.

0: ore 10.
1: GR1.
2: Buongiorno da Luana Cremasco, subito la missione diplomatica degli inviati di Trump in Russia e in Ucraina. Witkoff e Kushner sono attesi a Kiev dopo un incontro di 3 ore ieri a Mosca con Putin, che ha ribadito di voler proseguire nel raggiungimento dei suoi obiettivi militari.
3: Dopo diversi giorni di fila, scanditi da bombardamenti e allarmi, a Kiev regge la tregua di 72 ore garantita per la missione diplomatica degli inviati di Donald Trump. La prima nella capitale ucraina per Witkoff e Kushner, che invece stanotte hanno lasciato Mosca per l'ennesima volta. Atterrati in Polonia, hanno poi proseguito in treno il viaggio per Kiev e con 2 ore di ritardo saranno accolti alle 14 locali da Zelensky, che si dice pronto a un dialogo costruttivo. Ma il team americano non sembra aver guadagnato concessioni per Kiev nelle 3 ore di colloquio ieri sera con Vladimir Putin. Stando al suo consigliere Ushakov, gli statunitensi hanno formulato una serie di idee per mettere fine alla guerra. Putin ha ribadito che raggiungerà i suoi obiettivi militari, ovvero la conquista totale del Donbass. Incontro definito quindi costruttivo, ma anche estremamente franco da Mosca, che ha respinto la proposta ucraina di estendere la tregua di 3 giorni anche ad altre città. E così droni russi hanno sventrato condomini vicino a Kharkiv e Zaporizhia, causando 4 morti, incluso un bambino. Valeria Fraschetti, GR1.
2: Urne aperte e grande attesa in Sassonia-Anhalt, stato federato orientale della Germania da 2 milioni di abitanti. Oggi al voto, secondo i sondaggi, Alternativa per la Germania, AfD, guidata nella regione di Ulrich Siegmund, ha oltre il 40% delle preferenze, in largo vantaggio sugli altri partiti. Per la prima volta nella storia della Germania dal dopoguerra, una formazione di estrema destra potrebbe governare un Land. In Libano ancora violazioni della tregua. Un raid israeliano nel sud del paese ha provocato almeno 4 morti, una ventina di feriti. L'attacco, ha fatto sapere l'esercito israeliano, è una risposta a un'offensiva con droni lanciata dagli Hezbollah contro truppe israeliane. Secondo i media libanesi, i colpi sul governatorato di Nabatie hanno anche distrutto una clinica, dove però al momento dell'attacco non c'erano né pazienti né personale. Si chiude oggi il forum Ambrosetti con l'intervento del ministro dell'economia Giorgetti. Attenzione anche al contesto internazionale con la bocciatura della politica estera di Donald Trump. Secondo il sondaggio condotto tra gli oltre 200 imprenditori e manager riuniti a Villa d'Este, su una scala da 1, molto negativamente, a 9, molto positivamente, oltre il 90% degli intervistati attribuisce un voto insufficiente, compreso tra 1 e 4. Nello specifico si registra una forte impennata per il punteggio minimo 1, molto negativamente, scelto da oltre la metà dei partecipanti, quasi triplicato rispetto al sondaggio dello scorso anno. Caro carburanti, allo studio del governo i prossimi provvedimenti, questa volta selettivi. Mentre i prezzi di benzina e diesel continuano a salire, bisognerà però aspettare fino a fine mese. Così, proprio da Cernobbio, il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin. Sentiamolo.
4: Ci stanno lavorando, tenete presente che stiamo lavorando anche rispetto a quello che riguarda lo scostamento. E quindi la verifica delle compatibilità delle misure va fatta in rapporto, col rapporto anche tecnico con l'Unione Europea. 25 giorni potrebbero anche essere sufficienti, ma non sono tempi che dettiamo totalmente noi.
2: Indagini in corso per fare piena luce sulla chiazza nera che ha invaso il Naviglio a Milano. 28 chilometri di liquido oleoso che ha fatto scattare l'allarme ambientale, per la quale non si esclude il dolo.
5: Uno sversamento illegale, probabilmente da un'autocisterna o forse da uno dei tanti impianti industriali della zona di Magenta. È questa l'ipotesi di chi indaga sulla marea nera che ha invaso il Naviglio Grande per quasi 30 chilometri fino a Milano. 7 le barriere di contenimento posizionate dai vigili del fuoco. Un'enorme quantità di idrocarburi, probabilmente oli esausti, la cui natura verrà accertata da ARPA Lombardia. Il tombino da cui sono entrati nella rete fognaria è stato individuato a meno di 1 chilometro dal Naviglio. Ora bisogna risalire alle origini, a dare l'allarme gli amministratori pubblici di Magenta. Nella frazione di Pontevecchio erano in corso lavori alle pompe di sollevamento delle acque reflue. Gli operai del gruppo CAP, gestore del servizio idrico integrato nella città metropolitana di Milano, sono stati i primi ad accorgersi dei liquami.
6: Nel momento in cui hanno spaccato le pompe per il loro lavoro è arrivata questa fiumana nera e non si riesce a capire ancora da dove arriva e chi può aver fatto questo.
5: Inquinanti che nelle fognature non dovevano essere esserci e sono tracimati nel naviglio. Milano, Davide Gangare per il GR1.
2: Calcio Serie A, terza giornata e terza vittoria per Inter e Roma. Il big match di oggi alle 20.45 è Juventus-Milan, entrambe a 6 punti. Nel programma della domenica alle 15 Parma-Monza e Frosinone-Venezia, alle 18 Bologna-Sassuolo. Alle 15 anche la Formula 1 a Monza, pole inaspettata di Gasly con l'Alpine, al suo fianco la Mercedes di Russell, Ferrari in seconda fila. Il leader del mondiale Antonelli sconta una penalità e parte ultimo. Volley femminile, il giorno della finale degli europei alle 18 a Istanbul, appuntamento con la storia per l'Italia, alla ricerca del triplete dopo Olimpiadi e Mondiali. Di fronte la Turchia, padrona di casa, detentrice del titolo continentale, così presentata dal tecnico azzurro Velasco.
0: Turchia, abbiamo giocato una finale del mondiale che è durissima, poi hanno vinto la VNL, quindi insomma è un rivale il più difficile che si potrebbe trovare, quindi la partita dobbiamo giocare come la partita.
2: Sono le 10:05, la linea va alla musica di Radio 1, buon ascolto.
7: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
8: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Ottimo!
1: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
2: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
1: Capisci perché ti ho sposato.
2: Doppi sconti, solo a settembre.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
1: Buongiorno e bentrovati con le notizie sulla viabilità da Giulia a Casadeira. In mobilità, bollino rosso per la giornata di oggi in vista del controesodo estivo. La viabilità sarà comunque agevolata dallo stop ai mezzi pesanti in vigore fino alle 22. Partiamo dal nord-est, dove sulla A4 il traffico è rallentato all'altezza dell'allacciamento con la 23 in direzione di Tarvisio. Ancora in A4 traffico rallentato tra Peschiera e Sirmione in direzione di Brescia a causa di lavori in corso. In A9 invece ci sono code tra Como Monte Olimpino e lo svincolo per Lago di Como in direzione della Svizzera. Rallentamenti con code a tratti anche sulla 6 Torino-Savona, tra l'allacciamento per Savona e la zona di Altare in direzione di Torino. Sulla 15 Parma-La Spezia, 2 km di coda a tratti tra Berceto e Pontremoli in direzione di La Spezia per lavori. Attenzione anche in A14, Bologna-Ancona, code a tratti tra il nodo di Bologna e Imola in direzione di Bologna, con tempi di percorrenza che arrivano a circa un'ora e un quarto, e in chiusura rimaniamo in A14, ma in direzione dell'Autosole, 2 km di coda per un incidente tra il raccordo di Casalecchio e l'allacciamento con l'Autosole. È tutto, prossimo aggiornamento alle 13:20. Buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS.
2: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità. Dipartimento della Funzione Pubblica, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: La finestra su San Pietro.
3: Buongiorno e buona domenica da Antonio Scoppettuolo
4: e dell'Aria Menta.
3: Allora, benvenuti a questa nuova puntata, 5 settembre, 23esima domenica del tempo ordinario. Parleremo della visita di Leone XIV a Genazzano, domani un luogo del cuore per il Papa, poi vi racconteremo anche il ruolo della Chiesa nei territori più marginali, le cosiddette aree interne che sono colpite dallo spopolamento e dalla mancanza di servizi essenziali. Su questo i vescovi delle aree interne hanno avviato una seria riflessione. E poi c'è l'altro tema, il tema del fine vita nella Regione Veneto, perché la Regione Veneto è la prima regione in Italia, guidata dal centrodestra, ad aver votato una legge sul fine vita, sul suicidio assistito. Questo ha suscitato una serie di polemiche politiche, ma non solo, anche, come dire, dei richiami e delle riflessioni da parte cattolica. È di questa mattina l'intervista al presidente della Pontificia Accademia della Vita, Pegoraro, arcivescovo Pegoraro, che riflette appunto sulle problematiche legate a questa nuova legge e quello che potrebbe poi in qualche modo, dice, far scaturire. Ma insomma, questo è un altro tema sul quale torneremo anche nelle prossime puntate. Ora è il momento del punto di padre Antonio Spadaro.
5: La settimana scorsa è stata celebrata l'11ª giornata mondiale di preghiera per la cura del creato, che è stata voluta da Papa Francesco. Il tema del messaggio che Leone XIV le ha dedicato viene dalla Bibbia, dal profeta Isaia: forgeranno le loro spade in vomeri e le loro lance in falci. La scelta di questo versetto dice subito dove il Papa vuole portare gli uomini di buona volontà del nostro tempo. La cura del creato viene tenuta insieme alla questione della guerra. Leone ritiene che le crisi umanitarie e la rottura dell'equilibrio della creazione non siano fenomeni differenti, slegati, costituiscono un'unica invocazione di guarigione che sale dal nostro mondo ferito. Conflitti armati e degrado ambientale si alimentano a vicenda. La guerra distrugge gli ecosistemi, contamina l'aria, l'acqua, mina la sicurezza alimentare. Da qui povertà, disuguaglianza, tensioni sociali che preparano nuovi conflitti, nuove guerre. Quindi il messaggio di fede pone una chiara istanza politica. Verso la fine del suo discorso Leone estende la parola ecosistema oltre la biologia. Gli ecosistemi affidati alla nostra tutela, scrive, sono quelli del creato, ma anche quelli della relazione tra gli uomini e del cuore stesso dell'uomo. Quindi la desertificazione esterna avanza nella misura in cui si allarga quella interiore. La radice del conflitto e dello sfruttamento del creato è indicata in una crisi etica e culturale, cioè perdita del senso del limite, desiderio di dominio, ricerca del profitto, incapacità di riconoscere la dignità che Dio ha dato a ogni persona. Quindi l'attualità del testo sta in una richiesta. Leone invita a immaginare le energie oggi assorbite dalla guerra come dirottate verso lo sviluppo umano integrale, il superamento quindi della povertà, la difesa della dignità, la riconciliazione tra popoli divisi e in guerra. In una stagione in cui i bilanci della difesa crescono in molti paesi e il riarmo viene presentato come una necessità non discutibile, questa frase chiede un cambio di destinazione delle risorse e quindi è una richiesta, quella di Leone, che interroga direttamente la politica. Alla sua 11ª edizione, la giornata del creato si presenta anche come una giornata sulla guerra.
3: Allora, cura del creato, la giornata del creato ci riporta immediatamente alla cura del territorio e alla possibilità che l'uomo ha di abitare il territorio, di migliorarlo, per migliorare anche le condizioni di vita delle comunità. E ne parliamo con Monsignor Mariano Crociata, che è il vescovo di Latina ed è anche il presidente della Commissione delle Conferenze Episcopali della Comunità Europea. Buongiorno.
4: Buongiorno.
6: Buongiorno, buongiorno.
3: Allora, qualche giorno fa, nell'ultima riunione, nell'ultimo incontro Vescovi per le aree interne, ha tenuto una relazione molto composita, insomma anche molto, molto precisa sulla dimensione sociale, sui compiti delle istituzioni pubbliche, sulla strategia nazionale delle aree interne, eccetera. Adesso ne parliamo un attimo. Io vorrei sapere però da lei per quale motivo i Vescovi, cioè i vescovi che si trovano all'interno delle aree appunto interne, si occupano di questi problemi e quali sono le criticità?
6: Sì, in realtà ragionevolmente suscita qualche sorpresa. L'iniziativa è venuta in maniera direi spontanea, precisamente nella metropolia di Benevento, nel gruppo di diocesi attorno a Benevento, e specifica iniziativa dell'allora arcivescovo Ziorra Crocca di Benevento, il quale cominciò con...
3: Che adesso è vescovo ad Assisi, insomma.
6: Ad Assisi, esattamente. Cominciò con una serie di incontri con gli amministratori del territorio per affrontare temi riguardanti la condizione di tanti paesini isolati e vedere come questione che in quel territorio, ma poi vediamo un po' dappertutto in Italia, tocca anche la vita della Chiesa, perché spesso un paesino isolato, una comunità con pochi abitanti, ma anche comunità più grandi, hanno difficoltà alla stessa pratica religiosa, se non altro anche per la riduzione del clero e per la difficoltà della Chiesa di raggiungere questi territori. Questa iniziativa, insomma, suggerì spontaneamente di invitare i vescovi che hanno diocesi nei quali insistono aree interne, che definiamo, noi lo sappiamo, aree con una distanza di almeno 20 minuti dai servizi essenziali, in particolare mobilità, scuola e sanità. E da 5 anni circa sono cominciati questi incontri a cui tanti vescovi si sono uniti appunto spontaneamente. Questo carattere spontaneo l'ha conservato e lo conserverà pur nel cambiamento della formula. Dunque è un interesse che è insieme per la condizione delle persone e anche per il servizio pastorale che la Chiesa è chiamata a svolgere e che ha difficoltà a svolgere in territori che sono sempre più isolati, sempre più spopolati, sempre più poveri, quindi difficili da servire anche
3: Molto
6: pastoralmente.
3: interessante, quindi la dimensione sociale, la dimensione economica, chiaramente la dimensione dei servizi. E qual è il contributo, quale può essere il contributo della comunità cristiana, delle diocesi? Perché noi sappiamo, lei, mi scusi, lei lo diceva prima, e cioè così come è conformato il nostro Appennino, no, il nostro Appennino, sul nostro Appennino ci sono tanti paesi, piccoli centri, no? Che magari anche per strade malconce o comunque per una conformazione del territorio sono difficili o perlomeno comunque insomma ci vuole un po' di tempo da raggiungere. E quindi anche le comunità parrocchiali vivono, come dire, questo disagio, un sacerdote che deve andare da una parte all'altra quando non tutte le parrocchie sono coperte, eccetera. Però detto questo, il contributo dal punto di vista sociale, quindi non solo religioso, ecclesiale, delle diocesi in queste aree, quale può essere?
6: Mi permetto di dire innanzitutto che il servizio pastorale della Chiesa è già anche un servizio che ha una portata ecclesiale, scusate, sociale, perché permette di motivare e di alimentare un senso di socialità, una rete di rapporti, una motivazione per andare avanti nella vita e aiutarsi insieme. Ma c'è un servizio specifico che in questo senso da lei indicato deve, se può essere fatto. Ed è il punto di attenzione che abbiamo avuto in questo incontro in particolare, perché quest'ultimo incontro ha costituito una sorta di passaggio tra una fase in cui la nostra attenzione era naturalmente di carattere più pastorale ad una nuova. Che cosa possiamo fare? Intanto prendere conoscenza e coscienza della situazione complessiva, conoscere il piano adesso del settennio in corso strategico nazionale per le aree interne e inserirsi o quantomeno valutare la possibilità di contribuire a quella serie di progetti che il piano attiva o permette di promuovere nelle singole aree interne. Il punto cruciale sta nell'attivare forme di collaborazione. Una delle idee più significative che fin dall'inizio la Strategia Nazionale delle Aree Interne ha proposto è quella di non calare dall'alto, dallo Stato, soprattutto in questo secondo settennio 21-27, dall'alto i progetti e la loro attuazione, ma coinvolgere il territorio, i sindaci, le associazioni locali e tutti i soggetti anche privati che possono contribuire alla realizzazione di un progetto. E questo coinvolgimento ha portato, laddove si è riusciti, ha portato dei frutti significativi. Noi prendiamo atto della positività di questa impostazione e la incoraggiamo e ci diciamo nel nostro versante intraecclesiale, per quanto possibile, di promuovere questo genere di collaborazione, di partecipazione a progetti portati avanti da enti pubblici e privati, da soggetti nazionali e soggetti del
3: No,
6: territorio.
3: questo è
6: E questo ci
3: questo.
6: sentiamo.
3: Prego,
6: Sì.
3: prego, prego.
6: Noi in questo senso ci sentiamo motivati anche da una visione che è quella della dottrina sociale della Chiesa,
3: Certo,
6: che
3: no, su
6: ci siamo
3: questo
6: detti questo.
3: sì,
6: Sì.
3: mi scusi. Questo che fa pensare, come dire, ad un nuovo interesse, quasi ad un nuovo meridionalismo che nasce all'interno delle comunità cristiane per le aree interne, che poi le aree interne non sono chiaramente solo quelle del Mezzogiorno, ma
6: Esatto.
3: hanno a che fare le aree interne,
6: Sì,
3: attraversano
6: esatto.
3: tutta Italia, insomma, quindi non è solo
6: Sì.
3: questo.
6: Sì. E proprio questo è il punto. E intanto noi abbiamo preso chiaramente coscienza fin dall'inizio, abbiamo avuto vescovi dal Piemonte fino alla Sicilia, nel senso che tutte le regioni in un modo o in un altro sono toccate dalla condizione di questi territori marginali.
3: La vera differenza è tra aree urbane e aree più decentrate, esatto, questa è la vera differenza.
6: Esatto. Quindi c'è un interesse globale. Da parte nostra si tratta di incoraggiare tutte le forme associative che si sentano invitate, sollecitate a non occuparsi solo di aspetti religiosi della vita di una comunità, ma anche dell'aspetto sociale. In fondo la finalità della fede cristiana, dell'impegno ecclesiale, lo mostra la Caritas, ma qui andiamo al di là, è proprio quello di promuovere tutto l'uomo. Promozione umana fa parte in qualche modo dell'evangelizzazione. Promuovere tutto l'uomo e quindi aiutare queste comunità, queste persone che vivono in condizioni marginali, e contribuire con la nostra presenza, con il nostro impegno, con la nostra collaborazione. Quello che conta è proprio lavorare insieme, costruire insieme, rende diventare soggetti, promotori, non stare ad aspettare. Uno dei punti più delicati e decisivi di questa prospettiva è che non si può solo invocare assistenzialismo e non si può solo stare ad aspettare che qualcuno faccia qualcosa, ma c'è bisogno che ci attiviamo tutti, singoli, gruppi, associazioni, comunità e enti e istituzioni, si capisce, in modo tale che veramente si progredisca in questi territori. Ma d'altra parte, guardi, è una regola generale. E veramente c'è progresso, c'è vita quando si è attivi e propositivi, non si quando si sta ad aspettare. Dunque ha un valore non solo socio-economico, ma umano e sociale, nel senso dello stile, della solidarietà e di una comunità.
3: Questo per, come dire, per sottolineare quello che lei diceva, questa dimensione ecclesiale che è così profondamente radicata nella dimensione sociale, lo abbiamo visto soprattutto, lo vediamo sempre, non c'è bisogno, ma insomma lo vediamo plasticamente, soprattutto l'abbiamo visto in questa estate, quando, come dire, la dimensione ecclesiale delle piccole comunità e la dimensione sociale sono strettamente legate, perché magari le comunità si ritrovano intorno alla festa del Santo Patrono o di qualche altra festa. Fa vedere come poi alla fine, come dire, le piccole comunità vivano anche questi momenti importanti ecclesiali come dei momenti di socializzazione, forse gli unici che i piccoli comuni hanno ancora all'interno delle proprie comunità, non crede?
6: Sì, lei ha perfettamente ragione. Credo che quest'estate così calda abbia messo in evidenza un movimento che sempre c'è stato di ritorno in qualche modo nei paesini, e oggi diventa più forte per tante ragioni, di cui questa climatica è l'ultima e con maggiore evidenza. Io vorrei a questo proposito far notare che la realtà delle aree interne è una realtà molto composita, molto varia. Ci sono centri con pochissimi abitanti, ci sono invece centri significativi ma lontani e non dotati, numericamente parlando, non dotati dei servizi. Allora si tratta di tenere conto di questa varietà e di tenere conto del fatto che le aree interne non sono realtà statiche o non sono sempre statiche, cioè c'è una trasformazione, un'evoluzione, perché c'è, è vero, un movimento di spopolamento, di fuga da questi centri, soprattutto da parte dei giovani, ma c'è in qualche modo anche in alcuni casi un movimento di ritorno spontaneo. Qui non si tratta di organizzare quello che la gente deve fare, ma di accompagnare un movimento che la gente compie di propria scelta e di propria iniziativa, che però dà una direzione sociale, economica, sempre in movimento. Quindi accompagnarla, perché tutte le persone, specialmente quelle che hanno meno possibilità, possano avere assicurati i servizi. Ecco, questo è il primo scopo. Ma poi anche assecondare quegli sforzi, quegli impegni, quei cammini che la gente fa e che non sempre vanno esclusivamente nella direzione del depauperamento di queste aree, perché c'è anche dell'altro. Allora ci vuole intelligenza e attenzione.
3: Grazie. Allora, grazie a Monsignor Mariano Crociata per essere stato con noi. Lo ricordiamo, presidente della Commissione delle Conferenze Episcopali della Comunità Europea. E buon lavoro e buona domenica.
4: E noi
6: grazie, buon lavoro a voi e un saluto a tutti, grazie.
4: E a risentirci. E allora, a risentirci presto. E noi adesso cambiamo decisamente argomento e parliamo di domani, quando Papa Leone XIV andrà al santuario della Madre del Buon Consiglio di Genazzano, domani pomeriggio in visita. Non è la prima volta del Papa a Genazzano, perché il Papa tornerà lì, ci è già stato lo scorso 10 maggio, il 10 maggio del 2025, due giorni dopo essersi insediato, due giorni dopo la nomina al suo pontificato, giusto Antonio?
3: Esatto. E tu hai intervistato chi?
4: Io ho intervistato il vescovo di Tivoli di Palestrina, Mauro Parmigiani, che appunto ci ha raccontato come avvenne quella visita a sorpresa.
3: Va bene, allora ascoltiamo l'intervista di Ilaria Menta.
4: Il 10 maggio dell'anno scorso, visita a sorpresa due giorni dopo la sua nomina, come andò?
7: Non siamo stati avvisati, o meglio, siamo stati avvisati all'ultimo momento. Personalmente, almeno, ero vicino a Genazzano, dovevo andare a fare delle cresime. Ho incominciato a sentire telefonate di giornalisti che mi dicevano: ma c'è il Papa a Genazzano? E dico, va bene, vediamo se è vero, se non è vero. A quel punto Padre Sapienza, la prefettura della Casa Pontificia, mi ha chiamato e mi ha detto: guarda che c'è il Papa qui, se vuoi venire. E allora sono salito subito, ero proprio nel paese sotto Genazzano, e sono andato, ed è stato molto bello incontrare il Papa proprio all'inizio del suo ministero petrino, quando è venuto ad affidare questo ministero alla Madre del Buon Consiglio, a lui tanto cara.
4: Già vi eravate incontrati? Già vi conoscevate?
7: Era già venuto l'anno prima, il 25 aprile, in occasione della festa della venuta della Madre del Buon Consiglio, da cardinale fu invitato, perché essendo agostiniano il santuario è affidato agli agostiniani ed è degli agostiniani, e quindi fu facile per noi invitarlo e averlo come cardinale. Poi si fermò a cena, fu molto cordiale, molto disponibile al dialogo.
4: Quale sarà la prima cosa che domani dirà Papa Leone?
7: Ma la prima cosa che gli dirò: bentornato a casa sua, però, perché io credo che il santuario della Madre del Buon Consiglio sia un santuario così caro al Santo Padre che deve sentirlo come la sua casa, e quindi siamo molto contenti quando lui torna. Gli chiederò di pregare per la diocesi di Tivoli di Palestrina, che nel proprio territorio ospita il santuario. Gli chiederò di pregare per le vocazioni, gli presenterò anche i miei seminaristi, e questo per me è una cosa bella. Alcuni sacerdoti della diocesi, rappresentanti degli altri che non potranno entrare per ragioni di spazio, e gli chiederò anche di pregare anche per me personalmente.
4: E con noi adesso c'è padre Ludovico Maria Centra, il rettore della Basilica della Madre del Buon Consiglio a Genazzano. Buongiorno.
8: Buongiorno.
4: E allora, domani ci sarà questa visita prevista. Quale sarà il programma di questo incontro?
8: Beh, il programma non è ampio, ma è denso di sicuro, perché prima perché c'è la persona del Sommo Pontefice, quindi anche se fosse un secondo, ma è qualche cosa di preziosissimo e importante. Ecco, l'importanza di questa seconda visita è il desiderio del Santo Padre di ritornare, posso dire sinceramente, a casa sua, perché lui ha sempre sentito questo santuario come tale, sia come agostiniano ma anche come poi vescovo, come cardinale e anche ora come pontefice, no? E perché vuole donerà alla Madre Dolcissima Nostra del Buon Consiglio l'omaggio più importante che un pontefice può fare a un santuario mariano, la Rosa d'Oro. Ecco, per noi è un grandissimo onore, una gioia immensa, è un sigillo.
4: Vogliamo spiegare che cos'è la Rosa d'Oro agli nostri ascoltatori?
8: Sì, la Rosa d'Oro è un omaggio antico che i pontefici, adesso le date precise io non mi ricordo, già nel Papa di Genazzano, Martino V aveva lui già offerto all'immagine della Madre del Buon Consiglio, a quella antica, però la Rosa d'Oro. È un omaggio che il Romano Pontefice si è riservato di fare ai santuari mariani. È la massima onorificenza che un pontefice può fare a un santuario mariano. Molto conosciamo bene quelle donate a Fatima, a Pompei, a Loreto, ecco. E oggi si rinnova questo dono del Santo Padre della Rosa d'Oro che Leone XIV farà. Ecco, quindi è una cosa bella, importante e solenne. Ecco, questa rosa è formata da tre rose più grandi che ricordano i tre pontefici che hanno tanto amato il santuario, Martino V, Leone XIII, che anche se non è mai potuto venire come pontefice, ma ha sempre amato e onorato il nostro santuario, e logico l'attuale pontefice. E poi quattro rosellini più piccole che indicano la comunità degli agostiniani, perché da sempre questa chiesa, questa parrocchia, poi questo santuario è dell'ordine agostiniano.
4: Senta, lei ha detto, esattamente come ha detto il vescovo Parmigiani, che il Santo Padre torna a casa sua, quindi in qualche modo sta dicendo che c'è un legame speciale tra Papa Leone e il santuario della Madre del Buon Consiglio di Genazzano. È già venuto, già incontrato il Santo Padre, quindi padre?
8: Sì, beh, personalmente, come tutti i frati agostiniani, lo conosciamo in quanto è stato nostro superiore generale per 12 anni, quindi l'abbiamo incontrato personalmente, poi comunitariamente. Però ecco, lui quando poi è stato eletto per due volte generale, poi come consacrato vescovo e creato cardinale, è sempre venuto qui a pregare la Madre del Buon Consiglio che gli desse forza e lo illuminasse nel suo ministero, sia come guida superiore e maggiore dell'ordine e come vescovo di Ciclaio e poi come cardinale, e logico non poteva mancare come sommo pontefice.
4: Certo.
8: Quindi è casa sua, ecco, lui c'ha, abbiamo cercato di contare un po' le volte che c'è stato, circa più di 30 volte, così ricordando.
4: Accidenti.
8: Un po' gli eventi, sì, è affezionato, è proprio affezionato al santuario, ma penso che non sia un segreto, sia noto a tutti, e si sente fortemente, anche se resta il pastore universale della Chiesa, ci mancherebbe, però si sente molto molto agostiniano, quindi dell'ordine.
4: Senta, qual è il legame tra gli agostiniani e la Madonna di Genazzano?
8: Ecco, allora l'attuale immagine, il titolo è nato qui a Genazzano, già nell'anno 1000 c'era una piccola chiesa intitolata proprio alla Madre del Buon Consiglio. Ai primi del 1300 i principi Colonna chiesero agli agostiniani, che avevano un conventino fuori del paese, di prendersi in custodia questa parrocchia. Quindi una cosa tanto normale, come succede a tante famiglie religiose, a fare servizio, no? Poi nel 1467, il 25 aprile, no? E secondo la tradizione, trasportata da mani angeliche, è arrivata questa immagine, che è un affresco della Madonna, creando tanto movimento, anche tantissimi miracoli, da aprile, 25 aprile, che è arrivata ad agosto, più di 130 miracoli, anche risurrezione dei morti, tutto questo anche documentato da poi il Papa mandò due vescovi, e quindi e poi ecco, sappiamo bene che fu riconosciuta da alcuni pellegrini albanesi che era l'immagine che si venerava a Scutari, no? E quindi loro sono venuti a ricercare la loro signora di Scutari. Oh, e quando è arrivata qui l'immagine, a Genazzano c'era anche un bel convento di padri francescani conventuali, noi invece eravamo un piccolo convento al centro del paese, piccola chiesa, e la bontà e la misericordia di Maria ha voluto scegliere questo luogo, che logico poi, grazie perché è arrivata lei, si è trasformata in un santuario, in una basilica, e frequentata, come diceva il padre generale di allora, tutta l'Italia si mosse e si commosse, e così è incominciato a diffondersi il culto alla Madonna sotto il titolo del Buon Consiglio. Quindi la Madonna, mi permetto di dire, sì, no, quando è venuta sapeva dove e chi trovava, ecco, un po' ha fatto questa, lei ha scelto l'ordine agostiniano, e quindi anche se la solennità mariana dell'ordine, la Madonna della Consolazione o della Cintura, però affettivamente tutta la famiglia, quindi anche le altre famiglie agostiniane, è molto più affezionata alla Madre del Buon Consiglio.
4: E allora grazie a padre Ludovico Maria Centra, rettore della Basilica della Madre del Buon Consiglio, grazie di essere stato con noi.
3: E adesso partecipiamo alla messa in diretta dal santuario di Maria Santissima Liberatrice di Viterbo e ci risentiamo più tardi.
9: Presiede l'Eucaristia Monsignor Orazio Francesco Piazza, Vescovo di Viterbo. Celebrano con lui il priore della comunità agostiniana, padre Vito Logoteto, e il parroco, padre Giuseppe Caciotti. Il servizio liturgico è prestato dai ministranti della parrocchia, guidati da Don Michele Contadini. I canti sono eseguiti dall'Unione Musicale Viterbese Adriano Ceccarini, diretta dal maestro Roberto Bracaccini, all'organo il maestro Ferdinando Bastianini.

0: Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La pace sia con tutti voi.
1: E con il tuo Spirito.
0: Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente questa Santa Eucaristia, chiediamo perdono dei nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere, omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: Preghiamo. O Padre, che ci hai liberati dal peccato e ci hai donato la dignità di figli adottivi, guarda con benevolenza la tua famiglia, perché a tutti i credenti in Cristo sia data la vera libertà e l'eredità eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Dal libro del profeta Ezechiele. Mi fu rivolta questa parola del Signore. O figlio dell'uomo, io ti ho posto come sentinella per la casa d'Israele. Quando sentirai dalla mia bocca una parola, tu dovrai avvertirli da parte mia. Se io dico al malvagio, malvagio, tu morirai, e tu non parli perché il malvagio desista dalla sua condotta, egli, il malvagio, morirà per la sua iniquità, ma della sua morte io domanderò conto a te. Ma se tu avverti il malvagio della sua condotta perché si converta ed egli non si converte dalla sua condotta, egli morirà per la sua iniquità, ma tu ti sarai salvato. Parola di Dio.

Venite, cantiamo al Signore, acclamiamo la roccia della nostra salvezza. Accostiamoci a Lui per rendergli grazie. A Lui acclamiamo con canti di gioia.

entrate, prostrati adoriamo, in ginocchio davanti al Signore che ci ha fatti. È Lui il nostro Dio e noi il popolo del Suo pascolo, il gregge che Egli conduce.

Se ascoltaste oggi la sua voce, non indurite il cuore come a Meriba, come nel giorno di Massa nel deserto, dove mi tentarono i vostri padri, mi misero alla prova, pur avendo visto le mie opere.

0: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, non siate debitori di nulla a nessuno, se non dell'amore vicendevole, perché chi ama l'altro ha adempiuto la legge. Infatti, non commetterai adulterio, non ucciderai, non ruberai, non desidererai, e qualsiasi altro comandamento si ricapitola in questa parola: amerai il tuo prossimo come te stesso. La carità non fa alcun male al prossimo. Pienezza della legge, infatti, è la carità. Parola di Dio.
1: Rendiamo

0: Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, Signore.
0: In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: se tuo fratello commetterà una colpa contro di te, va e ammoniscilo tra te e lui solo. Se ti ascolterà, avrai guadagnato il tuo fratello. Se non ascolterà, prendi ancora con te una o due persone, perché ogni cosa sia risolta sulla parola di due o tre testimoni. Se poi non ascolterà costoro, dillo alla comunità. E se non ascolterà neanche la comunità, sia per te come un pagano e un pubblicano. In verità io vi dico, tutto quello che legherete sulla terra sarà legato in cielo, e tutto quello che scioglierete sulla terra sarà sciolto in cielo. In verità io vi dico ancora, se due di voi sulla terra si metteranno d'accordo per chiedere qualunque cosa, il Padre mio che è nei cieli gliela concederà. Perché dove sono due o tre riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro. Parola del Signore.
1: Gloria a te,

0: Gesù Cristo è il Signore,
1: nostra unica speranza.
0: Carissimi fratelli e sorelle, amati da Dio, nel porgere il fraterno saluto a tutti, in particolare a malati e anziani, con noi spiritualmente uniti in questa Eucaristia, desidero confermare la quotidiana preghiera perché il Signore renda saldo in noi il dono del suo amore. È questa la fonte a cui attingere per affrontare con fiducia e speranza le situazioni della vita. La sua parola chiama a progredire costantemente nella fede perché si rafforzino la fedeltà e la concordia dei suoi figli. A fronte di tante esperienze in cui indifferenza, insofferenza e intolleranza pongono in ombra la qualità della persona e delle sue relazioni, è offerta una via concreta in cui fede e carità divengono segno dell'amare il prossimo come se stessi. È un comandamento impegnativo, ma essenziale. Ci è ricordato di non essere debitori di altro se non dell'amore vicendevole, perché la carità non fa alcun male al prossimo. Indicazione questa che offre la giusta luce per vivere la difficoltà delle relazioni quotidiane. Infatti, la ricerca esclusiva del proprio bene spesso ha servito a molti interessi e causa di lacerazioni che offendono la dignità umana e creano discordia. L'amore vicendevole, nell'ascolto e nel dialogo, è al contrario via maestra per superare le interferenze della discordia, frutto di parole armate che producono contrasto e conflittualità. Assistiamo ad un paradosso. Si cerca di raggiungere un bene necessario e comune, ma in realtà, nel confronto per ottenerlo, spesso si utilizzano parole aggressive che producono malessere e disagio. Il dialogo disarmato, nel rispetto di ogni persona, è via di attenzione, di corresponsabilità e di reciproca cura. Disarmare le parole nel dialogo favorisce la concordia e dispone a cercare il bene per tutti. Ambrogio afferma come sia indispensabile la volontà di qualificare la vita attraverso il dialogo e la concordia, virtù necessarie per il vivere personale e comunitario. La concordia è la sorgente vitale da cui far scaturire valutazioni e scelte per la vita sociale. Un bene da tutelare come dono, oltre che da conseguire come meta. Per questo la parola di Dio impegna in una corretta vigilanza sul modo di rapportarsi, di essere sentinelle attente sullo stile egoistico del vivere per se stessi, per prendersi cura concretamente dell'altro di cui siamo responsabili. Chiede di non indurire il cuore con pretese di dominio sulle persone, ma di praticare una reciproca e rispettosa vigilanza sul modo di relazionarsi e di condividere la vita. È la correzione fraterna presentata oggi nel Vangelo. Agostino esorta: dobbiamo correggere il fratello per amore, non con il desiderio di arrecargli danno, ma con l'affettuosa intenzione di ottenere la sua correzione. Se faremo così, compiremo il precetto molto bene. La vicendevole correzione fraterna nella carità evita quell'amarezza del cuore che porta al risentimento, ad insultare e ad aggredire, come affermava Papa Francesco. Quell'amarezza del cuore che porta al risentimento, ad insultare e ad aggredire, come affermava Papa Francesco.

abbiamo assolutamente bisogno per spezzare la rete imprigionante dell'egoismo che alimenta la discordia. È la certezza di questo amore a rendere possibile nella reciproca responsabilità la carità e il rispetto per il prossimo, il cui frutto è la concordia e la cui efficacia è messa alla prova nella preghiera che rivolgiamo al Signore. Più il bene invocato è per tutti, più la preghiera è efficace e feconda. Se due di voi sulla terra si metteranno d'accordo per chiedere qualunque cosa, il Padre mio che nei cieli gliela concederà. Perché dove sono due o tre riuniti nel mio nome, lì sono io, in mezzo a loro. Papa Benedetto sottolinea il frutto della preghiera concorde. Quando preghiamo tutti insieme, non soltanto spingiamo Dio a concederci ciò che chiediamo, ma inoltre ci viene regalata la presenza di Dio stesso tra noi, che in definitiva è il dono principale che possiamo e dobbiamo chiedere. Accogliamo dunque con fiducia l'invito del Vangelo e, sostenuti dall'attenzione amorevole di Maria, Madre nostra, nell'invocare la pace del risorto nei nostri cuori e nel mondo, procediamo lieti nel suo servizio, nella dedizione a Lui, fonte di ogni bene. E così avremo pienezza di vita. Amen.

0: Con fiducia rinnoviamo la nostra professione di fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili ed invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini, per la nostra salvezza, discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi, fu Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le scritture. È salito al cielo, siede alla destra del Padre. Di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore dalla vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, il Signore ci ha riuniti come famiglia radunata nel suo nome, uniti nella preghiera concorde che Egli stesso ci ha promesso di esaudire. Eleviamo al Padre le nostre invocazioni.
1: Diciamo insieme: ascoltaci, o Signore.
2: Ascoltaci, o Signore.
1: Per la Chiesa, posta come sentinella nel mondo, sia voce profetica che non tace davanti al male, ma corregge con misericordia e conduce alla conversione. Preghiamo.
2: Ascoltaci, o Signore.
1: Per Papa Leone,

0: il nostro Vescovo Orazio Francesco, i Vescovi, i Presbiteri e i Diaconi. Il Signore li renda custodi attenti del gregge, capace di guidare con pazienza e di ricomporre le divisioni con il dialogo fraterno. Preghiamo.
1: Ascoltaci, Signore.
0: Per i governanti e per tutti coloro che hanno responsabilità politiche e sociali. Il Signore converta il cuore dei potenti, spenga la logica della guerra e della violenza e susciti vie di riconciliazione e di giustizia. Preghiamo.
1: Ascoltaci, Signore.
0: Per i malati e i carcerati, per chi è solo e per chi porta il peso della vita o si sente abbandonato, possano sentire nel calore e nella vicinanza della comunità cristiana che davvero la carità è pienezza della legge. Preghiamo.
1: Ascoltaci, Signore.
0: Per le nostre comunità, perché vivano il comandamento dell'amore reciproco, imparando a correggersi con carità, a perdonare e a pregare insieme, certi che dove due o tre sono riuniti nel nome di Cristo, Egli è in mezzo a noi. Preghiamo.
2: O Padre, che sempre ascolti la preghiera concorde dei tuoi figli, accogli le suppliche che con fede ti abbiamo presentato e fa di noi dei custodi attenti di ogni fratello, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: O Dio, sorgente della vera pietà e della pace, salga a te nella celebrazione di questi santi misteri la giusta adorazione per la tua grandezza, e si rafforzino la fedeltà e la concordia dei tuoi figli, per Cristo nostro Signore.
2: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
2: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori
2: sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
2: È cosa buona e giusta.
0: È veramente giusto benedirti e ringraziarti, Padre Santo, sorgente della verità e della vita, perché in questo giorno di festa ci hai convocato nella tua casa. Oggi la tua famiglia, riunita nell'ascolto della parola e nella comunione dell'unico pane spezzato, fa memoria del Signore risorto, nell'attesa della domenica senza tramonto, quando l'umanità intera entrerà nel tuo riposo. Allora noi vedremo il tuo volto e loderemo senza fine la tua misericordia. Con questa gioiosa speranza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo a una sola voce l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tu, Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo. Santifica questi doni con la rugiada del tuo spirito, perché diventino per noi il corpo, il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice. Di nuovo ti rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, o Signore, proclamiamo la tua risurrezione e la vita della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai reso degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci renda un solo corpo e un solo spirito.
2: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone XIV, il nostro Vescovo Orazio Francesco, i presbiteri e i diaconi.
3: Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e nella tua misericordia di tutti i defunti ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, nostra Liberatrice, San Giuseppe e suo Sposo, gli Apostoli, il Santo Padre Agostino, Santa Monica, Santa Rosa e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo, in Cristo. A te, Dio, Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
4: Amen.
0: Guidati dallo Spirito di Gesù, illuminati dalla sapienza del Vangelo, diciamo insieme: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
4: Tuo è il regno, tua è la potenza, e la gloria sia sempre.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
4: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
4: E con il tuo spirito.
5: Scambiatevi il dono della pace.
6: Pace a te, fratello.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Signore, non sono degno di partecipare alla mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.
1: Il corpo e sangue di Cristo mi custodisco.
2: La verità, quando è accompagnata dalla carità, non ferisce, ma aiuta a ritrovare la strada. È questo il delicato equilibrio che Gesù ci insegna nel Vangelo, parlando della correzione fraterna. Non si tratta semplicemente di far notare a qualcuno il suo errore, ma di aiutarlo, con discrezione e amore, a ritrovare il bene. Gesù invita anche ad andare dal fratello e a parlargli, fra te e lui solo, a non esporlo al giudizio degli altri, ma a custodirne la dignità e cercare di guadagnarlo alla verità. San Giovanni Crisostomo ci ricorda che dobbiamo correggere con l'amore, non con l'arroganza, come un medico che cerca il rimedio per guarire la ferita. La correzione, quando nasce dall'amore, non umilia, ma ricostruisce, non allontana, ma può guadagnare un fratello. Sant'Agostino esortava: se correggi, correggi per amore. Se perdoni, perdona per amore. Perché è solo dall'amore che nasce ogni autentico cammino di riconciliazione.

0: Preghiamo. O Padre, che nutri e rinnovi i tuoi fedeli alla mensa della parola e del pane di vita, per questi grandi doni del tuo amato Figlio, aiutaci a progredire costantemente nella fede per divenire partecipi della sua vita immortale. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
2: E con il tuo spirito.
0: Sia benedetto il nome del Signore.
2: Ora e sempre.
0: Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
2: Egli ha fatto cielo e terra.
0: Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi nella vostra vita e con voi rimanga sempre.
2: Amen.
3: Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace.
2: Preghiamo, grazie.
4: Se il tuo fratello commetterà una colpa contro di te, va e ammoniscilo fra te e lui solo. È una parola esigente, ma profondamente umana.
5: Eccoci di ritorno dagli studi, negli studi di Saxa Rubra, con la finestra su San Pietro. Abbiamo partecipato, Ilaria, alla messa in diretta da Viterbo, dal santuario Maria Santissima Liberatrice, celebrata da Monsignor Orazio Piazza, il
6: vescovo di Viterbo,
5: nostro amico che interviene anche qui spesso. Allora, siamo collegati con Mariano Borgognoni, presidente della Procivita Cristiana di Assisi. Buongiorno Mariano.
6: Buongiorno.
7: Buongiorno a voi.
5: Allora.
7: Buongiorno a voi da Assisi, in una giornata che una volta avremmo detto bellissima, ma adesso questo termine assume un significato sinistro, come
5: caldo,
7: sappiamo.
5: Fa caldo.
7: Siamo sui 30 abbondanti, quindi
5: immagina a Roma. C'è solo da immaginare.
7: Posso immaginare quei soliti 2-3 gradi di più, insomma.
5: Anche di più. Io ormai sono diventato uno specialista nella sofferenza da caldo. Allora, a proposito, noi giochiamo, scherziamo, parliamo di caldo, parliamo di temperature anomale, eccetera. Però ad Assisi dal 1° settembre si sta celebrando che cosa?
6: Si sta celebrando il tempo del creato, quest'anno nell'ottocentenario del transito di San Francesco Borgognoni. C'è un ricco calendario di appuntamenti che andrà avanti fino al 4 ottobre, naturalmente, fino alla festa di San Francesco d'Assisi. Il tema di quest'anno è l'acqua viva a Borgognoni, un tema importante naturalmente per tutte le confessioni cristiane. Sete di pace, sete di giustizia, sete di relazioni.
7: Certo, e anche per molti io sono vicino anche a una concezione, come dire, spiritualistica ma molto incarnata del cristianesimo. E quindi penso anche a tutti quelli che non hanno l'acqua, veramente non hanno l'acqua. C'è ancora una parte dell'umanità che muore di sete e c'è ancora una parte dell'umanità che beve acqua inquinata, che produce malattie di ogni tipo. Quindi prima di tutto, quando pensiamo all'acqua, pensiamo a questo. E poi certamente dobbiamo pensare all'acqua viva, e l'acqua viva, quella che produce, soprattutto dovrebbe produrre, una sete di giustizia, una sete di fraternità, una sete di pace. Noi 2 giorni fa, proprio nell'ambito di questo mese di intensa preghiera e impegno per il creato, abbiamo inaugurato qui negli spazi esterni della cittadella cristiana di Assisi il teatro del dialogo. Abbiamo un bel teatro all'aperto e l'abbiamo dedicato a Raimon Pannikar, questa grande personalità che tante volte è venuta qui a Assisi e tante volte sempre ci ha insegnato la solidarietà tra tutti i viventi, la solidarietà tra tutte le creature. E dove meglio che Assisi cercare di testimoniarla in qualche modo con credibilità e con coerenza? Non è facile.
5: Certo, io le volevo chiedere una cosa, anche perché questo ci dà l'occasione anche per ricordare un testimone del nostro tempo scomparso lo scorso primo settembre, cioè Enzo Bianchi, che è stato più volte ad Assisi, è stato ospite più volte anche della Cittadella.
7: Per noi è un grande dolore, perché anche per me personalmente, devo dire, Enzo Bianchi è stato sempre un punto di riferimento e alla fine anche un amico, e in effetti la sua scomparsa anche per noi della Cittadella è una ferita, perché per tanti decenni era una presenza costante a tutti i corsi di studi cristiani. Pensi che quest'anno l'avevamo invitato a fare un confronto con Andrea Grillo. Sapete che si è aperta questa querelle, diciamo, sulla liturgia, il Vetus Ordo, l'Ordo Novus, eccetera. E Enzo aveva accettato di venire. Sono passato da lui alla Madia il 6, mi sembra, il 7 di agosto. Ci eravamo andati appuntamento per un pranzo il giorno dopo e poi è stato ricoverato e poi c'è stata la sua fine. Enzo ci ha insegnato effettivamente un cristianesimo profondamente incarnato, un cristianesimo vissuto, come diceva lui, nella compagnia degli uomini e delle donne del nostro tempo.
5: E questa è stata anche la sua,
7: che non è fuga, certo, che non certo. È fuga dalla realtà.
5: E questa è stata probabilmente la sua eredità più importante, no?
7: Certamente, secondo me, al di là delle divisioni che ci sono state, sappiamo tutti quale ferita si è aperta in tutti gli amici di Bose con gli avvenimenti del 19, del 20 e quelli successivi, ma al di là di questo l'eredità di Enzo Bianchi rimane un'eredità per tutti i cristiani e per tutti i cattolici italiani, l'eredità dell'ecumenismo, l'attenzione al dialogo interreligioso, l'attenzione alla terra e a tutti i frutti della terra, quanto era attento, insomma, l'attenzione, cioè, perfino
5: fermiamoci,
7: ai prodotti della terra.
5: Mi scusi, allora fermiamoci un attimo perché do la linea ai colleghi del giornale radio e poi ritorniamo.
7: Va bene, grazie.
1: Radio 1, un mondo da sentire.
8: GR1.
9: Alice Andreoli in studio. A Kiev e Mosca regge la tregua di 72 ore concordata per favorire la missione diplomatica degli inviati di Trump. Pronti a un dialogo costruttivo, fa sapere Zelensky, che stamane accoglierà Witkoff e Kushner nella capitale ucraina per la prima volta. Ieri la tappa a Mosca degli emissari che hanno incontrato Putin per oltre 3 ore. Il consigliere presidenziale Ushakov ha parlato di colloqui costruttivi ed estremamente franchi e di proposte per una soluzione del conflitto. Urne aperte fino alle 18 nello Stato federato tedesco della Sassonia-Anhalt. Secondo i sondaggi, Alternativa per la Germania, AfD, di Ulrich Siegmund, ha circa il 40% delle preferenze, in largo vantaggio sugli altri partiti. Per la prima volta nella storia della Germania del dopoguerra, un partito di estrema destra potrebbe quindi governare un Land. Una 28enne è stata aggredita a martellate in testa dall'ex compagno ed è in ospedale in prognosi riservata, ma non in pericolo di vita. È accaduto nella tarda serata di ieri a Calitri, Avellino. La donna tunisina aveva deciso di interrompere la relazione con un connazionale suo coetaneo. Sono stati i vicini di casa ad allertare i carabinieri. L'uomo si è dato alla fuga, ma è stato rintracciato e fermato. Un morto e un ferito, il bilancio di un incidente sul lavoro avvenuto ad Alcamo in provincia di Trapani. La vittima è stata rimasta incastrata in una mietitrice, il ferito è stato trasportato in elisoccorso all'ospedale civico in gravi condizioni. Giornata di intenso traffico per il rientro dalle vacanze, i flussi di maggiore circolazione soprattutto sulle principali direttrici di collegamento fra le località turistiche e i grandi centri urbani. Fino a stasera divieto di transito ai veicoli pesanti e fino a domani resteranno chiusi gli oltre 1700 cantieri attivi. È tutto, prossimo GR1 alle 13.

0: La finestra su San Pietro.
1: Mariano Borgognoni, presidente della Pro Civitate Cristiana di Assisi, rieccoci e parlavamo di Enzo Bianchi. Allora, anche lui ha contribuito in qualche modo a creare uno spazio aperto di confronto religioso lì, di fare di Assisi uno spazio aperto di confronto religioso, Borgognoni?
2: Certamente, ha contribuito in diversi modi, ha contribuito essendo sin dall'inizio dentro in qualche modo, non organicamente, ma dentro la storia della Pro Civitate Cristiana. La Pro Civitate Cristiana è questa associazione, questa comunità di battezzati, sostanzialmente laici, legati soltanto non da voti ma da una promessa, che intendono annunciare il Vangelo, come diceva il loro fondatore Don Giovanni Rossi, ai crocicchi della storia, cioè non dentro le sacrestie ma negli spazi della vita comune. E intendono annunciarlo con il giornale che si chiama Rocca, con una casa editrice che si chiama Cittadella, con una galleria d'arte, con tanti corsi. Enzo Bianchi sin dall'inizio ha affiancato tutte le attività della Pro Civitate Cristiana, perché la caratteristica di Bianchi è molto evidente, è quella di un monachesimo, ma appunto che non si stacca dalla realtà, un monachesimo che cerca di dare risposte ai problemi, alle ansie, agli interrogativi, ai bisogni del mondo contemporaneo, che non sfugge a tutte le domande anche importanti che vengono fatte nei confronti della nostra fede. È stato un uomo di dialogo, con il mondo con il mondo laico, e di dialogo con tutte le altre religioni. Per questo ci siamo incontrati qui e per questo Enzo ha voluto anche aprire ad Assisi una delle fraternità di Bose, che ancora è qui nella chiesa di San Masseo, con la quale collaboriamo costantemente.
1: Una domanda. Il Papa questa settimana ci ha chiamato alla conversione. Nella sua omelia per il Tempo del Creato ci ha detto: non è ancora troppo tardi, e ci ha invitato a una conversione ecologica. Che cosa ha voluto dirci, secondo lei, in poco più di un minuto? Siamo in attesa dell'Angelus, naturalmente.
2: Sì, mi piace molto questa espressione di Papa Leone, perché si parla sempre di transizione ecologica, no? Transizione ecologica però è un concetto più povero di conversione ecologica, perché conversione ecologica significa, nella logica dell'ecologia integrale anche di Papa Francesco, che non solo bisogna prendere le misure tecniche, scientifiche, per affrontare i problemi che abbiamo di fronte, ma bisogna cambiare gli stili di vita, bisogna cercare di vivere una vita più sobria, più sostenibile, più fraterna. Questo è quello che secondo me voleva dirci e vuole dirci il Papa, la strada che ci vuole indicare. Mi pare essenziale.
3: Sì.
2: Sentite le campane di Assisi.
3: Ecco, sì. Dove si trova in questo momento?
2: Mi trovo proprio davanti alla sede della Cittadella, che forse qualcuno di voi conosce.
3: Beh, certo, come no.
2: E quindi
3: conosciamo,
2: si sentono
3: bene
2: le campane di San Pietro, di San Francesco. È lo scampanio del mezzogiorno.
3: Ah, ecco, molto. Speriamo di tornare presto ad Assisi, intanto per...
1: Insieme, come dire, Antonio.
3: Sì, certo, anche soprattutto
2: insieme
3: poi...
2: noi vi accogliamo, guarda, vi accogliamo.
3: Grazie.
2: Grazie, con entusiasmo.
3: Estendiamo l'invito anche a tutti i nostri radioascoltatori, che chiaramente hanno Assisi nel cuore, hanno Francesco nel cuore, quindi hanno insomma,
2: certamente,
3: tutto questo. E speriamo, ecco, nei prossimi incontri e nel prossimo periodo, perché adesso ottobre sarà, come dire, il mese clou nel quale vanno a terminare le celebrazioni dell'ottocentenario, che però insomma non termina con ottobre, ma arriva chiaramente fino alla fine dell'anno,
2: addirittura a febbraio.
3: Esatto. E voi,
2: quindi ci saranno tante occasioni. Noi faremo intanto a metà novembre una iniziativa che si chiama Last 20, cioè metteremo insieme gli ultimi, non i primi 20 paesi del mondo, come il G20, ma gli ultimi 20 paesi del mondo per cercare di leggere la storia con i loro occhi, perché in quel modo forse si riescono a vedere le ferite della terra e anche il grido dei poveri, perché le due cose stanno insieme.
3: Questo è molto interessante, ci torneremo senz'altro.
1: Ma si stanno...
2: Molto volentieri.
1: Allora grazie a Borgognoni di essere stato con noi, a risentirci prestissimo, e noi adesso siamo in attesa naturalmente del Papa che si affacci da Piazza San Pietro, perché finalmente è tornato in Piazza San Pietro.
3: Ecco le tende che si finita, aprono, si sono aperte le tende.
1: E si sta proprio affacciando sulla piazza, anche oggi grimita come al solito,
4: cari
1: nonostante il sole.
4: Fratelli e sorelle, buona domenica! La parola di Dio proclamata nella liturgia di questa domenica ci offre alcuni criteri fondamentali di pensiero e di azione. Leggiamo dalla lettera ai Romani che ogni comandamento si ricapitola in questa parola: amerai il tuo prossimo come te stesso. San Paolo insiste su questo punto con un'immagine molto forte, presente anche nel Padre nostro. Scrive infatti: fratelli, non siate debitori di nulla a nessuno se non dell'amore vicendevole. Gesù ci ha insegnato a invocare e a praticare la remissione dei debiti. C'è però un patrimonio che ci dobbiamo l'un l'altro senza restarne imprigionati. È il debito di un amore vicendevole. Tutta l'attenzione, la cura e il bene che abbiamo ricevuto ci rendono più liberi e capaci di responsabilità. Nel Vangelo di questa domenica, Gesù suggerisce a ogni comunità cristiana almeno due modi di esercitare l'amore vicendevole. Il primo è diventare capaci di correzione fraterna. È un'arte delicata e troppo spesso dimenticata, che chiede franchezza e gradualità. Parlarsi sinceramente, da prima tu per tu, poi, se è necessario, fra due o tre persone, infine, quando occorre, con l'intera comunità, significa affrontare la realtà e trasformare problemi e conflitti in passaggi di crescita. Il lamento e la maldicenza sono più facili, ma non generano nulla e paralizzano molte situazioni. Il Vangelo invece ci educa alla libertà, nella carità. C'è poi un secondo modo di amare fraternamente, che per Gesù trasforma persino la preghiera: mettersi d'accordo. Non soltanto quando c'è un conflitto, ma per chiedere a Dio qualche dono. Dice il Signore: se due di voi sulla terra si metteranno d'accordo per chiedere qualunque cosa, il Padre mio che è nei cieli gliela concederà. Questa promessa suggerisce che possiamo avere desideri comuni, dolori comuni, speranze comuni, e attraverso la preghiera crescere nell'unità. Senza fede, ognuno potrebbe sentirsi solo e sospettare degli altri, vedendoli come estranei e nemici. Per grazia siamo invece fratelli e sorelle che possono andare d'accordo, incontrandosi, perdonandosi e ascoltandosi nel Signore. Chiediamo a Maria che, dopo l'annuncio dell'angelo, raggiunse in fretta la cugina Elisabetta per condividere la gioia e la fatica della gravidanza, di insegnare anche a noi il debito gioioso dell'amore fraterno. Angelus Domini nunziavit Mariae.
5: Et concepit Spiritus Sancto.
4: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
5: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
4: Ecce ancilla Domini.
5: Fiat mi secundum verbum tuum.
4: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
5: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
4: Et verbum caro factum est.
5: Et habitavit in nobis.
4: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
5: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
4: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix.
5: Dignificamur promissionibus Christi.
4: Oremus. Gratiam tuam, quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi Filii Tui, incarnationum coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
5: Amen.
4: Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto,
5: erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
4: Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto,
5: sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
4: Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto,
5: sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
4: Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis Domine,
5: et lux perpetua luceat eis,
4: requiescant in pace.
5: Amen.
4: Dominus vobiscum,
5: et cum spiritu tuo,
4: sed nomen Domini benedictum,
5: ex nunc et usque in saeculum,
4: adiutorium nostrum in nomine Domini,
5: qui fecit caelum et terram.
4: Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
5: Amen.

0: Cari fratelli e sorelle, con animo addolorato ho seguito le notizie dei violenti attacchi che hanno colpito di recente diverse città e infrastrutture civili in Ucraina, provocando la morte di persone innocenti. Il mio cuore si unisce alla sofferenza della popolazione che da anni vive nell'angoscia e nella paura. Rivolgo un nuovo appello a mettere fine alla violenza, a fermare la distruzione, ad aprire i cuori al dialogo e alla pace. Auspico che gli sforzi intrapresi in questi giorni per riprendere i negoziati portino frutti concreti e aprano lo spazio alla diplomazia. Eleviamo la nostra preghiera al Signore affinché prevalga la concordia in tutti i conflitti del mondo. Do il benvenuto a tutti voi, romani e pellegrini provenienti da vari paesi. Grazie di essere qui. In particolare saluto la comunità del Seminario Interdiocesano Studienhaus St. Lambert dell'Andershofen in Germania. Accolgo con gioia il pellegrinaggio della parrocchia di Sant'Ulderico Vescovo e Musestre in Treviso, come pure il coro diocesano della diocesi di Oppido Mamertina Palmi, accompagnato dal Vescovo. Mentre gradualmente riprendiamo le ordinarie attività dopo la pausa estiva, chiediamo al Signore di accompagnarci e di sostenerci con la sua luce. Auguro a tutti una buona domenica.
1: Eccoci di ritorno, abbiamo ascoltato l'Angelus del Papa, un Angelus che ha toccato vari punti, sicuramente l'appello alla pace, no? Il nuovo appello per la pace nel conflitto russo-ucraino. Ha detto: sono vicino alla popolazione e prego perché si possano aprire i cuori al dialogo e alla pace. E gli sforzi di questi giorni per i negoziati che si stanno portando avanti portino frutti concreti. I negoziati ai quali il Papa si riferisce evidentemente sono quelli degli inviati degli Stati Uniti che sono atterrati appunto a Mosca per cercare una via d'uscita e quindi un dialogo. E quindi è stato, come dire, è stato un Angelus anche oggi importante, un Angelus di un Papa addolorato, si è detto addolorato per gli attacchi civili in Ucraina. Infatti sappiamo che ormai si è superati ormai i 4 anni e mezzo dall'inizio del conflitto, no? Durante i quali gli attacchi ai civili sono continuati e continuano. È una cosa che ha messo in evidenza il Pontefice anche oggi, come aveva fatto tra l'altro altre volte, è ciò che riguarda gli attacchi alle infrastrutture. Altre volte lui ha specificato questo, cioè attaccare le infrastrutture, colpire durante l'inverno, come dire, le fonti di energie che possono assicurare il calore, possono assicurare la sopravvivenza, colpire le fonti di energie che mandano avanti poi la vita quotidiana delle persone, questo è un grande crimine, ha detto altre volte, perché non si vanno a colpire soltanto i civili in modo indiretto con un bombardamento, ma si annullano le condizioni perché, come dire, poi i più deboli e la vita possa continuare normalmente con i beni essenziali appunto dovuti, generati dalle fonti energetiche.
2: E poi, come sempre, naturalmente il Papa allarga questo auspicio per la pace e per le contrattazioni di risoluzione dei conflitti a tutti i conflitti del mondo. In conclusione della sua preghiera post-Angelus, infatti, ha detto che ci sia concordia in tutti i conflitti del mondo. E come hai detto bene tu, questo è stato un appello importante per che il Papa ha espresso il suo dolore per i violenti attacchi in Ucraina, provocando la morte di persone innocenti. Ha detto, ha rivolto un nuovo appello per la pace, auspicando i negoziati che stanno iniziando oggi.
1: E allora noi siamo arrivati al termine di questa puntata. Lo ricordiamo, il Papa domani sarà a Genazzano, insomma lo abbiamo ricordato e ne abbiamo discusso durante la puntata, per questa messa, per questa importante celebrazione. Siamo alla fine, non ci resta che augurarvi una buona domenica, non prima di aver salutato la nostra squadra, e cioè in regia Alex Messina, alla parte tecnica Sergio Ciani e Adriano Lippi. Da Antonio Scoppettuolo
2: e dell'Aria Menta,
1: buona domenica.

0: D'amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
1: Ottimo!
0: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
1: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
0: Capisci perché ti ho sposato.
1: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
2: Iperceramica.
3: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
4: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
5: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
6: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
7: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
4: Perché?
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
8: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
9: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
10: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.
11: TGR, giornale radio del Trentino Alto Adige.
12: La visita del presidente Mattarella in regione lascia un forte messaggio sul valore dell'autonomia, strettamente legata alla Repubblica e allo sviluppo della nostra democrazia per il capo dello Stato. Uomo con macete a Merano arrestato dalla polizia, l'arma di cui si era disfatto è stata cercata a lungo nella zona del Parco Maia, ma ritrovata solo questa mattina da un passante che ha avvisato gli agenti. Giornata della cultura ebraica alla vigilia del voto in Israele, a Merano solo visite guidate, niente festa. La presidente della comunità meranese Rossi Borenstein, puntiamo sulla pace. 1800 concorrenti da 30 nazioni in gara tra Val di Fiemme e Val di Fassa per la marcia longa running sui 26 km tra le donne, vittoria per l'alto atesina Hazel Rieder. Prima edizione del giornale radio regionale, in studio a Trento c'è Paolo Scandale, a Bolzano Davide Guagnano che vi sta parlando, collaborazione tecnica di Massimiliano Malizia e di Carl Pfeiffer.
13: In apertura torniamo dunque sulla visita di ieri in regione del Presidente della Repubblica Mattarella, prima a Merano e poi a Trento, dove si è concentrato sul valore dell'autonomia e servizio.
14: Repubblica e autonomie, e tra esse quelle speciali, sono legate strettamente fra di loro e hanno nutrito e contrassegnato lo sviluppo della democrazia italiana, in contrapposizione rispetto al fascismo.
15: Autonomia, Repubblica, Democrazia sono i tre concetti chiave del discorso del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Trento per gli 80 anni dell'accordo De Gasperi-Gruber, che coincidono con gli 80 anni della Repubblica, perché autogoverno vuol dire partecipazione e partecipazione vuol dire democrazia.
14: Contro il centralismo, contro la dittatura, le genti trentine hanno saputo opporre la loro orgogliosa esperienza di autogoverno, collegandola al futuro del Paese.
15: E ora la sfida, dice il presidente Trentino Fugatti, è coltivarla, quell'autonomia.
16: Il Trentino deve continuare ad essere un modello di autonomia per poter fare in modo che anche gli altri poi possano crescere nel loro livello di autogoverno.
15: Trentini liberi e autonomi in casa propria, ma liberi e solidali con gli altri cittadini e cittadine, ha detto Mattarella. 80 anni fa Trentine e Trentini hanno accettato la sfida per costruire un futuro migliore.
14: Siete riusciti a farlo in tanti campi, nell'economia, nella formazione, nella ricerca, per l'ambiente, anche nella solidarietà. La Repubblica vi è riconoscente.
15: Maddalena Boggiano, TGR, Trento.
12: Una serata movimentata, quella di ieri a Merano. Un uomo è stato arrestato dopo la segnalazione di alcuni passanti. Sentiamo perché nel servizio.
17: Momenti di paura ieri sera a Merano per la presenza di un uomo che si aggirava nella zona del Parco Maia, all'incrocio tra via Schaffer e via Winkel, brandendo un macete. Sul posto è intervenuta la polizia. L'uomo è stato individuato e arrestato, ma nel frattempo si era liberato dell'arma. Nella zona sono scattate le ricerche, ma il machete è stato ritrovato solo stamattina da un residente della zona, nel parco giochi in cui ieri si era tenuta una festa di compleanno frequentata da bambini e genitori. Il machete, dalla lama di una quarantina di centimetri, era parzialmente nascosto sotto uno strato di pacciamatura. Si presume si tratti proprio dell'arma cercata dalla polizia, che poco fa l'ha sequestrata. Ancora non sono stati forniti dettagli sulla persona arrestata né sulla dinamica esatta dei fatti. Secondo la polizia, nessuno è rimasto ferito. Pier Giorgio Veralli, TGR Bolzano.
12: Sono riprese questa mattina presso le ricerche intorno alle cascate di Campotulese di un uomo del posto che si presume sia precipitato nella Gola o nel torrente Riva. Le operazioni sono state interrotte nel tardo pomeriggio di ieri. Al vaglio delle forze dell'ordine le testimonianze di alcune persone che avrebbero sentito le urla della persona caduta. Impegnati nelle operazioni, iniziate alle 11 di ieri mattina, più di 80 soccorritori tra volontari, carabinieri, soccorso acquatico e alpino.
13: Due fine settimana, questo è il prossimo, per conoscere il patrimonio artistico trentino. È l'iniziativa Palazzi Aperti e noi scopriamo le proposte di Rovereto.
18: Per due fine settimana il patrimonio culturale di Rovereto si potrà godere non solamente con gli occhi, grazie a una formula innovativa scelta per l'iniziativa Palazzi Aperti, con al centro soprattutto l'accessibilità. Come spiega Micol Cossali, assessore alla promozione artistica del comune di Rovereto.
19: Per Palazzi Aperti quest'anno abbiamo deciso di avere un focus molto chiaro, cioè quello dell'accessibilità e dell'inclusione, perché ci siamo resi conto che tanti palazzi, il patrimonio culturale, non solo è conosciuto da pochi, ma proprio c'è una categoria di persone, tante persone che non hanno possibilità di apprezzarlo, quindi abbiamo scelto i palazzi principali della città, come questo, il Teatro Settecentesco Zandonai, ma anche Palazzo Pretorio o Palazzo Battagrillo, e dedicare un format originale di visita. Quindi l'idea è che i palazzi non solo si possono guardare, ma anche toccare, annusare, sperimentare, quindi con delle visite innovative.
18: Le visite sono multisensoriali, pensate anche per utenti con disabilità, grazie al linguaggio dei segni. Manuel Fondato, TGR Trento.
12: Celebrazioni sottotono e nessuna vera cerimonia per l'edizione di quest'anno della Giornata della Cultura Ebraica a Merano. Sulla ricorrenza aleggia la scadenza prossima del voto in Israele. Il servizio.
20: Solo visite guidate a sinagoga e museo, niente concerti né eventi pubblici per la giornata della cultura ebraica di quest'anno a Merano. Le condizioni della stretta attualità non lo consentono, spiega la presidente della comunità Elisabetta Rossi Borenstein, motivando l'approccio sottotono a una giornata che invece di solito porta sempre la stretta attualità non lo consentono, spiega la presidente della comunità Elisabetta Rossi Borenstein, motivando l'approccio sottotono a una giornata che invece di solito porta sempre tanti curiosi e amici a varcare

0: governo che goda di un'ampia maggioranza, che goda dunque della stabilità necessaria per poter compiere passi concreti nel processo di una pace vera e duratura, conclude Rossi Borenstein. Silvia Fabbi, TGR Bolzano.
1: Sembravano sparite fino a 10 anni fa, ma le fastidiose cimici dei letti sono tornate anche in Alto Adige, in alberghi, rifugi e mezzi di trasporto. C'è chi, per dare loro la caccia, ha addestrato un cane. Sentiamo.
2: Nelly è un ottimo fiuto. Le cimici dei letti hanno un odore dolciastro molto forte e lui è bravissimo ad individuarle. D'altro canto, è stato addestrato proprio per questo.
3: Io lo porto poi intorno a letto, intorno ai mobili, poltrone, ma anche divani. E quando lui sente questo odore, mi dà il segno che abbiamo la presenza, che c'è una presenza di cimici.
2: Lui è Roman Unterreiner ed è titolare di un'impresa di Bressanone da 20 anni attiva nel settore della disinfestazione. Le cimici da letto le conosce bene. Si possono nascondere nei materassi, nelle fessure dei mobili o dietro i quadri. Solo durante la notte escono dai loro nascondigli per nutrirsi di sangue. Non è tanto un problema di mancanza di igiene. Alle cimici, spiega, piace molto viaggiare.
3: Li porto dall'albergo o dalla baita, ma li posso portare anche, sappiamo oggi che anche i treni, pullman, sono infettati di questi cimici dei letti, quindi li posso portare tramite una borsa, tramite uno zaino, li posso portare dall'albergo o baita, li posso portare a casa.
2: Alla fine di un viaggio bisogna pulire bene zaini, valigie e lavare i vestiti prima di rimetterli negli armadi. Temperature molto calde oppure molto fredde aiutano a contrastare la diffusione di questi insetti. Diana Benedetti, TGR Bolzano.
4: Ora lo sport con la marcia lunga running di ieri, sentiamo com'è andata.
5: 1800 concorrenti arrivati da una trentina di nazioni per la 24esima edizione della corsa che chiude la stagione degli eventi marcia lunga. Sui 26 km la distanza regina da Moena a Cavalese, successo maschile per Said Boudaglia. Il bellunese, 58 anni, ha aspettato il momento giusto per staccare il keniano Dennis Coxlopua sulla salita conclusiva verso Cavalese. Un ritorno al successo per lui 11 anni dopo la vittoria del 2015. Tra le donne, vittoria per Greta Hassel Rieder, l'altoatesina già campionessa della mezza maratona, si è imposta questa volta sulla distanza più lunga davanti alla roveretana Claudia Andrighettoni. Nella mezza maratona hanno invece vinto il keniano Collins Kiplangat e Giorgia Bonci. Ma la marcia lunga running è stata anche staffette, mini running, famiglie ed appassionati. Una lunga giornata di corsa lungo l'Avisio tra i colori di fine estate e lo scenario delle valli di Fiemme e Fassa. Silvano Ploner, TGR Trento.
1: Le temperature minime nei due capoluoghi sono state a Bolzano di 18 gradi e a Trento di 16 gradi. Grazie per l'attenzione, a voi l'augurio di una buona domenica.
6: Abbiamo trasmesso TGR. Giornale radio del Trentino Alto Adige.
7: Un mondo da sentire.
8: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
9: Perché ti sei fermato?
8: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
9: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
8: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
9: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
8: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
9: Rai Radio 3. Con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
8: Vai su tvsat.tv.

0: ore 13.
1: GR1.
2: Ucraina, i delegati di Trump a Kiev dopo l'incontro a Mosca con Putin, Witkoff e Kushner, da Zelensky, appello del Papa per la fine del conflitto. A Cernobbio le prospettive economiche dell'Italia, il confronto maggioranza-opposizione, gli imprenditori apprezzano la stabilità del governo. Il femminicidio di Lorena a Firenze, stasera scende in piazza ad Avellino donna aggredita a martellate dall'ex compagno. Estate agli sgoccioli, ancora caldo e afa, per pochi giorni e sulle strade traffico intenso per il rientro dalle vacanze. Mostra del cinema di Venezia, oggi 3 i film in concorso sul red carpet, Susan Sarandon e Luca Marinelli, protagonisti di The Echo Chamber. Musica in Negramaro sul palco di Trento per celebrare 20 anni di carriera e chiuso il tour per la band salentina, una pausa rigenerativa. Formula 1 alle 15, il via del Gran Premio d'Italia, in pole a Monza c'è Gasly, seguito da Russell, seconda fila per le Ferrari di Leclerc e Hamilton. Serie A, dopo le vittorie di Inter e Roma, stasera in campo Juventus e Milan. Europei volley femminili, alle 18 l'Italia sfida la Turchia per il titolo. Buongiorno da Alice Andreoli. In primo piano i tentativi di porre fine alla guerra in Ucraina, arrivati a Kiev gli inviati di Trump dopo l'incontro con Putin di ieri. Witkoff e Kushner vedono Zelensky. Poco prima del loro arrivo un drone di Mosca ha ucciso 5 persone, vittime anche in Russia, oltre 250 i droni intercettati dal Cremlino. Ci aggiorna in studio Carla Frogheri.
3: Era una tregua per consentire i negoziati, che però è una bolla per proteggere solo le capitali, perché nel resto dei due paesi continuano a piovere droni, a morire civili. Gli inviati degli Stati Uniti Steve Witkoff e Jared Kushner stanno per incontrare il presidente Zelensky dopo il vertice con Putin ieri a Mosca. Sono arrivati in treno nella capitale ucraina e obiettivo del doppio appuntamento è portare avanti il programma di pace del presidente americano Trump. Piani concreti, riferisce il sito americano di notizie Axios, forse facendo anche ricorso alla leva economica, perché accompagnare la delegazione americana c'è anche il funzionario del tesoro responsabile delle sanzioni. Cauta la nota del Cremlino dopo il vertice di oltre 3 ore di ieri, negoziati franchi, si legge, e Putin ha comunque ribadito che il suo obiettivo militare resta la conquista totale del Donbass. Auspica la pace, ma che sia una pace dignitosa e con garanzie per la sicurezza, il presidente Zelensky, preparandosi ad accogliere i rappresentanti della Casa Bianca.
2: Grazie Carla Frogheri. E da Piazza San Pietro, durante l'Angelus, è arrivato l'accorato appello di Leone XIV. Ascoltiamolo.
4: Rivolgo un nuovo appello a mettere fine alla violenza, a fermare la distruzione, ad aprire i cuori al dialogo e alla pace. Auspico che gli sforzi intrapresi in questi giorni per riprendere i negoziati portino frutti concreti e aprano lo spazio alla diplomazia.
2: Medio Oriente, ancora attacchi israeliani nel sud del Libano. Secondo il Ministero della Salute di Beirut, il bilancio è di 4 vittime, tra le quali 2 donne e 20 feriti. Intanto l'esercito di Tel Aviv ha reso noto di aver effettuato incursioni in territorio libanese dopo un attacco con droni da parte di Hezbollah. Andiamo ora sul lago di Como per il forum di Cernobbio, dove si discute delle prospettive economiche, di energia e lavoro. Tra poco l'intervento del ministro dell'economia Giorgetti, in diretta la nostra inviata Paola Nania.
5: Sì, buongiorno. Il ministro Giorgetti dovrebbe parlare tra poco, chiudendo la 3 giorni del forum di Cernobbio. Questa mattina sono molti ministri intervenuti qui sul lago di Como. Si è parlato di energia con il titolare dell'ambiente Pichetto Fratin, che ha dato alcuni dati interessanti sulle energie rinnovabili. Ha detto che siamo in linea con il piano da 131 gigawatt al 2030, che al 30 giugno sono stati raggiunti 28 gigawattori su 38 autorizzati. Insomma, dei dati confortanti. Poi ha parlato di nucleare, sentiamolo.
6: Chi dice mettici 1 miliardo nel 2027 o nel 2028 per il nucleare dice un'assurdità, perché questo va costruito, e va costruito con i reattori, e i reattori prima del 2032, 33, 34 non sogniamoceli neanche.
5: In mattinata gli imprenditori hanno votato il gradimento al governo dopo 4 anni di lavoro, lo hanno promosso a larga maggioranza. Poi si è discusso di lavoro con gravi vertenze come quella di Electrolux con 1450 licenziamenti, che vertenze che sono arrivate anche nel mondo, diciamo così, ovattato di Villa d'Este. Ne ha parlato la ministra del lavoro Marina Calderone, anche lei presente, sentiamola.
0: Noi offriamo tutta la nostra azione, a partire ovviamente da quello che è il nostro obiettivo, quello di poter garantire la piena occupazione dei lavoratori anche attraverso dei percorsi di riconversione e di riqualificazione.
5: In apertura le voci politiche dell'opposizione, che hanno presentato le loro proposte, hanno riflettuto sul valore della stabilità anche per l'economia. Proprio stabilità ed economia stanno animando il confronto tra maggioranza e opposizione. Su questo sentiamo il servizio poi da Cernobbio con Alberto Gaetano. A voi la linea.
1: La stabilità è un successo per tutti, non di una parte, per Fratelli d'Italia, lo ribadisce Arianna Meloni all'indomani delle celebrazioni di Bari per il record di longevità raggiunto dal governo. Da Forza Italia il vicepremier Antonio Tajani.
7: Sono cresciuti i posti di lavoro, è stato ridotto lo spread, cresce l'export, ora bisogna andare avanti. Meno tasse e grande difesa della casa.
1: E intervenendo al forum economico di Cernobbio, anche l'altro vicepremier, il leghista Matteo Salvini, insiste sulla stabilità. Spero di essere ministro nel 2033. Questo governo, ribadisce, arriverà a fine legislatura e si voterà in autunno. Salvini vuole votare a ottobre? Se vuole tirarla per le lunghe è perché ha paura, incalza Matteo Renzi da Italia Viva. La stabilità ha un valore, dice dai 5 Stelle Giuseppe Conte, ma dopo 4 anni di governo poco benessere per gli italiani.
8: Abbiamo il record di pressione fiscale negli ultimi 10 anni, abbiamo anche un problema serio per i salari reali, che sono calati costantemente, questo significa perdere il potere d'acquisto.
1: Usare i 14 miliardi di flessibilità per contrastare il caro energia, insiste dal PD la segretaria Elly Schlein, no alla spesa in armi per i singoli stati europei, sì alla difesa comune, giustizia sociale e climatica. Le priorità di Verdi Sinistra, Gianluca Ruggirello, GR1.
2: Urne aperte fino alle 18 in Sassonia-Anhalt per oltre 1.700.000 elettori. Secondo i sondaggi, Alternativa per la Germania, AfD, ha circa il 40% delle preferenze, in largo vantaggio sugli altri partiti. Per la prima volta nella storia della Germania del dopoguerra, un partito di estrema destra potrebbe quindi guidare il governo di un Land tedesco. Rai Radio 1, le 13:07, siamo alla cronaca. Il femminicidio di Lorena Isceri, scaraventata da un cavalcavia dell'autostrada 1 dal suo ex, che poi si è tolto la vita lanciandosi nel vuoto. Domani verrà effettuata l'autopsia sui corpi mentre si indaga per fare piena luce su diversi punti ancora da chiarire. Intanto emergono le ultime parole della donna durante la drammatica chiamata al 112.
9: Lorena era ancora viva quando è stata lanciata dal cavalcavia della 1 a Barberino del Mugello? È la domanda centrale a cui domani dovrà cercare risposta l'autopsia. Federico Vella, 36 anni, aveva organizzato tutto, secondo i magistrati, che hanno acquisito anche la telefonata della 45enne alla 112. 20 drammatici minuti. Lorena Isceri, legata mani e piedi, rinchiusa nel bagagliaio della sua auto, riesce a trovare il cellulare. Il mio ex mi ha picchiata e sequestrata, dice lei. All'ottavo minuto però succede qualcosa, l'auto si ferma, il portabagagli si apre, il telefono registra tutto. Federico, cosa fai? Io ti amo, non ti preoccupare, torniamo insieme, dice la donna in un ultimo disperato tentativo di salvarsi la vita. Lui, che da settimane la tormenta perché non accetta la fine della loro relazione, richiude e riparte. Pochi minuti e la getta nel vuoto. Dopo un lungo tentativo di dialogo da parte della polizia, si lancerà anche lui. Intanto risuonano le drammatiche parole del padre di Lorena.
10: Prendete provvedimenti affinché tragedie come quella di Lorena non accadano più. Lavorate nelle scuole, potenziate i centri antiviolenza.
9: Bruno Sokolovic, GR1.
2: E in provincia di Avellino una donna è stata aggredita a martellate dall'ex compagno.
11: Un martello, le urla e i vicini che chiamano i carabinieri. Ancora un grave episodio di violenza nei confronti di una donna. È accaduto nella tarda serata di ieri a Calitri, in provincia di Avellino, quando una tunisina di 28 anni è stata brutalmente aggredita a martellate dall'ex compagno, un connazionale coetaneo. A scatenare l'ira dell'uomo sarebbe stata la decisione della 28enne di interrompere la loro relazione. E secondo una prima ricostruzione, l'uomo si è introdotto nell'abitazione della giovane, colpendola ripetutamente alla testa per poi darsi alla fuga. A lanciare l'allarme sono stati appunto i vicini di casa, attirati dalle urla disperate della donna. Il tempestivo intervento dei carabinieri ha permesso di intercettare il fuggitivo a circa 10 chilometri dal luogo dell'aggressione, a Lioni, dove è stato bloccato e fermato. La 28enne è stata portata in eliambulanza all'ospedale San Carlo di Potenza. Le sue condizioni restano gravi ed è ricoverata in prognosi riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita. Napoli, Alessia Meloni, GR1.
2: Ancora un tragico incidente sul lavoro accaduto nelle campagne tra Alcamo e Palermo, dove un uomo è morto rimanendo incastrato in una mietitrice. Gravemente ferita un'altra persona trasportata in eliambulanza all'ospedale civico del capoluogo siciliano. Grave incidente nella seconda giornata di gare al 10° rally della Val d'Aveto. Durante la prima prova speciale nell'entroterra di Genova, un'auto è uscita di strada in una curva nei pressi di Mileto. Il copilota è morto sul colpo, mentre ieri nel rally Mille Miglia nel Bresciano un 63enne è deceduto dopo essere stato travolto da una vettura impegnata nella gara. Ore di apprensione per le condizioni di Alessandro Di Battista, l'ex parlamentare dei 5 Stelle, colpito il 28 agosto da un malore mentre si trovava a Cuba. È stato operato d'urgenza ieri a L'Avana in seguito a un improvviso peggioramento nel giorno in cui era previsto il suo rientro in Italia. Giornata di traffico intenso sulle strade per il rientro dei vacanzieri, con temperature che restano al di sopra della media stagionale, ma da mercoledì arrivano piogge e temporali. Le previsioni con il maggiore Domenico Maione dell'Aeronautica Militare.
12: Ci dobbiamo attendere ancora un paio di giornate tra lunedì e martedì di bel tempo con temperature al di sopra della media, ma che gradualmente perderanno qualche grado. Da mercoledì un deciso cambiamento delle condizioni meteorologiche. Arriva aria più fresca, ci sarà sicuramente qualche rovescio temporale, soprattutto al nord, al centro. Comunque ci attendiamo ancora un mese di settembre abbastanza caldo.
2: Il caso del collettivo italiano di attivismo digitale Autistici Inventati, finito nella lista nera del terrorismo globale degli Stati Uniti. Secondo Washington avrebbe fornito l'infrastruttura digitale a gruppi violenti di estrema sinistra, una decisione che ha già portato conseguenze e che pone interrogativi sulla sovranità digitale. L'inviata.
13: Si chiama morte digitale o prima ancora progressiva scomparsa, quello che dopo i giudici e procuratori della Corte Penale Internazionale sta accadendo al collettivo Autistici Inventati da quando gli Stati Uniti lo hanno inserito nella lista nera del terrorismo, impedendo al gruppo che fornisce servizi ad associazioni e movimenti del terzo settore di avere rapporti con aziende e altri fornitori statunitensi, quelli da cui passa la maggior parte delle attività che ormai scandiscono la nostra vita quotidiana, privata e professionale. Emanuele Frontoni, docente di informatica all'Università di Macerata.
14: È come se avessimo cancellato qualsiasi traccia digitale di questo gruppo. Questo ci preoccupa molto, come oggi l'amministrazione statunitense sta guardando al digitale come arma, dare un vantaggio agli Stati Uniti rispetto al resto, contro qualsiasi norma internazionale.
13: Questo ci ricorda perché è importante che l'Europa si doti di infrastrutture digitali proprie.
14: Esatto, perché se poi l'unica forma di pagamento, l'unica forma di autenticazione è basata negli Stati Uniti e sottostà a norme e dettami di qualcuno che non è europeo o che non ha in mente lo stesso nostro concetto di libertà, il problema c'è. E quindi l'Europa dovrebbe cercare un po' di affrancarsi in maniera tale che nessuno possa uccidere digitalmente nessun altro.
13: Da Valdo Biadene, Paola Guarnieri, GR1.
2: Colorate, esagerate e molto apprezzate sono le panchine giganti installate in luoghi suggestivi e panoramici dal nord al sud Italia.
15: Lungo il sentiero troverete una panchina gigante.
16: Sono diventate meta di escursioni, attrattiva turistica, cornice da selfie, ma restano comunque uno spazio pensato per rilassarsi e ammirare quel che c'è intorno. L'ideatore della panchina gigante è Chris Bangle, designer americano che vive a Clavesana, nelle Langhe, dove è stata installata la prima di una serie di panchine con seduta e schienale extra large, dai colori vivacissimi, fucsia, verde, arancione, e su cui bisogna facilmente arrampicarsi. Una sorta di giocattolone pensato per cambiare prospettiva e guardare il paesaggio con gli occhi di un bambino e le gambe a penzoloni.
17: Ecco la panchina gigante, come panorama.
16: Le panchine, visitatissime stando ai filmati in rete, sorgono in punti panoramici come strumento di valorizzazione delle comunità locali e del territorio. Ce ne sono 477, altre 64 in costruzione.
18: Una nuova panchina gigante?
16: Le installazioni fanno capo alla fondazione Big Bench Community Project. Sul sito c'è anche la mappa per localizzarle. Donatella Gori, GR1.
2: La mostra del cinema di Venezia ha tre i film oggi in concorso, tra questi di Echo Chamber di Andrea Pallauro, che porta in passerella Luca Marinelli e Susan Sarandon, l'inviata.
19: Stars and Susan Sarandon canta anche in The Echo Chamber, l'ultima sceneggiatura di Bernardo Bertolucci che Andrea Pallauro mette in scena e porta sul Lido in concorso. È la storia di un produttore musicale, Luca Marinelli, e dei suoi fantasmi. Con Alicia Vikander sarà loro la passerella principale della giornata al Lido, dove approda anche Serpenti, il nuovo film di Valerio De Paulis, in cui un omicida non riesce a far prendere sul serio la sua confessione.
20: Fin del reale, sembra grottesco, assurdo, folle, paradossale, il limite dell'assurdo si è talmente alzato che non bisogna avere paura di niente.
19: Scritto dai fratelli d'Innocenzo con Valeria Golino, Alessandro Borghi, Pietro Castellitto, l'avvocato, e lui è Leonardo Lidi.
21: Lo Stato davanti a me diventa in qualche modo complice del male.
19: In concorso oggi anche Storie d'amore e classe in Possible Love del coreano Lee Chang-do e Woman Unknown di Mael Tukey, la regista danese con il suo film sulla storia con la S maiuscola che passa sul corpo delle donne. Venezia, Miriam Mauti, GR1.
2: Musica, stasera il gran finale del Trento Live Fest con i Negramaro, la band salentina sta quasi concludendo il suo tour Una storia ancora semplice che ha infiammato le piazze.
22: E adesso non c'è niente al mondo.
23: Una lunga tournée estiva, quella dei Negramaro, partita da Campobasso a giugno e che ha attraversato l'Italia nei principali festival e nelle più importanti arene. Stasera, in una scenografia imponente dominata da grandi scritte luminose e immagini che accompagnano il loro viaggio musicale, Giuliano San Giorgio e la sua band chiudono il Trento Live Fest, continuando a celebrare oltre due decenni di carriera tra cavalli di battaglia e brani più recenti.
22: Minuti per parlarti.
23: 9 album di inediti, innumerevoli concerti, stadi pieni, a partire dal leggendario debutto a San Siro nel 2008, raccontano una storia fatta di passione, amicizia e continua ricerca artistica. Ma il gruppo ha annunciato, dopo l'ultima data all'Arena di Verona il 20 settembre, una lunga pausa rigenerativa che servirà, dicono, a ricaricare le energie e ritrovare il tempo per creare.
22: Meraviglioso.
23: Maurelia Carafa, GR1.
2: Per lo sport mi ha raggiunto in studio Giacomo Prioreschi.
24: Buongiorno anche dalla redazione sportiva. Iniziamo dalla Formula 1 perché fra meno di due ore andrà in scena il Gran Premio d'Italia. A Monza in pole a sorpresa c'è l'Alpine di Pierre Gasly, seguito dalla Mercedes di Russell. Seconda fila tutta Ferrari con Leclerc e Hamilton. In fondo alla griglia invece il leader della classifica piloti, Kimi Antonelli, penalizzato per la sostituzione di componenti della Power Unit.
25: La passione, lo show, l'omaggio a Schumacher della Ferrari su livrea e divise. Il giro di Barrichello ieri e Vettel oggi sulla F2002 del Kaiser. L'adrenalina, le frecce tricolori e poi lo sport, che sarebbe il motivo per cui tutto questo esiste. Monza è assolata, i tifosi sin dall'alba si muovono verso il parco per prendere posto, i più coraggiosi si fermano agli ingressi dove sanno che passeranno i piloti, con cappellini da autografare e cellulari per le foto, sperando di strappare un ricordo per la vita. Dentro il paddock i VIP, come al solito tantissimi, prima della gara lo show di Lauro Pausini, ma poi dalle 15 la parola alla pista, l'essenza dell'evento. Nel tempio della velocità la pole di Gasly spiazza tutti, prima fila con Russell che sa di avere una grandissima chance, ma dovrà fare i conti, l'inglese prima di tutto con la caparbietà di Pierre, milanese adottivo.
26: Ci sono qualche macchine molto veloci dietro di noi, ma siamo in pole position, vediamo di cosa possiamo fare.
25: Poi con le Ferrari, Leclerc terzo e Hamilton quarto, il monegasco qui ci ha vinto già due volte e ci crede.
26: Quello che voglio dire è che non dobbiamo smettere di sperare, perché comunque secondo me c'è qualcosa di bello che possiamo fare.
25: E quindi Antonelli parte ventesimo, il furetto bolognese leader del mondiale per la sostituzione del motore, sogna l'impresa ma come sempre coi piedi ben piantati per terra.
27: Cercheremo di fare top 5, credo che potrebbe essere un risultato positivo, abbiamo lavorato tanto sul passo gara, quindi si spera che ci aiuti durante la gara.
25: Monza, Manuel Codignoni, GR1.
24: Dalla Formula 1 alla pallavolo con gli europei femminili e la finale, alle 18 l'Italia di Velasco incontrerà la Turchia, in palio c'è il titolo continentale.
28: Un anno dopo è ancora Italia-Turchia, dalla finale iridata di Bangkok vinta dalle azzurre al quinto set alla sfida di Istanbul che mette in palio anche la qualificazione olimpica. Sesta finale europea per la nostra nazionale che cerca il quarto oro continentale e che con Velasco alla guida completerebbe un ciclo vincente. Le campionesse olimpiche mondiali contro le campionesse europee, sostenute da un palazzetto intero, allenate da un italiano che di trionfi se ne intende, Daniele Santarelli, collezionista di trofei a Conegliano. È la gara più attesa, è la partita, con la P maiuscola, dice Velasco.
0: Turchia, abbiamo giocato una finale del mondiale che è durissima, poi hanno vinto la VNL, quindi insomma è un rivale il più difficile che si potrebbe trovare, quindi la partita dobbiamo giocare come la partita che...
28: Il tifo contro la forza della Turchia, difficoltà da gestire, servirà una gara di sacrificio, prevede Miriam Silla.
1: Sarà una partita da tappini e elmetto, ma noi siamo qua per questo, l'obiettivo è lì davanti a noi e bisogna cercare in tutti i modi di andarsela a prendere.
28: Istanbul, Manuela Collazzo, GR1.
24: Passiamo al calcio, la Serie A in corso la terza giornata, turno con vari scontri diretti fra le big del campionato. Ieri l'Inter ha battuto 3-2 il Napoli, la Roma 2-1 l'Atalanta. Stasera alle 20:45 si incroceranno Juventus e Milan, entrambe a punteggio pieno. Sentiamo l'allenatore bianconero Luciano Spalletti sui nuovi arrivati a Torino.
3: Abbiamo ampliato le nostre soluzioni, per cui sono molti giocatori nuovi da mettere insieme, da una parte è vero, ma dall'altra parte ci danno quelle soluzioni e quelle novità che poi, se si sanno usare, si diventa qualcosa di differente, qualcosa di più forte.
24: Le altre partite della domenica di Serie A, alle 15 Frosinone-Venezia e Parma-Monza, mentre alle 18 scenderanno in campo per il derby emiliano Bologna e Sassuolo. I rossoblù ancora a 0 punti in campionato, giocheranno senza Orsolini infortunato. Sentiamo il tecnico Domenico Tedesco.
4: Ovviamente anch'io guardo come prima cosa il risultato, non sono diverso dagli altri allenatori, però devo anche distaccarmi un po' dal solo risultato, ecco, perché alla fine devo essere un po' neutro nel giudizio. Aumenti la possibilità di vincere le partite giocando bene, come abbiamo fatto sicuramente a Bergamo per lunghi tratti e anche in casa contro la Lazio, ma in generale siamo contenti perché abbiamo una buona squadra, una buona rosa.
24: In chiusura il tennis con l'ultimo slam stagionale agli US Open, tabellone maschile con un solo italiano ancora in corsa, Darderi. L'azzurro incontrerà domani il tedesco Zverev, che ha battuto in 3 set il cileno Tabilo. È tutto per lo sport.
2: Direttore Nicola Rauvic, direttore Fabrizio Rattiglia, coordinamento edizione Nicola Ramadori, in regia Alessandro...
24: Per lo sport.
2: Direttore Nicola Rauvic, direttore Fabrizio Rattiglia, coordinamento edizione Nicola Ramadori, in regia Alessandro Pazienza e Andrea Di Marco, Alice Andreoli al micro.

0: Ghetto Valbruna in direzione dell'autostrada Torino-Trieste. In A10 Genova 20 miglia, in Liguria tra il confine di Stato e la barriera di 20 miglia in direzione di Genova 2 km di code, traffico intenso. Sulla 15 Parma-La Spezia tra Emilia Romagna e Toscana, siamo tra Borgotaro e Pontremoli in direzione La Spezia, 3 km di code a tratti per lavori, traffico intenso. E andiamo poi in A1 tratto Milano-Bologna in Emilia Romagna tra Modena Sud e Modena Nord in direzione di Milano, si è verificato un incidente, al momento le code sono attestate in 3 km ma in aumento. Traffico intenso anche al sud, in Sicilia 18, Messina Catania tra Giardini Naxos e Taormina in direzione di Messina. Per il momento è tutto, prossimo appuntamento su Radio 1 alle 14.28. Buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
1: In collaborazione con il CIS. Serve ancora la laurea? Se te lo domandi, ascolta il podcast originale su RaiPlay Sound, realizzato con EduNext, la rete di 35 università italiane per una formazione universitaria accessibile, flessibile e pensata per la vita reale. Scopri i corsi su edunext.eu.
2: Meteoradio. Tempo previsto sull'Italia domenica 6 settembre. Oggi l'alta pressione atmosferica garantirà una giornata soleggiata su tutte le regioni, con nubi irregolari solo in area alpina e prealpina lungo l'Appennino centro-settentrionale e sui monti della Calabria, con possibili piogge anche nella forma di isolati temporali e con probabilità un po' più alta solo sulle Alpi occidentali, tra la Liguria e l'Alta Toscana e sulle Marche. I venti saranno poco sostenuti e a prevalente regime di brezza lungo le coste. Di conseguenza il moto ondoso sarà poco accentuato, con mari poco mossi. Sarà localmente mosso solo il Mar di Sardegna. Le temperature minime non subiranno variazioni significative, mentre i valori massimi caleranno lievemente sulle regioni adriatiche, con punte di 36 gradi nelle zone interne della Puglia, della Basilicata e poi sul Catanese. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

cose che abbiamo in comune sono 4850. Le conto da sempre, da quando mi hai detto: ma dai, pure tu sei degli anni 60. Abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie, due

cose che abbiamo in comune sono 4850. Le conto da sempre, da quando mi hai detto: ma dai, pure tu sei degli anni 60. Abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello. Soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo... oh.

0: Ore 14.
1: Regina, ma che bel sorriso!
2: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
1: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
3: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
4: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
5: Ciao Alex.
4: Kimi, ma sono io su questo poster?
5: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
4: Per vederci le partite insieme.
5: Magari, però non ho ancora il wifi.
4: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
5: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
4: Sono appena stato sorpassato.
6: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
7: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
8: Ottimo!
7: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
8: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
7: Capisci perché ti ho sposato.
8: Doppi sconti, solo a settembre.

0: Domenica Sport.
1: Una buona domenica e bentrovati da Guido Ardoni al microfono, 14 e 2 minuti ormai in diretta su Rai Radio 1 con Sergio Ciani alla parte tecnica, c'è naturalmente Ombretta Conti in regia e Andrea Boccia in redazione. Si comincia, anzi si continua con la terza giornata di campionato che già tra ieri e venerdì ha raccontato cose molto molto interessanti e che culminerà nel programma odierno con il terzo big match di questo turno, ma qui ci arriviamo perché l'inizio al contrario sarà nella parte destra della classifica con le neopromosse o comunque con le squadre che sono ancora per lo più a caccia del primo sorriso stagionale. Insomma, alle 15 all'interno di tutto il calcio minuto per minuto seguiremo Parma, Monza e Frosinone Venezia, oltre a quattro partite della terza giornata del campionato di Serie B. Poi andando avanti con la massima serie, alle 18 derby Emiliano, Bologna, Sassuolo, e arriviamo così al terzo big match di questo turno, ovviamente Juventus-Milan questa sera alle 20:45. Però la parola clou si adatta anche ad altri avvenimenti che seguiremo nel corso della giornata. Vado un po' a ritroso nel corso del pomeriggio. Alle 18 la finalissima dell'Europeo di pallavolo femminile a Istanbul, le azzurre di Velasco contro le padrone di casa della Turchia per completare un tris che sarebbe davvero incredibile, praticamente storico, detentrici come sono dell'alloro olimpico e del titolo mondiale. Ancora l'infinita sfida contro la nazionale di Santarelli ben prima alle 15, e dunque anche questo appuntamento andrà a confluire all'interno di tutto il calcio e non solo, minuto per minuto. Il Gran Premio di casa nostra, Formula 1, Gran Premio d'Italia a Monza, e allora partiamo proprio da qui perché per riepilogare quelle che saranno le prospettive di giornata, oltre ovviamente alla griglia di partenza e alle voci di alcuni protagonisti del passato, ma di sempre, tra pochi secondi la linea al nostro inviato Manuel Codignoni.
2: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere, scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
3: Speciale Formula 1. Buon pomeriggio dall'Autodromo Nazionale di Monza, cari amici radioascoltatori. Alle 15 il via del Gran Premio d'Italia su una delle piste forse più affascinanti, senza dubbio una di quelle più ricche di storia in assoluto dell'intero mondiale, il Tempio della Velocità, il circuito di Monza, circuito velocissimo, circuito dove si sono scritte pagine di storia importanti per quello che riguarda il motorsport, circuito noto per essere una pista senza compromessi, una pista che non fa sconti, una pista da uomini veri. Ma in questo momento in pista, ve lo dobbiamo raccontare, c'è una scena che invece è assolutamente tenera, se così vogliamo dire, perché per celebrare un anniversario legato ad un noto cartone animato, in questo momento assieme alla safety car c'è in pista e sta affrontando la parabolica l'automobile che rappresenta Lightning McQueen, Saetta McQueen, ovvero sia il protagonista del noto cartone d'animazione della Pixar Cars, che in questo momento, messa diciamo concretamente su strada, sta facendo il giro di pista davanti agli occhi del pubblico che se la sta letteralmente mangiando con gli occhi. Questa macchina rossa con gli occhietti sul parabrezza, la bocca davanti e il fulmine, la saetta gialla sulla fiancata, macchina ovviamente rossa che immagino tanti nostri ascoltatori conosceranno, insomma chi ha avuto la possibilità, magari perché ha dei bambini piccoli o semplicemente perché è appassionato del genere, di vedersi il cartone animato, assolutamente diciamo in mente questa cosa. E è stata fatta diciamo realmente questa vettura che ha fatto questo giro di pista che si conclude adesso in questo momento, un momento diciamo molto all'insegna della tenerezza, così possiamo dire, mentre un'oretta fa c'è stato un momento all'insegna della nostalgia di cui parleremo fra poco. Ma adesso dedichiamoci rapidamente anche a quello che è successo ieri e quello che succederà poi fra poco meno di un'ora. Ieri le qualifiche con la pole position a sorpresa in assoluto di Pierre Gasly con l'Alpine, prima pole position stagionale per il pilota francese che peraltro è milanese d'adozione, vive a Milano ed ha imparato anche a parlare l'italiano in questo periodo da quando correva con la allora Toro Rosso, scuderia nata dalle ceneri della ex Minardi. Pierre Gasly ha ottenuto la prima pole position in carriera sulla pista dove nel 2020 in una gara pazza era riuscito anche a conquistare il primo successo in carriera, del tutto a sorpresa l'Alpine davanti a tutti, davanti ma quello che era il grande favorito per la caccia alla Poll di ieri, ovvero sia George Russell con la Mercedes, che aveva la possibilità, diciamo, di poter contare anche sulla scia del compagno di squadra Kimi Antonelli, che gliel'ha tirata sia nel suo primo che nel suo secondo tentativo, ma si è fermata ad appena 60 millesimi dal pilota transalpino e dunque partirà in prima fila. In seconda fila, stante la penalizzazione di Oscar Piastri per impeding nel corso del Q2, ovvero sia per aver ostacolato Liam Lawson, si era piazzato terzo, la terza posizione viene ereditata da Charles Leclerc e la quarta da Lewis Hamilton. Ferrari dunque che scatteranno dalla seconda fila, staccate di 2 decimi. Ieri ci hanno detto i piloti della Ferrari: ci siamo come squadra complicati un po' la vita da soli, ma quest'oggi abbiamo una buona possibilità perché il nostro ritmo gara è importante, il nostro ritmo gara ci potrebbe permettere di risalire, a patto però di restare attaccati a Russell sin da subito. Terza fila, Verstappen, 4 volte campione del mondo, Piastri come detto retrocesso con la sua McLaren dalla terza alla sesta posizione, poi in quarta fila con la Pinto e Norris in difficoltà con la sua McLaren ieri, il campione del mondo in carica, colui che ha ottenuto peraltro le vittorie nelle ultime 2 corse, ovvero sia il Gran Premio d'Ungheria e il Gran Premio d'Olanda, a chiudere la top 10 Lindblad e Bortoleto. Dov'è Kimi Antonelli, vi starete chiedendo, cari amici radioascoltatori? Beh, Kimi Antonelli partirà dal fondo dello schieramento, dalla 20ª posizione di fatto, perché ci sono 2 vetture che partiranno dai box, perché ha sostituito la Power Unit e dunque così facendo deve scontare questa penalizzazione, una decisione dolorosa che ha preso il team Mercedes, ma lo ha fatto sulla pista dove i sorpassi sono più semplici e dunque avrà la possibilità Kimi Antonelli di recuperare da una posizione molto arretrata, a patto di stare lontani dai guai alla prima chicane e alla chicane della Roggia nel primo giro. E lui ci ha detto ieri che spera di poter raggiungere la top 5. È il leader del mondiale Kimi Antonelli con 59 punti di vantaggio nei confronti di George Russell e di Lewis Hamilton, che cercheranno di rosicchiargli dei punti in questo appuntamento importante per quello che riguarda il mondiale, la penultima gara della stagione europea, al netto del fatto che probabilmente si andrà a correre a Imola nell'ultima prova stagionale o nell'ultima domenica di novembre o ai primi di dicembre, ma in questo si aspetta un'ufficializzazione da parte della federazione. Tanta gente in una Monza assolata e questo è anche il fine settimana però in cui la Ferrari vuole celebrare uno dei suoi miti, Michael Schumacher. Nel 1996, 30 anni fa esatti, esordiva con la rossa in Ferrari, per l'appunto Michael Schumacher, e 30 anni fa qui a Monza otteneva il successo con la Ferrari, il suo primo successo con una vettura marchiata di rosso nel Gran Premio di casa. Per celebrare questo evento la Ferrari schiera una livrea celebrativa con lo stemma di Michael Schumacher, le 7 stelle e dei richiami che occhieggiano appunto a quella livrea del 1996. Anche le divise dei piloti e dei meccanici rimandano a quei tempi e soprattutto sono state esposte delle Ferrari che risalgono all'epoca Schumacher, e sia ieri che oggi ha girato una delle rosse più vincenti di sempre, la F2002, la vettura del 2002, quest'oggi nelle mani di Sebastian Vettel, pilota che non ha corso tecnicamente con Schumacher ma che è nato e cresciuto nel mito di Michael Schumacher. Ieri invece ha girato Rubens Barrichello, che di Michael Schumacher è stato compagno di squadra per tanti anni, ha vinto anche a Monza con la Ferrari, e ieri abbiamo avuto modo di raccogliere quelle che sono state le sue dichiarazioni dopo aver girato con la rossa. Barrichello lo sentirete molto molto sorridente ma anche molto emozionato. Rubens, prima di tutto, quanto è bello tornare qui in un posto che è anche insomma casa tua, guidare una macchina storica su una pista dove hai avuto anche insomma delle belle emozioni in carriera.
0: Sì, tante, tante belle emozioni. Poi non ho solo fatto una presentazione, sono andato a tutto quello che c'era. La macchina è bellissima e poi è una soddisfazione guidarla così forte. La Formula 1 mi ha visto sempre parlare bene, sono sempre che sorride, però quando sono in queste macchine, mi metti su una 2002, che poi esco, faccio la curva grande, già a fondo, io mi divento proprio matto. Ho preso anche un po' di cordoli, ho voluto fare un po' di tutto, ho salutato la gente, però ho fatto un giro veramente in pieno. Mi fa un piacere enorme di essere, aver avuto questa esperienza ancora una volta.
3: E anche farti riabbracciare da un pubblico che ti ha sempre voluto tanto bene, no? Immagino anche quello sia bello.
0: Molto molto bello. La gente non mi ha dimenticato neanche quando ho guidato per la Brown, per cui sono veramente soddisfatto di essere qua, di far presente.
3: Senti, qui si ricorda tanto Michael Schumacher, no? Tu di lui sei stato compagno di squadra, c'è un ricordo particolare che ti piace condividere, un insegnamento che hai avuto, un qualcosa che ti piace di condividere su Michael?
0: Ah, io ho avuto dei tempi buonissimi e poi a Monza Michael mi guardava e mi fa: ma vai forte, cioè sapeva che era una pista che mi piaceva e che l'ho vinto un paio di volte quando c'era pioggia, quando c'era asciutto. Sono sempre stato felice qua a Monza.
1: Grazie. Manuel Codignoni, in questo clima di Yamaha Cordo, e tu poco fa giustamente parlavi parlavi di nostalgia, la Ferrari è chiamata a rinverdire i fasti di un passato anche recente, poi nel caso di Leclerc 2024, anche lì se non sbaglio scattò dalla seconda fila, oggi sarà affiancato anche da Hamilton, tanti elementi che possono sparigliare, che hanno già sparigliato e li enunciavi precedentemente, ovviamente la pole sorprendente di Gasly, la gara di rincorsa a cui sarà chiamato Antonelli, ricordavi il suo obiettivo, l'asticella che ha fissato proprio ai tuoi microfoni, per le Ferrari alle spalle un sabato complessivamente positivo, forse con qualche brivido nell'H2, però davvero sarà imprevedibile l'esito della gara di oggi.
3: Ma sì, perché fa tanto caldo e l'usura delle gomme e degli pneumatici sarà un fattore, spesso e volentieri ci si dimentica anche di questo elemento a Monza, no? Perché si pensa a pista di motore, pista dove non ci sono tante curve, dove dunque l'aerodinamica non è neanche più di tanto importante, l'importante è scaricare le ali per cercare di avere velocità di punta. Però dobbiamo ricordarci che nel 2024 la Ferrari compì una magia con Leclerc, riuscendo a battere le McLaren, che al momento sembravano le più veloci, facendo una sosta in meno, gestendo proprio al meglio gli pneumatici, per cui tra i tanti aspetti motore, il nuovo motore della Ferrari che ha portato il propulsore, la power unit sviluppata con l'A2-2 che ha garantito una manciata di cavalli utili a cercare di stare davanti o vicino quantomeno a quelle che sono le vetture motorizzate Mercedes, ecco, io ci aggiungo anche la gestione delle gomme, la gestione degli pneumatici. La Ferrari è sempre stata la vettura che li gestisce meglio e con questo caldo io credo che possa essere possibile cercare di attaccare il podio, ma non è impossibile neanche cercare di vincere questa gara. I piloti fanno sempre pretattica. Ieri Leclerc, lo avete sentito nelle dichiarazioni, ha detto: io credo che noi possiamo ancora fare una magia, ha usato proprio questa parola, e questa magia è quella che si augurano ovviamente i tantissimi tifosi qua presenti a Monza, che verranno scaldati, e con questa nota vi saluto, da una specie di mini concerto di Laura Pausini che andrà a riscaldare l'ambiente, sentire già delle note in sottofondo in questo momento che stanno partendo, prima della gara che scatterà alle 15, che noi vi racconteremo, e nel frattempo sulle note dell'inizio dello spettacolo di Laura Pausini che sentite in sottofondo, un'emergenza d'amore, la canzone, noi senza nessun tipo di emergenza ma con piacere torniamo allo studio.
2: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it. Radio 1. Un mondo da sentire. Domenica Sport.
1: E dunque, vi sarà chiaro, ci sarà anche Manuel Codignoni con il Gran Premio d'Italia Monza Formula 1 nella scaletta di tutto il calcio minuto per minuto. Dicevo di Parma-Monza, ma qui parliamo di calcio, e di Frosinone-Venezia. Aggiungiamo anche le partite della terza giornata di Serie B in scaletta: Modena-Avellino, Juve-Stabia-Pisa e poi aggiornamenti da studio nel programma condotto quest'oggi da Filippo Corsini su Cesena-Mantova e Virtus-Entella-Vicenza. Non si giocano gli altri principali campionati europei, ma in Spagna si farà sul serio già tra un paio d'ore con la capolista punteggiata pieno dopo tre partite, la Barcellona ospite della Valencia, due le gare nella giornata odierna di Premier League. Alle 15 Everton Manchester United è solo l'antipasto del big match delle 17:30 che è Arsenal Chelsea. A proposito di antipasto, noi ce lo concederemo tra pochissimo, aspettando l'inizio di Italia-Turchia, la sfida che vale il titolo europeo della pallavolo femminile. Inizieremo a proiettarci su questa gara che può lanciare le azzurre di Velasco ancora di più nella storia di quanto non abbiano già fatto. Tra poco.

0: Ed erano già proiettati verso il successo planetario i REM ai tempi di questa pop song 89. Erano gli anni in cui nel volley maschile nasceva, anzi iniziava ad affermarsi, la cosiddetta indimenticabile generazione di fenomeni. Erano gli anni in cui, 1989, dunque finire degli anni 80, c'era una squadra che nel volley femminile dominava, conquistando o riuscendo a detenere contemporaneamente il titolo a 5 cerchi, quello mondiale e quello europeo. E l'impresa, ora incrociate le dita quanto volete, è alla portata anche delle azzurre di Velasco, che hanno vinto sì il titolo olimpico a Parigi 2 anni fa, sono campionesse del mondo in carica e tra praticamente meno di 4 ore affronteranno a Istanbul la Turchia nella finale che vale il titolo continentale, l'unico a loro che manca questa collezione. Eravamo sul finire degli anni 80 e a Matera si apprestava a vincere tutto in Italia e a livello internazionale. Colei la quale ci accompagnerà verso l'appuntamento che ovviamente seguiremo in diretta più tardi con Manuela Collazzo, ma intanto saluto con molto piacere su Rai Radio 1 Consuelo Mangifesta. Buon pomeriggio, ben trovata.
1: Grazie, buon pomeriggio a voi, grazie mille dell'invito.
0: Grazie a te, se posso ovviamente Consuelo, perché oltre a essere la responsabile delle relazioni esterne, eventi e comunicazioni della Lega Pallavolo della Serie A femminile, ha avuto anche un ruolo da commentatrice anche sotto le bandiere della RAI, quindi mi permettevo questo eccesso di confidenza, ma al di là della forma, Consuelo, ci siamo, si va in campo tra poco, è la sfida infinita perché è la stessa partita che ha assegnato, io citavo, il titolo mondiale e quello olimpico, quindi siamo ancora lì, la semifinale in quel caso invece è persa dall'Italia nell'ultimo europeo, tante sfide di Nations League, insomma è la grande classica del volley al femminile di questa epoca della pallavolo.
1: Eh beh, decisamente sì, ormai insomma la Turchia di Daniele Santarelli è diventata effettivamente, come dire, l'obiettivo fisso dell'Italia per quando ci si appresta a giocare delle finali. Poi è chiaro insomma che gli equilibri si possono spostare da una parte e dall'altra a favore di una o di un'altra squadra, però più o meno insomma adesso Italia e Turchia sono quantomeno in Europa sicuramente le due formazioni migliori.
0: Tant'è che l'ultima partita proprio che citavamo, che ricordavamo, quella che ha assegnato il titolo mondiale a Bangkok, risale esattamente a 364 giorni fa, perché era il 7 settembre del 2025, la trionfale sfida vinta al tiebreak al quinto set dalle azzurre. Andando un po' più nello specifico e guardando alla giornata di ieri, alla semifinale vinta contro la Polonia, in realtà anche al quarto di finale contro la Svezia, perché tra un po' vi faremo ascoltare davvero un sunto breve delle dichiarazioni di Velasco con Manuela Collazzo. Chiedo a Consuelo Mangifesta come interpreta il terzo set di ieri concesso dalle azzurre, quello con la Svezia sono stati praticamente episodici, l'unico altro set concesso era stato al girone con la Francia, ma lì insomma eravamo con il pass bello pronto in tasca, perché a una nazionale praticamente perfetta poi si chiede la perfezione a quel punto.
1: Sì, devo dire che adesso ci siamo abituati ad essere veramente un po' troppo esigenti nei confronti di queste ragazze, no? Perché se non sbaglio lo hai appena detto, l'anno scorso l'Italia ha vinto un mondiale al tie break, quindi le partite finiscono, diceva qualcuno più famoso di me, quando arbitro fischia, no? E quindi il fatto di aver abituato veramente tutti a, come dire, ad essere la squadra schiaccia sassi, poi perdi un set, poi è chiaro che Velasco in quel set ci vede dei dettagli, ci vede dei dettagli soprattutto contro la Svezia, dove ha visto probabilmente dei cali di lucidità, di appannamento proprio da un punto di vista tattico e della gestione della partita. E il giorno dopo, cioè ieri, già queste cose sono successe meno, ecco. Quindi voglio dire, alla fine non ci stiamo approcciando a questa finale giocando la migliore pallavolo, ma questo neanche la Turchia. Però voglio dire, è una squadra che quella italiana, che secondo me adesso ha acquisito talmente tanta autorevolezza che è certo che quando affronta un momento difficile sicuramente lo so affrontare meglio di qualche altra squadra.
0: Oppure, prendo in prestito le parole di Velasco, ma ora ve le faccio davvero ascoltare, la stiamo giocando la migliore pallavolo salvo quando chiaramente con 2 set già in tasca c'è un piccolo minimo, forse anche fisiologico, calo di tensione, lo spiega il CT delle azzurre, poi si sofferma su un particolare tecnico e lo fa alla sua maniera con grande poesia, lo sentirete tra poco. Julio Velasco al microfono di Manuela Collazzo dopo la vittoria ieri in semifinale contro la Polonia, e poi ne parliamo con Consuelo Mangifesta. Questo è Velasco.
2: Il terzo abbiamo un po' staccato le spine, abbiamo perso un po' del Compottezza Muro ci hanno fatto molti mani fuori, su palle non difficile per loro ci hanno fatto appunto lo stesso. Quello è stato un callo secondo me di concentrazione. Il problema del Muro a volte è che la determinazione, la grinta gioca contro, no? Io le dico spesso alle ragazze che il Muro è un assassino freddo, non passionale, non è che dà 40 pugnalate, è freddo. Invece a volte per voler murare siamo un po' disorganizzati. In una nata dove il assassino freddo, non passionale, non è che dà 40 pugnalate, è freddo. Invece a volte per voler murare siamo un po' disorganizzati. In una nata dove io ho fatto tanti cambiamenti.

0: in Serbia in una finale europea dove l'Italia poi insomma si è affermata per 3-1. A me piacerebbe tantissimo, al di là di quello che ha detto Giulio, che l'Italia ricominciasse con la Turchia esattamente come ha finito il mondiale l'anno scorso, con un fondamentale che secondo me è poi l'arma vincente dell'Italia, perché io credo che ci siano poche squadre al mondo che murano bene come l'Italia, perché se le prendiamo singolarmente queste ragazze sono veramente spettacolari. Poi dopo è ovvio che ci sono dei passaggi a vuoto, come ha detto Velasco, l'assassino freddo non passionale, no? Che questa me la faccio anche spiegare nel dettaglio cosa intendeva, però penso che sia una squadra la nostra che sa gestire anche questi momenti di difficoltà. Non ti nascondo che il pubblico turco non è proprio il massimo della correttezza, e quindi e ci sarà da mantenere un po' di calma all'inizio di questa partita, però ripeto, la freddezza di Egonu, la lucidità di Danesi, la grinta della Silla, la foga a volte della Fersino, insomma queste sono atlete che si sanno gestire, quindi io dicendoti anche che questa è una partita che può vincerla l'Italia e può vincerla la Turchia, perché sono due squadre veramente di altissimo livello.
1: Sì, io ci metto un po' di malizia e una speranza, perché ieri i turchi, riprendendo quello che diceva Consuelo Mangifesta, hanno i pochi che erano rimasti dopo la semifinale della Turchia stravinta contro la Serbia, alcuni ne erano rimasti. Emanuela Collazzo in diretta ci raccontava come sostanzialmente tifassero apertamente per la Polonia nella speranza, chissà, forse di avere in finale un avversario sulla carta più agevole, e poi la speranza è rappresentata dal fatto che è vero, il fattore campo, il fattore casa, ma sei anche obbligato a vincere ancora di più, quindi magari pressione, chi lo sa. L'ha appena nominata Consuelo, Paola Egonu, ascoltiamo anche lei in una manciata di secondi ancora al microfono di Manuela Collazzo. Il tema è nello specifico il suo europeo in crescita, in progressione, sentiamo.
2: All'inizio dell'europeo ancora devo un attimo riprendere il ritmo in gara, però sono molto contenta di poter dare il mio contributo e soprattutto poter aiutare le mie compagne con il modo in cui sto sperimentando poi nel club.
3: Ancora Italia-Turchia, ancora una finale con la nazionale di Daniele Santarelli in un'atmosfera che crediamo sarà incandescente, anche un duello tra opposti di notevole importanza. Com'è? Credi la vivrai?
2: Bene, fatto di rimanere presente, consapevole del fatto che abbiamo lavorato tutti i giorni per essere qui e che daremo il nostro massimo.
1: Consuelo, prima di salutarti e poi naturalmente dare ai nostri ascoltatori l'appuntamento per le 18, sì, abbiamo detto la sfida infinita, si conoscono perfettamente le due squadre, Santarelli chiaramente conosce ancora meglio le nostre, poi un tuo punto di vista, un tuo tweet si direbbe oggi proprio su Paola Egonu.
0: Guarda, lo ha affermato lei stessa, ha fatto un europeo in crescendo e credo che sia stata determinante nelle due partite che probabilmente l'Italia insomma poi ha accusato un po' di difficoltà. L'importante per Paola è entrare in campo con quella faccia che io so qual è, cioè con quello spirito e quegli occhi, senza magari troppi urli, senza magari troppi nessun tipo di atteggiamento, però che ti fa capire che sta in campo. Quando difende una palla, quando non sbaglia il primo attacco, secondo me insomma la Paola Egonu, e poi oggi insomma dai, non puoi non essere al 110% della tua forma per giocare davanti ad un pubblico che poi è stato anche il suo, perché lei in Turchia ci ha giocato.
1: Insomma, l'assassino freddo, sempre nella metafora per carità agonistica di Velasco, dovranno essere le nostre. Consuelo Mangifesta, responsabile relazioni esterne, eventi e comunicazione della Lega Pallavolo di Serie A femminile, il suo passato glorioso anche con la nazionale, con Matera, ma non solo, lo abbiamo ricordato, forza azzurre, e non aggiungiamo altro, anzi aggiungiamoci un forza azzurri, perché poi chiuso un europeo in ogni caso se ne aprirà un altro, quello al maschile, quei ragazzi di De Giorgi, si gioca in Italia in diverse città, grande avventura anche quella su Rai Radio 1, un abbraccio, grazie e a prestissimo Consuelo Mangifesta, ciao.
0: Grazie a voi, buon pomeriggio, grazie.
1: Un saluto, buona domenica a te naturalmente, noi ci fermiamo per pochi istanti, spot Onda Verde, poi ripartiamo, aggiornamento ovviamente sul quadro complessivo degli altri campionati europei, ma soprattutto il nostro calcio, perché ci avviciniamo alle due partite delle 15 della terza di Serie A, ma anche al Gran Premio di Monza d'Italia, a Monza di Formula 1, il tutto in diretta su Radio 1, a tra poco.
4: Radio 1, un mondo da sentire.
5: La vita è come un appuntamento al buio, non sai mai se scatterà la scintilla. E se scatta, buon per te, a meno che non venga dalla tua auto. In quel caso, spero tu abbia la garanzia furto e incendio di Allianz Direct. Perché Direct è chi Direct fa. Assicura la tua auto online con Allianz Direct. Pubblicità. Leggi set informativi sul sito. Previste franchigie, scoperti, limitazioni. Furto acquistabile solo con altre...

0: garanzie.
1: Onda Verde, viaggiare informati.
2: Buona domenica e bentrovati da Sergio Lombardo di Rai Mobilità. Sono le 14.28 e 52 secondi. Queste le principali notizie di traffico. Partiamo dal nord, continua ad essere intenso il traffico in A23 Palmanova Tarvisio, in Friuli Venezia Giulia, tra Pontebbe e la barriera di Govizia in direzione Tarvisio. Troviamo infatti 8 km di code, traffico congestionato. Code per 3 km invece tra Tarvisio Nord e Malborghetto Valbruna in direzione dell'autostrada Torino-Trieste. In A10 Genova Ventimiglia in Liguria, tra Celle Ligure e Varazze in direzione di Genova, code a causa di un incidente che ha visto coinvolti un'auto e un mezzo pesante. Code anche in A4 tratto Brescia-Padova, tra Somma Campagna e Sirmione in direzione di Brescia. Delle criticità poi si registrano al momento in A1 per degli incidenti, tratto Milano-Bologna, tra Modena Nord e Modena Sud in entrambe le direzioni. Un incidente in direzione di Bologna con 3 km di code, un incidente anche in direzione di Milano, 4 chilometri di code. Per chi viaggia verso Milano si consiglia di uscire a Modena Sud, percorrere la strada statale 9 via Emilia e rientrare a Modena Nord. Per il momento è tutto, prossimo appuntamento su Radio 1 alle 18.55. Buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
1: In collaborazione con il CIS.
3: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio
4: a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere.
3: Scegli l'azzurro di A2 Energia.
4: Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2 Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
5: Quando sei uscita?
6: Ieri.
5: Che pensi di fare?
6: Torno a casa. Sono stato bravo con Antonio.
5: Le cose sono cambiate, Teresa.
6: Tu non ci devi venire qua.
7: Io ho solo te. Provaci a volermi bene.
8: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
9: Amore, per ristrutturare casa ho trovato 2 posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
10: Ottimo!
9: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
10: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
9: Capisci perché ti ho sposato.
10: Doppi sconti, solo a settembre.

0: Domenica Sport.
1: Rieccoci ancora a voi alle 14:31 minuti. Veniva in mente che nell'ampio parterre, diciamo pure nel paddock, più precisamente di Monza, dove alle 15 scatterà il Gran Premio d'Italia di Formula 1, c'è anche Yannick Sinner che è lì, ha detto, per tifare sia la Ferrari sia Kimi Antonelli, ovviamente, che oggi dovrà affrontare, come ricordava Manuel Codignoni, il nostro inviato, una gara di rincorsa. Non è a New York, come sappiamo ampiamente da molti giorni, Yannick Sinner, US Open. Però, per chi non ci avesse seguito nella serata di ieri, proprio in coda a Sabato Sport, ricordiamo che Luciano Darderi, l'unico azzurro rimasto in tabellone, per la prima volta in carriera storicamente approdato agli ottavi di finale proprio dello slam newyorkese, del quarto e ultimo slam della stagione, e avrà in dote proprio nel prossimo turno, nella giornata di domani, orario ancora da ufficializzare, uno degli avversari, come dire, più duri, più accreditati in quella parte di tabellone, ovvero il tedesco Zverev, che nella notte in 3 set ha battuto il cileno Alejandro Tabilo 6-2, poi 7-2 alla tiebreak e ancora 6-2. Peraltro la giornata di oggi è, insomma, arricchita da uno dei match più attesi, perché di tale si tratta quando si parla di Carlos Alcaraz al suo rientro. Come sapete, oggi comincia la seconda settimana dello slam. Ebbene, alle 20 affronterà, ora italiana ovviamente, a quest'ora a New York si stanno praticamente svegliando o all'incirca, affronterà lo statunitense Tommy Paul. Ma questo è un altro capitolo che riguarda la serata di oggi, come dicevo. Nell'immediato andiamo subito a presentarvi le due gare all'interno di tutto il calcio minuto per minuto per la terza giornata del campionato di Serie A. 4 partite già disputate, altrettante in programma in queste ore. Come dicevo in apertura, siamo sì decisamente nella parte destra della classifica e siamo nel dettaglio per il campo principale, al cospetto di due squadre che cercheranno di cancellare lo zero nella casella punti della classifica e magari anche i primi dubbi su una stagione che potrebbe essere complicata. Facciano gli scongiuri i tifosi. Il Parma, dopo i KO col Cagliari, con la Juve, anche l'ulteriore aggravante tra virgolette di aver perso in casa la gara di Coppa Italia contro la Cremonese. Al contrario, il Monza è stato sì sconfitto da Inter e Udinese, ma almeno con il blitz in casa del Torino, sempre in Coppa Italia, si è regalato il lusso di un bel ottavo di finale contro il Milan. Ma questo è il campionato, e allora dal Tardini, campo principale di tutto il calcio minuto per minuto, per Parma Monza, presentazione, formazioni ufficiali con Giovanni Scaramuzzino. Buon pomeriggio e ben trovato.
2: Buona domenica Guido, un saluto anche a e da Andrea Neri che cura la parte tecnica. Il piatto piange in effetti, e per entrambe 0 punti dopo 2 giornate, non certo il migliore avvio di sempre, anzi un segnale che indica già un possibile scenario, l'inevitabilità cioè della lotta per evitare la retrocessione. All'appuntamento del Tardini si presenta meglio, almeno da un punto di vista psicologico, il Monza, qualificato in settimana per gli ottavi di finale di Coppa Italia grazie al colpaccio esterno contro il Torino, a differenza del Parma, come già minuziosamente reso contato dallo studio, sconfitto proprio qui dalla Cremonese. Le battute finali del calciomercato hanno portato novità su ambo i fronti, attesi ora alla prova del campo, come sempre senza appello. Il trasformismo del Parma di Carlos Cuesta si misura tra poco con l'intensità voluta da Ivan Juric, pur nella consapevolezza che per entrambe manchi ancora qualcosa per assumere una parvenza prossima al definitivo, sia sul piano del gioco che sull'identità di squadra. Sono ben 22 per esempio i nuovi acquisti monzesi, molti dei quali destinati alla squadra primavera, ma alcuni nomi quali Goglicizze, Ziolkowski, Foloruscio e Ngonghe paiono garantire personalità e conoscenza del campionato italiano, in una parola sola esperienza, solo che oggi predominano le assenze tra gli ospiti. Manca infatti l'infortunato Varela, 2 reti all'attivo in campionato, e con lui Ceballos, Ngonghe, Ziolkowski, Ciurria e Pessina, una lunga lista che si è aggiunta nelle ultime ore anche del nome dell'ex di giornata, cioè Patrick Cutrone. Tra le file parmigiane ancora indisponibile Nicolussi, Caviglia a centrocampo, manca anche Bernabé. Fa caldo qui in Emilia, oltre 30 gradi con leggera ventilazione, gradita se non indispensabile. La distinta ufficiale, iniziando dal Parma, Corvi in porta, Capitan del Prato, Troilo e Diego Carlos in difesa. A centrocampo l'esterno di destra è Brichvi, a sinistra giocherà Valeri, in mezzo interno di regia Keita Mandela, Fabian e Ordóñez le mezze ali, in attacco accanto a Touré c'è spazio fin dal primo minuto per il giovane Romero, il sostituto di Pellegrino ceduto alla Fiorentina. Monza con fiamme tra i pali, Quadio, Lucchesi, Andrea Carboni in difesa, Capitan Birindelli, Akin Sammiro, Foloruscio e Riccardo Mangas nella zona nevralgica del terreno di gioco. In avanti i due britannici Robinson e Forson, a supporto del portoghese Deni Mota per una direzione di gara affidata alla penna di Roma. A te Guido.
1: Benissimo, grazie per il momento a Giovanni Scaramuzzino. Faremo ancora il ritorno al Tardini, magari tra pochi istanti, dopo aver ascoltato un solo allenatore. Non ha parlato Ivan Juric, decisione presa dalla società che magari rivela anche qualche malumore, qualche tensione interna, almeno è quello che possiamo immaginare. Ha parlato invece Carlos Cuesta, tecnico del Parma, dei padroni di casa ovviamente. Ha ribadito, ha sottolineato tra gli altri un paio di concetti: crescita, identità, ma insomma ascoltiamo lui direttamente, Carlos Cuesta.
0: Il Parma giocherà per portare la partita dove vogliamo. Abbiamo avuto l'obiettivo molto chiaro sin dall'inizio, che è migliorare, la crescita che vogliamo assolutamente chiara, e in questo modo abbiamo sempre lavorato con la stessa idea di creare una squadra unita, compatta, che anche abbia più pericolosità in attacco, che abbia la capacità di creare di più, di essere anche più propositiva. Il mercato è chiuso, non dobbiamo lavorare anche con l'immaginazione di cosa può succedere adesso. Sappiamo chi siamo, sappiamo la strada che vogliamo percorrere, giocheremo sempre nel modo che sentiamo che è più giusto per le caratteristiche dei giocatori che abbiamo a disposizione.
1: Giovanni Scaramuzzino, torniamo ancora per qualche istante al Tardini. Non solo Carlos Cuesta, anche altri allenatori, e lo dicevamo nella giornata di ieri ascoltando le varie voci della vigilia, alla fine si dicono sollevati nel bene o nel male dal fatto che il mercato sia chiuso. Forse però questo differenzia Cuesta da Juric, che ripeto non ha parlato alla vigilia di questa partita, ma già nelle precedenti aveva fatto trapelare delle perplessità, perché il Monza è comunque un po' in emergenza, così è stato definito, mancano diversi effettivi, magari non si è mosso sul mercato come sperava il tecnico dei Brianzoli, e allora a questo punto i punti alla terza non valgono come alla terz'ultima banalmente, però possono pesare, come pure accennavi, sul morale. Pensiamo alla Fiorentina che dopo 3 KO su 3, insomma, qualche scricchiolio, qualche spiffero inizia a pesare davvero.
2: E in effetti, Guido, diciamo pure una cosa ab inizio, cioè ovviamente il Parma ha già perso uno scontro diretto in casa, la prima giornata contro il Cagliari, contro una squadra cioè che presumibilmente sarà una concorrente diretta nella lotta per non retrocedere, e questo ovviamente getta un punto interrogativo importante su quelle che possono essere le aspettative di una tifoseria di casa che comunque si è stretta attorno ai gialloblu, ma che reclama ovviamente una competitività che solo il campo potrà dimostrare. Certo, tra le due squadre una grossa differenza c'è, Carlos Cuesta ha avuto per un anno a disposizione questa squadra, oggi schiera fin dal primo minuto l'ex Viola, appunto Giovanni Fabian, nel ruolo di centrocampista, ma lì in quella zona manca Bernabé a livello di assenze, Guido, sicuramente più lungo, lo dicevamo in precedenza, l'elenco che Juric deve ovviamente, a cui deve fronteggiare, e soprattutto in attacco manca una punta di peso, tale non può essere ovviamente Danny Mota. Con particolare curiosità seguiremo la prova dei due britannici, dei due inglesi schierati dal primo minuto, ci riferiamo ovviamente a Forson e Robinson, che fatta di necessità virtù hanno trovato la maglia da titolare fin dal primo minuto di Parma Monza. A te la linea.
1: A tra pochissimo dal Tardini, campo principale di tutto il calcio minuto per minuto, con Giovanni Scaramuzzino, che aveva tra le altre cose perfettamente ragione: gli scontri diretti ci sono anche a inizio campionato, ed è il caso dell'altra sfida che si giocherà in contemporanea sempre alle 15. Ci spostiamo qui allo Stirpe, scontro diretto sì, a prescindere da come andrà la stagione sono comunque due delle tre neopromosse, però il Frosinone la sua classifica l'ha già mossa nell'ultimo turno con il convincente blitz del Franchi contro la Fiorentina. Il Venezia cerca ancora invece il primo sorriso stagionale. Una cosa in comune ce l'hanno: entrambe hanno giocato a metà settimana in Coppa Italia, hanno perso i rispettivi incontri, ma questo invece è il campionato. Allora per Frosinone Venezia, che seguirà in scaletta all'interno di tutto il calcio minuto per minuto, per la presentazione anche qui le formazioni ampiamente ufficiali, andiamo a salutare Jacopo Barlotti, buon pomeriggio.
3: Proprio così, buon pomeriggio Guido, un saluto anche da Daniele Antelmi alla parte tecnica. È una sfida inedita in Serie A, quella fra Frosinone e Venezia, due delle grandi protagoniste dello scorso campionato di Serie B. Il Venezia arrivato primo, il Frosinone, grande sorpresa, arrivato secondo dopo una partenza che tutti davano in lotta per la salvezza. Invece la squadra di Alvini, proprio grazie al tecnico toscano, è riuscita a crescere, a credere addirittura nella promozione e poi a centrarla con un ottimo finale di stagione. Dici bene, il Frosinone ha cominciato comunque benino questo campionato, perché è arrivata sì la sconfitta qui allo Stirpe contro la Juventus, 1-0 però di misura, Juve che ha dominato nel primo tempo, ma nella ripresa poteva succedere di tutto. Alla fine il palo di Calvani stava per regalare un clamoroso pareggio. A Firenze invece, contro la Fiorentina di cui parlavate poco fa, il Frosinone ha dominato 3-0 al Franchi contro una Fiorentina in crisi, è vero, ma la squadra ciociara ha dimostrato ancora una volta di giocare il suo calcio propositivo, un calcio con tante idee, con un gioco collaudato. Infatti sono poche le novità, inutile dirlo, rispetto all'anno prossimo, segno che Alvini e la società puntano sul gruppo che ha fatto l'impresa l'anno scorso nel campionato cadetto. L'anno scorso dicevamo di Venezia Frosinone protagonista in Serie B, vinse due volte il Venezia, 3-0 lo scontro diretto in Laguna, 2-1 qui allo Stirpe, con un Frosinone che però fece un'ottima partita e fu rimontato. Ha cambiato qualcosa di più il Venezia, che però è ancora secco di punti, lo dicevi, la sconfitta in casa contro il Lecce alla prima giornata 2-0, e poi con lo stesso punteggio il KO di San Siro contro il Milan, e lì ci può stare naturalmente contro una big. Giovanni Stroppa nella Venezia deve rinunciare a Yeboah, acciaccato, va in panchina, infortunato anche Basic, al suo posto giocherà Som nel centrocampo, invece recupera Bella Kocap in difesa. Allora, le formazioni di Frosinone e Venezia, Alvini cambia un solo uomo rispetto alla gara di Firenze, io non considero Guido neanche la Coppa Italia perché, insomma, visto come è strutturata e vista anche le tante riserve, forse è poco indicativa. Dal Frosinone sono arrivati buoni segnali, è vero, la sconfitta solo ai rigori col Sassuolo, il Venezia ha perso in rimonta con l'Udinese, però sinceramente tante tantissime riserve hanno giocato le alternative, quindi inutile anche parlare di turnover e fare considerazioni. Quindi Frosinone che rispetto a Firenze cambia un solo uomo, mentre si tratta del difensore Monterisi che va in panchina, al suo posto gioca Cittadini, e dunque Palmisani è il portiere dei giallazzurri. Poi nel 4-2-3-1 di Alvini giocano Oyono a destra, Calvani, Cittadini e Bracaglia a completare la difesa, Masini e Calò a centrocampo, Fini, Schmidt e Kvernadze sulla tre quarti dietro a Raimondo, il centravanti in prestito dal Bologna, a segno con una doppietta a Firenze contro la Fiorentina. Risponde il Venezia di Giovanni Stroppa con il consueto 3-5-2, Stankovic in porta, Shin Tien, Bella Kocap e Alal in difesa, Aino, Kike Perez, Busio, Som e Aps a centrocampo, davanti ci sono Albion Rachmani e Akor Adams. Dunque, lo dicevamo, non recupera Yeboah, gioca titolare Rachmani, il kosovaro arrivato quest'estate dal calciomercato, nessuna parentela con il kosovaro difensore del Napoli, però anche lui gioca nella nazionale del Kosovo, attaccante.
1: Benissimo Jacopo Barlotti, a tra poco magari ti chiederò una rapida chiosa dopo aver ascoltato le due voci, ma non necessariamente dei due allenatori, perché un po' come dicevi poco fa, tra i protagonisti della cavalcata dei ciociari verso la promozione lo scorso anno, perno del centrocampo del Frosinone, c'è Giacomo Calò, ha parlato lui in conferenza stampa e ha ricordato proprio i due precedenti vinti dal Venezia nella passata stagione. Sentiamolo.
4: Li conosciamo magari un po' meglio a livello tecnico, tattico, avendoci giocato contro l'anno scorso, però insomma comincia tutto un altro campionato, tutti altri obiettivi, un modo diverso di giocare. Noi stiamo cercando di integrare tutti i ragazzi nuovi, sta a noi, diciamo, dello Zoccolo 2 dello scorso anno, soprattutto ora in queste prime giornate penso si sia visto Frosinone molto simile, penso, a quello dello scorso anno. Ovvio che in certe partite, in certi momenti, contro squadre di grande qualità, capita che ti abbassi. Ci deve essere una risposta importante da parte di tutti, sin dalla partita col Venezia, che sia l'inizio, che sia la fine, però è importante iniziare nel migliore dei modi.
1: Sulla sponda opposta, quella lagunare, bada al sodo decisamente l'allenatore del Venezia, Giovannino Stroppa, eccolo qui.
5: Io, al di là della partita stessa, che comunque è insidiosa, è vero che è la terza diretta concorrente, ma vorrei che iniziassimo a fare dei punti, quindi credo che per quello che la squadra ha espresso, quello che la squadra poteva eventualmente meritare, dobbiamo migliorare in tanti aspetti, sicuramente quello di portare gli episodi dalla nostra parte. È una partita di episodi, perché è una partita di duelli, è una partita di palle inattive anche, sappiamo le qualità del Frosinone, nelle palle inattive, in questa palla sempre verticale, e quindi bisogna controbattere al meglio e avere la massima attenzione per questi episodi.
1: In questo particolare tecnico Giovanni Stroppa individua una possibile chiave della partita, ancora un salto allo stirpe rapido da Jacopo Barlotti che ci racconterà Frosinone-Venezia, poi vuoi per il salto di categoria, vuoi per il profondo rinnovamento più da una parte che non dall'altra, come dicevi alla fine si riazzera tutto, insomma il doppio confronto dell'anno scorso ha ragione in questo Calò, è soltanto un ricordo statistico quasi.
3: Eh sì, poi Calò ha parlato anche del caldo, è 33 gradi, giocare alle 15 forse non è proprio il massimo, e poi Calò ha parlato anche del fantacalcio, 10 gol e 15 assist l'anno scorso, lui in Serie B quest'anno magari sarà diverso, però ha detto mi sono comprato al fantacalcio, ci gioco anch'io, quindi chissà che i nostri amici fantacalcisti non possano averci fatto un pensierino. Calò sicuramente uno dei giocatori, una delle sorprese dello scorso campionato nel Frosinone, quest'anno vorrà essere protagonista anche in Serie A.
1: È vero, confermo, passaggio gustoso della conferenza stampa del centrocampista della Frosinone. Grazie per il momento a Jacopo Barlotti. Ricordo davvero in breve quella che sarà tra pochi istanti la scaletta di tutto il calcio minuto per minuto con Filippo Corsini in conduzione. Serie A, terza giornata, si parte dal Tardini, Parma, Monza. Abbiamo ascoltato poco fa Giovanni Scaramuzzino, abbiamo appena ascoltato Jacopo Barlotti che ci racconterà Frosinone Venezia, poi c'è la Serie B, anche qui terza giornata, Modena Avellino, al microfono Andrea Taffi, Juve Stabia Pisa, in questo caso Luigi Carbone, aggiornamenti da studio su Cesena Mantova e Virtus Entella Vicenza. Il nostro inviato a Monza, Manuel Codignoni, ci racconterà a partire dalla stessa ora, dalle 15, il Gran Premio d'Italia di Formula 1. Dunque, tra pochissimo la sigla di tutto il calcio minuto per minuto. Era a Monza, sì, a scaldare gli ultimi istanti di attesa. Ce l'abbiamo anche noi, Laura Pausini. Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è. Avete ragione, la canzone di Raffa, ma si tratta di un riadattamento della star emiliana. Da Guido Ordone, grazie per averci seguito. Tra pochissimo, Filippo Corsini, tutto il calcio minuto per minuto.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Ufficio, cosa smarrite?
2: Ho perso la mia voglia di lavorare.
1: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
2: Mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.
3: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1.000 prodotti.
4: Ottimo!
3: E un altro dove se spendiamo più di 2.000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
4: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
3: Capisci perché ti ho sposato.
4: Doppi sconti, solo a settembre.

0: tutto il calcio minuto per minuto.
1: Gentili ascoltatori, da Filippo Corsini a tutti voi il più cordiale buon pomeriggio. Terza giornata di campionato con Inter e Roma al momento che si confermano a punteggio pieno grazie alle rimonte ottenute ieri nei rispettivi anticipi contro Napoli e Atalanta, e così la classifica indica giallorossi e nerazzurri al comando con 9 punti ciascuno, aspettando il big match serale tra Juventus e Milan, che potrebbe consentire all'eventuale vincitrice di unirsi alla coppia di testa. Domani invece sarà la Lazio che in casa dell'Udinese andrà a caccia della sua terza vittoria consecutiva. Nel frattempo saranno 2 le partite in programma tra poco alle 15 che andranno a braccetto come sempre con gli incontri pomeridiani del terzo turno di Serie B e con l'attesissimo Gran Premio d'Italia di Formula 1 che sta per partire a Monza. E allora, senza perdere altro tempo, cominciamo subito con le presentazioni. Campo principale di oggi, lo stadio Tardini per Parma-Monza. L'inviato è Giovanni Scaramuzzino.
2: Buon pomeriggio, buona domenica e buon campionato a tutti. Siccome la fame è la migliore cuoca che c'è in giro, Parma e Monza ancora a digiuno. Dopo 2 giornate proveranno ad attentare i primi punti alla tavola di un campionato che già sta distribuendo le prime portate. Emiliani tra l'altro anche alla ricerca del primo gol biancorossi, che di reti ne hanno subite già 7, seppur parzialmente bilanciate dalle 3 all'attivo. La ricerca per un altro bilanciamento, quello in campo, rappresenta oggi un bel banco di prova per entrambe. Il turno infrasettimanale di Coppa Italia ha proiettato la squadra di Juric agli ottavi, mentre il Parma è stato estromesso dalla Cremonese. Tra gli emiliani le partenze in estate del portiere Suzuki, del difensore Circati, dell'attaccante Pellegrino sembrano pesare, e questo si sapeva. Con il mercato ormai alle spalle, l'attenzione è essenzialmente diretta all'inserimento graduale ma necessario dei nuovi, aspetto questo che anche Juric deve affrontare. Nel giorno in cui di Monza si parla soprattutto per il Gran Premio di Formula 1, il tecnico croato si augura una sgasata dei suoi anche al Tardini per iniziare il cammino verso la salvezza, ma l'obiettivo coincide in tutto e per tutto anche con quello disponibile nell'altra metà del campo. Emiliani senza Bernabei, Nicolussi, Caviglia a centrocampo, ospiti però privi di Pessina, di Ciurria, di Varela, 2 gol in campionato per lui, e non solo, Zielkowski, anche l'ex Cutrone indisponibile dell'ultima ora. Giornata serena, fa caldo a Parma con termometro non tanto comodamente assestato sopra i 30 gradi, con leggera ventilazione quanto mai apprezzata. 3 i cambi di Carlos Cuesta rispetto alla seconda di campionato disputata allo Stadium contro la Juventus, maglia da titolare. In difesa per l'esperto Diego Carlos gioca Fabian a centrocampo dal primo minuto tra gli ospiti, Juric in avanti si affida ai 2 inglesi Robinson e Forson. L'assistenza tecnica di Andrea Neri prelude alla lettura delle formazioni ufficiali, iniziando dai padroni di casa del Parma. In porta c'è Corvi, poi Capitan del Prato, Troilo e Diego Carlos a comporre il terzetto difensivo, rinforzato in fase di non possesso da Brichki a destra e di Valeri a sinistra. In mezzo Keita Mandela nel ruolo di interno di regia, le mezze ali Fabiane e Ordoñez, più avanti Touré a supporto del giovane Romero. Risponde il Monza con Thiam tra i pali, Quadio, Lucchesi, Andrea Carboni in difesa, Capitan Birindelli, Akin Samiro, Foloruscio e Riccardo Mangas nella zona nevralgica del terreno di gioco, e appunto Robinson e Forson a supporto di Deni Mota a costituire il trio offensivo degli ospiti. La penna di Roma, il direttore di gara, linea allo studio centrale.
1: Ce ne andiamo ora a Frosinone per Frosinone Venezia con Jacopo Barlotti.
3: Buon pomeriggio dallo Stirpe, anche da Daniele Antelmi alla parte tecnica. Frosinone-Venezia, l'inno della squadra giallazzurra che è stata grande protagonista insieme proprio al Venezia l'anno scorso in Serie B, sfida inedita nel massimo campionato, ma Frosinone e Venezia si conoscono bene. L'anno scorso vinse 2 volte il Venezia, Frosinone che ha cominciato però meglio, la sconfitta con la Juventus, la vittoria 3-0 a sorpresa del Franchi contro la Fiorentina nella scorsa giornata di campionato. Venezia ancora a secco di punti e di gol soprattutto. Le formazioni: Frosinone col 4-2-3-1, Massimiliano Alvini schiera Palmisani fra i pali, Oyono, Calvani, Cittadini e Bracaglia in difesa, Masini e Calò in mediana con Fini, Schmidt e Quernazze dietro al centravanti Raimondo. Risponde il Venezia di Stroppa con il consueto 3-5-2, Stankovic fra i pali, Shintien, Bella Kochap e Alal in difesa, Aino, Kike Perez, Busio, Som e Aps a centrocampo. Davanti non recupera Yeboah che va in panchina, giocano Albion Rahmani e Akor Adams. L'arbitro è Mario Perri di Roma, alla seconda in Serie A. Curiosità, è laureato in ingegneria aerospaziale. A te Filippo.
1: Ed eccoci alla Serie B, cominciando da Modena Avellino con Andrea Taffi.
2: Buon pomeriggio dallo stadio Alberto Braglia, clima di festa a Modena, la prima in casa per i canarini, squadra prima in classifica, due vittorie esterne, la seconda di queste roboante a Cremona. Rivalanciato anche l'Avellino che con il Tris al Vicenza ha rimesso in asse la parte iniziale del campionato dopo lo scivolone con l'Arezzo. Subito le formazioni 4-3-2-1 fluido per Daniele Galloppa, debuttante in categoria, terza partita oggi per l'ex tecnico della Fiorentina Primavera, che conferma la squadra che ha vinto allo Zini. In porta capitan Cici Zola, difesa 4 con Tonoli, Nador, Niling e Zampano, in mezzo Brugman, Bianco e Santoro, davanti ci sono Holzer e Caso a supporto di Ambrosino. Due novità invece nell'Avellino di Nesta, 145 gettoni in Serie B che conferma la difesa 3 varata dopo lo scivolone interno con l'Arezzo, 3-5-2 lo schema, in porta c'è Martinelli, difesa con Capitanizzo, Simice ed Enrici, in mezzo Di Maggio, prima novità, Palumbo e Besaggio, corsie per Missori, seconda novità, e Moruzzi. Davanti ci sono Russo e Favilli, arbitra Marco Di Loreto, quarto uomo Perenzoni, al VAR Dionisi e Giuà. Attesi 11.000 spettatori al Braglia, termometro a quota 35 gradi, 1.700 tifosi dell'Avellino. È tutto da Modena, studio.
1: A Castellammare per Juve Stabia Pisa, Luigi Carbone.
4: Buon pomeriggio dallo stadio Menti. La Juve Stabia è rivoluzionata da 40 operazioni di mercato tra acquisti e cessioni. Debutta davanti al proprio pubblico dopo due difficili trasferte e con le vele tese dopo il successo di Marassi. Personalità e voglia di stupire non mancano da queste parti. Dopo Palermo e Sampdoria affronta il Pisa, squadra candidata a disputare un campionato di vertice. I toscani cercano continuità dopo il successo in rimonta sul Catanzaro per non perdere terreno rispetto alle primissime posizioni, classe ed esperienza a volontà tra i toscani. Le premesse per assistere a una bella partita, insomma, ci sono tutte. Veniamo alle formazioni mentre le squadre stanno facendo il loro ingresso in campo in questo momento. De Giorgio schiera la Juve Stabia con il 4-3-2-1 con Boer tra i pali, linea difensiva composta da destra a sinistra da Ricciardi, Bettella, Bellic e Scuderi. A centrocampo agiscono Caric, Buio e Piero Bon, le ali sono Patanè e Piscopo, alle spalle della punta che è Candellone. Bianco risponde con il 3-4-2-1 con Confente in porta, Calabresi, Canestrelli e Bocinov in difesa, Cural, Leone, Correia e Angori a centrocampo, Leris e Tramoni dietro la punta che è Petagna. Arbitra Andrea Calzavara della sezione di Varese, Laudato e Rinaldi assistenti, quarto ufficiale Mirabella, VAR Marini, AVAR Baroni. Debutta anche il nuovo manto erboso del Menti in sintetico di ultima generazione. C'è il sole e fa caldo qui a Castellammare di Stabia, c'è un pubblico nutrito con quasi 4.000 spettatori e la linea può tornare allo studio.
1: Fin qui la scaletta di tutto il calcio minuto per minuto. Per quanto riguarda invece Cesena, Mantova e Entella Vicenza, sarà lo studio centrale ad aggiornare la situazione. Vi ricordo alle 18 il programma proseguirà con Bologna Sassuolo, radiocronista Cristiano Piccinelli, alle 20.45 Juventus Milan con Giuseppe Bisantis, domani gli ultimi posticipi Cagliari Lecce alle 18.30, alle 20.45 Udinese Lazio, alle 20.30 per la B Palermo Sampdoria. A chiudere il programma, ma dicevamo, c'è anche il Gran Premio d'Italia di Formula 1, si corre a Monza, grande attesa, grande pienone di pubblico, e noi andiamo subito dal nostro inviato che è Manuel Codignoni. Buon pomeriggio.
5: Buon pomeriggio Filippo, buon pomeriggio a tutti quelli che ci ascoltano. A Monza fa caldo perché ci sono 32 gradi, 55 gradi la temperatura dell'asfalto, ma soprattutto fa caldo perché il termometro, quello che qui conta veramente, quello della passione, schizza a dei livelli che non vengono neanche monitorati in un'ipotetica scala Richter dell'adrenalina. Parte in questo momento il giro di formazione, ne approfittiamo per ricordarvi quella che è la griglia di partenza, ma per darvi anche la scelta degli pneumatici, molto interessante. In prima fila Gasly con l'Alpine, a sorpresa, completamente a sorpresa, al suo fianco George Russell con la Mercedes, entrambi partiranno con le gomme medie. Per quello che riguarda la seconda fila, stante la penalizzazione di Oscar Piastri che si era qualificato terzo ma per aver ostacolato Lawson nel corso del Q2 scatterà dalla sesta posizione, salgono le due Ferrari di Leclerc e Hamilton in terza e quarta posizione, e sia Leclerc che Hamilton che Verstappen, che è quinto ad aprire la terza fila, hanno optato invece per le gomme soft, per le gomme più morbide, gomme che hanno una durata evidentemente inferiore ma che danno la possibilità di avere uno scatto migliore al via. Terza fila Verstappen, Piastri, in un certo senso l'avevamo anticipata, poi a chiudere la top 10 Colapinto, Norris il campione del mondo in carica sull'ottavo con la McLaren, Lindblad Racing Bulls e Bortoleto con la Audi. Per quello che riguarda Kimi Antonelli, leader del mondiale, ha cambiato la power unit, partirà dal fondo della griglia, ma non ultimo, perché ci sono state due vetture che hanno cambiato ancora più pezzi. Parliamo di Fernando Alonso, Aston Martin, e Liam Lawson, Red Bull, che partiranno dalla corsia dei box. In più, sostituzioni anche sulla macchina di Alex Albon con la Williams. Dunque, di fatto, Kimi Antonelli partirà 19esimo in decima fila. Ieri il furetto bolognese, 20 anni qualche giorno fa, ci ha detto: sarei contentissimo di artigliare una top 5. Questa è una gara in cui abbiamo dovuto prendere una decisione dolorosa, ovvero sia quella della sostituzione del motore, per poter cercare di recuperare su una pista dove i sorpassi evidentemente si possono fare, ma bisognerà cercare di limitare i danni, e una top 5 sarebbe senza dubbio un qualcosa di molto importante. Le vetture si vanno schierando.
1: Allora, scusami Manuel, ricordo velocemente la scaletta con l'ordine degli interventi dei campi di Serie A e B, poi ti daremo la linea. Campo principale il Tardini per Parma Monza, a seguire Frosinone per Frosinone Venezia, Modena per Modena Avellino e Castellammare per Juve Stabia Pisa. I microfoni Giovanni Scaramuzzino, Jacopo Barlotti, Andrea Taffi e Luigi Carbone. Allora, andiamo a Monza, la partenza, e poi entreremo nel vivo anche delle partite. Linea Codignoni.
5: D'accordo Filippo, si vanno schierando anche le ultime vetture sulla griglia di partenza. Prendono la via dei box Fernando Alonso e Liam Lawson, che come detto scatteranno dalla pit lane. Arrivano adesso le Cadillac, la Aston Martin di Lance Stroll, arriva anche la Mercedes di Kimi Antonelli, che fa strano vederla in fondo allo schieramento, ma di fatto l'abbiamo detto, è stato un sacrificio quello corso preso dalla scuderia anglo-tedesca per poter permettere a Kimi Antonelli di affrontare il finale di stagione da leader del mondiale con una power unit in perfetta efficienza. Vetture schierate, sale il rompo dei motori, fra poco l'accensione delle luci allo spegnimento delle 5 luci rosse, il via del Gran Premio d'Italia. Sale il rombo dei motori, 1, 2, 3, 4, 5 luci accese, si spengono, via la partenza con Gasly, che cerca subito di spostarsi alla sua destra per andare a chiudere Russell. C'è un monoscatto anche da parte delle Ferrari con Leclerc che cerca di insidiare Russell, c'è anche Hamilton che prova subito quasi ad andare al contatto con Leclerc, le due Ferrari quasi si toccano e se ne giova Gasly che va via, finisce leggermente nella sabbia Hamilton che perde tante posizioni, c'è stato quasi un contatto con Leclerc, Hamilton è finito indietro, davanti Gasly ha avuto gioco facile a mantenere la prima posizione, in seconda posizione c'è Russell, poi Leclerc, Piastri, Verstappen con la Pinto che è in sesta posizione, Hamilton è intorno alla decima posizione, Hamilton all'interno molto aggressivo, aveva cercato di farsi vedere negli specchietti e di far sentire la sua presenza al compagno di squadra Leclerc, che ha chiuso la porta poi in uscita dalla prima chicane. I due sono quasi andati al contatto, Hamilton si lamenta, Charles mi ha spinto fuori, ha messo due ruote sulla sabbia, Hamilton ha avuto problemi in accelerazione ed è scivolato molto indietro in decima posizione, vanificata così la strategia di partire con le soft. Ma davanti c'è Gasly che adesso è già alla variante Ascari, fra poco rettilineo di ritorno, parabolica, si chiuderà il giro, vi daremo i distacchi, le posizionamenti e torneremo nuovamente allo studio con Russell che si fa subito però molto aggressivo alle spalle di Gasly, il compagno di squadra di Kimi Antonelli vuole cercare di prendersi subito la prima posizione, attenzione anche a Verstappen alle spalle di Leclerc che prova anche lui una manovra evasiva, ma le posizioni restano così come sono girate poi al termine della prima curva. Allora si arriva sul traguardo, che comanda il Gran Premio d'Italia, Russell a 3 decimi, a 9 decimi c'è Leclerc, poi Verstappen, Piastri, Colapinto, Norris, Lindblad, Berman e Hamilton che è decimo. Russell va all'attacco di Gasly e passa al comando, c'è anche Leclerc che cerca di prendere lo spazio per provare a prendersi la seconda posizione e andare dietro a Russell, ed è passato anche Leclerc, la nuova situazione. Dunque Russell al comando davanti alla Ferrari di Leclerc, Gasly che cerca di farsi vedere all'esterno della curva grande e ripassa Leclerc, sta succedendo di tutto cari amici radioascoltatori, se questo è l'antipasto che Gran Premio ci aspetta. In corso il secondo giro, comanda Russell davanti a Gasly, Leclerc, Hamilton è decimo. Studio,
1: torniamo al calcio e cominciamo con i campi partendo dal Tardini, Parma Monza.
2: Si gioca il sesto minuto, 0-0 il punteggio per entrambe, maglia nera del campionato, solo simbolica quella assegnata al Monza, Monza che si schiera in completo rosso nella metà campo alla nostra sinistra, effettiva invece per gli ospiti, tutta nera la tenuta con inserti e numerazione leggermente tendente all'arancio, maglia tra l'altro già contestata a lungo in curva nord, il nido del tifo parmigiano con soltanto di Cori e di Striscione con croce barrata proprio sulla maglia che è indossata dai calciatori del Parma quest'oggi. Parma pericoloso su un cross direttamente su punizione dopo pochi secondi di Valeri, gigantesca mischia davanti a Tiago.
5: Ti chiedo scusa Giovanni, interviene Monza, incidente per Leclerc, è andato a sbattere Leclerc, bandiera gialla, ma ci sarà senza dubbio safety car e temo anche la bandiera rossa, urto violentissimo di Charles Leclerc che è andato a sbattere. Ovviamente aspettiamo le immagini per cercare di vedere insomma quali sono le condizioni di Leclerc e di capire anche cosa è successo. Bandiera gialla, ma ci sarà di sicuro safety car, è uscito dalla macchina Leclerc, è uscito dalla macchina, sta bene il pilota monegasco, fasi concitatissime a inizio corsa con Leclerc che era scivolato indietro, aveva perso la posizione da Verstappen, era in lotta anche con le McLaren. Adesso cerchiamo anche di capire, di raccontare, cari amici degli ascoltatori, cos'è che è successo. C'è stato probabilmente un contatto con una McLaren che ha cercato l'attacco, Leclerc si è difeso all'uscita della parabolica ma la macchina gli è partita in sovrasterzo, effetto pendolo in uscita di parabolica, ha fatto tutto da solo Leclerc che è andato a sbattere, per fortuna non si è fatto niente, l'urto è stato molto violento e c'è safety car. Corsa neutralizzata, Russell, Gasly, Verstappen, Piastri con la Pinto, ma è arrivato il primo colpo di scena, il ritiro per l'incidente di Leclerc, mentre Antonelli è già risalito dalla 10ª posizione. Di nuovo a te Giovanni.
2: E qui grazie, 0-0 il punteggio dopo 7 minuti di gioco. È stato invece qui il Monza calcistico a interrompere un'azione offensiva del Parma. Prova la ripartenza la formazione Brianzola, siamo entrati adesso nell'ottavo, Parma 0, Monza 0, Frosinone.
3: Un po' in ritardo allo Stirpe dove si sta per concludere il quinto minuto di gioco, 0-0 fra Frosinone e Venezia, con i giallazzurri padroni di casa più attivi in questi primi minuti. Subito l'occasione per Calò, pericoloso in diagonale, decisiva la deviazione del portiere Stankovic. Calò si è anche complimentato con il portiere avversario, adesso va a terra un giocatore del Venezia in area di rigore, tutto regolare per l'arbitro Perri della sezione di Roma, con il Venezia che si è fatto vedere per la prima volta dalle parti della difesa avversaria. Riparte da dietro allora il Frosinone, lo fa con Bracaglia, il terzino sinistro, subito a segno a Firenze nel 3-0 della Frosinone contro la Fiorentina. Lo scambio con Masini, ancora Bracaglia che poi scambia a centrocampo con Calò, il lancio lungo in profondità a cercare Kvernaz, largo a sinistra, pallone che supera la linea laterale del campo e dunque si riprenderà con una rimessa laterale per il Venezia. È caldo anche qui a Frosinone, 33 gradi, tifosi presenti sugli spalti non sono pochi, oltre 10.000, qualche centinaio anche da Venezia per la trasferta della formazione lagunare. 6 minuti sul cronometro fra Frosinone e Venezia, è ancora 0-0 e allora andiamo a Modena.
5: Chiedo scusa, interviene Monza, il Gran Premio di Formula 1 dal cambio di campo.
1: Un momento Tafi, un momento Modena, un momento Modena.
6: E poi Zampano che di destro impegna severamente Martinelli, costretto a tuffarsi e a deviare in calcio d'angolo, primo calcio d'angolo per il Modena che inizia subito con grande aggressività sulla spinta dei suoi tifosi, curva Montagnani praticamente gremita all'inverosimile dopo l'inaugurazione anche delle torri faro, è stato rinnovato l'impianto di illuminazione del Braglia, non meno calore intorno all'Avellino che ha 1700 tifosi, a differenza dei dirimpettai canarini stanno allo scoperto, invece la Montagnani è coperta per loro, dunque tutti i 35 gradi si sentono. Vediamo questo calcio d'angolo per il Modena, Brugman corto, primo cavallo, attenzione, deviazione sul primo palo, è ancora Martinelli che riesce a ribattere e l'Avellino che riparte. 6 minuti, sesto minuto al Braglia, Modena 0, Avellino 0, linea Castellammare.
4: Allo stadio Menti è 0-0 quando siamo entrambi adesso nel nono minuto di gioco tra Juve, Stabia e Pisa. C'è adesso un errore di Confente in disimpegno, ha provato ad approfittarne Candellone che però è in posizione molto defilata, cerca di superare l'avversario, protegge il pallone, non riesce a ottenere neanche un calcio d'angolo ma una rimessa laterale. Ritmi alti qui allo stadio Menti, non ci sono state ancora occasioni da gol, il gioco è stato anche fermo per un minuto circa per uno scontro aereo tra Piscopo e Calabresi, entrambi usciti con un po' di ghiaccio applicato al capo, adesso in questo momento rientrati in campo. Juve Stabia che attacca da sinistra verso destra rispetto alla nostra postazione, dunque proprio sotto la curva sud, ma adesso è il Pisa in azione con Correia, out sinistro d'attacco, Correia lato corto dell'area di rigore, il traversone basso, il pallone che spiova nell'area di rigore e viene allontanato dalla Juve Stabia. 0-0 quando siamo al nono minuto del primo tempo tra Juve Stabia e Pisa, linea allo studio.
1: Torniamo a Monza, Formula 1, ci chiedeva la linea Manuel Codignoni, e te Manuel.
5: cercavamo di intervenire perché insomma i momenti sono concitati in questi casi, diciamo, bisogna dare le notizie in tempo reale, soprattutto quando si tratta di incidenti. Allora, la notizia innanzitutto è che c'è bandiera rossa, lo avevamo detto, ci sarebbe stato probabilmente la neutralizzazione totale della corsa perché l'incidente di Leclerc è stato molto violento e c'è bisogno di andare a risistemare anche le barriere che sono state completamente divelte dalla Ferrari di Leclerc, che siamo rimasti veramente impressionati andando insomma a rivedere quello che è stato l'impatto. È stato un impatto violentissimo, all'uscita della parabolica la macchina è partita da, diciamo, verso l'interno, ha cercato di correggere il monegasco e è poi andata in testa a coda verso l'interno a credo 260-270 all'ora la velocità in cui in quel momento il monegasco è andato a sbattere.
6: Chiedo scusa Manuel Codignoni, e Modena che si inserisce, Avellino in vantaggio, Besaggio su respinta da calcio d'angolo, cambia il parziale, Modena 0 Avellino 1, ottavo minuto, Codignoni.
5: Dopodiché Leclerc è sceso dalla propria vettura, grazie Taffi, è rimasto seduto a terra, intontito abbastanza per cercare poi di smaltire la delusione, ma credo anche l'intontimento di una botta veramente forte. Adesso è salito sulle sue gambe, tranquillizziamo, sulla medical car, perché c'è bisogno di andare a fare dei controlli medici dopo un urto del genere. Abbiamo visto anche tifosi in lacrime sulle tribune anche davanti alla nostra postazione per quanto successo. Corsa neutralizzata, il risultato al momento, e la nuova ripartenza vedrà Russell, Mercedes partire davanti a Gasly, Verstappen e Colapinto, Hamilton è ottavo, Leclerc come detto si è ritirato, Antonelli è dodicesimo. Appena avremo notizie circa la ripartenza della gara ovviamente vi richiederemo la linea, per il frattempo ci lasciamo così con la corsa neutralizzata, lo spaventoso incidente della Ferrari di Leclerc, per fortuna senza conseguenze per il pilota, e Russell che guida davanti a Gasly e Verstappen. Filippo.
1: Torniamo al calcio, ripartiamo Parma-Monza.
2: I minuti di gioco al Tardini sono 13-0-0, il punteggio, partita briosa con il Parma più aggressivo, ma la formazione brianzola non molla, fischia poco il direttore di gara all'insegna di quelle che sono le nuove direttive della classe arbitrale. Tentativo sul fronte sinistro da parte di Mangac, il portoghese controlla il pallone, vede Akin Sammiro, lo serve all'indietro con un raso terra, prova a sua volta a farsi vedere Dani Mota, ma non viene servito dal compagno, l'azione probabilmente si allargherà così è infatti verso Birindelli, il tentativo di controllo, c'è Forson che garantisce una comoda sponda all'esterno destro, c'è spazio anche per l'inserimento di Foluruscio, l'ex cagliaritano si ferma, il velo di Birindelli, ancora Forson all'interno dell'area di rigore, c'è l'opportunità per Dani Mota, conclusione con pallone che passa pericolosamente davanti all'area del portiere e poi finisce la sua corsa nel campo per destinazione, pallone sul fondo, Parma 0 Monza 0, 14° minuto di gioco, linea Frosinone.
3: Undicesimo allo Stirpe, 0-0 fra Frosinone e Venezia, poco fa giallazzurri ancora pericolosi con la discesa di Kvernadze sulla sinistra, cross in mezzo su cui non è arrivato Raimondo, pallone che si è spento oltre la linea di fondo, possesso palla però ancora della Frosinone con Bracaglia che va al lancio lungo a cercare un compagno, si trattava nella circostanza di Masini che gioca in mediana accanto a Calò, ma si inserisce come in questa circostanza va a terra Masini, l'ex Genoa, tutto regolare per l'arbitro, allora il portiere Stankovic, palla al piede, è pronto ad andare al rilancio, lo fa servendo Bellacocciap, anche lui era in dubbio nel Venezia, invece gioca titolare, in panchina invece Yeboah, così come infortunato è Basic, al suo posto gioca l'ex Fiorentina Som in mezzo al campo. Gioco fermo adesso con l'arbitro che ha il pallone in mano, si riprenderà con una rimessa proprio dell'arbitro in mezzo al campo, il pallone per il Venezia che restituisce la sfera alla propria difesa e riparte da Bellacocciap. Tutto questo quando è il 12° minuto allo Stirpe, Frosinone 0 Venezia 0. Torniamo a Modena.
6: A Modena è cambiato il parziale per effetto della rete segnata da Besaggio che andiamo a raccontarvi. C'è stato un calcio d'angolo dal fronte destro d'attacco con Palumbo a batterlo, la ribattuta di Tonoli sui piedi di Besaggio che di sinistro ha infilato il palo più lontano con praticamente il portiere Cicizzola immobile perché non ha visto partire neanche il pallone. Dunque Avellino in vantaggio, ma il Modena si è già reso pericoloso per la terza volta in 10 minuti con una triangolazione stretta tra Brugman e Ambrosino, l'italo, l'uruguaiano è entrato in area, ha battuto praticamente quasi a colpo sicuro, un altro miracolo di Martinelli dopo le due precedenti nei primi 5 minuti. Modena 1 Modena 0 Avellino 1, 12° minuto, andiamo a Castellammare.
4: Non si sblocca ancora il risultato invece al Menti, 14esimo minuto del primo tempo, 0-0 tra Juve Stabia e Pisa, con la squadra toscana più intraprendente negli ultimi minuti, un paio di buone combinazioni sull'out destro tra Vural e Leris e sull'altro lato, su quello sinistro, tra Angori e Correa, hanno portato a palloni sventagliati al centro dell'area di rigore, senza però nessuno pronto ad approfittarne. C'è anche il primo ammonito della partita, Episcopo, per un intervento duro su Correa, proprio Correa, ogni pallone che tocca viene sottolineato dai fischi del pubblico, tocchi suoi e quelli del portiere Confente, freschissimi ex che hanno lasciato non senza qualche malumore la città di Castellammare di Stabia. Si riprenderà con un calcio di punizione per il Pisa nella metà campo avversaria, 14 primi e 25 secondi, 0-0 tra Juve Stabia e Pisa. Studio
1: sui campi non collegati, Cesena Mantova 0-0, a Chiavari, Entella, Vicenza 0-0. Adesso un giro veloce soltanto per ricordare minuto e punteggio, poi torneremo a Monza. Ripartiamo da Parma.
2: D'accordo, 17esimo minuto al Tardini, 0-0 tra Parma e Monza. Frosinone.
3: 14esimo allo Stirpe, Frosinone 0, Venezia 0, Modena.
6: 13esimo minuto al Braglia, Modena 0, Avellino 1, Castellammare.
4: 15esimo al Menti, 0-0 tra Juve Stabia e Pisa. Studio.
1: Torniamo allora a Monza, Gran Premio d'Italia di Formula 1, sentiamo se ci sono novità da Manuel Codignoni.
5: Non ci sono novità per quello che riguarda la ripartenza, siamo ancora in regime di bandiera rossa per l'inizio corso al termine del secondo giro a Leclerc, che è andato violentamente a sbattere la parabolica. Adesso non vorrei dire una stupidaggine, ma credo che abbia fatto un incidente molto simile, quantomeno più o meno nello stesso posto, nel 2020, mentre era in lotta. Anche lì è andato leggermente troppo esterno il pilota monegasco, la macchina gli è partita per la tangente ed è andato a sbattere. Pilota con le proprie gambe dalla vettura dopo un urto molto violento, la vettura viene rimossa proprio in questi momenti e contemporaneamente si stanno anche risistemando le barriere. Proprio la necessità di risistemare le barriere che ha portato alla sospensione della corsa. Le vetture sono tutte quante in corsia del box, i piloti sono addirittura scesi dalle... visto per esempio Russell e Antonelli parlare poco fa tra di loro per cercare, insomma, magari di scambiarsi quelle che sono state le impressioni. Quando la corsa riprenderà mancheranno 49 giri da percorrere e ripartirà con Russell, Mercedes al comando davanti a Gasly e Verstappen, poi con Pinto, Piastri, Norris, Lind, Hamilton, ottavo, che è scivolato indietro dopo un incontro molto ravvicinato col compagno di squadra Leclerc all'uscita della prima chicane, e a chiudere la top 10 Berman e Ocon. Antonelli, che partiva 19esimo, è già risalito in 12esima posizione ai margini della zona punti. Siamo ancora in regime, come detto, di
1: Manuel, cerchiamo, Manuel, scusami, cerchiamo di ripristinare il collegamento perché abbiamo dei problemi, e la tua linea, la tua voce va e viene a tratti, dunque cerchiamo di riperfezionare il collegamento, torniamo al calcio e ripartiamo da Parma-Monza.
2: Siamo arrivati al 19esimo minuto, 0-0 il punteggio, ma occasionissima per il Parma poco fa in occasione di una discesa con Brischi sulla destra, abile a servire Del Prato, tentativo di cross, pallone messo oltre la linea di fondo, primo angolo della partita, la parabola arcuata di Valeri ha creato seri problemi a Thiam, che distinto è stato bravo a allontanare a mani aperte un pallone che era stato colpito di testa verso il suo angolo, ma il pallone stesso una volta in si è arrivato dalle parti di Fabian, che non è stato pronto da mezzo metro a tentare la deviazione probabilmente vincente, in qualsiasi modo avesse colpito il pallone, pallone che è rimasto lì, allontanato poi con estrema premura dagli altri difensori della formazione monzese, a cominciare da Lucchesi, dopo il pericolo scampato e quindi la formazione in maglia in completo rosso che attacca da sinistra a destra in questo primo tempo a cercare di farsi pericolosa, lo fa con Forson, si allarga Birindelli ma non viene servito nonostante Juric dal bordo dell'area tecnica abbia predicato anche da un punto di vista mimico in maniera abbastanza evidente di servire il compagno che si era liberato, ma la ragnatela dei passaggi continua. Adesso è proprio Lucchesi a liberarsi del pallone con un sinistro morbido dalle parti di Mangash, il portoghese controlla, non arriva il cross, c'è spazio per l'inserimento di Hakim Samiro, poi spalle alla porta Dani Mota, può dare all'indietro, si materializza Foloruscio, riesce a servire Birindelli, lato corto dell'area di rigore, serie di fitte, potrebbe arrivare il passaggio, il tentativo di Quadiol, ex Fiorentina, ancora dalle parti di Forson, di punta a cercare il servizio per Birindelli, il cross di Foloruscio, il tentativo di testa con proprio il portoghese Riccardo Mangas, che si è coordinato per una non facile battuta, il pallone è finito direttamente sui cartelloni pubblicitari e quindi sul fondo finiamo anche noi al 20esimo esatto, Parma 0 Monza 0, nuovamente Frosinone.
3: È il 18° allo Stirpe, 0-0 ancora fra Frosinone e Venezia nel periodo non collegato. La prima occasione per il Venezia, il colpo di testa di Alal su calcio d'angolo, pallone fuori senza pretese. Poi da segnalare l'infortunio di Bella Kociap, lo dicevamo, non era al meglio, ha rischiato mister Stroppa, lo ha schierato titolare, però si è dovuto arrendere Bella Kociap. Dopo 15 minuti al suo posto è entrato Sagrado, autore del gol in settimana in Coppa Italia contro l'Udinese, poi Udinese che però ha ribaltato il risultato. Frosinone adesso in attacco con Raimondo, spalle alla porta l'attaccante del Frosinone anticipato dagli avversari, poi prova il lancio Calò, stavolta fuori misura, pallone che finisce oltre la linea di fondo, dunque si riprenderà con una rimessa per il Venezia quando siamo al 19° della prima frazione. 0-0 il parziale, lo dicevamo, fra Frosinone e Venezia, squadra di casa con la classica tenuta giallazzurra, il Venezia invece con la terza maglia presentata proprio in settimana, rossa con richiami nero e oro e un bello stemma con il leone alato sul petto. Questo per quanto riguarda il Venezia, che ha provato a far ripartire l'azione, pallone oltre però la linea laterale, allora Bracaglia per il Frosinone, seguiamo questa azione, poi torneremo a Modena, ancora Bracaglia che prova a servire in profondità un compagno, non c'è nessuno, il pallone torna nell'area di rigore del Venezia col portiere Stankovic che va al rilancio. 20° in corso allo Stirpe, Frosinone 0, Venezia 0, Modena.
6: 19° minuto in questo momento, mentre l'Avellino effettua la sua prima sostituzione perché Andrea Favilli ha riportato un problema al flessore sinistro e entra Walid Khedira, il rinforzo arrivato dal Napoli proprio qualche giorno fa nel mercato, negli ultimi giorni di mercato. Dunque prima sostituzione e davvero che sfortuna per Favilli, che è stato tormentato nella sua carriera da tanti problemi fisici. Situazione sempre Modena 0, Avellino 1, con il Modena che continua ad attaccare, almeno un paio di cross sono sfilati per tutto lo specchio dell'area di rigore senza che nessuno riuscisse a batterli a rete e dunque l'Avellino prova a difendersi con ordine. 18:42 sul cronometro, Modena 0, Avellino 1, Castellammare.
4: Entriamo nel 22° minuto del primo tempo, 0-0 tra Juve Stabia e Pisa, con la Juve Stabia in attacco, adesso Candellone sull'auto a destro prova a servire un compagno ma malinteso e allora l'azione sfuma, può ripartire il Pisa con Correa si guarda intorno, alza la testa, serve Petagna nel cerchio centrale del centrocampo, Petagna si gira e va a servire le risse sulla destra proprio.
3: Il vantaggio del Frosinone con Raimondo, ancora lui, il centravanti in prestito dal Bologna, il cross dalla destra di Oyono, colpo di testa perfetto di Raimondo, terzo gol in due partite. Frosinone con Raimondo, ancora lui, il centravanti in prestito dal Bologna, il cross dalla destra di Oyono, colpo di testa perfetto di Raimondo, terzo gol in due partite. Frosinone 1.

0: ripartiamo ancora da Parma.
1: Siamo arrivati al 24esimo minuto, il gioco è fermo, quanto mai indispensabile la pausa rinfrescante, un termometro che valica i 30 gradi con il direttore di gara che intorno al 23esimo ha fermato il gioco, sta dando indicazioni con la consueta grinta Juric ai suoi. Non sta giocando male il Monza dopo un avvio favorevole al Parma, è venuta fuori la formazione Brianzola che al 21esimo ha avuto una vera e propria occasionissima per portarsi in vantaggio, un'azione di contropiede nata da un bel lancio sulla sinistra, lo scatto di Deni Mota che ha lasciato sul posto il difensore avversario che si stava occupando della sua marcatura e si è presentato tutto solo da sinistra secondo la visuale d'attacco della formazione di casa all'interno dell'area di rigore. È stato bravo Corvi a rimanere in piedi fino all'ultimo e a neutralizzare in qualche modo il diagonale del giocatore che in pratica ha avuto sul piede sinistro l'opportunità per battere a rete. Gioco che riprende in questo istante con una rimessa laterale, sarà il Monza a cercare di portarsi nella metà campo avversaria, 0-0 il punteggio, 26esimo ormai, Frosinone.
2: 23esimo in corso allo Stirpe, dunque il Frosinone ha sbloccato il risultato, il cross di Oyono dalla destra, colpo di testa di Raimondo a centro area, forse troppo libero di saltare, tiro non potentissimo ma preciso, si è insaccato proprio accanto al palo alla sinistra di Stankovic, niente da fare per il portiere del Venezia e dunque lo dicevamo, terzo gol per Raimondo dopo la doppietta di Firenze, insomma questo attaccante dell'Under 21 azzurra in prestito dal Bologna, davvero si è sbloccato e chissà che non possa essere l'anno della sua esplosione dopo la buona stagione scorsa in Serie B in cui è andato in doppia cifra. Ancora il Frosinone nell'area avversaria, lotta sul pallone, poi c'è un fuorigioco, si alza la bandierina del secondo assistente dell'arbitro e dunque punizione per il Venezia nella propria area di rigore. C'è il tempo adesso per un cooling break, pausa rinfrescante, lo dicevamo è molto caldo qui a Frosinone, 33 gradi all'ombra, al sole ovviamente anche di più, i giocatori si erano già rinfrescati poco fa in occasione dell'infortunio di Bella Kochap, poi costretto ad uscire, adesso l'arbitro manda tutti nella, a bordo campo per rinfrescarsi, dunque non rubiamo altro tempo, Frosinone 1, Venezia 0 al 24esimo, Modena.
3: 23esimo al Braglia, Modena 0, Avellino 1, adesso l'Avellino con un filtrante di attenzione a Di Maggio, poi il colpo di testa del numero 27 che si va a perdere praticamente a una spanna dall'incrocio dei pali, Moruzzi è stato protagonista di questo colpo di testa, Avellino pericolosissimo per questa, con questa azione che si è sviluppata sulla destra e poi ha visto un cross per Moruzzi che di testa ha mancato di pochissimo il bersaglio, intanto nel frattempo la quarta parata di Martinelli su un tiro di Zampano, questa volta meno impegnativa delle tre precedenti. Situazione alla Braglia quando siamo giunti al 24esimo, Modena 0, Avellino 1, linea Castellammare.
4: 0-0 invece allo stadio Menti tra Juve Stabia e Pisa, il gran caldo sta condizionando anche qui la gara così come il campo, abbiamo detto in fase di presentazione il nuovo sintetico proprio realizzato quest'estate, il pallone, il rimbalzo del pallone sembra attutito dal campo e si solleva spesso anche sabbia da sotto il manto erboso, è in corso il cooling break quindi 26esimo 0-0 tra Juve Stabia e Pisa, linea allo studio.
0: Bene, sentiamo un nuovo aggiornamento da Monza, torniamo dunque al Gran Premio d'Italia di Formula 1, Manuel Colignone.
5: Ottimo tempismo Filippo, abbiamo un'ora di ripartenza, la corsa riprenderà alle 15.39, il che vuol dire che sono stati praticamente completati i lavori di risistemazione delle barriere all'uscita della parabolica dove Leclerc è andato a sbattere al termine del secondo giro e dunque fra una decina di minuti ripartirà la corsa con Russell, Mercedes davanti a tutti, davanti a Gasly, Alpine, poi Verstappen, Red Bull, Colapinto, Alpine, Piastri e Norris con le due McLaren, Lindblad, Hamilton, ottavo con l'unica Ferrari superstite, Berman e Ocon. Kimi Antonelli è dodicesimo in classifica, partiva diciannovesimo, ha guadagnato 7 posizioni, Leclerc lo è fuori gara ma fortunatamente sta bene dopo un incidente molto violento all'uscita della parabolica, per cui fra 10 minuti riprenderà il Gran Premio tormentato d'Italia quando mancheranno 40 giri da percorrere. Filippo,
0: ci risentiremo allora alle 15.39, torniamo ora al calcio, Parma-Monza.
1: 29esimo minuto, 0-0, spinge il Monza con il tentativo di Forson, il cross a cercare lo scatto, perlomeno il tentativo in acrobazia di Riccardo Mangas, nell'uno e nell'altro il portoghese era obiettivamente impossibilitato a raggiungere un

0: pallone colpito troppo forte, lo ha scavalcato nel tentativo appunto del salto di testa, e l'MLM e neanche troppo ha terminato la sua corsa in fallo laterale. Prova il pressing alto la formazione di Juric, si dimostra disinvolto il Monza, prova a sorprendere specie in velocità gli avversari. Un Parma dopo una buona partenza sta soffrendo, abbiamo detto nel corso precedente collegamento dell'occasionissima capitata ed è il 21esimo sui piedi di Dani Mota, che in corsa aveva evitato Diego Carlos, si era presentato tutto solo davanti al portiere Corbi, che è stato abile a rimanere in piedi fino all'ultimo e a respingere la conclusione in diagonale dell'attaccante della formazione biancorossa. E ancora il Monza che prova a spingersi, riesce a farsi vedere nella metà campo avversaria. Birintelli addomestica il pallone con l'interno piede destro, c'è il pressing neanche troppo convinto di Turesi, liberato bene del pallone sempre raso terra in direzione di Lucchesi. Achim Sambiro, l'ex Pisa, giocatore di scuola Inter, che mostra una buona cadenza nel ritmo, riesce sia ad accelerare sia anche a abbassare il ritmo stesso in attesa del compagno libero. Adesso il tentativo sul fronte sinistro, arriva il cross scoccato in qualche modo ma non preciso da parte di Carboni, che si era portato nella metà campo avversaria. Il Monza arriva però sulle seconde palle e riesce ancora a stringere nella loro metà campo gli avversari. Spalle alla porta c'è Dani Mota, si libera del pallone all'indietro di sinistro, c'è spazio ancora per un'incursione sul fronte sinistro, prova ad allargarsi adesso Poloruscio, non riceve il pallone, poi sbagliando il tentativo di innescare lo scatto da parte di Mangas, si salva la difesa del Parma. 31esimo Altardini, Parma 0 Monza 0, linea Frosinone.
1: 29esimo allo Stirpe, Frosinone 1 Venezia 0, decide il gol di Raimondo al 21esimo. Un po' in difficoltà il Venezia anche in fase di ripartenza, poco fa Raimondo aveva recuperato un buon pallone nella tre quarti avversaria, poi non era riuscito a concretizzare, ma è un Frosinone sicuramente più in palla, Venezia che si è fatto vedere poco dalle parti di Palmisani, il portiere del Frosinone e dell'Italia Under 21, sostanzialmente inoperoso fino adesso. Il calcio di punizione per il Venezia, battuto adesso da Kike Perez, poi il tocco per Shintien, ma siamo nella difesa del Venezia di fatto con Busio, il regista della squadra veneta, che si abbassa molto a cercare il pallone, si ritorna da Stankovic, allora il portiere del Venezia, il lancio lungo in profondità a cercare Acor Adams, anticipato molto bene da Calvani, poi Fini, il tocco all'indietro, riparte il Frosinone con un lancio lungo in anticipo, c'è ancora una volta Aps e poi si lotta a centrocampo, recupera palla il Venezia, lo fa con Kike Perez, zona centrale del campo sulla destra adesso per Aino, il tocco in mezzo, ancora lo scambio con un compagno, c'era però fallo, calcio di punizione per il Frosinone. Quando siamo alla mezz'ora del primo tempo è in corso il 30esimo, il Frosinone è in vantaggio 1-0 contro il Venezia e noi torniamo a Modena.
2: 29esimo al Modena 0 Avellino 1, con i padroni di casa che sono in fase di costruzione dal basso, con Nador che chiama Brugman ad abbassarsi, Brugman si frappone ai due centrali, Niling e Nador, palla a sinistra per Caso, sovrapposizione esterna di Zampano, Caso che prova a rientrare verso il centro contrastato con successo da Di Maggio, che attacca anche Bianco, palla che torna verso il settore di Caso che punta l'uomo verso il vertice sinistro dell'area di rigore, tocco impreciso per Ambrosino, a buon gioco la difesa dell'Avellino a rilanciare. 29esimo minuto, Modena 0 Avellino 1, Castellammare di Stabia.
3: 32esimo al Menti, 0-0 tra Juve Stabia e Pisa, partita che non decolla nonostante le due squadre provino a mettere intensità nel gioco, tanti duelli nel centro del campo, adesso la Juve Stabia che prova a imbastire un'azione offensiva, è fuori misura però il tentativo di Piscopo di mettere in moto il numero 17 Caric, pallone termina in fallo laterale, l'unica occasione annotata fino a questo momento è quella di Lerissa al 21esimo su un rilancio sbagliato da parte di Boer, il pallonetto provato dal giocatore algerino, parato però senza troppi patemi dal portiere della Juve Stabia. Adesso il Pisa che prova a ripartire in contropiede, supera la linea di centrocampo, Vural il pallone in profondità per Correia, esce basso Boer, blocca il pallone a terra. 32esimo minuto del primo tempo, 0-0 tra Juve Stabia e Pisa, linea allo studio.
4: Sui campi non collegati a Cesena si è portato in vantaggio il Mantova, dunque Cesena 0 Mantova 1, il marcatore Ruocco al 31esimo, ricordiamo anche a Chiavari la situazione, Entella 0 Vicenza 1, la rete di Cuomo al 22esimo, ripartiamo da Parma Monza.
0: 34esimo, anche qui sta per ripartire il gioco, calcio di punizione a favore del Parma, maglia nera, attacca da destra a sinistra, la battuta di sinistro di Valeri a cercare lo stacco di Troilo, poi il controllo in qualche modo, pallone che arriva a Fabian, si coordina per un destro schermato, colpo di testa dello stesso Troilo, la presa alta sicura questa volta da parte di Tiam che al minuto numero 17 proprio su azione d'angolo battuto da destra e bella parabola scoccata di sinistro da Valeri, si è inarcato sul secondo palo per tentare il pallonetto nei confronti di Tiam, sorpreso dalla conclusione dell'avversario, ha smanacciato un pallone che poi è capitato dalle parti di Fabian che non è riuscito a coordinarsi per battere a rete. 0-0 dicevamo il punteggio, c'è un fallo a centrocampo con Penna che sta, la Penna che sta fischiando poco, in questo caso tentava la ripartenza Mandela Keita, il vero e proprio metronomo del centrocampo della formazione di Carlos Cuesta, con Juric che adesso sta dando indicazioni in fase di non possesso ai suoi, gioco che riprende con un tocco di Troilo verso Diego Carlos, 35esimo esatto e 0-0 tra Parma e Monza, ci trasferiamo a Frosinone.
1: 35esimo allo Stirpe, un po' di nervosismo adesso fra Frosinone e Venezia, 1-0 il parziale per la squadra giallazzurra, sventolano cartellini gialli, già poco fa c'era stata qualche scintilla fra Quique Perez e Raimondo, tanto il lavoro da centravanti, lavoro anche sporco di Raimondo che però ha timbrato il cartellino siglando il vantaggio della Frosinone, adesso dicevamo a centrocampo sventolano i primi due cartellini gialli, fra poco saremo anche più precisi, fatto sta che si riprende con una punizione per il Frosinone con Calò lo specialista, siamo lontanissimi dalla porta, allora il passaggio è corto per Schmidt sulla tre quarti, il passaggio per Bracaglia sulla sinistra, Kvernadze il georgiano prova il dribbling, si accentra, limite dell'area, un tiro che diventa un rasoterra lentissimo che stava entrando nell'angolino, Stankovic deve distendersi e neutralizzare questo pallone lento ma insidioso, calcio d'angolo per il Frosinone, il secondo della partita per i ciociari, uno ne ha battuto il Venezia e dunque lo specialista Calò alla battuta come sempre, l'entusiasmo anche dello Stirpe per il vantaggio della Frosinone, squadra che lo dicevamo anche nel prepartita non si smentisce, non rinuncia alla propria identità, sempre propositiva, cerca sempre la giocata, 34esimo in corso, calcio d'angolo con Calò alla battuta, sbagliato il corner ma c'è da ribattere, allora si va per le lunghe, non rubiamo altro tempo, Frosinone 1 Venezia 0, Modena
2: 33esimo agli sgoccioli al Braglia, Modena 0 Avellino 1, con la partita che si è un po' normalizzata, il Modena che ha avuto quattro occasioni tutte conclusesi con la parata di Martinelli, le prime tre davvero impegnative, ha visto l'Avellino piano piano salire un po' con il baricentro, adesso il Modena che continua a premere con Zampano, corsia a sinistra, affronta Missori, torna indietro da Caso che punta il numero 22, numero 9 che dire, adesso poi la palla in aria per Caso che dopo la sponda di Holzer spara alto e attenzione perché c'è un infortunio anche di Caso, i giocatori del Modena che chiedono il calcio di rigore, la palla è terminata fuori, si dovrebbe riprendere con un calcio da fondo per l'Avellino, vedremo gli sviluppi. 34esimo al
0: il gol del Monza, un gran destro dalla distanza da parte di Robinson, porta alla nostra destra, nulla da fare per Corvi, la formazione Brianzola sblocca lo 0-0 di partenza, ottimo il controllo, pronta la conclusione di destro in diagonale, il Monza è in vantaggio al Tardini, Parma 0, Monza 1, il gol di Robinson, a te la linea.
4: Allora Taffi, ribadiamo minuto e punteggio da Modena, grazie.
2: Esattamente, solo minuto e punteggio, 34esimo agli sgoccioli, Modena 0, Avellino 1, Castellammare di Stabia.
3: 37esimo al Menti, 0-0 tra Juve Stabia e Pisa, in forte difficoltà la Juve Stabia quando deve costruire gioco, pochi secondi fa ha provato a dare una scossa Bellic, uno degli uomini più esperti che è salito nell'area, nella metà campo avversaria, una discesa di 30-35 metri che però si è spenta con il pallone oltre la linea di fondo sull'out sinistro d'attacco, adesso calcio di punizione in favore dei padroni di casa nella tre quarti di campo avversaria, dall'altro lato il Pisa solo una volta è riuscito a essere pericoloso con Leris, l'uomo sicuramente più ispirato sia in fase di costruzione sia in fase di recupero, sta anche, funzionando bene anche da, sta giocando bene anche da incontrista il giocatore algerino. 37esimo 0-0 tra Juve Stabia e Pisa, torniamo allo studio.
4: Situazione sugli altri campi, Cesena 0 Mantova 1, a Chiavari c'è il pareggio dell'Entella, Entella 1 Vicenza 1, ha realizzato Alberghetti per i padroni di casa al 37esimo, correggiamo e rettifichiamo il nome del marcatore del vantaggio del Vicenza, che è stato Moncini e non Cuomo, al 22esimo. Adesso andiamo con un giro molto più veloce, 20 secondi a testa su tutti i campi, non di più, ripartendo da Parma Monza.
0: Siamo entrati nel 40esimo minuto di gioco, Parma 0, Monza 1, il bel gol con conclusione dal limite di destro di Robinson, e un Parma molto effervescente, veloce nelle ripartenze, veloci anche noi, Parma 0, Monza 1, 40esimo, linea Frosinone.
1: 37esimo che si va a concludere allo Stirpe, Frosinone 1, Venezia 0, decide il gol di Raimondo. Aggiorniamo anche qui il tabellino con i due ammoniti, Schmidt nel Frosinone, Alal nel Venezia poco fa, con l'arbitro che però ha ripreso subito in pugno la partita. Il lancio di Palmisani a cercare un compagno, Frosinone abbastanza in controllo, il Venezia deve provare a reagire se vuole raggiustare la partita. 37 minuti 23 sul cronometro, Frosinone 1 Venezia 0 Modena.
2: 37esimo al Braglia, Modena 0 Avellino 1, espulso un componente dello staff di Galloppa, mentre il Modena continua a premere, detiene il possesso, diciamo il possesso palla, la prevalenza del possesso palla, ma adesso a differenza dei primi 20 minuti arriva con maggiore difficoltà nell'area dell'Avellino. 37esimo, Modena 0 Avellino 1, Castellammare di Stabia.
3: 0-0 al Menti tra Juve Stabia e Pisa, con il Pisa adesso prova a venire in avanti con un rilancio lungo di Confente. Tramone ha seguito il pallone ma non è riuscito a prenderlo, allora a farlo suo, e allora è la Juve Stabia che può provare a impostare triangolazione tra Caric e Candelone che non si chiude, poi Correia controlla nella tre quarti di campo avversaria, finisce per commettere fallo, si riprenderà con una punizione per la Juve Stabia. 0-0, 40esimo minuto al Menti tra Juve Stabia e Pisa in allo studio.
4: Bene, sta per ripartire il Gran Premio d'Italia, dunque torniamo a Monza da Manuel Corignoni, Formula 1, a te la linea.
5: Partenza da fermo per questa tormentata prima parte di gara che era stata interrotta per l'incidente di Leclerc alla fine del secondo giro, barriere risistemate, pilota portato al centro medico per precauzione ma sta bene, e si ripartirà da fermo con George Russell Mercedes davanti a Pierre Gasly Alpine, seconda fila Verstappen Red Bull, Colapinto Alpine, terza fila
1: il raddoppio della Frosinone ancora con Raimondo a pochi passi dalla porta, da vedere la posizione ma sembra regolare al momento. Frosinone 2 Venezia 0 al 39esimo, ancora Raimondo.
5: Vi stavamo dando la griglia di partenza, terza fila per le McLaren di Piastri e Norris, Hamilton ottavo, in quarta fila Antonelli dodicesimo, partiva diciannovesimo, in sesta fila vetture schierate, adesso si accenderanno i semafori allo spegnimento dopo il passaggio della bandiera verde alle spalle dei piloti, il nuovo via del Gran Premio di Monza quando mancheranno 48 giri perché viene scalato anche quello che è il formation lap, ma ci sono degli altri problemi perché si accendono nuovamente le luci gialle e rosse, dunque c'è una vettura che probabilmente ha un problema, ci sarà un extra formation lap, un altro giro di formazione interrotta la procedura di partenza e interrompiamo anche noi il nostro collegamento. Fra un paio di minuti circa, qualcosa di meno, ci sarà forse finalmente il nuovo via del Gran Premio di Monza. Di nuovo a te Filippo.
4: E allora continuiamo con una trasmissione con più ritmo, dunque sempre 20 secondi a testa per ogni intervento, non di più fino alla partenza, dunque ancora Parma.
3: Scusami Scaramuzzino, interrompo da Castellammare perché Bojinov, il difensore del Pisa, è crollato a terra e c'è grande preoccupazione. In questo momento l'intervento dei sanitari che cercano di rianimarlo appare privo di sensi. Vi daremo aggiornamenti di quanto prima possibile. A te Giovanni Scaramuzzino.
0: Grazie Luigi, qui siamo arrivati al minuto numero 43, gioco fermo nell'area di rigore del Monza per un intervento giudicato falloso sul portiere Thiam, e proprio lui a incaricarsi della rimessa con i piedi, ammonito Folo Ruscio nel periodo in cui non eravamo in diretta. Al di là degli indubbi meriti del Monza, il Parma appare troppo timido in fase di impostazione. Parma 0, Monza 1, 44esimo adesso, Frosinone.
1: 41esimo allo Stirpe, Frosinone 2 Venezia 0, dunque confermato il raddoppio di Raimondo, quasi tutto troppo facile, il passaggio di Masini dalla sinistra, l'assist dell'ex Genoa, Raimondo a pochi passi ha insaccato davanti alla porta il raddoppio della Frosinone, un'altra doppietta dopo quella di Firenze, la seconda consecutiva per Antonio Raimondo, l'attaccante dell'Under 21 che insomma se continua così forse anche Mancini guarderà da vicino tutto questo. Quando è cominciato il 42esimo del primo tempo, Frosinone in vantaggio 2-0 sul Venezia. Torniamo a Modena.
2: 40esimo allo scadere alla Braglia, Modena 0 Avellino 1 con i padroni di casa che continuano a premere e guadagnano il terzo calcio dalla bandierina, fronte destro di attacco, Gaston Brugman, l'uruguaiano ex Pescara, va a battere il calcio dalla bandierina, adesso chiama allo schema mentre l'Avellino si dispone a zona in difesa, seguiamo questo calcio d'angolo e poi daremo la linea a Castellammare, palla sul primo palo, ancora
4: linea
2: palla
4: subito a Castellammare, scusami, andiamo Luigi Carbone, vai.
2: A Castellammare, ok.
6: Sì, c'è ancora grande paura e grande concitazione intorno a Bojinov, che però adesso dà segni di essersi ripreso e sta lasciando il campo in barella. Era crollato a terra al 41esimo mentre il proprio portiere stava per effettuare un rinvio dal fondo, da solo in aria, aveva perso i sensi e dunque grande paura, grandi momenti di concitazione e di apprensione. È intervenuto lo staff medico, adesso vediamo che viene trasportato fuori in barella, fa piccoli movimenti dopo le manovre per rianimarlo compiute dai medici, sentite anche gli applausi dello stadio che sottolineano la sua uscita dal campo, speriamo di potervi dare aggiornamenti presto sulle sue condizioni di salute,
4: speriamo nel meglio, sempre 0-0 dunque, torniamo a Monza Gran Premio d'Italia, Scodignoli.
5: Questa volta si accendono le luci, in precedenza c'era Tsunoda che aveva sbagliato Piazzola di partenza e questo ha portato dunque al rinvio della procedura che avviene in questo momento, si spengono le luci, lo scatto di Russell che partiva davanti a tutti, che va subito verso la sua destra a cercare di difendersi dall'attacco di Gasly, che era partito bene, è partito bene anche con la Pinto che potrebbe aver superato Verstappen ed è così e si porta in terza posizione, ma Verstappen cerca di riprendersi la posizione, c'è stato uno scatto a fionda invece di Hamilton che partiva ottavo e addirittura quinto, ha recuperato tre posizioni il pilota della Ferrari che adesso è in lotta alla prima curva, anzi alla curva grande per essere precisi, con Oscar Piastri e Lando Norris con le due McLaren, davanti c'è Russell in seconda e terza posizione, le due Alpine di Gasly e Colapinto, in lotta con Verstappen che riesce a ripassare Colapinto riportandosi al terzo posto, poi quarto Colapinto, quinto è Hamilton che sta cercando di destreggiarsi nel traffico, la nuova scelta delle gomme perché il regime di bandiera già in bandiera rossa si possono, attenzione c'è Colapinto che però finisce largo, Colapinto finisce largo alla prima di Lesmo, bandiere gialle, con un po' di Pirelli riprende la via della pista ma perde tante posizioni, guadagnano le posizioni tutti quelli che erano là dietro a partire da Hamilton che dunque in questo momento adesso potrebbe essere in quarta posizione, no è tornato quinto perché lo ha passato Piastri, dicevamo si possono cambiare le gomme in regime di bandiera rossa e allora Russell e Gasly hanno scelto le dure, Verstappen le medie, Colapinto, Piastri e Norris le dure, Hamilton le medie nel tentativo evidentemente di avere uno scatto più aggressivo, Antonelli ha guadagnato addirittura altre quattro posizioni, adesso a ottavo in lotta con Norris, rientra prepotentemente in gara anche Kimi Antonelli, si va a chiudere il primo giro dopo la ripartenza con Russell, leader della corsa su Mercedes, un secondo e uno di vantaggio su Gasly, un secondo e mezzo su Verstappen, poi Piastri, Hamilton ha passato Piastri proprio mentre ve lo stavamo dicendo, ma Piastri prende ancora la scia cercando di riprendere la posizione ai danni del pilota della Ferrari che però si difende, Antonelli è addirittura sesto, lo ricordiamo partiva 19esimo, Russell, Gasly, Verstappen, Hamilton, Piastri, Antonelli, questi i primi sei, è in corso il giro numero 7 dei 53 previsti, ci fermiamo, torniamo allo studio.
4: Parma Monza.
0: Ultimi secondi di gara, si gioca il terzo dei 3 minuti di recupero, ricordo la nuova situazione al Tardini, Parma 0, Monza 1 al 38esimo, l'assist da sinistra di Mangas, il controllo molto veloce, palla a terra ad opera di Robinson che ha trovato in diagonale, di destro lo spiraglio giusto, ci prova il Parma, spazza però di destro la propria area di rigore, Lucchesi, tentativo in contropiede adesso per la formazione ospite, prova a farsi vedere Forson l'inglese, può entrare in area di rigore, butta l'uomo, si tratta di Troilo, pallone sul destro, conclusione ancora Troilo respinge a vuoto il tentativo di testa ad opera di Riccardo Mangas, il pallone comunque ancora preda dei giocatori monzesi che attaccano da sinistra a destra, prova Carboni a dare il pallone sulla sua sinistra a Chinsammiro, prova a farsi vedere a sua volta, poi però preferisce la gestione in questi secondi finali del primo tempo, la formazione Brianzola che sta ben impressionando, tentativo ancora sul fronte destro Bivindelli, questa volta controlla il pallone di destro, prova a metterlo in area di rigore, ma era questa l'ultima azione del primo tempo, Parma 0 Monza 1, negli effetti assicurati da Andrea Neri, la contestazione sonora del pubblico di casa di Fede Gialloblu nei confronti della formazione di casa, Parma 0 Monza 1, meritato il vantaggio ospite Frosinone.
1: E allo Stirpe siamo nel recupero del primo tempo, 45-50 sul cronometro, 4 minuti da recuperare a causa anche del cooling break che ha rinfrescato le due squadre a metà primo tempo, punizione dal limite un po' più lontani rispetto al limite dell'area di rigore per il Venezia, con Busio che va alla battuta. Il destro di Busio sulla barriera respinge la difesa del Frosinone, che poi spazza la propria area di rigore, dunque rimessa per la squadra veneta, anzi no, la rimessa poi viene assegnata alla Frosinone. Un po' di nervosismo nel Venezia, che lo ricordiamo è sotto 2-0 per la doppietta di Antonio Raimondo. Ammonito Giovanni Stroppa, l'allenatore del Venezia, ammonito poco fa anche Somm, il centrocampista, che per la verità si è visto solo per questa ammonizione. Palla adesso nella metà campo del Frosinone, con la lotta fra Adams e Cittadini, lotta che prosegue tutta la partita. Sta vincendo il difensore del Frosinone, così come racconta anche il punteggio. Si lotta adesso a centrocampo, punizione per il Venezia, 46 minuti 50 sul cronometro, da giocare ancora 2 minuti nel corso del primo tempo. Frosinone 2 Venezia 0, torniamo a Modena.
2: Primo dei 4 minuti di recupero al Braglia, Modena 0 Avellino 1. Il Modena ha colpito una traversa con Ambrosino ancora su calcio d'angolo, c'è stato il cross di Holzer sempre sul primo palo, sempre nella zona coperta da Raffaele Russo, e Ambrosino ha girato colpendo la traversa con Martinelli battuto. Adesso ancora il Modena in attacco con la palla sul limite dell'area, palla dentro per Ambrosino che cerca di destreggiarsi, va sul fondo e palla poi ribattuta da Simici in calcio d'angolo. Modena 0 Avellino 1, Castellammare di Stabia.
6: Allora, Almenti non si sta giocando dopo il malore che è occorso a Bocino. Fa il 41esimo del primo tempo sul risultato di 0-0 tra Juve Stabia e Pisa. Il difensore bulgaro si è accasciato a terra, è stato soccorso, è uscito in barella dopo le manovre di rianimazione. Subito dopo la sua uscita dal campo i giocatori del Pisa, molto scossi, hanno chiesto all'arbitro di non giocare finché non si avessero notizie più precise. C'è stato un confronto tra l'arbitro e i dirigenti delle due squadre, due allenatori, i capitani. Detto questo, è arrivato il 45esimo, quindi non si è giocato per 4 minuti, mancavano 4 minuti alla fine del primo tempo, ma allo scoccare del 45esimo l'arbitro, che ricordiamo è il signor Calzavara di Varese, ha fischiato la fine del primo tempo, ha fatto due fischi, ha emesso due fischi. Ora bisognerà capire se si vorrà recuperare i 4 minuti, e al momento ha mandato tutti negli spogliatoi per capire qual è la situazione, o se si riprenderà tra un quarto d'ora iniziando effettivamente il secondo tempo. Lo capiremo nell'ambito di questo intervallo. 0-0 comunque alla fine del primo tempo tra Juve Stabia e Pisa. E linea a te, Filippo Corsini.
4: Grazie Carbone. A finali di tempo a Cesena, Cesena 0 Mantova 1, finali di tempo anche a Chiavari, Entella Vicenza 1-1. Torniamo a Frosinone, quanto manca Barlotti.
1: E allo Stirpe mancano 10 secondi alla fine del primo tempo, dei 4 di recupero. Arriva adesso il fischio dell'arbitro, il signor Perri di Roma. Applausi dello Stirpe, e non può essere altrimenti, perché questo Frosinone continua a regalare spettacolo. 2-0 contro il Venezia, doppietta di Raimondo, il centravanti dell'Under 21 in prestito dal Bologna per il secondo anno consecutivo. Squadre negli spogliatoi, a te Filippo.
4: Modena.
2: Terzo minuto dei 4 di recupero concessi dal direttore di gara di Loreto. Adesso ancora un tiro da fuori area del Modena di Santoro, che si è concluso alto sopra la traversa. Continua la pressione del Modena, ma non riesce a trovare il bersaglio. Siamo giunti adesso nel quarto dei 4 minuti di recupero, Modena 0 Avellino 1.
4: Vai fino
2: 1,
4: al termine, vai fino al termine del primo tempo.
2: Benissimo, allora c'è un colpo di testa di Niling, che si occupa della copertura preventiva su Kedira, palla che adesso viene recuperata dai colleghi di reparto difensivo del Modena, palla che finisce a destra per Tonoli, spesso alla destra aggiunta oltre a Holzer, con palla ceduta a Santoro. Di nuovo la palla che torna a destra per Tonoli, 20 secondi allo scadere del recupero concesso da Di Loreto, palla che viene verso il centro del campo dove la lavorano prima Bianco, poi Brugman, adesso Santoro che mette in moto Caso sulla sinistra, uno contro uno con Missori, punta Missori, Caso mette in mezzo, palla poi ribattuta e ancora Caso che riesce a recuperarla in mezzo all'area, dischetto dell'area di rigore, scocca il tiro, Murato libera Palumbo per il sollievo dei tifosi dell'Avellino, ma Zampano prova a continuare l'azione di pressing del Modena. Zampano con il cronometro a 49-10, quindi oltre i 4 minuti di recupero, non si batterà questo fallo laterale perché finisce il primo tempo. Modena 0 Avellino 1, il gol di Besaggio decide al settimo del primo tempo. Studio.
4: Prima di dare la linea al GR1, un aggiornamento flash anche da Monza Gran Premio d'Italia, Codignoni.
5: dove la situazione è abbastanza cambiata rispetto a come ci eravamo lasciati. Comanda sempre Russell, ma Gasly, che partiva in pole position, sta rientrando in quelle che sono le sue zone, ha perso diverse posizioni e dunque in seconda posizione c'è Verstappen, terzo Hamilton con la Ferrari, poi Piastri e Antonelli, che è risalito addirittura in quinta posizione. C'è Verstappen che però in questo momento sta fintando l'attacco nei confronti di Russell, ci si gioca la testa della corsa quando siamo all'undicesimo giro dei 53 previsti. Comanda Russell davanti a Verstappen e Hamilton, ma i due sono in battaglia. Anche in questo momento sta cercando Verstappen di passare lo stesso Russell, che in prima variante prova a prendergli la scia e si porta al comando. Guida dunque Verstappen davanti a Russell e Piastri, con Hamilton che è stato passato da Piastri ed è quarto, Antonelli è quinto. Studio.
4: Bene, ci risentiremo tra poco, sono le 15:54 e noi diamo la linea alla GR1.
7: Radio 1, un mondo da sentire.
8: La vita è come un appuntamento al buio, non sai mai se scatterà la scintilla. E se scatta, buon per te, a meno che non venga dalla tua auto. In quel caso, spero tu abbia la garanzia furto e incendio di Allianz Direct. Perché Direct è chi Direct fa. Assicura la tua auto online con Allianz Direct. Pubblicità, leggi stati informativi su riviste, franchigie, scoperti, limitazioni. Furto acquistabile solo con altre garanzie.
9: R1.
10: Nicola Ramadori in studio. Tragici incidenti durante diverse gare automobilistiche. Dopo la vittima di ieri a Brescia, altri 3 morti e 2 feriti gravi.
11: Il più grave in Sicilia, cronoscalata del Monte Erice, provincia di Trapani. Le vetture sfrecciano tra i tornanti, tanta gente lungo il percorso. Succede tutto in pochi istanti. Una macchina perde il controllo proprio all'altezza di una curva, esce di strada e travolge un gruppo di persone. Un ufficiale di gara viene colpito in pieno e muore sul colpo. Uno spettatore viene portato in ospedale, ma i medici non riescono a salvarlo. 2 i feriti gravi. Gara immediatamente sospesa e indagini in corso per fare piena luce su cause e dinamica dell'incidente. Tragico, analogo copione in un'altra competizione a Brescia, la Mille Miglia. Anche in questo caso una vettura centra uno spettatore 63enne che si trovava in prossimità di una curva per scattare delle foto. Anche in questo caso la gara è stata fermata e anche in questo caso saranno gli investigatori a dire cosa è accaduto. Primo punto da accertare è se l'uomo si trovasse in una zona consentita al pubblico. Nell'entroterra di Genova invece a perdere la vita è stato il copilota di una delle vetture che partecipavano al rally della Val d'Aveto e che, per motivi da accertare, è uscita di strada. Bruno Sokolovic, GR1.
10: La prima visita a Kiev dei delegati di Trump, Witkoff e Kushner per la fine del conflitto russo-ucraino, iniziati i colloqui con Zelensky, a cui parteciperanno anche alcuni consiglieri per la sicurezza europea. Dopo l'incontro di tre ore ieri con Putin a Mosca, il portavoce del Cremlino ha parlato di un clima di fiducia che si sta rafforzando, mentre torna ad alzare i toni il ministro degli esteri russi Lavrov, che ha definito le accuse tedesche alla Russia per i droni all'aeroporto di Lipsia e la rappresaglia diplomatica di Berlino l'inizio di una vera guerra. A causa della sua dipendenza energetica, l'Italia paga 2 volte il conto delle guerre, lo ha spiegato il ministro dell'economia Giorgetti nell'intervento che ha chiuso il forum Ambrosetti. Tuttavia, ha aggiunto, la nostra economia si è dimostrata resiliente. Quest'anno il PIL potrebbe crescere più delle previsioni iniziali. Ascoltiamolo.
12: Chiaramente non avremmo fatto i fenomeni, non saremmo stati fenomeni, però la barca è rimasta in galleggiamento. E vi posso assicurare, l'Italia è molto più rispettata all'estero che in patria.
10: Giornata cruciale in Germania, in Sassonia-Anhalt si vota, l'AfD, il partito di estrema destra, è nettamente avanti nei sondaggi, un risultato che potrebbe avere conseguenze anche sul quadro politico. I seggi chiuderanno alle 18, l'inviata a Magdeburgo.
13: Oggi scriviamo la storia, ne è convinto il candidato presidente di AfD Ulrich Siegmund, accolto al suo seggio elettorale da un folto gruppo di sostenitori. La media dei sondaggi assegna all'estrema destra il 42,5% dei consensi, un risultato che potrebbe regalarle la maggioranza assoluta. Una cesura per la storia tedesca del dopoguerra, la Sassonia-Anhalt, prima regione a venire governata dalla destra radicale. Ieri il comizio finale di Alternativa per la Germania si è chiuso con una colonna sonora inequivocabile. Send them back, mandiamoli a casa. casa in riferimento agli slogan sulla remigrazione. Contemporaneamente a Magdeburgo si teneva il cosiddetto Festival della Democrazia, convocato da sindacati, associazioni e dalla Chiesa. Il messaggio: il fascismo non è un'alternativa. Il loro tentativo: convincere a non votare AfD gli indecisi, che ieri rappresentavano ancora un quarto degli aventi diritto. Ci si aspetta una forte affluenza, ma già un quinto degli elettori ha votato per posta. I primi exit poll alle 18. Magdeburgo, Barbara Gruden, GR1.
10: E torna rosso il livello di allerta per il traffico aereo sull'Etna, cioè alla massima criticità per i cieli, dopo un ferragosto complicato per i passeggeri in transito nello scalo catanese. L'osservatorio dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia segnala nuovamente una copiosa emissione di cenere in corso. Ora la linea torna, tutto il calcio minuto per minuto, buon ascolto.
9: Anna, ma quale prendo? A me sembrano esattamente uguali.
14: No. Guarda qui, sull'etichetta c'è scritto da dove viene il grano. Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
9: Con la pasta al grano italiano vince l'Italia.
15: Non scegliere solo il prezzo, più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
16: Fai la scelta giusta.
17: Campagna promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in collaborazione con Ismea. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
18: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
19: Ottimo!
18: E un altro dove, se spendiamo più di 2000 euro, fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
19: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
18: Capisci perché ti ho sposato.
19: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
20: Iperceramica.
21: Regina, ma che bel sorriso!
22: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
21: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
23: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
4: In diretta alle 16.01, seconda parte di tutto il calcio minuto per minuto, dedicata interamente alla terza giornata del campionato di Serie A e B e al Gran Premio di Formula 1 d'Italia che si sta correndo a Monza. Torniamo sui campi come di consueto per ricordare come si sono chiusi i primi 45 minuti di gioco, ripartendo dal campo principale che è il Tardini. Parma Monza, Scaramuzzino.
0: Il parziale all'intervallo: Parma 0, Monza 1. Al 38esimo la bella rete di Jai Robinson, assistenza tecnica di Andrea Neri. Linea a Frosinone.
1: Con Daniele Antelmi, il parziale alla fine dei primi 45 minuti, Frosinone 2, Venezia 0, doppietta di Antonio Raimondo. Al 21esimo il colpo di testa su cross di Oyono. Al 39esimo il raddoppio su assist di Masini. Modena.
2: A Modena la situazione vede in vantaggio l'Avellino 1-0 sul Modena, sui padroni di casa, per effetto della rete segnata da Besaggio al settimo del primo tempo, una ribattuta da calcio d'angolo con un tiro dal limite che si è infilato nella porta di Cici Zola. Linea a Castellammare di Stabia.
6: Almenti la partita è stata momentaneamente sospesa al 41esimo del primo tempo sul risultato di 0-0 tra Juve Stabia e Pisa per un malore occorso al difensore del Pisa, Bojinov. Le ultime notizie che abbiamo di lui è che è cosciente, è stato trasportato al vicino ospedale San Leonardo di Castellammare, che dista fortunatamente solo un chilometro, e sono in corso le valutazioni per capire se proseguire la partita o meno. Ricordiamo, partita momentaneamente sospesa al 41esimo del primo tempo sul risultato di 0-0. A te Filippo Corsini.
4: I campi non collegati sono due: a Cesena fine primo tempo Cesena 0, Mantova 1, il marcatore Ruocco al 31esimo, a Chiava, Rientelle, Vicenza 1-1, vantaggio del Vicenza al 22esimo con Moncini, pareggio dell'Entella con Alberghetti al 37esimo. Ricordiamo negli anticipi sono aperti venerdì con Genoa Como, ha vinto il Como 4-1, ieri invece a Firenze Torino batte Fiorentina 2-1, Inter batte Napoli 3-2, Roma batte Atalanta 2-1. Alle 18 andremo avanti con Bologna Sassuolo, radiocronaca per noi di Cristiano Piccinelli. Alle 20.45 Juventus Milan con Giuseppe Bisantis. Domani alle 18.30 Cagliari Lecce con Luca Cesaretti e Antonio Di Monte. Alle 20.45 Udinese Lazio con Sebastiano Franco. Ma ovviamente c'è anche la Formula 1 che chiede il suo spazio, c'è il Gran Premio d'Italia in pieno svolgimento a Monza. Sentiamo come sta andando Manuel Codignoli.
3: E che spazio, signori e signori, amici radioascoltatori, oggi si potrebbe scrivere la storia. Al comando c'è Kimi Antonelli, partiva 19esimo, Antonelli è al comando. Ha passato proprio pochi istanti fa, mentre Filippo Corsini faceva il riepilogo degli anticipi, il compagno di squadra George Russell in tromba sul rettilineo, e adesso al giro numero 18 dei 53 previsti guida il Gran Premio d'Italia. Un italiano non vince il Gran Premio d'Italia dal 1966. Quest'anno sono 60 anni esatti da quando Ludovico Scarpiotti vinse il Gran Premio d'Italia a Monza. Kimi Antonelli partiva 19esimo, la corsa gli è andata in conto con la neutralizzazione, ma lui è stato bravissimo a farsi strada senza incidenti, senza contatti, con la grinta del veterano, e a portarsi al comando. Antonelli guida con 3 decimi di vantaggio però nei confronti del compagno di squadra Russell, che gli è molto vicino e vorrà riprendersi la prima posizione, ma deve guardarsi a sua volta Russell da Verstappen, che occupa la terza posizione. La Ferrari, l'unica superstite, quella di Hamilton, è quarto, staccato di 4 secondi da Verstappen. Attenzione, perché c'è Russell che prova ad attaccare Antonelli, c'è anche Verstappen lì dietro. Antonelli mantiene la prima posizione, sono appiccicati 3 piloti in 4 decimi, Antonelli, Russell e Verstappen. Hamilton è riscivolato in 5ª posizione, continua a controsorpassarsi con il pilota della McLaren Oscar Piastri. Al momento Piastri è 4º, Hamilton è 5º. Studio.
4: E allora, tornando al calcio, ricordo e confermo la scaletta con l'ordine degli interventi. Campo principale Parma per Parma-Monza, a seguire Frosinone per Frosinone-Venezia, Modena per Modena-Avellino, Castellammare per Juve-Stabia-Pisa, ai microfoni Giovanni Scaramuzzino, Jacopo Barlotti, Andrea Taffi e Luigi Carbone, che invito ovviamente a interromperci qualora avesse notizie ufficiali circa la ripresa del gioco di Juve-Stabia-Pisa. Ripartiamo da Monza, da Parma-Monza.
0: Ed ha preso il via nel secondo tempo la sfida del Tardini. Ricordo il parziale: Parma 0, Monza 1, in virtù del gol di Jay Robinson al 38esimo. Più forte delle assenze la squadra ospite, Brianzoli sempre propositivi dopo un avvio favorevole al Parma. L'andamento della gara però è presto cambiato e al 38esimo appunto la formazione di Juric ha trovato il gol del vantaggio grazie alla prodezza, perché tale è stata, del giovane Jay Robinson, assente dell'ultima ora. Patrick Cutrone ha trovato la rete, Jay Robinson alla seconda presenza in Serie A. Nel Parma non c'è più l'ex Bologna e Fiorentina Fabian, al suo posto Frigan, il croato che ha attitudini più offensive rispetto al giocatore sostituito. In maglia rossa con inserti e numerazione bianche, il Parma attacca in questa ripresa da destra verso sinistra, contestata sonoramente con tanto di striscione prima della partita dai ragazzi della Nord. Invece la tenuta completamente nera del Parma, con Corvi che adesso sbaglia il disimpegno, pallone che non è controllato da Diego Carlos, finisce in fallo laterale, rimessa a favore della formazione allenata da Juric, pallone che finisce però in fallo laterale, questa volta il pallone dei padroni di casa. Tutto questo dopo un minuto di gioco. Parma 0, Monza 1, Frosinone.
1: E qui allo Stirpe ancora le squadre sono negli spogliatoi, anzi ci sono i giocatori, le riserve che si scaldano in mezzo al campo. Stanno rientrando adesso pian piano i giocatori del Frosinone guidati dall'arbitro Mario Perri di Roma, lo ricordiamo, laureato in ingegneria aerospaziale, 33 anni, uno dei giovani arbitri più promettenti, ha esordito in Serie A all'ultima giornata dello scorso campionato in una Fiorentina-Atalanta. Pian piano le squadre stanno rientrando in campo, si comincerà fra poco, ma non rubiamo altro tempo. Ricordiamo il parziale con cui si è andati a riposo: Frosinone 2, Venezia 0, la doppietta di Raimondo. E torniamo a Modena.
2: A Modena squadre che non sono ancora rientrate dagli spogliatoi, Modena 0, Avellino 1 è la situazione. Operazione di riscaldamento in campo, sta per entrare nell'Avellino sicuramente Venturi, c'è un secondo giocatore che non ha ancora tolto la pettorina, ve ne daremo conto tra pochissimo. Per adesso ribaltiamo il parziale, Modena 0, Avellino 1, andiamo a Castellammare di Stabia.
6: A Castellammare di Stabia la partita è ancora sospesa per il malore accusato dal difensore del Pisa Bogino, sospesa al 41esimo del primo tempo sul risultato di 0-0 tra Juve Stabia e Pisa. Il giocatore è cosciente, è stato trasportato in ospedale per accertamenti, sono ancora in corso le valutazioni se riprendere il gioco. Da una nota che ci è stata inviata dagli uffici stampa delle due società sembra che la motivazione del malore accusato dal difensore possa essere una crisi per disidratazione rotazione nonostante il cooling break che c'era stato circa un quarto d'ora prima. Vi daremo aggiornamenti appena ne avremo sulla prosecuzione eventuale della partita. Della linea Filippo Corsini.
4: Sentiamo ancora a Monza il Gran Premio d'Italia di Formula 1 Codignoni.
5: Giro numero 21 in corso, sorpassi e controsorpassi tra Kimi Antonelli e George Russell, i due alfieri della Mercedes, ma davanti resiste Antonelli che ha 6 decimi di vantaggio sul compagno di squadra. Antonelli che ha gomma media, Russell ha gomma dura. In terza posizione c'è Verstappen che ha 1,5 secondi da Russell. Adesso per esempio siamo nuovamente sul rettilineo del traguardo con Russell che prende la scia di Antonelli, gli si mette davanti. Russell è al comando del Gran Premio d'Italia avendo superato Antonelli. Era successo anche due giri fa, in precedenza Antonelli poi aveva ripreso la scia a sua volta all'uscita della prima variante e alla variante Reda Roggia si era ripreso la posizione. Vedremo se sarà così. I due sono attaccati, prova a difendere l'interno Russell. Antonelli vuole prendersi l'interno, alla fine si sposta verso l'esterno, allunga la staccata, arriva in due, il due lì non si passa e Antonelli è passato. Capolavoro di Antonelli che si riprende la prima posizione dopo un nuovo duello con il compagno di squadra che guida la vettura gemella George Russell e che è anche un suo rivale per il mondiale. Antonelli, Russell, Verstappen, Piastri, Hamilton, questa è la situazione. L'unica Ferrari superstita, quella di Hamilton, come detto è quinta. La corsa era stata sospesa all'inizio del secondo giro per un incidente di Leclerc all'ultima curva che però fortunatamente non ha avuto conseguenze fisiche nonostante l'urto molto violento. Mancano 31 giri al termine, guida Kimi Antonelli davanti a Russell e Verstappen. Studio.
4: E torniamo a Parma Monza.
0: Con l'ingresso in campo anche di Valentino, ancora 90 minuti nelle gambe Diego Carlos che tra l'altro nel primo tempo era stato superato nettamente da una scorribanda palla al piede di Diego Motta che prova adesso a entrare a sua volta in area di rigore avversaria, deve uscire di testa e allontanare in qualche modo la minaccia il portiere Corbi. È un Parma che soffre, verticalizza molto bene il Monza che dopo aver trovato il gol del vantaggio conduce per una rete a zero. Anche nella ripresa si mostra baldanzoso e soprattutto cosciente dei propri mezzi, tutto questo a scapito delle numerose assenze. Quella dell'ultima ora ha colpito Cutrone, l'ex particolarmente atteso e temuto dai sostenitori della formazione gialloblu, ma al di là delle mancanze è comunque un schema solido quello del Parma, soprattutto nelle ripartenze a vuoto, i tentativi di marcatura dei giocatori emiliani. Adesso Troilo spazza con un sinistro deciso la propria area di rigore, non ci sono maglie nere nella metà campo avversario, ha avuto pochi palloni per poter dimostrare la propria bravura Romero, il giocatore che ha fatto il suo esordio in Serie A allo Stadium contro la Juventus. C'è un fallo adesso commesso su Akin Sabiro, tutto questo vicino alla panchina della formazione Brianzola, larga le braccia, Iunic aveva già fischiato il direttore di gara che ricordo è la penna della sezione di Roma 1. Tutto questo ve lo stiamo raccontando gentili amici, il minuto numero 7, Parma 0, Monza 1, linea Frosinone.
1: Terzo minuto della ripresa in corso allo Stirpe, Frosinone 2, Venezia 0, due cambi per mister Giovanni Stroppa nel Venezia, fuori Albion Rachmani, il kosovaro al suo posto Yeboah che era in dubbio, l'attaccante anche protagonista lo scorso anno della promozione dei lagunari nella massima serie, adesso avrà 45 minuti per provare a cambiare la partita, fuori anche Som, lo avevamo detto, si era visto di fatto solo per un'ammonizione, al suo posto è entrato Tony Fernandez, classe 2008, arrivato pochi giorni fa dal Barcellona, centrocampista, è il secondo più giovane esordiente di sempre del Barcellona dietro a un certo Yamal, insomma esordio in Serie A, staremo a vedere cosa potrà fare il giocatore arrivato in prestito dal Barcellona. Frosinone che invece ha poco da cambiare, ha da gestire, ma gioca bene, gioca a memoria la squadra di Alvini che davvero non si è snaturata, il lancio in profondità per Masini, uno dei pochi volti nuovi in campo rispetto all'anno scorso. Masini non aggancia, lotta però con un avversario, si resta nell'area del Venezia ma Stankovic, il portiere, va al rinvio. Chiaramente sono gli ospiti adesso ad essere chiamati alla risposta, alla rimonta e quindi a proporre gioco. Terzo minuto, 40 secondi nel corso della ripresa fra Frosinone e Venezia. Il risultato è di 2-0 per i giallazzurri. Torniamo a Modena.
2: Gioco ripreso da 38 secondi al Braglia. Modena 0, Avellino 1. Vi diamo conto delle tre sostituzioni che sono avvenute nell'intervallo. L'Avellino ha effettuato la seconda e la terza sostituzione mandando in campo, Nesta ha mandato in campo Venturi e Cancellotti al posto di Simic, ammonito nel corso del primo tempo intorno al 35esimo, e Cancellotti al posto di Missori. Dall'altra parte invece Azzi ha preso la fascia sinistra che gli ha lasciato Zampano, dunque vuole più fluidità sulla fascia sinistra Daniele Galloppa. Situazione quando è trascorso ormai il primo minuto di Modena-Avellino, in vantaggio gli ospiti per 1-0, e linea a Castellammare di Stabia per vedere se ci sono novità.
6: Non ci sono novità a Castellammare di Stabia, la partita è ancora sospesa e sono in corso le valutazioni da parte dell'arbitro e dei dirigenti di Lega e delle due società se ci siano le condizioni per riprendere la gara. Ricordiamo, interrotta al 41esimo del primo tempo sul risultato di 0-0 per un malore occorso al difensore del Pisa, Bojinov, che è stato soccorso in campo, poi trasportato in ospedale per degli accertamenti, è cosciente, a lui facciamo ovviamente i migliori auguri per una ripresa e siamo in attesa di capire se si riprenderà anche a giocare quello stadio di Castellammare. Linea Filippo Corsini.
4: Situazione invariata intanto sui due campi non collegati, Cesena 0, Mantova 1, Entella Vicenza 1-1. Ancora Formula 1, Gran Premio di Monza Codignoni.
5: 28 giri al termine, comanda Russell che è riuscito a superare Antonelli. C'è stata una sequenza sorpasso alla prima curva, la prima variante, controsorpasso alla Roggia, ripetuta per tre volte, ma la quarta volta Russell è riuscito a prendere la testa e adesso guida con poco più, con poco meno anzi di un secondo nei confronti di Antonelli che lo segue a 6 decimi. In terza posizione c'è Verstappen che dopo essersi un po' staccato sta tornando sotto e ad Antonelli è stato detto, abbiamo detto a Russell di spingere al massimo per andare a costruire, mentre intanto Antonelli arriva lungo alla prima staccata, taglia la chicane e adesso bisogna stare attenti perché Verstappen era lì vicino e potrebbe attaccare la Roggia. Attenzione, poi vi diremo del team radio, ma adesso andiamo in diretta per capire se Verstappen ha spazio per attaccare Antonelli che ha commesso un leggero errore, una sbavatura alla prima variante arrivando lunga, ma era troppo lontano Verstappen e dunque Antonelli resta secondo. Dicevamo, ad Antonelli è stato detto che al compagno di squadra Russell a sua volta è stato comunicato, cerca di costruire un gap nei confronti di Verstappen per essere sicuri, se non ce la fai invertiremo le posizioni e ti diremo di far passare Antonelli perché ci preoccupa Verstappen che al momento è terzo. Russell allora sta cercando di abbassare i propri tempi e adesso guida con 9 decimi di vantaggio su Antonelli e 1,8 su Verstappen. L'unica Ferrari superstite, quella di Hamilton, continua questa sequenza anche lui di sorpassi e controsorpassi con Piastri che vede al momento però prevalere il pilota della McLaren che è quarto, Hamilton è quinto. A chiudere la top 10 poi Norris, il campione del mondo in carica, sesto con la McLaren, Gasly, Lindblad, Tsunoda e Berman in decima posizione. Si è ritirato anche Alonso nel periodo non collegato, ricordiamo l'incidente di Leclerc nel corso del secondo giro, dunque una sola Ferrari superstite. Mancano 27 giri al termine del Gran Premio di Monza, le due Mercedes sono davanti. Studio.
4: Tornando al calcio, visto la situazione ancora sospesa a Castellammare, Juve Stabia, Pisa non si gioca, dopo Modena Avellino Andrea Taffi ridarà la linea direttamente allo studio centrale, dunque Parma, Monza, Frosinone, Venezia, Modena Avellino e poi studio centrale in attesa di notizie da Castellammare. Ripartiamo dal Tardini Parma Monza.
0: Siamo per entrare nel 12° minuto di gioco, Parma 0, Monza 1, decide il gol al 38° del primo tempo di Jai Robinson. 4 cambi decisi da Carlos Cuesta nel tentativo di dare una scossa alla classica frustata ai suoi. Li riepiloghiamo in difesa, fuori Diego Carlos, dentro Valeri, poi fuori anche Fabiane e Ordóñez al loro posto rispettivamente Frigan e Sierro, e quindi Lontani ha rilevato pochi istanti fa Romero. Parma che prova a spingere con più insistenza, ma è ordinato in fase di contenimento il Parma per Juric, una sola sostituzione con l'ingresso sul terreno di gioco di Colpani a rilevare Forson all'altezza della linea centrale del campo. C'è stato un intervento del direttore di gara che dà torto a Robinson per un fallo commesso dal britannico, calcio di punizione già battuto da Valenti, il pallone è smistato verso la sua sinistra, il pressing adesso del Monza è affidato proprio al nuovo entrato Colpani, vicino a lui c'è anche Danny Mota, il pallone dato all'indietro per Sierro, lo svizzero neo arrivo tenta il lancio lungo sul fronte sinistro, potrebbe arrivare un cross, arriva in effetti, ma il pallone colpito troppo forte finisce la sua corsa sul fondo e continua qualche fischio seppur sporadico da parte dei sostenitori giallo-blu. 12 minuti e 12 secondi, Parma 0 Monza 1, linea nuovamente allo stadio Stirpe di Frosinone.
1: Nono minuto della ripresa, Frosinone 2, Venezia 0, primo intervento di Palmisani, il portiere del Frosinone, ci ha provato Yeboah per il Venezia, da limite non difficile la parata dell'estremo difensore dei giallazzurri che dunque mantiene inviolata la porta, ma già Yeboah si è fatto vedere in 9 minuti in due occasioni con questo tiro e poi prima ancora con una girata da centro area murata da Cittadini e Calvani, i due difensori del Frosinone che per ora hanno concesso davvero pochissimo. Riparte in contropiede la squadra di casa, ma è ancora il Venezia in possesso palla. Ha iniziato meglio questo secondo tempo la squadra di Stroppa, a caccia ovviamente di un gol che potrebbe riaprire la partita. Ci prova ancora Yeboah da lontanissimo, pallone alla sinistra di Palmisani, ma sicuramente prova a dare la scossa l'attaccante che l'anno scorso è stato protagonista della promozione con 10 gol nel campionato cadetto, ha giocato anche il mondiale con l'Ecuador. I cori, gli applausi che state sentendo sono per Fares Gegemis, uno dei grandi protagonisti della promozione dello scorso anno della Frosinone, che potrebbe entrare fra pochi minuti. Era stato vicino all'addio, lo voleva il Beşiktaş, lo volevano altre squadre, la stella del Frosinone, 15 gol in Serie B l'anno scorso. Alla fine sembra che sia rimasto, il campionato in Turchia, il mercato in Turchia chiude domani in realtà, quindi tutto potrebbe succedere, però adesso la frattura si è ricomposta e quindi Gegemis è pronto a tornare in campo, a disposizione, a piena disposizione di Alvini, che dunque farà i primi due cambi fra pochissimo. Intanto ribadisco il parziale, Frosinone 2 Venezia 0, siamo all'undicesimo della ripresa, ci prova ancora il Venezia con Yeboah fermato a centro area, linea Modena.
2: Siamo nell'ottavo minuto a Modena, Modena 0, Avellino 1 è il parziale, mentre continua il pomeriggio di lavoro intenso per Martinelli, l'estremo difensore dell'Avellino che poco fa è stato chiamato in causa da una conclusione di Santoro dai 20 metri che l'ha chiamato al tuffo, alla parata in tuffo che poi è seguita in un calcio d'angolo.
7: Scusate, il gol del pareggio del Parma risolve in mischia Lontani, che aveva in un primo momento tentato la battuta diretta, pallone non allontanato dalla difesa della formazione Monza. Sese ancora il controllo di Lontani e la conclusione in diagonale, nulla da fare per Thiam, porta alla nostra destra, ristabilisce la situazione di parità la formazione di Carlos Cuesta. Parma 1, Monza 1, il gol di Lontani e linea nuovamente a Modena.
2: Per ricapitolare minuto e punteggio, dopo che il Modena ha colpito per la seconda volta la traversa, questa volta su un Ealing sempre da calcio d'angolo, nono minuto, Modena 0, Avellino 1 e la linea può tornare allo studio.
4: Formula 1, Gran Premio d'Italia, torniamo a Monza, Codignoni.
5: Dove le cose sono cambiate, perché un paio di giri fa si è fermato lungo la pista per un problema meccanico Lance Stroll con la sua Aston Martin, e questo ha portato all'esposizione di una virtual safety car, ovvero sia i piloti devono rallentare entro un delta tempo di tempo contingentato per dare la possibilità ai commissari di intervenire. Hanno sfruttato questa virtual safety car alcuni piloti per fermarsi ai box, e tra questi piloti anche Antonelli e Verstappen. Dunque la nuova situazione vede al comando Russell, che non si è fermato anche perché montava gomme dure a differenza di Antonelli. Russell che ha 5 secondi e 4 di vantaggio su Piastri con la McLaren, poi Hamilton terzo con la Ferrari, Norris e Gasly. Sentiamo Russell. Russell chiede informazioni, siamo ok con questa mappatura di motore, e il suo ingegnere di pista gli dice sì, fidati di quello che ti diciamo, ok. Dicevamo, guida Russell con 5 secondi e mezzo di vantaggio nei confronti di Piastri, poi Hamilton terzo con la Ferrari, tutti i piloti che non si sono fermati ai box per sfruttare la safety car, poi Norris quarto con la McLaren, Antonelli che è risalito in quinta posizione superando proprio poco fa Pierre Gasly e Verstappen settimo, quindi Lindblad, Tsunoda e Colapinto. Ora bisognerà vedere cosa farà chi non si è fermato fino adesso, perché chi come Piastri e Hamilton aveva le medie, credo sia diciamo doveroso che si fermi nuovamente ai box un'altra volta. Russell potrebbe anche tentare l'azzardo di arrivare fino in fondo, perché ha montato gomma dura, ci ha fatto 26 giri, è vero ne mancano ancora 23, ma questa è una pista non molto usurante per gli pneumatici, lo scopriremo. Ad ogni modo, Russell, Piastri e Hamilton, questi i primi tre in classifica, con Antonelli quinto e Verstappen settimo che si sono fermati ai box in regime di virtual safety car, 22 giri al termine del Gran Premio d'Italia. Studio
4: Parma Monza.
7: 18esimo minuto, situazione di parità, Parma 1, Monza 1, calcio di punizione però a favore della squadra Brianzola da sinistra, vicino allo spigolo dell'area di rigore, all'interno dei propri 16 metri l'intera formazione emiliana. Colpani di sinistro a cercare il colpo di testa, a trovare il compagno Akin Sammiro, poi pallone allontanato in qualche modo, Birindelli di destro alto,
0: prova il Parma a rendersi subito pericoloso dopo aver subito il gol del pareggio, gol che è nato da una bella intuizione di Lontani che in un primo momento aveva mancato la conclusione in porta, pallone allontanato a metà e quindi è arrivato il cross che ha permesso ancora al giocatore di scuola milanista di controllare, di battere a rete di destro sul palo lungo, quello alla sinistra del portiere Corvi, conclusione raso terra che non ha lasciato scampo all'estremo difensore della formazione emiliana. Poco fa la risposta del Monza su un'azione nata da calcio di punizione con il colpo di testa tentato e trovato da Quadio che ha esaltato i riflessi di Corvi che si è tuffato alla sua sinistra per evitare la capitolazione. È una bella partita nonostante il gran caldo, mette a dura prova le due squadre. Adesso ancora il Monza con Coloruscio che guadagna un calcio di punizione all'altezza della linea mediana del campo, allarga le braccia, poi Sierro riesce in pratica a controllare il pallone quando ormai però il gioco era fermo. Ancora la ragnatela dei passaggi della formazione Brianzola, così come chiede appunto il tecnico croato Juric, e un Parma che massimo due tocchi prova appunto a liberarsi del pallone per evitare il pressing avversario sul settore destro, prova adesso nella circostanza a farsi vedere il solito Pirindelli, ma in questo momento chiude bene la formazione di Carlos Cuesta, costringendo gli avversari al retropassaggio verso il portiere Diam. 19esimo, Parma 1 Monza 1, nuovamente stadio Stirpe Frosinone.
6: Scusa Barlotti, mi inserisco dallo stadio Menti di Castellammare di Stabia perché abbiamo avuto la notizia che la partita riprenderà fra 5 minuti, dopo 5 minuti di riscaldamento delle due squadre, riprenderà Juve Stabia Pisa dal 41esimo del primo tempo, dunque si giocheranno i 4 minuti finali, il recupero e poi dopo 5 minuti di riscaldamento delle due squadre, riprenderà Juve Stabia Pisa dal 41esimo del primo tempo, dunque si giocheranno i 4 minuti finali, il recupero e poi si disputerà il secondo tempo.

0: Il portiere Palmisani che è pronto a battere un calcio di punizione di seconda nella propria metà campo. Seguiamo questa azione, poi torneremo naturalmente a Modena per andare a vedere anche cosa succede in Serie B. Lancio lungo di Palmisani con la palla recuperata dal Venezia da Kike Perez, gioco frammentato, adesso c'è una punizione per la squadra ospite, però un dato di fatto è che il Frosinone fatica adesso a avanzare, a rendersi pericoloso, ed è il Venezia che prova a gestire palla per cercare di riaprire la partita. Frosinone 2, Venezia 0, il 18° della ripresa è appena cominciato. Torniamo a Modena.
1: Quarto d'ora della ripresa al Braglia, Modena 0, Avellino 1, continua la pressione incessante dei padroni di casa che alternano le sortite sulle fasce con Holzer e Caso, e le sortite centrali invece, dove gli 1-2 delle mezzali che si inseriscono con le sponde di Ambrosino mettono in difficoltà l'Avellino, che si difende con ordine, con lucidità, e fino adesso soffre un po' sui calci piazzati. Adesso è Azzi che manovra sulla sinistra con Caso, la catena di sinistra che era quella del Monza dell'anno scorso, promosso in Serie A, vede adesso la palla tornare al centro con Santoro che si allarga verso destra, dove Holzer ricomincia il giro palla, adesso punta l'uomo con va sul fondo, poi la ribattuta dell'Avellino che ha la meglio. 15° minuto, Modena 0, Avellino 1, e allora vediamo se è ripresa la partita a Castellammare a questo punto.
2: Non ancora, credo.
3: Non è ancora ripresa, le squadre si stanno scaldando, la buona notizia è che migliorano le condizioni di Bojinov, che aveva accusato un malore nel primo tempo, nel finale del primo tempo. Dunque si riprenderà a giocare sul risultato di 0-0 tra Juve, Stabia e Pisa dal 41° del primo tempo, tra pochi minuti.
2: Frigante non collegati, Cesena 0, Mantova 1, Entella Vicenza 1-1, torniamo ancora a Monza Formula 1, Gran Premio d'Italia con Codignoni.
4: Grazie Filippo, mancano 19 giri a termine, sentiamo. Allora, Russell viene dato il tempo che ha fatto nell'ultimo passaggio Kimi Antonelli, il quale dice: lasciatemi guidare, non datemi queste informazioni. Dicevamo, mancano 19 giri a termine, guida Russell Mercedes con 8 secondi e 1 di vantaggio nei confronti di Piastri, il quale a sua volta ha 1 secondo e 2 sull'unica Ferrari superstite, quella di Hamilton, che dunque è in terza posizione. Questi sono piloti che però non si sono fermati quando c'è stata la virtual safety car. In quarta e quinta posizione ci sono i due big che invece la sosta l'hanno effettuata, ovvero sia Kimi Antonelli che è quarto con gomma media e Verstappen che è quinto con gomma dura. Seguono poi altri piloti che non si sono fermati: Norris, Gasly, Lindblad, Tsunoda e Colapinto. La corsa dunque si è sfalsata dal punto di vista delle strategie, mentre intanto c'è un lungo di Lewis Hamilton che arriva lungo alla prima staccata della prima variante, e così facendo perde la posizione da Antonelli che era lì dietro. Antonelli si porta dunque in terza posizione. È chiaro che la sfalsamento di strategia avrebbe reso comunque abbastanza semplice il sorpasso per Antonelli nei confronti di Hamilton, vista la differenza di anzianità delle gomme, ma così facendo al pilota italiano è andata bene, perché non perde tempo per il sorpasso e soprattutto mette una macchina tra sé e Verstappen, che a parità di gomme ora lo insegue in quinta posizione. Dicevamo, adesso bisognerà vedere, andando avanti con i giri, quale sarà la strategia di chi ancora non si è fermato. Di certo la corsa sembra andare incontro più che mai a Kimi Antonelli, che partiva 19°, è stato anche in testa di questo Gran Premio, al momento occupa la terza posizione con buone probabilità anche di provare a vincerlo. 18 giri al termine, Russell, Piastri, Antonelli, Hamilton, Verstappen, questi primi 5, studio.
2: E allora, tornando al calcio, ricordo che dal prossimo giro rientrerà in scaletta anche Castellammare di Stabia, dunque nuova scaletta: Parma, Monza, Frosinone, Venezia, Modena, Avellino e Juve, Stabia, Pisa. Torniamo ancora al Tardini, Parma, Monza.
5: Siamo per entrare nel 24esimo, pausa rinfrescante nel corso della ripresa. Parma 1, Monza 1, la successione delle reti, 38esimo del primo tempo, una bella conclusione di Jay Robinson per il vantaggio esterno al 15esimo della ripresa. Lontani, da poco entrato al posto di Romero, ha sfruttato un assist rasoterra da sinistra, ottimo il controllo, precisa la conclusione in diagonale, nulla da fare per il portiere Thiam. In attesa che il gioco riprenda, noi ci fermiamo. Parma 1, Monza 1, 25esimo, Frosinone.
0: E qui ha appena segnato il Venezia con il gol che dimezza le distanze e prova a riaprire la partita. Un rovesciamento di fronte improvviso, perché c'era calcio d'angolo per il Frosinone, e in qualche modo è riuscito proprio con Yeboah il Venezia a riaprire la partita. Azione velocissima, sinistro a giro, pallone sul secondo palo, niente da fare per Palmisani. E insomma, l'ingresso di Yeboah ha davvero cambiato la partita. 2-1 adesso il parziale, al minuto numero 22 della ripresa il Venezia dimezza le distanze. C'erano

0: Sono stati anche i cambi da una parte e dall'altra per il Frosinone, fuori Schmidt, dentro Cichella, fuori anche Fini, dentro Gegemis, l'algerino grande protagonista della promozione che proprio poco fa era andato al tiro impegnando Stankovic, ma sul ribaltamento di fronte, come detto, è arrivato il gol del Venezia che riapre tutto. Minuto 22 in corso allo Stirpe, fra poco ci sarà anche il cooling break, attacca però ancora il Frosinone, siamo dall'altra parte, quindi Masini il cross in mezzo. Spazza la difesa del Venezia con Scintiene, poi prova in qualche modo Sagrado di testa, ma è il Frosinone che con Gegemis è in possesso di palla, il tocco anche per un compagno, Anthony Oyono, poi Calò in profondità, Raimondo, lo scambio con un compagno non riesce e alla fine il pallone arriva a Stankovic, portiere del Venezia. Gara apertissima, Frosinone 2, Venezia 1, è il 23esimo allo Stirpe. Torniamo a Modena.
1: 20° minuto alla Braglia, Modena 0, Avellino 1, gioco fermo perché Besaggio dell'Avellino è andato a terra per crampi, intanto stanno per effettuare alcune sostituzioni le squadre. Il Modena per esempio poco fa ha inserito Bacchin, il giocatore che viene dal Perugia, 6 gol e 6 assist nella scorsa stagione al posto di Brugman. Vediamo adesso cosa farà l'Avellino, ne daremo conto nel prossimo collegamento. E dunque gioco che ancora non riprende, quindi
2: scusami Modena... in vantaggio, chiudi
3: pure, vai pure
2: in vantaggio del Pisa. Cioè, si è ripresa la partita qui al Menti ed è andato in vantaggio il Pisa con Calabresi, una gran conclusione dalla distanza dai 20-25 metri per il vantaggio toscano, dunque cambia il risultato al Menti, conduce il Pisa per 1-0 sulla Juve Stabia. Te
3: torniamo ancora da 21... Modena, vai.
1: Sì, solamente minuti e punteggio, poi sentiamo il racconto del gol. 21esimo, Modena 0, Avellino 1, Castellammare di Stabia.
2: Sì, per raccontare innanzitutto che il gioco è ripreso alle 16:30 e poi dopo un minuto e mezzo dalla ripresa del gioco si giocheranno i 4 minuti che mancavano alla fine del primo tempo e i 5 di recupero che l'arbitro ha già palesato ci saranno. Il gioco è ripreso e subito è andato in rete dopo un minuto e mezzo il Pisa con una conclusione dalla lunga distanza 25 metri di Calabresi, pallone che è andato a insaccarsi nel set alla destra di Boer, davvero una bella conclusione, e poi la dedica con la maglia numero 2, quella di Bojinov, mostrata al pubblico che ha applaudito. Ricordiamo Bojinov che ha accusato un malore in chiusura del primo tempo ma le cui condizioni sono in miglioramento, adesso in ospedale qui a Castellammare. Gioco è ripreso, il Pisa in possesso di palla nella propria metà campo, è cambiato dunque il risultato grazie alla rete di Calabresi, Juve Stabia 0, Pisa 1. Vieni allo studio.
3: Riepiloghiamo la situazione con un giro flash ricordando soltanto minuto e punteggio da tutti i campi. Parma
4: Altardini, minuti di gioco 29, Parma 1, Monza 1, Frosinone.
0: 25esimo della ripresa allo Stirpe, c'è appena stato il cooling break, Frosinone 2, Venezia 1, Modena.
1: A Modena, Modena 0, Avellino 1, siamo giunti al 22esimo, linea Castellammare.
2: Altrimenti siamo nel recupero del primo tempo, conduce il Pisa per 1-0 sulla Juve Stabia. Studio.
3: Campi non collegati a Cesena, al 74esimo Cesena 0, Mantova 1, a Chiavari siamo al 73esimo, Entella 1, Vicenza 1, ritorniamo ancora a Monza, Gran Premio d'Italia di Formula 1, Codignoni.
5: Currently Kimi forecast to catch right at end of race.
6: Allora, quello che avete sentito era l'ingegnere di pista di Russell che parlando con il suo pilota risponde alla domanda di Russell, i tempi funzionano, stanno andando bene, la risposta è stata con la nostra previsione Kimi ti verrà a prendere entro praticamente a fine gara, e questo ci dice tante cose, ci dice che Russell cercherà di arrivare fino in fondo evidentemente con queste gomme quando mancano 14 giri e guida il Gran Premio d'Italia con 7,5 secondi di vantaggio nei confronti del compagno di squadra e leader del mondiale che partiva dalla 19esima posizione e adesso con gomme medie sta andando alla rimonta. In terza posizione c'è Verstappen con la Red Bull, poi seguono Piastri, Hamilton, Norris, Gasly, Lindblad, Tsunoda e Colapinto. Hamilton è quinto con l'unica Ferrari superstite a 2 secondi da Oscar Piastri, dunque diventa complicato quantomeno al momento provare ad andare a raggiungere il pilota della McLaren per andare ad artigliare un quarto posto. Ferrari in difficoltà, Ferrari orfana di Leclerc che è andato a sbattere nel corso del primo giro. Vi dobbiamo però anche un'altra notizia molto importante, è che Russell non è tecnicamente sotto investigazione ma è stato notato, come si dice nel gergo dei commissari, una sua potenziale violazione delle regole in regime di bandiera gialla. Dunque potrebbe anche arrivare, qualora arrivasse l'investigazione e successivamente l'accertamento della pena, un po' come diciamo le multe stradali, una penalizzazione per Russell che deve difendere 7 secondi e 4 da Antonelli, ma anche questa spada di Damocle su di sé. Al momento mancano 13 giri, davanti ci sono le due Mercedes con Antonelli che sta cercando di andare a caccia di Russell che in questo momento viene scagionato. Proprio in questo istante non ci sarà nessun tipo di investigazione, dunque la battaglia si giocherà in pista. Filippo.
3: Allora ripartiamo da Parma Monza.
4: 31esimo minuto, 1-1 tra Parma e Monza. Riepiloghiamo velocemente quello che è accaduto nel secondo tempo. Attorno al quarto d'ora prima la traversa di Colpani sullo 0-1. Intanto contropiede Parma, il tentativo di uscita del portiere Thiam che porta via il pallone a Birindelli, ma soprattutto porta via il pallone agli attaccanti avversari. Si era involato lontani verso l'area di rigore avversaria, non è riuscito a controllare il pallone neppure a sfiorarlo, proprio perché il portiere Thiam ha scelto benissimo il tempo dell'uscita, uscita bassa, sempre rischiosa, sempre pericolosa anche per l'opportunità, seppur solo potenziale, di commettere fallo.
2: Scusa Scaramuzio, ti interrompo di nuovo. Da Castellammare di Stabia ci sarà un calcio di rigore in favore del Pisa, mi rifarò vivo quando sarà tutto pronto per l'esecuzione.
4: D'accordo, e dicevamo che appunto il Parma ha costruito una azione brillante per capovolgere la partita, un'azione nata dal movimento di Lontani, l'inserimento sul settore sinistro di Valeri che è entrato in area di rigore, ha vinto anche la concorrenza tutta fisica in un primo momento di Birindelli, ma nel frattempo era arrivato Thiam dalle sue parti, si è tuffato, ha scelto benissimo il tempo, in pratica respingendo in qualche modo il tentativo volontario è stato di battere a rete il pallone. Poi è stato allontanato nel Parma e Poloruscio l'attaccante.
2: Scusa Scaramuzzino, tutto pronto, prego. Per la battuta del calcio di rigore c'è Petagna dagli 11 metri di fronte a Boer. Siamo a Castellammare sul risultato di 0-1 per il vantaggio di Pisa che adesso ha l'occasione di raddoppiare. Petagna, mentre l'arbitro fa rispettare la distanza, verifica che nessuno varchi la linea dell'area di rigore. Ancora parte Petagna, parte con il sinistro, la parata di Boer, poi arriva però a ribadire in rete Leris e dunque raddoppia il Pisa con Leris. Quando siamo nel recupero del primo tempo cambia ancora il risultato, Juve Stabia 0, Pisa 2. A te Scaramuzzino.
4: Grazie Luigi.
0: Intervengo dallo Stirpe per il pareggio del Venezia con Sagrado al minuto 29, Sagrado Frosinone 2, Venezia 2.
4: Grazie Jacopo. 34esimo, facciamo ordine perlomeno dal Tardini. Prima seguiamo però l'azione offensiva di Aunquist, appena entrato per i colori giallo-blu sul terreno di gioco. Si coordina, arriva il cross in fase difensiva, è molto bravo addirittura a togliere le castagne dal fuoco Riccardo Mangas ai suoi compagni. Si coordina e mette il pallone oltre la linea di fondo e quindi calcio d'angolo a favore del Parma. 4 i cambi decisi fino al momento di Carlo Scosta, questa 2 quelli invece che sono stati proposti da Juric, costretto a schierare in questa ripresa Poloruscio nel ruolo di attaccante centrale. Seguiamo l'iniziativa di Valeri dalla bandierina di destra, batterà di sinistro l'ex cremonese, parabola insidiosa, ci mette i pugni Thiam, il pallone nuovamente oltre la linea di fondo, ancora angolo ma direi di non seguirlo. 34esimo, Parma 1 Monza 1 Frosinone.
2: Inserisco il cambio di campo perché è stato annullato il secondo gol del Pisa di Leris, evidentemente era entrato in area di rigore prima della battuta di Petagna, dunque gol annullato del Pisa, si resta sul risultato di Juve Stabia 0 Pisa 1. A te.
0: E allo Stirpe dunque al minuto 31 della ripresa il parziale di Frosinone 2 Venezia 2 con la rimonta in 7 minuti del Venezia, al 22esimo il pareggio di il gol di Yeboah per dimezzare le distanze, poco fa Sagrado il difensore a pochi passi ha insaccato un cross dalla destra di Aino, e dunque tutto da rifare per il Frosinone, partita che, lo dicevamo, però era apertissima soprattutto in questa ripresa. Un altro cambio nel Venezia dopo quello di Lauberbach, l'attaccante al posto di Adams, poco fa è entrato anche Mattias Moreno, difensore al posto di Abs, e dunque Stankovic, il portiere del Venezia, va al rilancio a cercare proprio Sagrado, l'autore del gol del pareggio. Si incarta un po' il Frosinone adesso in difesa, Tony Fernandez, il tocco in profondità per Lauerbach, l'attaccante appena entrato del Venezia, anticipato però da Palmisani, il portiere della Frosinone, che controlla e rilancia servendo proprio Cichella, un altro dei volti nuovi della ripresa. Lancio lungo di Palmisani, però pallone che poi riscende improvvisamente, allora si riparte dalla difesa del Frosinone, il tocco di Raimondo a cercare Gegemis, la difesa del Venezia però controlla, riparte da Stankovic, il portiere dei Lagunari, che lancia lungo in profondità, non c'è nessuno, allora il pallone viene riconquistato da Calvani e dalla difesa del Frosinone, che aveva retto benissimo per quasi per oltre un'ora, e poi invece il Venezia, lo abbiamo detto, in pochi minuti ha raddrizzato la partita. Sulla sinistra prova il Frosinone a distendersi, ma deve ripartire dalla difesa con Calvani, che controlla il piazzamento dei compagni, serve Oyono, ancora Calvani, tre quarti campo, siamo lontani però dalla porta, il tocco sulla sinistra per Kvernadze prova a rientrare sul destro, ma decide ancora di ripartire dalla tre quarti. Seguiamo questa azione, poi andiamo a Modena. Oyono prova il tiro, palo di Anthony Oyono con un gran tiro dalla tre quarti, immobile Stankovic, si resta però sul 2-2 fra Frosinone e Venezia, è il 33esimo, Modena.
1: E la palla che sfila davanti a Martinelli, il cross di Bacchin non ci arriva per pochissimo, Paolo Azzi, Modena sempre in attacco, ma attenzione alle ripartenze fulminee dell'Avellino, già protagonista nei primi 20 minuti della ripresa sia con Russo che con Khedira, stavolta 3 minuti fa ci è arrivato con Moruzzi, che è entrato in area di rigore del Modena e ha scoccato un sinistro che si è stampato sul palo alla destra di Cicizzola, dunque un legno anche per l'Avellino. Ricordo che il Modena ha colpito 2 traverse e la partita continua così, con l'Avellino che difende con il blocco basso il vantaggio di Besaggio ottenuto al 7° del primo tempo, Besaggio che tra l'altro è uscito qualche minuto fa per Sunas perché aveva i crampi, e dunque è entrato l'ex giocatore del Catanzaro, l'ex centrocampista del Catanzaro. Mezz'ora esatta in questo momento, Modena 0 Avellino 1, linea a Castellammare di Stabia.
2: Almenti è finito ora il primo tempo di Juve Stabia Pisa, con i toscani in vantaggio per 1-0 sulla Juve Stabia. È successo più da quando il gioco è ripreso, dopo la lunga sospensione di tre quarti d'ora che nei precedenti 41 minuti. Il gioco, un minuto dopo la ripresa del gioco, ovvero al 42esimo, il Pisa si è portato in vantaggio con un gran tiro di Calabresi dai 25 metri, palla nel 7. Poi raccontiamo l'azione del rigore, un assist basso di Tramoni che è entrato in area da sinistra, in scivolata è intervenuto Patanè che ha toccato con un braccio, l'arbitro Calzavara ha decretato il calcio di rigore, Petagna ha calciato dagli 11 metri, bella parata di Boer che si è disteso sulla sua sinistra ed è riuscito a intercettare il rasoterra, respinto, ha fatto irruzione Leris e ha messo in rete, gol prima convalidato, poi annullato dopo l'intervento del VAR perché la stessa ala algerina del Pisa aveva un piede in aria al momento del tentativo di realizzazione da parte di Petagna. Dunque finisce il primo tempo a Castellammare con il Pisa in vantaggio per 1-0 sulla Juve Stabia, e la linea può tornare allo studio.
3: Ha cambiato il punteggio intanto a Chiavari, c'è il Vicenza in vantaggio, Entella 1 Vicenza 2, Mercai il marcatore al 75esimo, Cesena 0 Mantova 1 invece è l'altro parziale. Adesso un giro flash soltanto per ricordare il minuto e punteggio da tutti i campi prima di tornare a Monza. Parma
4: 39esimo al Tardini, situazione di parità, Parma 1 Monza 1, Frosinone
0: 36esimo allo Stirpe, parità anche qui, Frosinone 2, Venezia 2, Modena.
1: 33esimo al Braglia, Modena 0, Avellino 1, Castellammare di Stabia.
3: L'ha già dato il parziale alla fine del primo tempo, dunque Juve Stabia 0, Pisa 1, sui campi non collegati Cesena 0, Mantova 1, Entella 1, Vicenza 2. Torniamo come detto a Monza, Gran Premio d'Italia di Formula 1, Codignoni.
6: Sette giri al termine e tutto sembra apparecchiarsi per un qualcosa di gigantesco per Kimi Antonelli, perché comanda Russell ma ha solo un secondo e sette di vantaggio nei confronti di Antonelli, che gli sta recuperando quasi un secondo al giro. Ma soprattutto ci sono problemi di gomme per Russell. Russell, che lo abbiamo detto, ha delle gomme dure molto anziane dal punto di vista della durata, hanno 43 giri perché dopo la bandiera rossa non si è fermata ai box e sta cercando di arrivare in fondo con queste. Ci sono dei problemi che portano delle vibrazioni, questo ha segnalato Russell al proprio box, che lo ha confermato, e il box è stato molto esplicito: non prendere nessun tipo di rischio, just bring it home, ovvero riportala a casa, portala al traguardo. E con il fatto che Kimi Antonelli, che ha delle gomme invece molto più morbide, gli sta guadagnando più di un secondo al giro, questo ci fa pensare che nel giro di un paio di tornate potrebbe arrivargli negli scarichi e non dovrebbe fare neanche più di tanta resistenza Russell. Antonelli partiva 19esimo, al momento è secondo, sta andando a prendere il compagno di squadra e può riportare un italiano a vincere il Gran Premio d'Italia 60 anni dopo 6-0, 60 anni dopo Ludovico Scarfiotti nel 1966. Se considerate poi che un italiano non arrivava da leader del mondiale al Gran Premio d'Italia dal 1953 con Alberto Ascari, capite come oggi si stia scrivendo la storia dell'automobilismo, ma anche un pezzo di storia dello sport italiano qui a Monza. Le altre posizioni: Verstappen è terzo, Piastri e Norris con le due McLaren in quarta e quinta posizione, Hamilton malinconicamente al sesto posto, anche lui ha cercato di allungare tantissimo lo stint non avendo cambiato le gomme, ma lo ha fatto con gomme medie e in questo momento sta patendo tanto l'usura degli pneumatici. 5 giri al termine, comanda Russell, ma Antonelli è sotto il secondo, fra poco ci sarà il sorpasso. Filippo,
3: torniamo al calcio, più brevi gli interventi da Frosinone, ripartiamo da Parma-Monza.
4: Con il Monza in attacco, un pallone che finisce direttamente sul fondo, a giudizio dell'arbitro è arrivato un cross dalla bandierina, non è stato sfruttato.
0: Il vantaggio del Frosinone con Kvernadze, torna avanti dunque la squadra di Alvini, Frosinone 3, Venezia 2, Kvernadze.
4: Grazie, e noi sul punteggio di 1-1 andiamo in cronaca, perché anche qui è una partita equilibrata adesso, ma comunque aperta a qualsiasi risultato. Sullo 0-1 ricordavamo in precedenza la traversa di Colpani su tiro impennatosi dopo la deviazione di un difensore parmigiano, subito dopo era il quarto d'ora, è arrivato il pari realizzato dal neo entrato Lontani, Monza che serra i tempi alla ricerca dei tre punti, il Parma però ha avuto due buone opportunità per passare in vantaggio. Adesso il pallone termina sul fondo con Corbi, il portiere del Parma, che si incaricherà di sinistro di scodellare un pallone magari nella metà campo avversaria. Ce la fa, una parabola ben oltre la linea di metà campo, rimbalza vicino al nuovo entrato, per meglio dire uno dei nuovi entrati, Maie della formazione del Parma. Ci prova Frigan, intanto tentativo di cross, rimpallato il pallone con un avversario, si trattava di Frigan, anzi sì, ovviamente Frigan è andato al cross, il tentativo di mettere il pallone al centro, si trattava del nuovo entrato Monte che ha preso il posto di Coadio. Tutto questo quando non eravamo in presa diretta, Maie, Monte e poi Bakune sono entrati sul terreno di gioco, quindi Juric ha esaurito tutti e cinque i cambi a sua disposizione. Prima di trasferirci a Frosinone seguiamo il calcio d'angolo da destra per il Parma, battuto bene da Valeri, l'uscita del portiere Thiam sicura nella circostanza, il pallone è suo. 43esimo, 1-1 tra Parma e Monza, Frosinone.
0: Quando siamo al minuto 40 della ripresa si deve ancora riprendere il gioco, gol confermato dopo il consueto check al VAR, il 3-2 di Kvernadze che abbiamo annunciato poco fa, il lancio in profondità, il diagonale perfetto di Kvernadze, partita infinita quella fra Frosinone e Venezia, 3-2 con la squadra ospite che adesso prova ad attaccare naturalmente dall'altra parte, gara ricca di colpi di scena, Busio il lancio in profondità con Bracaglia che di testa appoggia per il portiere Palmisano. Venezia che aveva recuperato dal doppio svantaggio e poi adesso il gol del 3-2 di Kvernadze che riporta avanti il Frosinone, la girandola dei cambi anche nella squadra di casa con Monterisi entrato al posto di Cittadini, Grillish uno dei nuovi acquisti al posto di Calò, e dunque quando siamo al minuto 41 della ripresa, 4 minuti e mezzo più recupero alla fine, Frosinone 3 Venezia 2, torniamo a Modena.
1: 38esimo del secondo tempo, Modena 0 Avellino 1, con il Modena che continua a sbattere sui legni perché poco fa Bianco ha stampato un destro secco dai 20 metri sulla traversa della porta difesa da Martinelli, imprecano i tifosi del Modena che continuano a vedere la retroguardia dell'Avellino resistere, e l'Avellino che continua a piazzare qua e là delle ripartenze fulminanti su cui Moruzzi poco fa aveva colpito anche il palo alla destra della porta di Cicci Zola. Adesso il Modena che continua ad attaccare con l'inserimento adesso in difesa dell'Avellino, vede Berenbruch al posto di Di Maggio, centrocampista di scuola Inter. Berenbruch adesso che deve guardarsi dalla ripartenza di Azzi.
6: Chiedo scusa Taffi, a tre giri dal termine il sorpasso, Kimi Antonelli guida il Gran Premio d'Italia, il sorpasso a Russell all'uscita della seconda di Lesmo in vista della variante Ascari, tre giri al termine, Kimi Antonelli partiva 19esimo, guida il Gran Premio d'Italia davanti a Russell, a te.
1: Grazie, allora 39esimo minuto del secondo tempo, Modena 0, Avellino 1, terza traversa del Modena, Elina che può andare non
3: allo
1: più
3: studio,
1: a
3: torniamo allo studio. Studio. E allora vi risollecito con un giro flash, ricordiamo minuto e punteggio e poi seguiremo il gran finale del Gran Premio d'Italia a Monza, minuto e punteggio Parma.
4: Senz'altro 45 e 25 al Tardini, la situazione è la seguente, Parma 1, Monza 1, si arriverà fino al 50esimo, linea a Frosinone.
0: 42esimo della ripresa, Frosinone 3, Venezia 2, linea Modena.
1: 39esimo allo scadere al Braglia, Modena 0, Avellino 1, studio.
3: Siamo nei minuti finali anche sui campi non collegati, Cesena 0, Mantova 1, Entella 1, Vicenza 2, anzi c'è il pareggio dell'Entella e dunque Entella 2, Vicenza 2, quando siamo al 90esimo a più tardi per il nome del marcatore, e adesso ci trasferiamo a Monza, Gran Premio d'Italia, Manuel Codignoni.
6: Dove lo avevamo detto, in un certo senso preconizzato, se così vogliamo dire. Sentiamo intanto. Questo è Norris che si lamenta del compagno di squadra Piastri, che lo avrebbe, a suo dire, in realtà anche un po' ragione, spinto fuori. Si lotta per la quarta e la quinta posizione, ma dicevamo, in un certo senso l'avevamo preconizzato perché la corsa si stava apparecchiando in una certa maniera. Ci stiamo avvicinando a quello che è un momento che fa la storia di questo sport, quantomeno per il nostro paese, ma non solo, perché Kimi Antonelli un paio di giri fa ha superato George Russell. C'era stata battaglia tra i due anche in curva 1, alla prima variante, in una giro prima, dove Antonelli si era fatto vedere negli specchietti di Russell, che è arrivato leggermente lungo in uscita dalla variante. Poi lo stesso Russell ha affiancato Antonelli, il quale ha commesso un leggero errore ed è finito sulla sabbia. Le due vetture si sono sfiorate, si è rischiato tanto. Antonelli ha, immagino, tirato un respiro profondo e poi ha affondato l'attacco un giro e mezzo dopo per andare a prendersi la prima posizione, e adesso guida con 1 secondo e 4 di vantaggio nei confronti del proprio compagno di squadra e con 11 secondi e 3 nei confronti di Verstappen. Mancano due giri al termine, Antonelli, Russell, Verstappen, quella che sta andando a maturare, a detta delle fredde cifre, sarebbe la vittoria numero 7 in carriera per Kimi Antonelli, ma quella di quest'oggi è una giornata di una importanza.
5: Clean racing please,
6: viene detto intanto ad Oscar Piastri, il pilota della McLaren, ovvero sia non prendere rischi con il tuo compagno di squadra. Dicevamo, quello di oggi potrebbe essere il vero punto di svolta del mondiale. Perché? Perché Antonelli partiva 19esimo per via della sostituzione della Power Unit, e dunque questa sulla carta doveva essere una gara in cui doveva guardarsi dagli avversari nella lotta per il titolo, in primis proprio il compagno di squadra George Russell, a cui ieri peraltro in qualifica da uomo squadra ha pure tirato la scia, e da Lewis Hamilton. È successo invece che la corsa per le circostanze di gara gli è andata incontro, è successo che lui è stato bravissimo a districarsi nel traffico senza commettere errori e senza nessun tipo di contatto nelle concitatissime fasi iniziali, ha approfittato della virtual safety car che ha aiutato la sua strategia per quando si è fermata la macchina di Stroll in pieno rettilineo nei pressi della prima variante, e poi con una condotta di gara magistrale da veterano, lui che solo pochi giorni fa ha compiuto 20 anni, è andato a prendersi la prima posizione, e con questa vittoria sarebbero altri 7 i punti guadagnati nei confronti di George Russell e tantissimi anche nei confronti di Hamilton. Il vantaggio in classifica mondiale sarebbe di 66 punti, più di due gare, perché chi vince una gara vince 25 punti, ed è incredibile se si pensa che per Kimi Antonelli 20 anni appena è solo la sua seconda stagione in Formula 1, un tricolore raramente così alto in tutta quanta la storia del motorsport italiano. Abbiamo vinto il mondiale di Formula 1 tre volte, nel 50 con Farina, il primo mondiale in assoluto, nel 52 e nel 53 con Alberto Ascari. Lo abbiamo sfiorato tante altre volte, una su tutte con Michele Alboreto a metà degli anni 80, poi la serie di guasti, lui che guidava una Ferrari lo fermò e Enzo Ferrari ebbe a dire: gli dobbiamo un mondiale, ci dispiace per quello che è successo. E adesso siamo in testa al mondiale, siamo in testa al Gran Premio d'Italia e sta per scoppiare l'apoteosi, perché siamo proprio alla curva Michele Alboreto con Kimi Antonelli che si avvicina al rettilineo del traguardo, sposta la sua Mercedes verso destra, taglia il traguardo, si avvicina al muretto. Kimi Antonelli vince il Gran Premio d'Italia a Monza, un italiano torna sul gradino più alto del podio del nostro Gran Premio 60 anni dopo Ludovico Scarfiotti che lo vinse nel 1966. Una vittoria incredibile, clamorosa per Kimi Antonelli che partiva 19esimo. Vince Antonelli davanti a Russell, il suo compagno di squadra, e Max Verstappen con giro più veloce nell'ultima tornata. Signore e signori, questo è un fenomeno, signore e signori, questo è un qualcosa che è un talento generazionale e tutto il mondo se ne sta accorgendo. Ascoltiamolo.
7: Yes! Oh my God! My God!
8: Forza Kimi, forza Kimi.
6: L'abbraccio ai box di Toto Wolff con il papà di Kimi Antonelli, la gioia di tutto quanto il box, si abbracciano ancora Marco Antonelli e Toto Wolff, l'esultanza senza nessun tipo di, come dire, di filtro da parte di Kimi Antonelli, la gioia di un ventenne che quest'oggi scrive la storia. Kimi Antonelli vince il Gran Premio d'Italia davanti a Russell e Verstappen, appunti anche Norris, Piastri, Hamilton, sesto con la Ferrari, gara scadente per il cavallino, dobbiamo dire. Gasly, Lindblad, Colapinto e Tsunoda, 66 le lunghezze di vantaggio di Antonelli nel mondiale. Kimi Antonelli,
4: scusa,
6: vince
4: Manuel, il finale dal Tardini. Parma e Monza chiudono sull'1-1. Da Monza Calcio a Monza Circuito Automobilistico, a te.
6: Una liaison nel segno di Monza, mi fermo anch'io. Kimi Antonelli vince il Gran Premio d'Italia davanti a Russell e Verstappen. Linea allo studio.
3: E allora, finale decretato a Parma, al Tardini. Sentiamo quanto manca a Frosinone, Barlotti.
0: Allo stirpe sono 6 minuti di recupero, se ne sono giocati 2 e mezzo, quindi ancora qualcosa c'è. Frosinone 3, Venezia 2, il parziale quando seguiamo questa azione. Poi Filippo, torneremo naturalmente con la scaletta anche a Modena. Il Venezia prova a rispondere, ma il Frosinone ci ha provato poco fa anche con Gegemis, sempre lui ha costretto Mattias Moreno all'ammonizione e dunque la gara resta aperta, ma i giallazzurri hanno avuto il merito di tornare in vantaggio. Adesso ancora Yeboah per il Venezia, limite dell'area, il tocco per Lauberbach, poi il cross in mezzo di Mattias Moreno, libera la difesa del Frosinone che stringe i denti in questi ultimi minuti, secondo d'angolo per il Venezia quando siamo ormai nel quarto minuto di recupero, dunque ancora 2 minuti e mezzo prima del fischio finale con il Frosinone in vantaggio 3-2. Seguiamo questo calcio d'angolo, poi torneremo a Modena anche per la Serie B naturalmente. Il corner che andrà a battere Kike Perez dalla sinistra, molti uomini, tutti gli uomini della Frosinone nell'area di rigore. Naturalmente il Venezia ha cambiato molto in questa ripresa con gli innesti soprattutto di Yeboah che ha cambiato la partita, il cross, il pallone che resta a centro area e poi in qualche modo Palmisani riesce a respingere e la palla oltre la linea laterale. Frosinone 3, Venezia 2, è il 50esimo in corso. Modena.
3: Intanto, scusa, Modena c'è il pareggio del Cesena, Cesena 1, Mantova 1, spendi il marcatore, vai pure Taffi, vai.
1: Primo minuto, anzi secondo minuto di recupero dei 6 concessi da Di Loreto, ripartenza dell'Avellino che tira per Russo dal limite dell'area, palla per Sunas che però non riesce ad agganciare la palla, sfila sul fondo e allora ci sono ancora speranze per il Modena che vuole assolutamente riuscire a pervenire al pareggio, sta collezionando oltre che traverse anche angoli, sono arrivati a 11 calci dalla bandierina ma in realtà non ci sono state occasioni importantissime. Poi negli ultimi minuti, segno che il caldo si sta facendo sentire anche per i padroni di casa, adesso continua l'avanzata con Bacchin sulla fascia di destra quando siamo giunti ormai alla fine del secondo minuto di recupero. Attenzione al cross, il colpo di testa di Ambrosino che sfiora la traversa e nulla di fatto, si ripartirà con il calcio da fondo per l'Avellino. Secondo dei 6 minuti di recupero al Braglia, Modena 0 Avellino 1 studio.
3: Campi non collegati, abbiamo il finale a Cesena, Cesena e Mantova 1-1, finale anche a Chiavari, Entella e Vicenza 2-2, il gol del pareggio dell'Entella realizzato conquistato da Corona all'86esimo. Andiamo a Frosinone, fino al termine di Frosinone-Venezia, Barlotti.
0: Sesto minuto in corso di recupero allo Stirpe, Frosinone 3, Venezia 2, ma ci sarà forse qualcosa ancora da recuperare perché Palmisani, il portiere, è stato fermo a terra per circa un minuto. Naturalmente è entrato lo staff medico, la regola che conosciamo, la nuova regola prevede che il giocatore esca dal campo quando è infortunato, ma non vale per il portiere la regola. Dunque si continua a giocare, ha rilanciato Palmisani direttamente oltre la linea laterale, allora rimessa per il Venezia che prova quest'ultimo assalto, probabilmente l'ultimo della partita perché il 96esimo è scaduto, ma recupera il Frosinone con Amei, uno dei nuovi entrati, lancio dove non c'è nessuno, allora riparte il Venezia da Stankovic, il portiere al limite della propria area di rigore, lancio lungo a cercare Yeboah in avanti, il tocco di testa proprio di Amei che è entrato in quest'ultimo quarto d'ora, poi Yeboah, rimessa laterale per il Venezia che cerca un compagno, si tratta di Tony Fernandez, l'ex Barcellona, classe 2008, esordio in Serie A oggi per lui, lancio lungo a cercare un attaccante, non c'è nessuno, c'è però la difesa della Frosinone che si è rinforzata anche con Monterisi entrato nella ripresa, contropiede del Frosinone con Gegemis sulla destra, ancora l'algerino che prova a puntare l'avversario, si tratta di Ailal, poi ancora Gegemis che tiene palla, fa la cosa più intelligente in questo finale, il tocco al centro per Grealish, ma il pallone finisce direttamente sul fondo, anzi era Kvernadze l'autore del terzo gol che sta decidendo la partita, pallone sul fondo, rimessa per il Venezia con Stankovic alla battuta, l'arbitro ancora non fischia, è cominciato ormai il 98esimo minuto, quindi 7 minuti di recupero già giocati, pallone fra i piedi di Palmisani da un portiere all'altro, Palmisani con tutto il tempo fa sua la sfera, l'abbraccia e naturalmente adesso partirà però il conto alla rovescia dell'arbitro perché non può prendersi tempo infinito e allora l'arbitro conta, Palmisani va al rilancio lungo a centrocampo, fischia il signor Perri di Roma, finisce qui Frosinone 3, Venezia 2, doppietta di Raimondo, il gol di Bernanze per i giallazzurri, poi Yeboah e Sagrado per il Venezia, a te.
3: Andiamo con i commenti cominciando dal Tardini, l'1-1 tra Parma e Monza, Scaramuzzino.
4: Avanti piano, un punto per uno che consente almeno alle due contendenti di lasciare quota zero staccandosi dagli scomodi blocchi di partenza di un torneo che sembra già aver delineato per entrambe l'ambito di competenza, ovvero, così pare almeno, dopo 3 giornate la lotta per evitare la retrocessione. Ultimo pari in Serie A dei Brianzoli prima di quello appena maturato, un anno e mezzo fa, era il 15 marzo del 2025, lo stadio era proprio il Tardini, l'avversario naturalmente il Parma. Partita briosa soprattutto per merito del Monza che nel primo tempo ha trovato con Jay Robinson al 38esimo il gol del vantaggio. Attorno all'ora di gioco sullo 0-1 traversa di Colpani, tiro impennatosi dopo la deviazione di un difensore parmigiano e quindi sul capovolgimento di fronte o quasi, cross da sinistra di Valeri, il mancato controllo di Birindelli, invece il giovane Lontani appena entrato sul manto erboso del Tardini a controllare prima e a spedire di destro in diagonale il pallone dell'1-1 pesantissimo. E così si è chiusa la sfida dopo che nei minuti di recupero Folo Ruscio ha avuto sul destro la possibilità di battere a rete, lo ha fatto non inquadrando però lo specchio della porta, la partita ha assistito anche Nevio Scala, l'uomo che ha legato il suo nome all'arrivo del Parma a inizio degli anni 90 nel grande calcio, l'isola felice e tutto quello che ne è conseguito. Siamo andati in onda grazie all'assistenza tecnica di Andrea Neri, il finale dal Tardini 1-1 tra Parma e Monza, studio centrale.
3: Grazie a Scaramuzzino, alla vittoria del Frosinone sul Venezia, Jacopo Barlotti.
0: E festeggiano sotto la curva i giocatori del Frosinone, seconda vittoria consecutiva per la squadra di Alvini dopo l'impresa il 3-0 di Firenze contro la Fiorentina, Frosinone che batte 3-2 il Venezia e sale a quota 6 punti in classifica. Primo tempo dominato dai giallazzurri, la doppietta di Raimondo al 21esimo e al 39esimo, sembrava in cassaforte la partita ma il Venezia ha cominciato bene la ripresa, ha cominciato bene il secondo tempo, al 22esimo ha accorciato le distanze con Yeboah, entrato dopo l'intervallo, era acciaccato e dunque non è partito dal primo minuto, e poi al 29esimo un'azione sulla destra di Ainaud, cross al centro, il difensore Sagrado ha insaccato a pochi passi 2-2, ma il risultato, il pareggio, non ha demoralizzato il Frosinone, che anzi è ripartito a giocare come sa fare, e con Kvernadze al 38esimo della ripresa si è riportato in vantaggio trovando il 3-2. Quindi note liete sicuramente per i giallazzurri, festeggiano sotto la curva, lo ripetiamo, seconda vittoria consecutiva. Per il Venezia invece è allarme, ancora quota 0. Tre sconfitte su tre partite contro Lecce, contro Milan e contro Frosinone. Sono arrivati i primi due gol in campionato, perché finora era secco l'attacco del Venezia, ma non basta. Grazie anche a Daniele Antelmi alla parte tecnica. Ribadisco il finale, Filippo: Frosinone 3, Venezia 2. Studio.
3: Andiamo a Modena, Avellino, fino al termine, Andrea Taffi.
1: Qui si sta giocando l'ottavo minuto di recupero, in realtà ne erano stati concessi 6 da Di Loreto, ma poi c'è stato l'infortunio di Izzo che ha tolto tempo al cronometro effettivo, e dunque si sta recuperando nel recupero con l'Avellino che resiste e difende il suo gol di vantaggio, il gol di Besaggio ottenuto al settimo minuto del primo tempo. Poco fa un'altra parata di Martinelli il dodicesimo calcio d'angolo del Modena. Una grande giornata quella dell'estremo difensore dell'Avellino, scuola Fiorentina, e adesso il triplice fischio di Di Loreto chiude le ostilità. Modena a Modena, l'Avellino batte il Modena 1-0, gol partita al settimo minuto del primo tempo di Besaggio, e la linea può tornare allo studio.
3: Allora ricordiamo la situazione a Castellammare, Juve Stabia Pisa, Luigi Carbone, un flash di aggiornamento.
2: Sì, qui alla Menti siamo all'ottavo minuto del secondo tempo, con il Pisa in vantaggio per 1-0 sulla Juve Stabia grazie alla rete al 42esimo del primo tempo di Calabresi. A te Filippo Corsi.
3: Bene, tornando alla Serie A, ricordo velocemente la classifica quando mancano ancora comunque diverse partite. Alle 18 vi ricordo Bologna Sassuolo con Cristiano Piccinelli, alle 20:45 Juventus Milan, che ci verrà raccontata da Giuseppe Bisantis e Stefano Tallia. Domani gli ultimi due incontri, alle 18:30 Cagliari Lecce, alle 20:45 Udinese e Lazio. Vi ricordo la classifica: Roma e Inter sono al momento al comando, punteggio pieno con 9 punti, poi c'è il Como a 7, Milan, Juventus, Lazio, Frosinone, Atalanta a 6, Udinese 4, Sassuolo, Cagliari, Lecce, Napoli e Torino 3, Parma e Monza 1, Bologna, Venezia, Genoa e Fiorentina 0 punti. Bologna, Sassuolo, Juventus, Milan, Cagliari, Lecce, Udinese e Lazio hanno ovviamente una partita in meno. Ci risentiremo ancora con Luigi Carbone per gli aggiornamenti di Juve Stabia Pisa. Io intanto ringrazio per l'organizzazione Giorgio Favilla e Rossella Lacommare, Umbretta Conti in regia, la parte tecnica Daniele Di Noia e Federico Foroni. Vi do appuntamento a tra poco per Domenica Sport con il commento di Fulvio Collovati. Grazie a tutti per averci seguito. È linea GR1.
9: Abbiamo trasmesso tutto il calcio minuto per minuto.
10: Radio 1, un mondo da sentire.
11: La vita è come un appuntamento al buio, non sai mai se scatterà la scintilla. E se scatta, buon per te, a meno che non venga dalla tua auto. In quel caso, spero tu abbia la garanzia furto incendio di Allianz Direct. Perché Direct è chi Direct fa. Assicura la tua auto online con Allianz Direct. Pubblicità. Leggi set informativi sul sito. Previste franchigie, scoperti, limitazioni. Furto acquistabile solo con altre garanzie.

0: ore 17:08.
1: GR1.
2: Nicole Ramadori in studio. Un'altra drammatica giornata per i rally automobilistici dopo la morte ieri di un 63enne torinese travolto da un'auto in gara mentre assisteva alle Mille Miglia di Brescia. Dopo doppia tragedia in Liguria e in Sicilia, al rally della Val d'Aveto vicino a Genova è morto il copilota di un'auto uscita di strada, mentre in provincia di Trapani due giovani spettatori sono stati travolti da una vettura. Linea ad Antonella Spinelli.
3: Buon pomeriggio. Le auto sportive sfrecciavano questa mattina lungo gli stretti tornanti che salgono verso Erice, un borgo medievale che domina Trapani, finché una di queste, una Peugeot 308 TCR che andava a una media di 180 km orari, ha preso male una curva finendo dritta sul pubblico che era assiepato tra la vegetazione. Tra di loro anche due ragazzi di Palermo di 18 e 20 anni che sono morti poco dopo l'impatto. Ferito e in codice rosso anche il commissario di percorso assegnato alla postazione 9 a circa un terzo del circuito di montagna della cronoscalata Monte Erice. Sono stati invece portati in ospedale per controlli il pilota che guidava la Peugeot, Marco Nicoletti, e quello di un'altra auto coinvolta dall'impatto. I due sarebbero in stato di shock. Adesso si dovrà ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Potrebbe essersi trattato di una rottura dei freni e capire poi anche se gli spettatori potessero sostare in quella zona. Per ora da Erice è tutto. Linea allo studio.
2: Esteri, Ucraina, prima volta per i due inviati di Trump, Kushner e Witkoff, a Kiev, dove sono stati ricevuti dal presidente Zelensky all'indomani dell'incontro al Cremlino con Putin. Colloqui significativi, sostanziali, importanti, ha detto Witkoff.
4: I negoziati sono iniziati, ha scritto Zelensky su X, allegando un video in cui accoglieva e abbracciava i due rappresentanti americani. I colloqui hanno visto anche la partecipazione, per la cronaca, di consiglieri di Germania, Francia e Regno Unito, in pratica i rappresentanti dei paesi volenterosi più in prima fila a fianco di Kiev. In quella che oggi è stata una giornata di proteste in Ucraina, per il fatto che la nuova mappa del mondo promossa dall'ONU rappresenta la Crimea occupata dai russi con un colore diverso rispetto al resto del territorio ucraino. Questo mentre continuano gli attacchi russi sul resto del paese. Kiev infatti è un discorso a parte, risparmiata da Mosca proprio per garantire la sicurezza dei due emissari americani. Particolarmente bersagliata la regione di Zaporizhia, con 886 attacchi nelle ultime 24 ore, una persona uccisa e altre 25 ferite. Infine da segnalare i segnali contraddittori dalla Russia. Se da un lato il Cremlino parla di clima di fiducia con gli Stati Uniti, che si starebbe rafforzando, dall'altro il ministro degli esteri Lavrov ha accusato apertamente la Germania di volere di nuovo la guerra con la Russia, dopo le accuse per il drone con esplosivo attribuito ai russi ritrovato all'aeroporto di Lipsia. Fabrizio Noli, GR1.
2: E per la pace in Ucraina, nuovo appello di Papa Leone XIV all'Angelus. Il pontefice ha auspicato sforzi perché i negoziati portino frutti concreti. Il Vaticano si è espresso anche a proposito del fine vita: meno armi e più cure palliative, afferma Monsignor Renzo Pegoraro, presidente della Pontificia Accademia per la Vita dopo la legge del Veneto. Un bilancio dopo 4 anni da ministro dell'economia. Giancarlo Giorgetti chiude la 3 giorni del forum a Cernobbio e ne approfitta per riflettere sul lavoro fatto. Lo scenario è difficile, molte crisi si accavallano, ma il PIL italiano regge. L'inviata.
5: Un intervento breve per rivendicare l'impegno di 4 anni da ministro dell'economia. Giancarlo Giorgetti chiude la 3 giorni del forum di Cernobbio e lo fa guardando intanto allo scenario. Troppe crisi in un mondo complicato, non le stiamo affrontando al meglio. Il PIL italiano però regge, quest'anno potrebbe chiudere a più 1%. La speranza è che la procedura di infrazione a fine settembre rientri, dando respiro ai conti. Di certo Giancarlo Giorgetti è soddisfatto della gestione del governo del debito pubblico.
6: Mi definisco un sovranista e penso che riuscire a gestire il proprio debito pubblico in questo modo sia una grande dimostrazione di sovranismo pragmatico e di cui vado molto fiero. Perché si può essere sovranisti sparando le grosse, si può essere sovranisti facendo i fatti.
5: Un impegno per il ministro dell'economia che permette di affrontare la crisi dei bond con solidità. Sui salari Giorgetti chiede anche l'impegno degli imprenditori in platea, siano un investimento per ripartire. Poi il bilancio finale.
6: Chiaramente non avremmo fatto i fenomeni, non saremmo stati fenomeni, però la barca rimasta in galleggiamento.
5: Da Cernobbio con Alberto Gaetano, Paola Nania, GR1.
2: In occasione del 30° anniversario di Live à Paris, l'amato album dal vivo di Céline Dion, disponibile per la prima volta in vinile in una nuova edizione in doppio LP a pochi giorni dall'attesissimo ritorno dell'artista sul palco della Plenitude Arena il 12 settembre, la prima di 16 date. Registrata nell'ottobre del 95 allo Zenith di Parigi davanti a 6.000 spettatori, questa raccolta live viene proposta con una nuova sequenza di brani che offre ai fan l'opportunità di riscoprire alcuni dei lavori più celebri dell'artista in un prezioso formato da collezione. Noi ci fermiamo qui, la linea va a Domenica Sport, buon ascolto.
1: Radio. Il tempo in Europa. Una profonda e strutturata area depressionaria posizionata a nord-ovest delle isole britanniche determina condizioni di spiccato maltempo su Gran Bretagna, Irlanda e Scandinavia, convogliando fronti nuvolosi e precipitazioni diffuse. Al contrario, un vasto campo di alta pressione sull'Europa centrale e sul Mediterraneo garantisce tempo ampiamente stabile e soleggiato sulle regioni centro-meridionali del continente e sulla penisola iberica. Ma entriamo nel dettaglio, lo facciamo iniziando da Madrid, che vedrà una giornata pienamente soleggiata e calda con una temperatura massima che raggiungerà i 36 gradi, mentre i valori minimi si attesteranno attorno ai 21 gradi. Cielo sereno o poco nuvoloso a Parigi con delle nubi in più dalla sera, ma risulteranno totalmente innocue. Temperatura compresa tra 18 e 27 gradi. Alternanza di nubi e soli a Londra, ma senza rischio di precipitazioni, con venti sostenuti da ovest. Temperatura che andrà da 13 a 24 gradi. Tempo che resta stabile a Berlino, dove si alterneranno schiarite e annuvolamenti passeggeri e senza precipitazioni. Le temperature saranno comprese tra 17 e 25 gradi. Cielo molto nuvoloso a Stoccolma, interessata dal passaggio del sistema frontale atlantico, con possibili piogge e temperature fresche tra 14 e 17 gradi. Tempo prevalentemente stabile e soleggiato a Praga, con sole e poche nubi. La capitale della Repubblica Ceca avrà temperature tra 16 e 24 gradi. Analoghe condizioni del tempo per Vienna, cielo sereno o poco nuvoloso con massima di 27 gradi e minima intorno ai 18. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
7: La vita è come un appuntamento al buio, non sai mai se scatterà la scintilla. E se scatta, buon per te, a meno che non venga dalla tua auto. In quel caso, spero tu abbia la garanzia furto e incendio di Allianz Direct. Perché Direct è chi Direct fa. Assicura la tua auto online con Allianz Direct. Pubblicità. Leggi set informativi sul sito. Previste franchigie, scoperti, limitazioni. Furto acquistabile solo con altre garanzie.

0: Domenica Sport, le voci del dopogara.
1: Aspettando Juventus-Milan di questa sera, Inter e Roma si ritrovano solo al comando della classifica a punteggio pieno, 9 punti dopo queste prime 3 giornate, un terzo turno che nel pomeriggio ha proposto il successo del Frosinone sul Venezia, il pareggio tra Parma e Monza alle 18, il derby Milano-Bologna-Sassuolo che seguiremo insieme alla finale del campionato europeo femminile di pallavolo Italia-Turchia con la nostra inviata in Turchia a Istanbul alle 20.45, come già detto Juventus-Milan, domani poi gli ultimi 2 posticipi a chiudere il programma. Cagliari, Lecce, Udinese, Lazio e anche la squadra di Gattuso in caso di successo esterno in casa friulana si ritroverebbe in testa a punteggio pieno. Sono le 17:17, ancora buon pomeriggio a tutti qui su Radio 1, Domenica Sport, buon pomeriggio da Filippo Corsini, andiamo a salutare subito Fulvio Collovati che è qui con noi per il commento. Ciao Fulvio, buon pomeriggio.
2: Ciao, buon pomeriggio Filippo, buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori.
1: Vi ricordo che è sempre attivo come ogni anno, come ogni mese, come ogni settimana il nostro numero 335-699-2949 dove indirizzare i vostri messaggi, le vostre considerazioni. Allora, tutto pronosticato in queste prime 3 giornate, Fulvio, 2 squadre al momento, Inter e Roma a punteggio pieno, estremamente brillanti entrambe.
2: Tutto pronosticato, perché soprattutto per quanto in chiave Inter è chiaro che l'Inter è la favorita di questo scudetto. Mi sentite?
1: Sentiamo perfettamente. Ti sentiamo.
2: Allora dicevo che è chiaro che quando si parla di Inter, insomma, una squadra che riesce a recuperare da 2-0 due gol e ne fa 3, ti dimostra la potenza che ha soprattutto in chiave offensiva questa squadra, e soprattutto le idee di un allenatore Kivu che bisogna veramente tenere in grande considerazione. Per cui l'Inter è la favorita del campionato, non trascurerei la Roma di Gasperini, hai visto che rimonta, è una giornata di campionato delle rimonte questa.
1: Sì, entrambe di rimonta, sia l'Inter contro il Napoli che la Roma contro l'Atalanta. Sì,
2: e ha rischiato anche il Venezia oggi a Frosinone da 0-2 a 2-2, poi dopo il Frosinone è riuscito a far sua la gara, per cui è stata l'idea è che qualcosa è cambiato, Filippo. Gli arbitri fanno giocare di più, si gioca di più, non fermano il gioco, c'è più intensità, ci sono più gol, e questo tutto a beneficio dello spettacolo.
1: Si gioca molto di più, si recupera anche il tempo, certo. Intanto c'è una polemica a distanza tra Roma e Atalanta dopo quello che è successo ieri, me la fa notare Andrea Boccia, che ringrazio qui in redazione insieme a noi, ne parleremo tra poco, perché adesso Fulvio vado ad aggiornare la situazione in Serie B, visto che alle 17:15 ha preso il via Verona-Arezzo, per noi l'inviato è Dario Giordo, sentiamo com'è la situazione. Dario.
3: Buon pomeriggio dallo stadio Bentegodi, 2 minuti di gioco, Verona 0, Arezzo 0, reduce dalla bella vittoria in Coppa Italia a Cagliari, il Verona cerca ora il primo successo in campionato, giallubli sappiamo sconfitti all'esordio in casa dall'Ascoli, poi è arrivato in pareggio in rimonta nel derby col Padova, oggi sotto col neopromosso Arezzo, non perdiamo altro tempo, subito le formazioni partendo dal Verona che il tecnico Marco Baroni schiera col 4-2-3-1 con le ali fra i pali, in difesa Zappa, Korać, il capitano Edmundson e Brada in mediana Leborn e Berned, sulla tre quarti Livramento a Rui e Sar, unica punta in mulattiere, risponde l'Arezzo di Cristian Bucchi, 4-3-3 il modulo, Nunziante fra i pali, Renzi, Gigli, Iglianes e Righetti, in difesa Sala, Iaccarino, il capitano Ionizza, a centrocampo Arena, Cianci e Tavernelli, il tridente d'attacco arbitra Luca Zufferli della sezione di Udine, 32 gradi a Verona in questo momento, padroni di casa in completo blu con bordi gialli, Arezzo in bianco con bordi amaranto, 3 minuti di gioco, il punteggio allo stadio Bentegodi, Verona 0, Arezzo 0, e linea allo studio.
1: Grazie Giordo, e sempre in Serie B, era cominciata alle 15, Juve Stabia, Pisa, Castellammare, ma la partita si sta ancora giocando, il perché ce lo ricorda il nostro Luigi Carbone, a te la linea Luigi.
4: Sì, perché la partita è stata sospesa per 3/4 d'ora per un malore occorso a Bojinov, il difensore del Pisa, che poi dopo le cure ricevute si è ripreso, è stato ricoverato in ospedale per accertamenti, poi il gioco è ripreso dopo 3/4 d'ora e in questo momento ha raddoppiato il Pisa, che comunque sta conducendo per 2-0 sulla Juve Stabia con un gol davvero molto molto bello di Tramoni, che si è liberato in aria e ha fatto partire un destro con il pallone nel 7. Dunque cambia a metà della ripresa, il risultato cambia nuovamente e siamo sul punteggio di Juve Stabia 0 Pisa 2. A te la linea, Filippo Corsini.
1: E allora torniamo alla stretta attualità, grazie anche a Luigi Carbone. Fulvio Collovati, dicevamo questo scambio di accuse tra Roma e Atalanta, mi ha portato il comunicato Andrea Boccia poco fa, dura presa di posizione della Roma all'indomani della sfida contro l'Atalanta, questo è il comunicato: AS Roma esprime pieno sostegno al direttore sportivo Tony D'Amico in relazione a quanto accaduto al termine della gara di ieri, il club ritiene inaccettabile il comportamento tenuto dall'amministratore delegato dell'Atalanta Luca Percassi nei confronti del proprio dirigente, sottolinea la correttezza dimostrata da D'Amico che ha evitato qualsiasi reazione, adesso la Roma sottoporrà l'accaduto agli organi competenti della giustizia sportiva. Non si è fatta attendere la replica dell'Atalanta, pronti al confronto davanti alla giustizia sportiva, l'Atalanta non ci sta e ribatte, ritenendo opportuno non alimentare ulteriormente la vicenda attraverso dichiarazioni pubbliche. L'Atalanta respinge con fermezza queste valutazioni espresse dall'Associazione Sportiva Roma. Insomma, molta tensione a quanto pare dopo la partita. Che cosa ne pensi, Fulvio?
2: Ma è chiaro che stiamo parlando di un ex dirigente dell'Atalanta, è chiaro, sto parlando di D'Amico, è chiaro che non, evidentemente non si è lasciato bene con l'Atalanta, ci sono delle diatribe, è inutile dirlo, poi è difficile capire che cosa è successo, perché tutto è successo nel fine partita, c'è stata l'espulsione anche di Gaetano, per cui l'arbitro è intervenuto, è una situazione paradossale, una situazione difficile, perché durante la partita non è successo niente, c'è stato il vantaggio da parte dell'Atalanta, la possibilità da parte dell'Atalanta di fare anche il 2-0, poi dopo c'è stata la grandissima rimonta della Roma, la grandissima rimonta della Roma, come dicevo prima, in stile Gasperini, perché è una squadra che ha cambiato veramente molto. Tu mi hai chiesto di questo episodio, è un episodio, ripeto, tra persone probabilmente che si sono lasciate male, con del rancore, e purtroppo questo non è la prima volta che nel calcio succede.
1: Non è la prima volta, speriamo che sia l'ultima, ma ovviamente non sarà così, lo diciamo sempre ogni anno.
2: E poi
1: chi dovrebbe dare l'esempio spesso si dimentica di dare l'esempio.
2: Bravissimo, no? Perché stiamo parlando di un direttore generale e stiamo parlando di un presidente, per cui dovrebbero dare l'esempio, invece purtroppo non è così. Tutto è successo dopo la finale della partita, perché la partita è finita in quel modo lì, insomma, è un modo abbastanza inatteso. La Roma ha fatto 2 gol negli ultimi 4 minuti.
1: Allora, intanto, permettimi, Fulvio Collovati, ma credo sia doveroso, facciamo ancora una volta i nostri complimenti a Kimi Antonelli, che oggi ha sbaragliato e ha vinto il Gran Premio d'Italia di Formula 1 a Monza. Erano 60 anni che un italiano non vinceva questa gara. Ricordiamo i 4 piloti italiani ad aver trionfato a Monza: Alberto Ascari e Nino Farina. Ovviamente poi c'è anche il nostro Kimi Antonelli, complimenti a lui, oggi ce l'ha raccontata davvero in maniera efficace come sempre il nostro inviato Manuel Codignoni, complimenti ancora a Kimi Antonelli. Allora, questa sera Juventus-Milan, che cosa ti aspetti, Fulvio Collovati?
2: Beh, faccio anch'io complimenti a Kimi, perché stiamo parlando di un ragazzo di 20 anni, così. Cioè, è un fenomeno, come diceva giustamente il nostro Manuel, un fenomeno in tutti i sensi, che a 20 anni dimostrano maturità, che insomma difficilmente nel calcio trovo un giocatore così maturo a 20 anni, consentimi di dire questo. È giusto non fare paragoni, però qui stiamo parlando di un pilota che veramente è diventato il numero uno in tutti i sensi. Certo. Milan-Juve, tu mi chiedi Milan-Juve, ci sarà la risposta, però qui stiamo parlando di un pilota che veramente è diventato il numero uno in tutti i sensi. Certo. Milan-Juve, tu mi chiedi Milan-Juve, ci sarà la risposta, una risposta da parte di queste due squadre,

0: 26-27, dunque campionato già delineato, scrive Attilio, prima Inter, campione d'Italia, poi Roma, Como, Juventus, Atalanta, Napoli, Lazio e Milan. Dire che è presto e dir poco, siamo appena alla terza giornata, devono arrivare le coppe europee, insomma bisogna, siamo ancora davvero troppo all'inizio, guarda, continuo a ripetere, sono ancora un po' tutti in rodaggio, succederanno ancora tante cose e arriveranno gli infortuni, perché come ogni anno purtroppo le squadre quasi tutte subiscono chi più chi meno diversi infortuni che poi condizionano in maniera forse decisiva tutta la stagione, no Fulvio?
1: Hai perfettamente ragione, poi ti dico una cosa, mi limito a sottolineare le parole che dice sempre Allegri, e stiamo parlando di un allenatore, i campionati si decidono a marzo-aprile, i campionati, per cui adesso dopo tre giornate è chiaro che il nostro ascoltatore ha tirato un po' così a giocare, insomma, ha tentato di giocare, però per cui non si può delineare una classifica in questo momento. Certo, l'Inter per come è strutturata, per come è organizzata, per il valore che ha soprattutto in chiave offensiva, centrocampo, è la squadra che magari subisce qualche gol, ma la squadra che potenzialmente è la numero uno. Però io starei molto attento anche alla Roma quest'anno.
0: Eh sì, bisogna stare attenti alla Roma, fino a questo momento lo sta dimostrando. Intanto torniamo a riaggiornare la situazione sui due campi di Serie B ancora aperti, si sta giocando da una manciata di minuti al Bentegodi Verona-Arezzo, dunque torniamo da Dario Giordo.
2: Pochi secondi all'undicesimo, il punteggio Verona 0, Arezzo 0, Verona pimpante, buono il possesso palla, ma davanti a sé c'è una squadra, l'Arezzo, particolarmente attenta in fase di copertura, il modulo è il 4-3-3 che si trasforma in un impenetrabile finora 4-5-1, difficili per i giocatori del Verona trovare linee di passaggio libere, attacca ora la formazione di casa, 11 minuti 15 secondi allo stadio Bentegodi, il punteggio Verona 0, Arezzo 0, in linea allo studio.
0: E torniamo anche a Castellammare di Stabia per Juve Stabia Pisa, la situazione, Luigi Carbone, prego.
3: È il 31esimo della ripresa con il Pisa in vantaggio per 2-0 sulla Juve Stabia Pisa, che ha sfiorato pochi secondi fa la terza rete con una conclusione di Pittarello dall'interno dell'area di rigore, si è opposto bene in due tempi, Boer ed è riuscito a parare, mentre adesso si distende in avanti la Juve Stabia con Di Nardo che contende un pallone a Coppola, alla meglio il difensore del Pisa. Juve Stabia che aveva cominciato in maniera tambureggiante la ripresa, aveva provato a pervenire al pareggio, aveva colpito un palo al 13esimo, un palo esterno con un bel tiro di Maestro, per poi capitolare una seconda volta a metà tempo con una rete davvero molto molto bella di Tramoni. Da quel momento in poi sembra aver accusato il colpo la squadra di casa. Siamo nel 32esimo minuto della ripresa, Juve Stabia 0 Pisa 2, linea allo studio.
0: E allora grazie anche a Luigi Carbone. Fulvio Collovati, c'è un'altra squadra che sta suscitando interesse e discussione in questo momento, ce lo sollecita anche un nostro ascoltatore Diego che ci sta scrivendo sulla Fiorentina, ma come fa a essere ancora ultima come l'anno scorso? Tra l'altro è ancora a zero punti, continua a perdere, ha perso anche ieri in casa con il Torino, ha rivoluzionato la sua rosa con un mercato sontuoso, probabilmente non è, anzi sicuramente non è ancora una squadra, bisogna cercare di mettere insieme i pezzi, ma certo che Grosso, il suo tecnico, campione del mondo, sta rischiando davvero tanto in questo momento.
1: Ma rischia molto, è inutile fare giri di parole. Un allenatore che in tre partite fa zero punti, soprattutto, come giustamente hai detto tu, un mercato abbastanza faraonico. Secondo me, mi senti?
0: Fulvio, che stai facendo con quel telefono? Perché la tua voce va e viene. Dove sei? Perché ti si sente?
1: Secondo me anche sbagliato da un certo punto di vista, perché io avrei rinforzato un po' più la difesa, invece vedo che sì, ha venduto Ken, ha venduto i giocatori migliori, è vero che ha preso Pellegrino, però in fase difensiva è una squadra che ha preso 9 gol in 3 partite, per cui qualche problema evidentemente c'è, poi qualche problema probabilmente c'è anche nello spogliatoio, per cui l'allenatore indubbiamente rischia, gli viene data fiducia ancora per 3 partite mi pare, però è una Fiorentina che deve assolutamente già dalla prossima giornata di campionato deve cambiare marcia.
0: Beh, certo, è una Fiorentina che andrà a Venezia, Venezia lanciatissimo, sì. Venezia in forma, l'abbiamo visto oggi

0: Sicuramente con una gara tutta grinta e cuore, insomma, ha perduto a Frosinone, però è una squadra assetata e affamata e dunque non sarà sicuramente facile per la Fiorentina. Certo, ripeto, però è incredibile come questa squadra non riesca a togliersi forse dalla testa i fantasmi della scorsa stagione.
1: No, non se li toglie, non riesce mentalmente, perché è un problema mentale, non si può parlare più di problema fisico, di problema di organico, perché è vero che è andato via Kane, è vero che è andato via Gudmundsson, è vero che qualche altro giocatore è andato via, però la squadra sembra che giochi con paura. Anche ieri è andata in vantaggio, poi dopo nel momento in cui è andata in vantaggio si è un po' ritratta e dopo si è fatta raggiungere e anche superare. Per cui è una squadra che ha dei problemi psicologici e questi chiaramente li deve risolvere la società. Io torno a dire, qualche perplessità sul mercato faraonico che è stato detto, ce l'ho. Io ho rinforzato un po' anche la fase difensiva perché noto che degli errori difensivi enormi sono stati fatti in queste 3 gare.
0: E allora, scontro salvezza, primo scontro diretto per la salvezza, quello tra Venezia e Fiorentina della prossima settimana. Non abbiamo
1: Sì.
0: parlato di una grandissima in crisi come il Napoli, e anche in questo caso arrivano messaggi, soprattutto da Ennio da Torino, che ci scrive al 335-699-2949. Ennio da Torino, piuttosto duro con Allegri, che lo sappiamo, ha preso il posto di Antonio Conte a Napoli ed è partito male, insomma, seconda sconfitta consecutiva, l'ultima l'abbiamo visto, sciupando un vantaggio di 2-0 al Meazza contro l'Inter ieri. Che cosa ne pensi di Allegri, della sua esperienza a Napoli?
1: Ma ci sai, a Napoli c'è molto scetticismo su questo Napoli di Allegri, bisogna essere onesti e obiettivi. È chiaro che però se ti trovi in vantaggio di 2-0 e ti fai raggiungere 3-2, al di là della forza dell'Inter qualche problema c'è. Il Napoli ieri non si può dire che abbia giocato una brutta nel momento del 2-0.
0: Fulvio,
1: Questo non te lo puoi permettere.
0: Fulvio, fermati, ti richiamiamo, si sente male, adesso io torno ad aggiornare da B, ci risentiremo tra pochissimo, intanto sistemiamo il collegamento con Fulvio Collovati, dunque torniamo sui campi di gara e andiamo ancora al Bentegodi, Verona Arezzo, sentiamo ancora Dario Giordo.
2: Il 17° a Verona, Verona 0, Arezzo 0, primi due tiri della partita da parte della formazione di casa. Al 13° il cross dalla destra di Zappa a cercare la testa di Mulattieri, l'incornata dell'attaccante veronese, ma la facile parata da parte di Nunziante. E al 16° conclusione da oltre 20 metri di Arrui, rasoterra, tiro che però non ha impensierito più di tanto il portiere aretino Nunziante. Possesso palla ora per l'Arezzo, immediatamente interrotta l'azione dai centrocampisti dell'Hellas. In particolare a Rui, 17 minuti e 30 secondi di gioco in questo momento il punteggio. Verona 0, Arezzo 0. Elena allo studio.
0: È cambiata ancora la situazione a Castellammare, Juve Stabia, Pisa, sentiamo Luigi Carbone.
3: Sì, c'è stato il terzo gol della squadra toscana al 35° di questa ripresa sui sviluppi di un angolo dalla destra, carambola in area di rigore sul secondo palo, ben appostato e sbucato Coppola, il difensore che aveva sostituito a fine primo tempo proprio Bojinov, che ha appoggiato in rete sul secondo palo. Poi c'è stato una lunga revisione al VAR per controllare la regolarità della posizione del difensore del Pisa, regolarità accertata anche dal VAR, e dunque 3-0 per il Pisa, che sta davvero dilagando in questa ripresa. Mancano 7 minuti e 20 secondi al 90°. Juve Stabia 0, Pisa 3. A te Corsino.
0: Grazie Luigi Carbone. Vi ricordo, sono le 17:36 minuti, alle 18 il fischio d'inizio di Bologna-Sassuolo, il derby emiliano. Dunque andiamo al Dall'Aro, dal nostro Cristiano Piccinelli, che ci racconterà la partita. Vedo sui monitor le squadre in campo per il riscaldamento. A te la linea, buon pomeriggio Cristiano.
4: Buon pomeriggio Filippo, buon pomeriggio a chi ci ascolta anche da parte di Dario Collina che cura la parte tecnica. La sfida, il derby emiliano tra un Bologna che è uscito anche parzialmente ridimensionato dal mercato con cessioni eccellenti, con l'arrivo di tanti giovani di belle speranze. Lo stesso Domenico Tedesco, il tecnico del Bologna, ha parlato di progetto futuribile, di progetto nel tempo, e che insomma il decimo posto è forse quello più consono alla rosa a disposizione. D'altra parte invece un Sassuolo che ha cambiato guida tecnica con Aquilani, ha incamerato anche i primi tre punti nello scorso turno con la vittoria sul Torino, dunque arriva con ovviamente l'ottimismo di chi ha sbloccato la classifica. Così non è invece per il Bologna, che ha perso due partite, le prime due entrambe per 0-1. Andiamo alle scelte dei due allenatori: 4-3-3 per il Bologna di Tedesco, con Skorupski in porta, Olmo a destra, Alassane a sinistra, in mezzo Teat ed Eghem, Odgaard, Pobega e Ferguson in mezzo al campo, Bernardeschi, Piccoli e Cambiati il tridente offensivo. Stesso schema per la formazione di Alberto Aquilani, con Muric in porta, da destra a sinistra Cinquegrano, Itzes, Leisen e Doig, in mezzo al campo Azic, Matic e Lipani, poi Volpato a destra, Lorienté a sinistra, Bowie sarà l'attaccante centrale della formazione del Sassuolo. La formazione verde dirige l'incontro Di Bello. 33 gradi a Bologna, giornata caldissima qui in Emilia. Studio.
0: Grazie Piccinelli, continuano a piovere tantissimi messaggi di complimenti per Kimi Antonelli, che oggi ha fatto davvero la storia vincendo il Gran Premio d'Italia a Monza. Numerosi messaggi al 335-699-2949, poi ancora Moreno, un tifoso laziale che scrive da Rovigo e ti chiede se quest'anno la Lazio può puntare a qualcosa di più. Ricordiamo che anche la squadra di Rino Gattuso, Fulvio Colovati, ti abbiamo ripescato, ricordiamo, dicevo, che anche la squadra di Rino Gattuso è potenzialmente prima, perché se dovesse vincere domani a Udine, anche lei si ritroverebbe al comando a punteggio pieno. Fulvio.
1: Beh, io penso che sia una delle sorprese di questo questo inizio campionato, diciamolo chiaramente. C'era un po' di scetticismo nel precampionato nei confronti di Gattuso, nei confronti del mercato che era stato fatto, e invece è proprio il mercato che ha pagato in queste prime due giornate di classifica, con i due gol di Frattesi, che è un giocatore ritrovato non solo in chiave Lazio ma anche in chiave nazionale. Per cui io non escludo che possa fare un colpo anche domani a Udine e ci ritroviamo una Lazio prima in classifica. A quel punto cosa direbbero i tifosi laziali? Contesterebbero ancora? È un punto di domanda che mi pongo, perché la Lazio...
0: Ti rispondo io, credo proprio di sì.
1: Tu credi che
0: questa
1: credi
0: è una battaglia che parte da lontano, molto coerente, e credo che sarebbe così in ogni caso, guarda.
1: Io ho posto una domanda, avevo anch'io la risposta, ti devo dire sinceramente, però non bisogna dimenticare quello che sono nel mondo del calcio i risultati. Se una squadra allenata da Gattuso ti porta dei risultati anche con, diciamo, con dei limiti che si sono espressi in sede di calciomercato, vuol dire che bisogna sottolineare ancora di più il gran lavoro di mister Gattuso, magari non della società ma dell'allenatore e del suo staff. Per cui aspettiamo il risultato di domani, poi possiamo, però una Lazio già con 6 punti, con 2 vittorie, insomma, è da tenere in considerazione.
0: Allora, Fulvio Colovati, sei mai stato a Istanbul? In Turchia?
1: Ma tu mi stai chiedendo ti permetti di dire una cosa del genere? Ho giocato,
0: ma certo, lo sapevo.
1: Chiaramente adesso non mi ricordo se contro il Galatasaray o contro il Fenerbahce, sicuramente ho giocato con la nazionale, non lo so, perché con la Turchia al momento non ricordo, però sono stato assolutamente a Trabzonspor. Ti ricordi Trabzonspor?
0: E come non me lo ricordo?
1: Inter contro Trabzonspor abbiamo anche giocato. Sì.
0: Comunque va bene, adesso saliamo tutti, vi porto io insieme a Collovati, andiamo a Istanbul dove c'è la nostra Manuela Collazzo, perché oggi Kimi Antonelli ha scritto la storia a Monza vincendo il Gran Premio d'Italia. E speriamo che questa sera scriva la storia anche la nostra nazionale femminile di pallavolo, che tra poco alle 18 scenderà sul parquet di Istanbul per affrontare in finale le padrone di casa turche per conquistare il titolo europeo. Sentiamo com'è il clima e andiamo subito dalla nostra Manuela Collazzo. Buonasera Manuela.
5: Ben trovato Filippo, ben trovati, un saluto ai nostri amici all'ascolto dalla Sinan Erdem Sports Hall di Istanbul, che sarà gremita, 16.000 spettatori tutti o quasi a tifare Turchia, dunque l'atmosfera sarà davvero importante e anche quella sarà una avversaria da affrontare, non soltanto la Turchia che detiene il titolo e che naturalmente è una grandissima squadra allenata da un allenatore vincente come Daniele Santarelli, collezionista di trofei a Conegliano. Le azzurre però si presentano da campionesse mondiali, da campionesse olimpiche in carica, e vincendo l'europeo diventerebbero la seconda nazionale dopo l'Unione Sovietica a essere contemporaneamente campione del mondo olimpica ed europea, dunque davvero entrerebbero ancora di più nella storia della pallavolo mondiale. L'Italia gioca la sua sesta finale continentale, cerca il suo quarto oro, l'ultimo è arrivato nel 2021 contro la Serbia e anche in quel caso il tifo era contro, perché la nazionale allora allenata da Mazzanti vinse a Belgrado davanti a 20.000 tifosi serbi, la Serbia che nel frattempo ha conquistato il bronzo battendo la Polonia 3-1. Si provano le schiacciate, ci saranno tante sfide nelle sfide, naturalmente quella che emerge maggiormente è la sfida tra le opposte, Melissa Vargas, punto di riferimento della Turchia, e la nostra Paola Egonu, fin qui miglior realizzatrice della nazionale. Dunque quasi tutto pronto, per adesso i tifosi turchi sono tranquilli, ma fra un po' sentirete il boato a favore della Turchia e i fischi invece contro l'Italia. A voi.
0: Bene, grazie Emanuela Collazzo, e allora forza azzurre, speriamo bene, certo clima infuocato in Turchia come sempre, perché insomma sono terreni davvero infuocati. Io confido molto nel grande carisma di Julio Velasco, credo che a questo grande allenatore insomma faccia tutto poco effetto sicuramente questa situazione, che non sarà facile, questo ambiente difficile, questo clima così infuocato, ma sicuramente Velasco e le sue ragazze hanno l'esperienza giusta e lo spessore tecnico per fronteggiare il tutto. Allora torniamo al calcio, con noi c'è sempre Fulvio Collovati, andiamo anche a Parma, al Tardini, perché Giovanni Scaramuzzino ha intervistato Juric, il tecnico del Monza, lo possiamo ascoltare e sentiamo che cosa ha detto.
6: In collegamento dagli spogliatoi del Tardini, Ivan Juric, abbiamo visto un bel Monza, una squadra che aveva tante assenze oggi, tra l'altro, aperta e chiusa parentesi.
7: No, abbiamo fatto, c'è un grande peccato creare così tante occasioni, subire poco, non portare tre punti a casa. Avevamo tanti ragazzi che mancavano e secondo me tanti altri che ancora fisicamente, vedendo ultimi giorni di mercato, passando tra la malattia di Aki, che non sono 100%, ci mancava un po' questo aspetto. Però guardando tutto quello che è successo, penso che Monza meritava molto di più.
6: Tra l'altro, al di là delle assenze, questa squadra comunque sembra avere personalità, sa cosa fare sia quando ha la palla sia quando la palla non ce l'ha.
7: No, fino adesso sono molto contento, abbiamo fatto penso 5 partite tutte fatte bene, determinano molto dettagli, in questo momento ci va un po' male per quello che stiamo producendo, però siamo fiduciosi che tutti questi giovani, anche ragazzi che ultimi anni non hanno fatto bene, cresceranno ulteriormente e diventeremo più forti.
6: Con Ivan Juric, Andrea Neri per l'assistenza tecnica, linea Roma.
0: Grazie per il momento a Giovanni Scaramuzzino. Allora, Parma-Monza, Fulvio Collovati, sì, sicuramente lotteranno e dovranno lottare duramente per conquistarsi la salvezza sul campo.
1: Sì, avevano 0 punti in classifica, si sono divisi un punto a testa. Ho visto la gara, ha ragione Juric, perché è stato un Monza dominante per quanto riguarda il primo tempo, era andato in vantaggio, poi dopo però c'è stata la reazione da parte del Parma, e c'è da dire che insomma il Monza aveva già eliminato il Torino in settimana in Coppa Italia, ha molti infortuni, per cui può recriminare Juric come ha recriminato con il nostro Giovanni Scaramuzzino, perché era andato in vantaggio, ha avuto la possibilità anche di raddoppiare, però insomma poi dopo è chiaro che giochi una partita in trasferta, insomma puoi anche subire il gol che se l'ha inventato questo ragazzo, questo ragazzino di 19 anni del Parma, ha messo le cose in parità, però insomma forse il Monza meritava qualcosa in più.
0: Allora restiamo al Tardini, perché abbiamo ascoltato Juric, ascoltiamo adesso, sempre intervistato da Giovanni Scaramuzzino, il tecnico del Parma.
6: Carlos, questa alla fine è arrivato un punto che pesa, per come si era messa la partita.
8: Non si era messa bene, assolutamente. Nel primo tempo abbiamo fatto fatica a portarla dove volevamo, loro sono stati meglio di noi, e nel secondo tempo invece siamo riusciti ad alzare un po' il baricentro, a recuperare la palla, a giocare di più nella metà campo avversaria, a creare occasioni di pericolo, e purtroppo non siamo riusciti a vincerla, ma adesso quello che abbiamo è il pareggio e anche aspetti positivi che ci possono aiutare a crescere nelle prossime settimane.
6: Tra l'altro, quando un allenatore nel corso dell'intervallo cambia tre effettivi, c'è una bella sferzata, una frustata quasi per la squadra. Il messaggio è stato chiaro.
8: Abbiamo provato a fare quello che sentivamo in quel momento che era migliore. Devi prendere decisioni che senti che sono le adeguate in quel momento, sia per aspetti tattici, sia per aspetti fisici, sia per aspetti emotivi, e senza nessun dubbio quei primi 20-25 minuti sono stati di buon livello, e di quello dobbiamo anche ripartire.
6: Grazie a Carlos Cuesta, l'assistenza tecnica di Andrea Neri, linea Roma.
0: Grazie, possiamo chiudere il collegamento con il Tardini ringraziando Giovanni Scaramuzzino. Allora siamo nei minuti finali, nel recupero di Juve Stabia Pisa, la partita di Serie B. Dunque torniamo a Castellammare da Luigi Carbone fino al termine di questo Juve Stabia Pisa. Te la linea.
3: Sì, siamo nel quinto minuto di recupero, probabilmente si batterà questo calcio d'angolo in favore della Juve Stabia, e poi l'arbitro decreterà il termine di questo incontro che il Pisa sta conducendo per 3-0 sulla Juve Stabia. Seguiamo l'angolo, Maestro dalla sinistra, il pallone spiava in area di rigore, viene allontanato in un primo momento, poi c'è Cumi che finisce a terra in area, recrimina, vorrebbe il calcio di rigore, invece è già ripartito il contropiede dall'altro lato con Zanon che punta Ricciardi, fa buona guardia, riesce ad allungare il pallone all'indietro per il proprio portiere Boer. Il rilancio di Boer finisce una partita segnata, ricordiamo, nel primo tempo dal malore occorso al difensore bulgaro del Pisa, Bojinov, che si è accasciato a terra, è stato soccorso, è stato poi trasferito in ospedale per degli accertamenti. Le sue condizioni sono progressivamente migliorate, e ci sono state due partite, i primi 41 minuti prima di questo episodio bloccati, terminati sullo 0-0, poi le squadre al rientro in campo, il Pisa è subito trovato il gol con Calabresi, con un gran tiro di Calabresi, dunque al 42esimo del primo tempo, anche se dopo tre quarti d'ora di sospensione. Poi ha sbagliato il rigore Petagna nel recupero del primo tempo, e nella ripresa hanno fissato il risultato su 3-0, Tramoni con un gran tiro nel 7 e poi Coppola, difensore al primo gol in Serie B, al 35esimo di questo secondo tempo, sui sviluppi di un angolo, torre di Canestelli, Coppola ha postato sul secondo palo, ha messo la palla in rete. Dunque il finale dallo stadio Romeo Menti, Juve Stabia 0 Pisa 3. A te la linea, Filippo Corsini.
0: Grazie Carbone. Allora per il Pisa, seconda vittoria consecutiva dopo lo scivolone iniziale interno in casa con il Padova nella prima giornata. Si sta giocando comunque anche Verona Arezzo, dunque torniamo al Bentegodi da Dario Giordo.
2: 32-15 al Bentegodi, Verona 0 Arezzo 0. Sta salendo la pressione dell'Hellas in possesso palla in questo momento sulla tre quarti con Le Borne. Un minuto fa l'azione forse più pericolosa dei padroni di casa, un traversone basso dalla destra di Livramento che ha trovato l'inserimento al limite dell'area di rigore di Arrui, conclusione col piatto, palla sopra la traversa ma non di tantissimo, una sola conclusione per ora fin qui per l'Arezzo, al 22esimo poco prima del cooling break da parte di Sala, un destro da 25 metri, ma nessuna preoccupazione per il portiere del Verona Leali. 32 minuti ormai, 33 nel corso del primo tempo allo stadio Bentegodi, Verona 0 Arezzo 0. E linea allo studio.
0: Bene, allora messaggi interessanti ancora sulla vittoria di Kimi Antonelli. Ci scrive un ascoltatore: speriamo che la vittoria di un ragazzo di 20 anni in una gara durissima di alto livello come la Formula 1 possa portare a riflessione le società sportive sulla fiducia che meritano i ragazzi italiani. Qualcosa si sta muovendo anche nel campionato di calcio italiano, sì. Aggiungo io, e credo che Collovati lo possa confermare.
1: Guarda, io la cosa che mi piace quello che sto vedendo è che Mancini è molto, ma molto attento, lo vedo in tribuna, in quasi ovunque, ad attenzionare questi giovani, perché il nostro calcio ha bisogno di giovani, ha bisogno di giovani di valore, l'allenatore di valore ce l'abbiamo, ha bisogno di un ricambio generazionale, non c'è niente da fare, per cui sono fiducioso, credimi, anche se se tu guardi il tennis, guardi la pallavolo, guardi l'automobilismo, viviamo un momento un po' di difficoltà rispetto agli altri sport, il calcio naturalmente, però sono convinto che ci riprendiamo se cominciamo a capire che dobbiamo valorizzare i nostri giovani.
0: Ok, perfetto. Allora, intanto anche Franco da Ragusa, tornando alla nazionale di pallavolo che tra poco scenderà in campo, sogna Velasco alla guida della nazionale di calcio, ma mi accontenterei, dice, anche del Milan. Comunque, staremo a vedere, perché no? Andiamo a Frosinone da Barlotti, ci chiede la linea a un ospite in diretta al suo microfono. Prego, Jacopo.
9: Eh sì, perché da un allenatore all'altro, Massimiliano Alvini, tecnico toscano del Frosinone, 2 vittorie di fila, sentiamo come ha commentato il 3-2 di oggi contro il Venezia.
10: Mister, un grande primo tempo, poi il ritorno del Venezia, ma la grande forza di conquistare i 3 punti, quanto è soddisfatto di questa vittoria?
7: Alla fine è una vittoria meritata, perché il primo tempo è stato straordinario, poi ci siamo un po' seduti, il Venezia giustamente ci ha ripreso perché noi ci siamo seduti, e poi l'abbiamo voluta vincere di forza, e quindi grande merito alla squadra. È una vittoria molto importante, sicuramente.
10: Fra i meriti di questo Frosinone, secondo me c'è anche di aver cambiato poco rispetto all'anno scorso, quindi stessa identità, anche molti stessi giocatori finora, è d'accordo?
7: Sono d'accordo in parte, stanno giocando gran parte di quelli dell'anno scorso, oggi negli 11 ce n'era 2 diversi, però poi tutto il resto è una squadra nuova, e quindi è una squadra internazionale da costruire, da amalgamare, da trovare gli equilibri, però sicuramente sono contento del lavoro che la squadra e dei ragazzi stanno facendo.
10: Se le avessero detto 6 punti dopo 3 partite, insomma, ci avrebbe messo la firma.
7: Ne potevamo avere 7, se quel palo va dentro con la Juve potevamo anche averne 7, per ora i 6 punti che abbiamo sono meritati, e quindi merita la squadra per quello che sta facendo.
10: Le chiedo di Raimondo, dove può arrivare questo ragazzo che sta trovando anche i gol? L'anno scorso forse gli mancava solo quello, quest'anno 4 gol già.
7: 4 gol sono per lui significativi, ma sta nel miglioramento che vuole, in quello che fa nella quotidianità, negli allenamenti, nella ripetitività del gesto. È un ragazzo che è tanto efficace, positivo, ed è un piacere allenarlo. Io gli auguro di continuare a lavorare come a lui, come a tanti altri calciatori, e di potersi migliorare per ambire al massimo, avere l'ambizione, non la presunzione, l'ambizione di voler arrivare più in alto possibile. Ci sono le possibilità per poterlo fare.
10: L'ultima su un pseudo neoacquisto, Gegemis, cosa ci può dire?
7: Oggi era il suo compleanno, è ritornato a disposizione, che deve correre per guadagnarsi il posto, perché gli altri suoi compagni stanno correndo, lui è stato fuori, ha bisogno di correre. Comunque siamo contenti che possiamo farne uso, che è un giocatore importante quando starà bene.
9: Questo Alvini, allenatore del Frosinone, studio.
0: Bene, grazie Barlotti, complimenti al Frosinone e al suo tecnico. Io vi lascio alla prosecuzione della lunga diretta qui su Radio 1 in Domenica Sport. Adesso Bologna-Sassuolo con Cristiano Piccinelli, che darà la linea a Istanbul a Manuela Collazzo per la finale degli europei femminili tra Turchia e Italia. A sua volta Manuela Collazzo darà la linea, la girerà a Verona al Bentegodi, Verona-Arezzo con Dario Giordo. In studio a collegare il tutto ci sarà Francesco Albanese. Vi lascio la diretta, grazie Fulvio Collovati, ci sentiamo alla prossima.
1: Grazie
0: e buon
1: Ciao,
0: campionato
1: Filippo.
0: A te. Grazie Fulvio, questa sera Juventus-Milan, ma adesso Bologna-Sassuolo, l'europeo femminile alla finale, Turchia-Italia e Verona-Arezzo con Francesco Albanese. Grazie a tutti per l'ascolto, continuate in diretta con noi, qui su Radio 1.
11: Radio 1, un mondo da sentire.
12: La vita è come un appuntamento al buio, non sai mai se scatterà la scintilla. E se scatta, buon per te, a meno che non venga dalla tua auto. In quel caso, spero tu abbia la garanzia furto incendio di Allianz Direct. Perché Direct è chi Direct fa. Assicura la tua auto online con Allianz Direct. Pubblicità. Leggi i dati informativi sul sito. Previste franchigie, scoperti, limitazioni. Furto acquistabile solo con altre garanzie.
13: I posticipi del campionato di calcio di Serie A e di Serie B.
4: Buon pomeriggio dallo stadio dell'Ara, da Cristiano Piccinelli e Dario Collina che cura la parte tecnica. Sta per cominciare il derby emiliano tra Bologna e Sassuolo. Bologna che cerca i primi punti, i primi gol, perché ha perso entrambe le partite per 0-1, le prime due uscite stagionali, ma lo deve fare senza uno dei suoi uomini simbolo, ovvero Orsolini. Il Sassuolo invece viene dal successo contro il Torino nell'ultimo turno, che ha sicuramente dato maggior ottimismo alla squadra di Alberto Aquilani, squadra che stanno facendo adesso il loro ingresso in campo, maglia bianca con richiami nero-verdi per il Sassuolo, da vedere ancora la maglia del Bologna perché i giocatori indossano la giubbetto della tuta, con 33 gradi come temperatura, ma con uno stadio che comunque ha risposto presente alla gara, al derby con il Sassuolo, ovviamente con la maggioranza dei tifosi rosso-blu al seguito della squadra di Domenico Tedesco, neo allenatore della squadra di casa. Andiamo a vedere le scelte con il Bologna che si schiera con un 4-3-3 con Skorupski in porta, da destra a sinistra Holm, Teat, Eghem e Alassane, in mezzo al campo Odgaard, Pobega e Ferguson, il tridente con Bernardeschi e Cambiaghi sulle esterne con Piccoli punta centrale. Stesso schema per il Sassuolo di Aquilani con Muric in porta, da destra a sinistra Cinquegrano, Itzes, Leisen e Doig, in mezzo al campo Azic, Matic e Lipani, Volpato, Bowie e Lorientè a comporre il tridente offensivo. Queste le scelte dei due allenatori. Dirige l'incontro Di Bello, si gioca un po' più lontano una possibilità di diventare campione d'Europa con la nazionale italiana di pallavolo. Lì andiamo, da Manuela Collazzo.
5: Grazie Cristiano Piccinelli. Inni nazionali già eseguito, quello italiano in corso, quello turco, tutti in piedi alla Sinan Erdem Sports Hall di Istanbul, completamente gremita, sede del basket ma prestata alla pallavolo per questi europei. Ancora Italia-Turchia un anno dopo la finale mondiale a Bangkok, vinta dalle azzurre in una gara tiratissima, conclusa al quinto set. L'Italia che aveva battuto anche nelle semifinali alle Olimpiadi la Turchia di Daniele Santarelli, era stata invece sconfitta in semifinale agli europei del 2023. È insomma la sfida che sta animando la grande pallavolo femminile internazionale. Dunque quasi tutto pronto, eseguito l'inno della Turchia, a breve saranno declinate le formazioni, crediamo che quella italiana sarà la consueta classica che abbiamo visto fin qui in questo percorso europeo, fatto solo di vittorie per le azzurre. Ieri il successo 3-1 sulla Polonia, mentre la Turchia di Santarelli ha battuto la Serbia in semifinale, Serbia che ha conquistato il bronzo 3-1 nella finale per il terzo posto contro la Polonia. Andiamo a Verona, Verona Arezzo, Dario Giorgio.
2: Grazie Manuela Collazzo. 42esimo del primo tempo, attenzione, calcio di punizione battuto in questo momento da Rui da circa 28 metri, palla però sopra la traversa, il punteggio 0-0. Arezzo in 10 uomini da un paio di minuti, espulso Iglianes per aver steso Mulacchieri, l'attaccante del Verona se ne stava andando in uno contro uno e lì tra l'argentino ha dovuto ricorrere alle maniere forti, immediato però il rosso diretto mostrato lì dal direttore di gara Zufferli, entrato in campo Coppolaro che prenderà il posto di Iglianes al centro della difesa e di fatto in campo al quello di Arena. Arezzo dunque in 10 uomini, pericoloso il Verona precedentemente con una conclusione di livramento, decisivo l'intervento però attenzione la sinaria di rigore con Mulacchieri, conclusione ora di livramento, palla deviata in calcio d'angolo, dicevo conclusione di livramento praticamente ribattuta porta vuota da Righetti. 42 e 45, al 20 gol del punteggio Verona 0 Arezzo 0, e andiamo ora a Bologna da Cristiano Piccinelli. Bologna Sassuolo.
4: Grazie Dario, tutto è pronto per l'inizio della sfida, maglia tradizionale rosso-blu, adesso la possiamo vedere per il Bologna che potrebbe schierare però anche un 4-2-3-1 con Odgaard riferimento centrale nella batteria dei trequartisti, con Bernardeschi e Cambiaghi sugli esterni, Piccoli per l'appunto centrale. Lo vedremo in corso d'opera perché tra poco si comincia con il calcio d'avvio che sarà battuto dal Bologna, padrone di casa, l'abbiamo detto, cerca ancora il primo gol, ha perso con la Lazio e ha perso con l'Atalanta nel nell'ultimo turno la formazione di Domenico Tedesco, che insomma un po' anche ridimensionato quello che è stato il calciomercato, sicuramente ha privato il Bologna di elementi fondanti delle fortune recenti, come ad esempio Rowe e anche soprattutto Lukumi, andati rispettivamente Atalanta e Juventus. Intanto è iniziata la partita, ovviamente il parziale di 0-0 nel derby emiliano tra Bologna e Sassuolo. Turchia Italia, europei di pallavolo. Manuela.
5: Presentazione della Turchia, e lo capirete dal frastuono del palazzetto di Istanbul. La formazione dell'Italia, quella consueta, classica in questo percorso europeo, dunque la diagonale principale composta dalla palleggiatrice Alessia Orro, una delle azzurre che giocano in Turchia. L'opposta è Paola Gonu, le centrali sono Anna Danesi, la capitana è Sara Affar, le schiacciatrici sono Antropova, futura giocatrice proprio in Turchia dell'ex Çaybaşı Istanbul, e Miriam Silla, anche lei gioca in Turchia. Libero è Eleonora Fersino. Quasi tutto pronto, si comincerà con il servizio dell'Italia, pallone fra pochissimo nelle mani di Alessia Orro. Così comincerà Italia-Turchia, finale degli europei femminili di pallavolo. Allora andiamo a Verona, Verona-Arezzo, Dario Giorgio.
2: 44 e 45 allo stadio Bentegodi, si attende l'indicazione del recupero, qualcosa di sicuro ci sarà. Verona-Arezzo 0-0, Arezzo in 10 uomini da circa 5 minuti, l'espulsione di Iglianes per fallo da ultimo uomo su Mulatieri, calcio di punizione però per l'Arezzo all'interno della metà campo dell'Hellas. 4 intanto i minuti di recupero, dalla battuta si incarica Iaccarino, vediamo la rincorsa da parte del centrale di centrocampo dell'Arezzo, la palla che spiove all'interno dell'area di rigore, lato corto di sinistra, la sponda da parte di Tavernelli, palla ancora lì al limite, tentativo di conclusione da parte dell'Arezzo, allontana però la difesa del Verona. 45 e 30 secondi, si giocherà fino al 49esimo nel corso di questo primo tempo allo stadio Bentegodi. Il punteggio Verona 0 Arezzo 0, e andiamo allo stadio Dall'Ara, Bologna-Sassuolo,
4: dove la gara è iniziata da circa 2 minuti e 5 secondi. Il parziale sembra di 0-0 tra Bologna e Sassuolo, con poco fa un tentativo di contropiede orchestrato sulla fascia di destra da Bernardeschi, fermato in maniera fallosa una volta sulcata la metà campo avversaria. Adesso è in possesso del pallone il Bologna, con Teat ritornato di fatto a Bologna dopo la sua esperienza oltre manica con il Leicester. Pallone all'indietro per Skorupski, il portiere della formazione di Domenico Tedesco, scambia proprio con Teat, riconoscibile per il codino riccioluto. Il pallone per Alassane in verticale sulla sinistra, a cercare Cambiaghi, non c'è fallo su di lui, pallone fuori, la rimessa è per il Sassuolo nella metà campo avversaria, con il pallone all'indietro però a beneficio di Jay Itzes, il giocatore indonesiano, scambia corto con Matic, l'appoggio sull'esterno di destra per Cinquegrano, giocatore italo-argentino che sta guadagnando consensi da parte del suo allenatore, in particolare ovvero Alberto Aquilani. Il pallone scambiato con Volpato, autore di un gol nell'ultimo turno, poi Lipani cerca l'1-2 con Volpato, chiude la difesa del Bologna. Quarto minuto, 0-0 tra Bologna e Sassuolo, finale degli europei di pallavolo. Manuela.
5: Buon avvio azzurro che con il turno al servizio di Antropov, anche se adesso capirete benissimo che la Turchia, grazie ai mani fuori di Vargas, ottiene il cambio palla, ma è stato un ottimo avvio al servizio di Antropov. Due ace consecutivi hanno portato l'Italia sul 3-1. Adesso però il mani fuori di Vargas per il secondo punto della Turchia nel primo set. Sono 3 i punti dell'Italia. Uno dei temi della sfida potrebbe essere proprio il servizio, andare a cercare grazie ad Antropova e ad altre interpreti la potenza al servizio. Adesso però subiamo un muro, murata Miriam Silla da Gugnesh, una delle centrali temutissime della Turchia, l'altra è la capitana Erdem. Dunque 3 pari tra Italia e Turchia in avvio di sfida. Verona-Arezzo.
2: 47 e 45 nel corso del primo tempo, 0-0 fra Verona e Arezzo, si giocherà fino al 49esimo. Arezzo in 10 uomini, espulso Iglianes al 40esimo per fallo da ultimo uomo nei confronti dell'unica punta del Verona, Mulatieri, punizione in favore degli ospiti, battuta in questo momento da Gilli in profondità, a cercare e a trovare la testa di Cianci, riesce però il Verona ad allontanare con Bradaric, rinvio che si trasforma in un assist per Mulatieri, non controlla il giocatore del Verona, la palla toccata per però dal neoentrato Coppolaro, che ha preso il posto di Arena, ma la posizione in campo di Ilianes sarà dunque rimessa laterale in favore del Verona. 48-20, si giocherà ancora per 40 secondi allo stadio Bentegodi. Verona 0, Arezzo 0, e andiamo a Bologna da Cristiano Piccinelli.
4: Quinto minuto, 0-0 tra Bologna e Sassuolo. Manovra della Bologna, pallone largo a destra per Ulm, va a cercare in verticale, inserimento da parte di Odgaard, 4-2-3-1 confermato per il Bologna, con Odgaard centrale, Bernardeschi a destra e Cagliari a sinistra. Guadagno calcio d'angolo il Bologna, bandierina di destra, da batterlo Federico Bernardeschi. Si avvicina anche Lewis Ferguson per un gioco di sponda con il centrocampista attaccante esterno della formazione allenata da Domenico Tedesco, che lo ricordiamo deve fare a meno dell'infortunato Orsolini. Lascia poi Bernardeschi l'incombenza dell'esecuzione del corner allo stesso scozzese Ferguson, ma rimane lì in prossimità del numero 19, che è pronto a scodellare il pallone all'interno dell'area di rigore. Sono saliti anche Teat e Eggem per far valore la loro presenza fisica. Pallone sul primo palo, libera la difesa del Sassuolo, con Volpato calza un campanile corto, rimane all'interno dell'area di rigore, un pallone vagante pericoloso con Piccoli che prova la conclusione, non colpisce in maniera pulita, il pallone si spegne sul fondo senza problemi per Muric. Settimo minuto del primo tempo, 0-0 il derby emiliano tra Bologna e Sassuolo, ancora la finale di pallavolo Italia-Turchia.
5: Attacca la seconda linea Melissa Vargas, punto a punto a inizio sfida tra Italia e Turchia, 6 pari, e Melissa Vargas naturalmente la giocatrice più temuta per quanto riguarda gli attacchi, ma anche per quanto riguarda i servizi, anche se prima c'è stata un'ottima ricezione di Miriam Silia che ha permesso ad Alessia Oro di chiamare in causa la centrale Sara Farr, chiudere quindi per il vantaggio azzurro. Ma si prosegue punto a punto il servizio della Turchia, sbaglia Baladin, una delle schiacciatrici della formazione di Daniele Santarelli, e dunque regala all'Italia il settimo punto di questo primo set, 7 Italia, 6 Turchia. Siamo a inizio sfida, dopo il break propiziato dai due ace consecutivi di Antropova si torna a giocare punto a punto, c'è Sara Farr al servizio per la nostra nazionale, Verona Arezzo.
2: E dopo 4 minuti di recupero squadre negli spogliatoi, il punteggio all'intervallo allo stadio Bentegodi, Verona 0, Arezzo 0. Arezzo però in 10 uomini dal 40esimo, espulso Ilianes per fallo da ultimo uomo su Mulattieri. E torniamo a Bologna, Bologna-Sassuolo.
4: Ovviamente poi Dario Giordo ci chiamerà di nuovo in causa quando riprenderà il secondo tempo della sfida del Bentegodi. Qui nel frattempo siamo arrivati all'ottavo minuto con il parziale sempre di 0-0 tra Bologna e Sassuolo. Prova a ripartire in velocità la formazione ospite sull'esterno di destra con 5 Grano, pallone verticale per Bowie, va Eggem in uscita difensiva sull'attaccante britannico, pallone ancora all'indietro per lo stesso 5 Grano, fronteggiato da Pobega, l'appoggio per Lipani in zona centrale, la chiamata in causa anche di Matic, largo per Volpato, zona di destra, ancora il pallone che torna sui piedi di Matic all'indietro verso Itzes, costretto a tornare all'indietro la formazione di Alberto Aquilani, che con calma prova a far ragionare i suoi giocatori. Il pallone per Doig, corsia di sinistra, anche lui bloccato nella linea di passaggio, e allora pallone ancora all'indietro per il numero 16 della formazione emiliana nero-verde, ovvero Leisen, che scambia corto con Azic, pallone largo per 5 Grano, la chiusura su di lui della San, che recupera il pallone, diventa buono per Cambiaghi, entra nel rigore, pallone per Odgaard, Odgaard prova a girarsi alla San sulla ribattuta, va alla conclusione, anche lui viene ribattuto, fermato dall'opposizione difensiva della squadra di Alberto Aquilani, che qui ha rischiato sull'uscita difensiva con Alassane, che poi ha provato la conclusione, ma resta in pressione il Bologna con Odgaard che si libera. Restiamo un attimo in cronaca perché c'è il Bologna in zona d'attacco, Traversone che viene però controllato dalla difesa del Sassuolo. Nono minuto di gara qui dall'area di Bologna, Bologna 0, Sassuolo 0, ancora la finale tra le nostre azzurre e la Turchia.
5: 10 Italia, 8 Turchia, questo nel primo set, la Turchia più fallosa sia in attacco sia in battuta. Adesso arriva il colpo vincente in diagonale di Paolo Egonu, massimo vantaggio dell'Italia in questo primo parziale, 11 per le azzurre, 8 i punti della Turchia. E immediatamente Daniele Santarelli, il CT della Turchia, ferma il gioco chiamando time out. Dunque 11 Italia, 8 Turchia, un'Italia concentrata testa, sicuramente più precisa a servizio. Già tre ace finora, sfrutta anche gli errori proprio da 9 metri della Turchia, anche qualche errore in attacco da parte delle turche. Dunque time out chiamato da Daniele Santarelli. Allora noi ne approfittiamo per tornare da Cristiano Piccinelli. Bologna-Sassuolo.
4: Noi siamo nel frattempo arrivati al decimo minuto del primo tempo, il parziale sempre di 0-0 tra Bologna e Sassuolo, ma nel periodo non collegato Sassuolo pericolosissimo con una bella combinazione tra Lorienté, Volpato che di tacco per servito il pallone per inserimento all'interno dell'area di rigore di Lorienté, che ha provato il diagonale immediato senza però inquadrare lo specchio della porta, incursione da sinistra per il francese del Sassuolo. Buona anche l'intesa con Volpato che con un colpo di tacco ha disorientato il compito difensivo da parte dei centrali di Domenico Tedesco. Il pallone adesso è proprio per il Bologna con Bernardeschi, avvicina a Seegem, preferisce andare sulla corsia da Ferguson, ancora sull'esterno per Ulm, torna indietro di nuovo dallo scozzese, in mezzo per Bernardeschi. Odgaard riceve dal numero 10 rosso-blu che riceve di nuovo il pallone dello stesso Odgaard, combinazione tra i due con il tentativo infruttuoso di Odgaard di proseguire in avanti, viene bloccato dal contrasto di Lipani. Pallone dunque per il Sassuolo affidato a Cinque Grano, che ha un po' di spazio per avanzare sulla destra, poi cambia idea, torna indietro da Itzes, provo dunque a ragionare con calma dalle retrovie la squadra di Alberto Aquilani. Pallone adesso per il portiere del Sassuolo Muric, che va al rilancio lungo in una zona però dove non ci sono compagni, c'è soltanto Teat che può controllare la traiettoria del pallone e andare a combinare con Skorupski, il portiere del Bologna. Dodicesimo in corso qui al Dall'Ara, 0-0 tra Bologna e Sassuolo. Sentiamo se è ripresa la sfida tra Egon e compagni e la Turchia per l'oro europeo nella pallavolo femminile. Emanuela.
5: È ripresa Cristiano, l'Italia sta giocando molto bene, avanti 13-8 sulla Turchia. Muriamo adesso il tentativo d'attacco di Melissa Vargas, il muro della nostra capitana Anna Danesi, un'Italia efficace a muro ma anche in tutti gli altri fondamentali, e Daniele Santarelli, il CT della Turchia, si trova costretto a fermare nuovamente il gioco e dunque spende già i suoi due time out nel parziale con l'Italia avanti 14-8. Dunque un'ottima Italia fin qui in questo avvio di sfida, la sfida che vale l'oro europeo. Bologna-Sassuolo.
4: Siamo all'interno del dodicesimo minuto di gioco con la formazione di casa che mantiene il possesso, 0-0 il parziale tra Bologna e Sassuolo. L'imbeccata di Bernardeschi in avanti per Piccoli, che difende il pallone, allarga per Cambiaghi, limite dell'area di rigore, Cambiaghi prova la conclusione murata dalla retroguardia del Sassuolo, ma pallone ancora buono per gli uomini di Domenico Tedesco che ricevono anche gli applausi del pubblico di casa. Pallone per Eggem nel cerchio di centrocampo ma nella metà campo avversaria, può avanzare il difensore norvegese, cede corto in orizzontale per Lewis Ferguson che avanza al piccolo trotto per Bernardeschi. Siamo a 35 metri verso Cambiaghi all'interno della lunetta, Cambiaghi prova la conclusione, Piccoli in maniera ovviamente involontaria a bloccare il tentativo del numero 28, ripartenza immediata da parte del Sassuolo con la velocità di Lorenti che viene però tamponato in fallo laterale dall'intervento in copertura difensiva da parte di Holm, il giocatore svedese del Bologna, con Tedesco che insomma da dire qualcosa dopo questa ultima tentativa da parte dei suoi, perché di fatto è stato proprio Piccoli a trovarsi sulla traiettoria del pallone calciato verso la porta da Cambiaghi. Ma buona comunque l'intenzione del numero 28, sostituto quest'oggi di fatto di Orsolini, anche se Orsolini predilige l'altra fascia, però è ovvio che insomma non essendoci Cambiaghi ha avuto la chance di poter partire titolare nel derby emiliano tra Bologna e Sassuolo, che al 14° è ancora fermo sullo 0-0 di partenza. Pallavolo
5: 15 Italia, 9 Turchia nel primo set. Murata Antropova da Gunyesh, una delle centrali della Turchia, ovviamente un altro dei temi è proprio la sfida al centro con interpreti di elevato spessore. Adesso si riscatta Antropova dopo essere stata murata, va a colpire in diagonale e a ottenere il punto, il 16° per l'Italia, passa sopra le mani del muro turco Antropova. 16 Italia, 9 Turchia nel primo set, proprio lei al servizio, la migliore al servizio per le azzurre in questo torneo, già due ace a inizio parziale e arriva il terzo, bene così, 17 Italia, 9 Turchia. Per ora ammutoliti 16.000 della Sinan Erdem Sports Hall di Istanbul, perché l'Italia sta giocando molto bene, dominando per ora la Turchia 17-9. Bologna-Sassuolo.
4: Siamo all'interno del quarto d'ora, il primo della partita e anche del primo tempo con il parziale sempre di 0-0 tra Bologna e Sassuolo. Bologna con Ferguson all'impostazione, costretto però a retrocedere verso Eghem, uno dei centrali difensivi, da questo in orizzontale per Teat, lancio sulla corsia sinistra per la corsa di Cambiaghi, che però viene superato dal pallone, controllo in copertura difensiva da parte di Cinquegrano, che subisce anche il fallo dal numero 28 rossoblu, calcio di posizione in favore del Sassuolo nei pressi della propria area di rigore, lungo l'out di destra con Izes, che prende posizione per effettuare la ripartenza del gioco, lasciando poi l'incombenza al suo portiere, ovvero Muric, che fa avanzare tutti, dunque evidentemente andrà lungo per sfruttare la torre di Bowie, giocatore molto dotato dal punto di vista dell'altezza, del fisico, l'abbiamo già apprezzato nei pochi mesi in cui è stato a Verona, prima di approdare poi alla corte del Sassuolo e di Alberto Aquilani. Pallone verso Volpato, superato dal pallone Lassan, all'indietro verso Skorupski, il portiere del Bologna, che poi, non trovando compagni, si rifugia in fallo laterale, anche se Lassan forse lo evita, no, sarà rimessa in zona d'attacco, lato corto dell'area di rigore fuori del Sassuolo, da destra con Cinquegrano, che avanza per sfruttare una rimessa lunga direttamente all'interno dell'area di rigore, dunque opportunità da sfruttare per il Sassuolo, questa con Cinquegrano, che prende una bella rincorsa, dunque andrà a mettere la prova direttamente in area di rigore, a cercare magari l'inserimento da parte di Izes, libera Teat con Odgar che cincisca, pallone buono per Azic, rimane lì, poi Eggen spazza via evitando fronzoli inutili. Siamo al 16esimo, 0-0 tra Bologna e Sassuolo, ancora Italia-Turchia, finale dell'Europeo di pallavolo.
5: Attacca Gugliesh al centro per la Turchia, riesce a chiudere, ma la Turchia è nettamente dietro in questo primo set, 11 punti della squadra di Santarelli, 19 invece quelli di Velasco, che intanto ha rafforzato la seconda linea facendo quello che è il solito cambio che stiamo vedendo, l'abbiamo visto anche ieri in semifinale contro la Polonia, dunque dentro il secondo libero Spirito al posto di Danesi, tutto questo per Darmanforte, proprio a ricezione e difesa, attacca a fare al centro, riesce a difendere la Turchia e poi a contrattaccare, ma non come vorrebbe, c'è una difesa lunga dell'Italia, fribolle, pallone ancora nella metà campo delle turche, arriva Melissa Vargas, arriva però anche la difesa della nostra nazionale, scambio lungo, Vargas appoggia per la sua palleggiatrice, poi ci riprova ma è murata e questa volta il muro è di Miriam Silla, davvero una grande Italia in questa in questo avvio di finale, 20 Italia, 11 Turchia, così nel primo set, Paolegon al servizio per le azzurre, noi torniamo a Bologna, Bologna-Sassuolo.
4: 18esimo in corso, 0-0 tra Bologna e Sassuolo, con la gara comunque vivace dal punto di vista quantomeno della manovra, non per quanto riguarda invece le occasioni, finora latitano i tentativi da una parte e dall'altra, forse il migliore resta quello di Lorienté, che comunque non è riuscito a inquadrare lo specchio della porta per il Sassuolo. Bernardeschi corta a destra per Holm, fa correre sulla corsia Odgaard, lato corto della rigore, Odgaard va sul fondo, pallone arretrato per l'inserimento di Cambiaghi, chiude la difesa del Sassuolo, ma ancora Bologna, larga a destra, riceve Bernardeschi con l'esterno, va a mettere in mezzo, libera la difesa del Sassuolo, poi Pobega prova la conclusione, Doig si oppone con il piede sul tentativo dell'ex centrocampista del Milan, prova a ripartire il Sassuolo con Lorienté verso Bowie, allarga a beneficio di Volpato, può distendersi il Sassuolo con l'italo australiano, arriva fino al limite dell'area di rigore, c'è poi Cinquegrano che vince il contrasto con Alassane, pallone vagante, c'è Skorupski, ci prova, ci riesce Doig, la rete del Sassuolo per il vantaggio dei neroverdi, con la grande combattività di Cinquegrano, il pallone vagante sull'uscita bassa di Skorupski, che è rimasto non particolarmente lucido nel decidere se uscire o meno, e poi ci ha messo un po' troppo per tornare in posizione, conclusione di Doig nemmeno troppo potente, ma vantaggio per il Sassuolo firmato dallo scozzese, con l'azione nata in ripartenza dai piedi di Volpato, che ha premiato l'inserimento a destra di Cinquegrano, ha vinto un primo rimballo, pallone arretrato, arriva di gran carriera Doig che la piazza con Skorupski, che però qualche responsabilità ce l'ha, prima nell'uscire su Cinquegrano e poi nel non prendere posizione in maniera reattiva sulla conclusione di Doig, ma tutta la retroguardia del Bologna è apparsa quantomeno non particolarmente brillante dal punto di vista dello scatto nel tentativo ovviamente di evitare il gol del Sassuolo, che poi è arrivato con Doig, 20esimo qui al Dall'Ara, si sblocca la partita, Bologna 0, Sassuolo 1, ha segnato Doig, pallavolo.
5: 22 Italia, 13 Turchia nel primo set. Il muro di Orro su Baladin si è chiuso così. Uno scambio lungo a favore delle azzurre. Miriam Silla al servizio su Baladin. Tocco di seconda intenzione della palleggiatrice della Turchia, Shahin, e punto ottenuto dalle nostre avversarie. Il 14esimo di un set che comunque ha visto l'Italia nettamente avanti, migliore in ogni fondamentale, lucida, aggressiva, determinata, proprio come chiedeva Velasco. Anche la vigilia della semifinale di ieri contro la Polonia, le sue ragazze lo hanno accontentato, seppur cedendo un set contro la Polonia, il terzo. Il servizio della Turchia, bene, Fersino in ricezione, una garanzia. Finora il nostro libero non riesce a chiudere Antropova, e poi dall'altra parte il contrattacco di Vargas, c'è in difesa ancora Fersino, e Gonu non chiude, poi arriva sotto rete Sarafar dopo la difesa lunga della Turchia a conquistare il 23esimo punto dell'Italia. 23 Italia, 14 Turchia nel primo set. Bologna Sassuolo.
4: 21 i minuti sul cronometro del primo tempo, Bologna 0 Sassuolo 1, con la rete di Doig che sta fino a questo momento decidendo l'incontro. Bernardeschi sulla destra per Holm, pressato proprio dall'autore del gol del Sassuolo, Ferguson verso Pobega, largo a destra, riceve Odgaard, ma ancora Doig a fermare l'avanzata del tecchetto olandese. Rimessa comunque in zona d'attacco per il Bologna sulla destra, affidata ad Holm che torna indietro da Ferguson, vicino a sé Odgaard. Anche Bernardeschi preferisce andare dal primo, pallone in mezzo per Pobega che torna sulla destra da Bernardeschi che chiama in causa Lewis Ferguson, ancora pallone per Bernardeschi in verticale verso Odgaard, capisce tutto Lipani che rilancia l'azione del Sassuolo con Azic, però che viene contrastato in maniera efficace ma fallosa secondo Di Bello, che era proprio lì da Pobega. Sarà dunque il calcio di punizione in favore del Sassuolo nei pressi della propria area di rigore. Sassuolo che dunque ha sbloccato la partita grazie a Gdoig, terzo gol incassato in tre partite da parte del Bologna di Domenico Tedesco, questo dicono le statistiche. Ancora a secco la squadra rossoblù di casa, non è a secco ma anzi sta segnando, per modo di dire ovviamente, visto che si tratta di altro sport. L'Italia della pallavolo femminile con Velasco e Gonu e tutte le altre. Manuela.
5: Palla 7 per l'Italia, non concretizza la prima perché c'è il mani fuori vincente di Vargas, ma l'Italia quota 24 e la Turchia è solo a quota 16. 9 occasioni a disposizione dell'Italia per chiudere il primo parziale, diventano 8 adesso dopo il mani fuori vincente di Melissa Vargas. Dunque il servizio della Turchia non forza, Fersino riceve, attacca in primo tempo Anna Danesi e la nostra capitana chiude il primo parziale. Troppo bello per essere vero, e ci auguriamo che l'Italia continui con determinazione e lucidità anche il resto della partita. 25 Italia, 16 Turchia, il primo set si chiude così con un dominio azzurro. Bologna-Sassuolo.
2: Chiedo scusa che siano Piccinelli sul cambio di linea, solo per avvisare per l'inizio del secondo tempo di Verona-Arezzo. Di nuovo a te la linea, Cristiano.
4: Ottimo, ottimo Dario Giordo, torneremo da te subito. Insomma, ribadiamo però anche la grande Italia di Gol e compagni alla finale dell'Europeo femminile di pallavolo, ha vinto il primo set nettamente la squadra di Velasco per la gioia degli italiani in una giornata caratterizzata da tante buone notizie per i nostri colori, a cominciare dalla vittoria di a Monza di Kimi Antonelli 60 anni dopo l'ultimo successo tricolore sulla pista di casa. Intanto il pallone gestito dalla Bologna che sotto sta vincendo il solo per 1-0 al 24esimo primo tempo. La San mette in mezzo alla sinistra, pallone troppo lungo per tutti, con il ovviamente il Bologna che preme, prova Holm dalla destra, libera la retroguardia del Sassuolo che però fino a questo momento non ha mai sostanzialmente rischiato davvero di subire il gol da parte di un Bologna che fatica a trovare il modo di rendersi pericoloso. Pobega largo per Cambiaghi, il pallone di dietro verso Eggem, ricomincia l'azione dalla retrovia, il Bologna che è sotto però nel parziale. 24esimo, Bologna 0 Sassuolo 1, questo è quello che dice fino a questo momento la partita della Dallara. Sorrisi e basta invece a Istanbul. Manuela.
5: Aspettiamo che cominci il secondo set. Nel primo intanto un'ottima Italia senza paura contro la Turchia, che difende il titolo in casa propria. Si temeva un po' l'atmosfera del palazzetto di Istanbul, tutto a favore della Turchia, che è il dente avvelenato dopo la finale mondiale dell'anno scorso a Bangkok, vinta dall'Italia in una sfida tiratissima al quinto set, e dopo anche la semifinale olimpica a Parigi, lì fu un dominio azzurro, e dunque la Turchia vuole un po' riscattare le ultime sconfitte nelle grandi manifestazioni internazionali. Ma c'è stato un ottimo avvio dell'Italia, davvero precisa in ogni fondamentale, ha sfruttato anche le imprecisioni e gli errori gratuiti delle avversarie, ma un ottimo avvio azzurro. L'Italia conduce 1-0 25-16 dopo il primo set sulla Turchia. Ancora Verona Arezzo.
2: 2 minuti 35 secondi nel corso della ripresa allo stadio Bentegò di Verona 0 Arezzo 0. Arezzo in 10 uomini dal 40esimo del primo tempo, espulso Ilianes, fallo da ultimo uomo su Mulattieri. Le sostituzioni all'intervallo, 2 per l'Arezzo di Cristian Bucchi, con Cerri al centro dell'attacco al posto di Cianci e Cagnano esterno di sinistra a centrocampo al posto di Tavernelli. Un cambio anche per il Verona, Suslov sulla tre quarti al posto di Arrui. Attacca ora la formazione di casa, porta palla Bradari, 3 minuti 10 secondi di gioco nel secondo tempo, Verona 0 Arezzo 0, e andiamo al Dall'Ara Bologna Sassuolo, Cristiano Piccinelli.
4: Grazie a Dario Giordo, siamo al 26esimo, 0-0, Bologna 0 Sassuolo 1, con il Bologna che prova a sfruttare l'azione da calcio piazzato, arriva la difesa del Sassuolo, ma ancora Cambiaghi che smista sulla sinistra. Siamo al 26esimo, 0-0, Bologna 0 Sassuolo 1, con il Bologna che prova a sfruttare l'azione da calcio piazzato, arriva la difesa del Sassuolo, ma ancora Cambiaghi che smista sulla sinistra per Bernardeschi, la

0: scusa a Cristiano Piccinelli, il vantaggio del Verona dopo 4 minuti della ripresa. Zappa, traversoni di Bradaric, inserimento dell'esterno di difesa dell'Hellas, tocco direi con la coscia, nulla da fare per il portiere dell'Arezzo Nunziante. Cambia dunque il punteggio al Bentegodi, Verona 1 Arezzo 0, e di nuovo a te la linea.
1: Grazie Dario, noi la ci diamo subito alla pallavolo per Italia-Turchia, la finale che vale l'oro.
2: Attentissima Anna Danesi, mura il primo tempo di Gugnesh e l'Italia comincia bene anche il secondo set, 2-0 sulla Turchia dopo il dominio del primo parziale 25-16 per le nostre, servizio di Alessia Orro. Attacca ancora Gugnesh che questa volta passa e ottiene per la Turchia il primo punto del secondo set, un'Italia dominante in ogni fondamentale nel primo parziale, ma soprattutto in attacco anche dopo ricezione negativa, dunque davvero molto brave le nostre a concretizzare i propri attacchi. La ricezione di Silla, Orro chiama l'attacco di Paola Egonu, tiene la difesa della Turchia che poi contrattacca. Molto buona la fase muro difesa delle azzurre, Antropova è murata, scambio lungo con calma, Miriam Silla in bagger per Paola Egonu, ancora contenuto il colpo di Paola Egonu, c'è sempre la buona difesa dell'Italia e poi va a chiudere il colpo Antropova per il 3-1 azzurro, e anche questi scambi lunghi danno fiducia, 3 Italia 1 Turchia nel secondo set, 1-0 il conto dei parziali a favore delle azzurre. Verona Arezzo.
0: Ci avviciniamo al sesto della ripresa, il punteggio in questo momento dice Verona 1 Arezzo 0, ma c'è un silent check in corso in questo momento, la rete siglata un minuto fa circa da Zappa su traversone dalla sinistra di Bradaric, forse però una spinta del difensore del Verona, si sta ancora discutendo ma arriva in questo momento la conferma della regolarità del gol siglato dall'ex Cagliari, è arrivata la conferma da parte del direttore di gara Zuffer. Dunque il punteggio si conferma favorevole al Verona in questo momento, Verona 1 Arezzo 0, ricordo, rete siglata da Zappa, inserimento all'interno dell'area di rigore, ha bruciato i difensori dell'Arezzo, palla nell'angolo a destra, nell'angolo basso alla destra del portiere Nunziante, Verona 1 Arezzo 0, 6 minuti e 40 di gioco nella ripresa, Elina Bologna.
1: 29esimo in corso con il parziale che dice Bologna 0 Sassuolo 1, e con il Bologna che manovra adesso con i centrali difensivi Teat prima e poi Eggen che avanza, palla al piede largo a destra per Ferguson in posizione centrale, Piccoli riceve, gioca di sponda con Odgaard, fermato però dal contrasto vincente da parte di Matic, pallone indietro per Muric, da questi a Leisen, largo per l'autore del gol che sta decidendo l'incontro, Doig che scambia veloce con Lipani, ancora indietro per Leisen, va a dargli fastidio Piccoli, Leisen con calma per Jesus, su di lui Cambiaghi è intenzionato ad andare largo per Cinquegrano, determinante l'azione del gol di Doig, la caparbietà con cui Cinquegrano ha raggiunto il fondo per poi mettere un pallone arretrato che ha consentito poi a Doig di andare a colpire per il gol del vantaggio. Adesso prova a ripartire con Matic che nonostante l'età abbastanza avanzata, una velocità che non c'è mai stata in carriera, ma una grande sagacia tattica per Nemanja Matic che resta un perno centrale del Sassuolo, anche capitano della formazione del Verde, che in attacco da destra con Cinquegrano innescato da Volpato, scambia con proprio lo stesso numero 7 della formazione del Verde, ancora per Cinquegrano, ma si chiude il Bologna, protezione della propria porta. Siamo al 31esimo con il Bologna che sta perdendo, vince il Sassuolo qui a Dall'Ara per 1-0, pallavolo.
2: Anna Danesi al servizio, Italia avanti 6-3 nel secondo set, 1-0 il conto dei parziali, non forza Vargas, tiene la difesa dell'Italia, c'è Miriam Silla in contrattacco, buona fase muro difesa delle turche che poi vanno ad attaccare con Baladin, lungolinea vincente di Baladin, Santarelli, il CT della Turchia ha cambiato la diagonale proprio di posto 4, ha tolto Aydin al suo posto, è entrata Şebeşoğlu, un cambio che avevamo già visto nel primo set, ma adesso gioca stabilmente la numero 11, 6 Italia, 4 Turchia, il servizio di Vargas per le turche, teniamo in qualche modo, poi attacca Sarafar, la difesa della Turchia c'è, poi il contrattacco di Vargas, altrettanto buona la difesa della nostra palleggiatrice Alessia Orro, anche se su un colpo così potente si può solo mandare di là, e la Turchia tiene il free ball, poi tocco di

0: Seconda di Shaheen, la palleggiatrice turca, e la formazione di Santarelli accorcia. Break della Turchia dunque, 5 per le nostre avversarie e 6 punti dell'Italia nel secondo set. Italia avanti 1-0. Verona Arezzo.
1: 9:20 nella ripresa al Bentegodi, Verona 1 Arezzo 0. Prova a distendersi la formazione di Christian Bucchi in questo momento, con Cagnano che ha passato la metà campo. Il tentativo di servizio riuscito per Cherry, la sponda di prima per Sala, intervento di Edmundson che interrompe la manovra della formazione toscana, ancora viva però con Coppolaro, il traversone a centro area a cercare la testa di Cherry, trova però quella di Ionizza. L'intervento però di Edmundson dell'Hellas interrompe l'azione dell'Arezzo, prova a innescare il contropiede Sar, tentativo di servizio per Mulattieri, riesce però la difesa dell'Arezzo con Gilli a sventare il pericolo. 10 minuti 10 secondi di gioco nel secondo tempo al Bentegodi, Verona 1 Arezzo 0, e linea Bologna.
2: Siamo all'interno del 33esimo, portata sempre di Bologna 0 Sassuolo 1, con gioco fermato da Di Bello per un fallo sull'Orienti che rimane a terra. Ferguson aveva provato a ripartire, ma c'è stato il fischio da parte del direttore di gara, con il Sassuolo che dunque può andare a battere questo calcio di punizione nella metà campo avversaria sulla fascia di sinistra, per quanto riguarda ovviamente l'attacco della formazione neroverde, con Doig che avvicina a sé l'Orienti a cui c'è del pallone in mezzo. Lipani si sovrappone, intanto Doig che riceve dalla francese, perde però il controllo del pallone, lo riconquista Holm, subisce lo stesso fallo da parte di Doig, calcio di punizione in fuori del Bologna che viene battuto dallo stesso giocatore svedese ex Spezia e Juventus l'anno scorso, lo scambio di prestiti con Joao Mario che è andato in bianco-nero, in rosso-blu, e Holm che appunto è andato in bianco-nero senza però lasciare di fatto traccia del suo passaggio a Torino. Ma nuova adesso il Bologna, Teat scambia con Eggen, 34esimo, Bologna 0 Sassuolo 1, palla a volo.
0: 9 Italia, 5 Turchia, questo dice il secondo set. Due ace consecutivi di Paolo Egonu, si torna in campo dopo il time out voluto da Santarelli. Il CT della Turchia riesce a chiudere Vargas, non un colpo pulitissimo dell'opposta della Turchia, e comunque la formazione di Santarelli ottiene il cambio palla e stoppa il turno al servizio di Paolo Egonu, che ha ottenuto due ace consecutivi. Sono stati 4 gli ace dell'Italia nel primo parziale, 6 Turchia, 9 Italia. Il servizio della Turchia, pronta a ricezione la nostra nazionale Miriam Silla, in difficoltà nel fondamentale in questa circostanza, poi attacca contro il muro avversario che regge Melissa Vargas da seconda linea, è murata. Stiamo stoppando gli attacchi di Vargas, questa volta il muro porta la firma di Sara Farr. L'Italia bolla sul più 4 a inizio secondo set, 10-6 sulla Turchia, 1-0 il conto dei parziali. Verona Arezzo.
1: Manuela Medea la linea proprio mentre è arrivato il raddoppio del Verona. Mulattieri, 12 minuti 15 secondi di gioco, traversone dalla sinistra, dovrebbe essere stato Bradaric, inserimento di testa dell'attaccante gialloblu, palla alle spalle del portiere Nunziante. Verona che ha continuato a premere dopo la rete del vantaggio, con una conclusione di livramento all'11esimo, Nunziante in tuffo ha sventato, conclusione appena dentro l'area di rigore, poi altra conclusione da parte di Suslov, sinistro un minuto fa circa, sinistro potente che ha impegnato ancora l'estremo difensore dell'Arezzo, e ora il raddoppio di Mulattieri, colpo di testa su traversone dalla sinistra di Bradaric. 13 minuti di gioco, cambia dunque ancora il punteggio al Bentegodi, Verona 2 Arezzo 0 Bologna.
2: Siamo al 36esimo del primo tempo, parziale sempre di Bologna 0 Sassuolo 1, calcio d'angolo per il Sassuolo affidato a sinistra a Armando Lorienti, avvicina a sé Azic, giocatore arrivato in prestito dalla Juventus, un po' più lontano Nemanja Matic, non affollatissima l'area di rigore del Bologna, con i giocatori del Sassuolo che si posizionano principalmente sul secondo palo, ma con i pugni spazza via Skorupski, pallone raccolto da Volpato che prova a girarsi, chiede anche la collaborazione da parte di Itzes che era avanzato per l'azione da calcio d'angolo, va alla traversone, lo stesso Itzes con Pobega che si rifugia in calcio d'angolo, corner dalla destra per il Sassuolo, qualche problema per Volpato che nel tentativo di superare un avversario ha un po' allungato il passo e si è toccato subito il flessore della coscia destra, rimane a terra adesso il numero 7 del Sassuolo, gioco fermo, proviamo a muscolare forse per svolpato e potrebbe essere anche necessario un cambio nel Sassuolo, che sta vincendo 1-0 sul campo del Bologna quando siamo al 37esimo del primo tempo. Palla a volo.
0: 12 Italia, 6 Turchia. Il secondo time out speso da Santarelli nel parziale li ha già esauriti. Miriam Silla a servizio per la nostra nazionale. Fischi del palazzetto per lei. Attacca Melissa Vargas, non forza, tiene la nostra difesa. Paola Egonu poi prova ad appoggiarla, questa volta sbaglia, manda in rete. Errore di Paola Egonu. Settimo punto regalato alla Turchia. Sono 12 punti dell'Italia nel secondo set. L'Italia ha vinto il primo 25-16. C'è la Turchia dunque al servizio. Erdem, la capitana delle turche, giocatrice d'esperienza, su Miriam Sil, servizio della Turchia. Qualche difficoltà ricezione per lei, poi attacca di potenza Antropova, tiene la difesa della Turchia e poi il contrattacco vincente di Vargas e arriva il break della Turchia. 8 Turchia, 12 Italia. Il secondo set dice questo, il primo ha detto che l'Italia ha dominato 25-16. Verona Arezzo.
1: Guarda, ora passato da pochi secondi, Verona 2, Arezzo 0, gioco fermo perché la formazione toscana è costretta a effettuare un altro cambio. Viviani a centrocampo al posto di Iaccarino, infortunato, l'ingresso in campo del numero 23 dell'Arezzo proprio in questo momento, il quarto cambio per la formazione di Christian Bucchi. Dunque il Verona conduce per 2-0, ricordiamo Zappa e poi Mulattieri in, praticamente in successione a consolidare il vantaggio gialloblu, sostituzione anche per l'Hellas pochi minuti fa con Iannoni al suo esordio in maglia Hellas al posto di Livramento, 16esimo della ripresa che scocca in questo momento Verona 2 Arezzo 0 e andiamo al Dall'Ara da Cristiano Piccinelli.
2: 39esimo, Bologna 0, Sassuolo 1. Sassuolo che è stato costretto al primo cambio, non ce la fa, Volpato a proseguire l'incontro. Al suo posto è entrato Berardi nel Sassuolo, è andato a posizionarsi nella stessa zona di competenza del numero 7. Berardi, il senatore del Sassuolo, ovviamente giocatore che ha legato la sua carriera proprio ai colori nero-verdi. Pallone per Ferguson, manovra allo scozzese, largo per Lassanaton, ancora all'indietro lo stesso Ferguson, non trova Sbucchi, la manovra del Bologna fino a questo momento, anche se il Sassuolo gol a parte non ha fatto molto altro per legittimare il vantaggio che comunque resiste alle soglie della conclusione del primo tempo. Pallone in avanti per Cambiaghi, molto attivo il numero 28, allarga sulla destra per Bernardeschi, lo stop non è efficace, riesce comunque a controllare, aspetta Olmo che mette in mezzo dalla destra, lato corto dell'area di rigore, con Muric che si accartoccia sul pallone a bloccare ogni possibile iniziativa da parte di Piccoli. Buono comunque lo spunto da parte del Bologna in questa circostanza nel tentativo finora vano di andare a trovare il pareggio. Siamo al 40esimo del primo tempo, Bologna 0 Sassuolo 1 e Grande Italia Istanbul. Manuela.
0: L'Italia adesso ha subito un parziale di 5-0 da parte della Turchia e il set è decisamente riaperto perché la Turchia, lo ascolterete senz'altro in sottofondo, sta esplodendo la Sinan Erdem Sports Hall di Istanbul, si è quasi avvicinata fino alla parità. 11 Turchia, 12 Italia, prosegue il lungo turno a servizio della capitana Erdem, proviamo a ottenere il cambio palla con Antropova, tocca il muro avversario, ricostruisce Cebeshoglu, è murata da Sara Farr, dunque dopo un lungo turno al servizio di Erdem l'Italia riesce a conquistare con un muro di Sara Farr il turno al servizio e il 13esimo punto. 13 Italia, 11 Turchia nel secondo set, Italia avanti 1-0. Verona Arezzo.
1: 18esimo della ripresa, passato da pochi secondi al Bentegodi, Verona 2 Arezzo 0, gialloblu in totale controllo dopo le reti siglate al quinto e al 13esimo del secondo tempo rispettivamente da Zappa e Mulattieri. Arezzo tra l'altro in 10 uomini dalla fine del primo tempo, espulsione di Iglianes, quindi situazione davvero complicata per gli amaranto di Christian Bucchi. In possesso palla l'Hellas che avanza con Korac appena oltre la linea di metà campo, l'appoggio per Zappa, l'alleggerimento su Susa, su di lui c'è l'intervento di Righetti, ancora possesso palla per l'Hellas che senza fretta continua ad avanzare. 18 minuti 50 secondi di gioco nel secondo tempo allo stadio Bentegodi, Verona 2 Arezzo 0 Bologna.
2: 42esimo in corso del primo tempo, parziale di Bologna 0, Sassuolo 1, Sassuolo che adesso beneficia di un calcio di punizione per un fallo di Alassane su uno scatenato 5 grano dalla fascia di destra, lato corto dell'area di rigore, lo stesso Berardi a incaricarsi dell'esecuzione, dunque la possibilità sia di tentare, viste le capacità balistiche, la conclusione in porta, sia di mettere in mezzo. Berardi chiama uno schema, la breve in corsa, un paio di passi direttamente in porta, Alassane alza un campanile di testa con il pallone che esce fuori, rimessa comunque in zona d'attacco sempre sulla destra in fuori del Sassuolo con 5 grano che va a prendersi il pallone, presumibilmente potrebbe andare come in precedenza direttamente all'interno dell'area di rigore con una rimessa lunga, sembra intenzionato a fare lo stesso anche se poi cambia per Berardi corto, lo scambio tra i due, ancora Berardi, pallone in mezzo teso con il tentativo da parte di Bowie di andare a colpire di testa, riesce soltanto a sfiorare il possente centravanti del Sassuolo ma senza riuscire a indirizzare verso la porta difesa da Skorupski. 42-15 sul cronometro, Bologna 0 Sassuolo 1, visto che non ha portato bene non dico niente, Italia-Turchia la finale della pallavolo femminile. Manuela,
0: 15 Italia, 13 Turchia, un set aperto ma l'Italia c'è anche se adesso subisce il manifuori di Vargas, non perfetto il piano di rimbalzo del muro azzurro, adesso non perfetta la ricezione dell'Italia, ricezione lunga, ne approfitta la centrale Gugnes per ottenere il 14esimo punto della Turchia, un set aperto dunque e ha deciso il parziale di 5-0 sul turno di servizio di Erdem, turno di servizio della capitana turca molto insidioso per la nostra ricezione. Riceve adesso bene Fersino, Orro chiama l'attacco di Antropova, muro difesa della nazionale turca, il contrattacco di Vargas con un palleggio che non riesce però a cadere nella metà campo azzurra, ci riprova Baladin ed è murata. 16 Italia, 14 Turchia, ancora molto bene l'Italia a muro, il muro di Danesi, anche se arriva una richiesta di challenge da parte della panchina turca, allora noi ne approfittiamo su 16-14 dell'Italia nei confronti della Turchia, siamo nel secondo set per andare a Verona, Verona-Arezzo.
1: 21-15 nel secondo tempo allo stadio Bentegodi, 2-0 per il Verona sulla formazione aretina, ancora pericolosi giallo-blu, un minuto fa circa traversione di Bradaric, una spina nel fianco della difesa della squadra di Christian Buchi, il croato ha trovato a centro area la Born, controllo non felicissimo da parte del francese che comunque in qualche modo da una decina di metri circa è riuscito a concludere, parata a terra senza grosse difficoltà da parte di Nunziante, insiste ancora l'Hellas, tutto nella metà campo della a parte il portiere, le ali, 21-50 il punteggio allo stadio Bentegodi, Verona 2 Arezzo 0 e linea a Bologna.
2: Ultimo giro d'orologio del tempo regolamentare qui a Bologna, Bologna 0, Sassuolo 1, resiste la rete di Doig al 20esimo per il vantaggio dei neroverdi, adesso dalla bandierina occasione per il Bologna, da sinistra va Federico Bernardeschi, la sua parabola ad uscire all'altezza del dischetto, non interviene nessuno con i colori rosso-blu ma recupera il pallone Holm che può dare slancio alla nuova iniziativa offensiva da parte del Bologna, sua traversione però viene deviato in fallo laterale da un onnipresente 5 grano, gran partita in questo momento per il numero 46 della formazione di Alberto Aquilani con Holm che rimane in possesso del pallone per una rimessa laterale all'indietro verso Eggem, arretra il proprio baricentro la formazione dello sublo di casa con Ferguson che allarga a sinistra per Alassane che sta giocando molto a livello di spinta offensiva in collaborazione con Cambiaghi, 3 minuti di recupero, recupero che inizia in questo istante con il Sassuolo che sta vincendo 1-0 sul campo del Bologna, pallavolo.
0: 16 pari nel secondo set tra Italia e Turchia, il colpo vincente di Vargas e dunque l'esplosione di gioia dei tifosi turchi, adesso è una bolgia il palazzetto di Istanbul anche se approfittiamo dell'errore al servizio di Gugnes per ottenere il 17esimo punto, un set che l'Italia aveva in pugno a metà parziale sul 12-6, poi il time out chiamato da Santarelli e qualcosa si è mosso nella Turchia che ha piazzato un 5-0 portando il set dunque sul punto a punto, adesso è murata ancora Vargas, muro vincente di Sarafar, più 2 dell'Italia, 18 Italia, 16 Turchia nel secondo set, 1-0 il conto dei parziali a favore dell'Italia, Verona Arezzo.
1: 23-40 nel secondo tempo, Verona 2, Arezzo 0, cooling break in questo momento, temperatura sempre piuttosto difficile da sostenere le reti che decidono fin qui l'incontro. Al quinto della ripresa, Zappa per il vantaggio dell'Hellas. Al tredicesimo il raddoppio da parte di Mulattieri. Non perdiamo altro tempo, spostiamoci subito allo stadio dall'area di Bologna, i minuti finali di Bologna-Sassuolo. Cristiano Picinelli.
2: Con il tentativo di Alassane sul traversone della tre quarti da destra di Bernardeschi, ottimo tempismo per il giocatore del Bologna, meno la precisione del colpo di testa che però ha spaventato e come quelli del Sassuolo. Sassuolo che però resta avanti per 1-0 quando siamo nel secondo dei tre minuti totali di recupero concessi al direttore di gara di questo primo tempo. Bologna che ci prova dunque sul finire di gara con il pallone verso Piccoli, ha giocato molto di sponda, ma poi si è visto poco l'ex giocatore della Fiorentina con il tentativo adesso frustrato dalla chiusura di 5 Grano. Difende il pallone Bowie da Eggen, guadagna anche un fallo il numero 9 della formazione nero-verde di Alberto Aquilani. Un ultimo minuto prima del stop, allora lo seguiamo, poi andremo ovviamente a sentire come sta andando la finale della pallavolo femminile dell'Europeo con le nostre ragazze, le ragazze di Velasco, di l'Italia intera, impegnate contro le parole di case della Turchia. Il pallone gestito dal Sassuolo che prova dunque a mantenerne il controllo per andare indenne all'intervallo con Izes Lipani, poi la distribuzione del gioco che passa da Berardi, entrato alla posto dell'infortunato Volpato, prova a contendere il pallone Alassano, ma lo fa in maniera fallosa, guadagna un calcio di punizione in fuori del Sassuolo il numero 10 della formazione nero verde con Izes che becca proprio lo stesso Berardi, si sovrappone 5 Grano, pallone in mezzo per l'inserimento di Azic ai 25 metri, subentra Bowie, la conclusione centrale, la parata sicura di Skorupski, e questo è anche l'ultima occasione del primo tempo. Squadra degli spogliatoi, Bologna 0, Sassuolo 1, al ventesimo la rete di Doig, linea subito alla pallavolo.
3: TGR, giornale radio del Trentino Alto Adige.
4: Aliante biplano caduto nel pomeriggio nelle acque dell'Isarco vicino Vipiteno, morto il pilota solo a bordo, diverse squadre di soccorso coinvolte, in corso l'identificazione dell'uomo. Uomo col macete arrestato, coinvolto in una lite, complice fuggito. Secondo le informazioni della questura, il 22enne nordafricano avrebbe minacciato due kosovari anche con spray urticante. Nei boschi, con uno dei 6.000 cacciatori trentini coinvolti nell'apertura della stagione venatoria autunnale, ogni volta si scopre qualcosa di diverso della natura, ha detto raccontando la sua passione. Solidarietà, sport e prevenzione a Tenna, con oltre 400 persone in marcia per raccogliere fondi a sostegno della Fondazione Trentina per la ricerca contro i tumori. Seconda edizione del giornale radio regionale, in studio a Trento c'è Paolo Scandale, a Bolzano Davide Guagnano che vi sta parlando, collaborazione tecnica di Massimiliano Malizia e di David Leitner. Si è trattato di un aliante, il velivolo che ha avuto problemi nell'atterraggio nel campo di volo di Vipiteno da dove era partito. Le cause sono ancora da accertare. Durante l'atterraggio ha improvvisamente deviato la propria traiettoria schiantandosi nelle acque dell'Isarco. L'uomo del posto solo a bordo è deceduto, è in corso la sua identificazione.
5: Restiamo alla cronaca perché nel pomeriggio è scoppiato un incendio nella zona del Passo Mangen sul territorio comunale di Castello Molina di Fiemme. Sono ancora in corso le operazioni di spegnimento che ormai procedono da un paio d'ore con circa una decina di corpi volontari di vigili del fuoco della zona che sono impegnati, e al momento è chiusa al traffico anche la provinciale 231 proprio del Mangen.
4: Nuovo caso di violenza a Merano, una lite tra quattro cittadini stranieri, uno dei quali armato di macete, è stata sedata dalla polizia e il servizio.
6: Tutto è iniziato in via Winkler. Due cittadini nordafricani minacciavano due kosovari con un macete e uno spray al peperoncino. Hanno insultato anche gli agenti arrivati sul posto. Un poliziotto è stato aggredito con lo spray. Grazie al supporto della polizia locale, uno dei due, un 22enne marocchino pregiudicato e irregolare, è stato arrestato, ma dell'arma da taglio nessuna traccia. Le ricerche del macete sono andate avanti per ore, senza esito. A trovarlo stamattina sotto la pacciamatura del vicino Parco Maia alcuni residenti della zona.
7: Abbiamo visto la polizia che giravano per il parco cercando sotto gli alberi, hanno fatto qualche giro per mezz'ora tipo, non hanno trovato niente.
8: Ieri pomeriggio abbiamo festeggiato il compleanno di mia figlia e poi ho solo cercato se c'è qualcosa residuo, diciamo. E poi ho cercato... Ah, ok, quello.
6: Il 22enne si trova nel carcere di Bolzano, in corso le indagini per individuare l'altro uomo responsabile dell'aggressione. Diana Benedetti, TGR Bolzano.
4: Sono sospese a data da destinarsi le ricerche dell'uomo pusterese che risulta scomparso da ieri mattina nella zona delle cascate di Campo Tures. Nonostante il coinvolgimento di oltre 80 persone tra soccorso alpino, guardia di finanza, soccorso acquatico e vigili del fuoco, della persona al momento non vi è traccia. Proseguire comporterebbe rischi troppo elevati per i soccorritori. L'allarme è stato lanciato da alcuni presenti che intorno alle 11 di ieri hanno sentito un forte tonfo nell'acqua.
5: Cambiamo argomento. Oggi apertura della stagione venatoria autunnale in Trentino. Noi abbiamo seguito l'uscita di un cacciatore che ci ha raccontato la sua passione, un cacciatore particolare che trasforma anche la sua passione in opere d'artigianato e servizio.
9: Inizia presto la giornata di caccia per gli appassionati. In Trentino circa 6.000 doppiette che quest'anno potranno abbattere 13.000 degli oltre 74.000 capi censiti. Ma la caccia per molti, come ad esempio per Michele, non è soltanto un impietoso tiro al bersaglio.
10: Ogni volta che si va nel bosco si vede sempre qualcosa di diverso, che sia un picchio, che sia un gallo cedrone, che sia un capriolo, a prescindere dallo sparare o no.
9: Per lui è un rito all'alba, nel silenzio della montagna, e poi c'è il dopo. Nel suo laboratorio i palchi di cervi e caprioli cambiano destinazione, diventano la base per vere e proprie opere d'arte ad intaglio.
10: Ho i miei ordini, ho la mia routine e lo faccio come passione, però in sé è il mio lavoro.
9: Tra i controlli serrati e il dibattito di sempre, la stagione in Trentino si apre così, con le regole della selezione, ma anche con una storia che profuma di arte e rispetto per la montagna. Silvano Ploner, TGR Trento.
4: Celebrazioni sottotono e nessuna vera cerimonia per l'edizione di quest'anno della Giornata della Cultura Ebraica a Merano. Sulla ricorrenza aleggia la scadenza prossima del voto in Israele. Sentiamo.
11: Solo visite guidate a sinagoga e museo, niente concerti né eventi pubblici per la giornata della cultura ebraica di quest'anno a Merano. Le condizioni della stretta attualità non lo consentono, spiega la presidente della comunità Elisabetta Rossi-Borenstein, motivando l'approccio sottotono a una giornata che invece di solito porta sempre tanti curiosi e amici a varcare le porte del luogo di culto. Accesso libero invece nelle sale del museo, rinnovate 2 anni fa e bonificate in mattinata dalle forze dell'ordine come da prassi, dove sono conservati reperti e documentazione che ricostruiscono i fatti dell'epoca della Shoah. Sulla giornata di oggi aleggia dunque l'attualità e in particolare la prospettiva del voto in Israele fra poche settimane. Fra i componenti della comunità meranese ci sono molti cittadini col doppio passaporto, ma l'idea di recarsi in Israele per votare per la maggior parte di loro è fuori discussione. Noi siamo cittadini italiani, Israele voterà e sceglierà il proprio governo, spiega Rossi-Borenstein. Il tema della giornata della cultura ebraica di quest'anno è l'amore che, si legge nella presentazione della giornata, consente di evidenziare le radici comuni tra ebraismo, cristianesimo e islam, aprendo prospettive di dialogo interreligioso e interculturale. In linea con il tema della giornata, la speranza espressa dalla presidente è che Israele riesca a eleggere un governo che goda di un'ampia maggioranza, che goda dunque della stabilità necessaria per poter compiere passi concreti nel processo di una pace vera e duratura, conclude Rossi-Borenstein. Silvia Fabbi, TGR Bolzano.
5: Spostiamoci adesso a Tenna per una camminata che ha unito centinaia di partecipanti a sostegno della ricerca. Sentiamo.
12: A Tenna oltre 400 persone in marcia perché anche camminare è prevenzione oncologica. I fondi raccolti vanno alla Fondazione Trentina per la ricerca sui tumori. Partecipanti mossi dallo scopo benefico e dalla voglia di passeggiare insieme.
13: Di dove siete?
14: Di Pergine.
13: Come mai qui?
14: Sembrava una bella iniziativa, facciamo 2 passi. Ci piace.
13: Prima volta che partecipate?
14: Per me sì.
13: Allora siamo con le 2 bimbe, dei nostri amici e il cane, il nostro cane.
15: Come si chiama il cane?
13: Bonnie.
15: E chi cammina di più?
13: Mi sa che è lei quella che cammina di più.
12: C'è un settore della ricerca in particolare sul quale si sta concentrando la Fondazione Trentina per i tumori presieduta da Giovanni Modena.
16: Il nostro obiettivo è cercare di essere abbastanza propositivi e fattivi sull'aspetto della prostata, che è una delle condizioni che in ambito maschile dà la peggiore aspettativa.
12: Una camminata solidale che ha permesso a molti di scoprire il territorio tra i due laghi di Caldonazzo e di Levico. Daniele Benfanti, TGR Trento.
4: Domani prima campanella per le scuole in Alto Adige, torneranno sui banchi i bambini e le bambine della scuola dell'infanzia e gli alunni e le alunne delle scuole primarie e secondarie della provincia. Sarà però anche una giornata di mobilitazione nel settore dei trasporti in regione. Filt CGL, Fit CISL, Ultrasporti, Fast Confsal e Orsa Ferrovie hanno proclamato uno sciopero del personale mobile della direzione regionale Trentino Alto Adige e di Trenitalia dalle ore 9 alle ore 17. Possibili cancellazioni, variazioni o modifiche al servizio. Trenitalia ha tenuto conto delle possibili ripercussioni sul servizio e invita i passeggeri a informarsi prima di recarsi in stazione.
5: Torniamo alla cronaca perché nella tarda mattinata di oggi un parapendio è precipitato nei pressi di Cima Uomo sopra Soraga a oltre 2.400 metri di quota in Val di Fassa. È stato lo stesso pilota, un 32enne austriaco, a dare l'allarme permettendo agli addetti del soccorso alpino che sono intervenuti di individuare rapidamente il luogo dell'incidente. L'uomo ha riportato diversi traumi nella caduta ma è rimasto sempre cosciente durante l'intervento di soccorso. È stato poi trasportato in elicottero all'ospedale Santa Chiara di Trento. E il soccorso alpino insieme ai vigili del fuoco volontari è stato impegnato questa mattina attorno a mezzogiorno anche per un incidente che ha coinvolto una turista tedesca 60enne che è caduta in mountain bike mentre percorreva la strada verso il passo del Tonale nella zona di Fermiglio. Per lei una caduta di 100 metri fino a fermarsi nei pressi del viadotto che porta al passo. A chiamare i soccorsi è stato il suo compagno. La donna è stata stabilizzata, intubata e trasportata in elicottero al Santa Chiara di Trento.
4: La sindaca di Casteldrotto traccia un bilancio positivo della situazione camperisti dopo l'adozione della nuova ordinanza che ne regola la sosta.
15: Da quest'estate il comune di Castelrotto ha adottato un nuovo regolamento per la sosta dei camper nella zona dell'Alpe di Siusi. Obiettivo: sanzionare chi si ferma dove non è consentito e chi non rispetta l'ambiente. Soddisfatta la sindaca Cristina Pallanch.
17: Già abbiamo un metodo per controllare di più i camperisti che parcheggiano dappertutto, anche nei boschi o sull'Alpe di Siusi, e abbiamo visto che anche con i controlli della polizia la situazione è migliorata molto in confronto all'anno scorso.
15: I numeri parlano chiaro.
17: Durante l'estate dell'anno scorso erano un'ottantina di camperisti che sono stati fermati e quest'anno tutta l'estate erano 10.
15: A scoraggiare anche le sanzioni.
17: Sull'Alpe di Siusi, che è una zona paesaggistica, lì la multa è di 113 euro e nelle altre frazioni, se campeggiano in bosco o anche sui parcheggi, è molto più bassa.
15: C'è chi propone di aumentare ulteriormente le sanzioni, ma di creare anche aree attrezzate per i camperisti, per metterli in condizione di rispettare le regole. Lisa Maria Gasser, consigliera comunale della lista civica di Castelrotto.
18: Per me sono ospiti come tutti gli altri e come tutti gli altri ospiti hanno bisogno di un minimo di infrastrutture dove possono lavarsi, dove possono smaltire i rifiuti.
15: Proposta che però non è al momento nell'interesse del comune.
17: È una problematica perché per ogni camper ci vogliono due letti.
15: Anna Saccoccio, TGR Bolzano.
5: Questo è il primo fine settimana di Palazzi Aperti, un'iniziativa che svela ai cittadini il patrimonio artistico trentino, e a Roverete è stata fatta una scelta all'insegna dell'accessibilità. Sentiamo.
19: Per due fine settimana il patrimonio culturale di Rovereto si potrà godere non solamente con gli occhi, grazie a una formula innovativa scelta per l'iniziativa Palazzi Aperti, con al centro soprattutto l'accessibilità. Come spiega Micol Cossali, assessore alla promozione artistica del comune di Rovereto.
20: Per Palazzi Aperti quest'anno abbiamo deciso di avere un focus molto chiaro, cioè quello dell'accessibilità e dell'inclusione, perché ci siamo resi conto che tanti palazzi, il patrimonio culturale, non solo è conosciuto da pochi, ma proprio c'è una categoria di persone, tante persone che non hanno possibilità di apprezzarlo. Quindi abbiamo scelto i palazzi principali della città, come questo, il Teatro Settecentesco Zandonai, ma anche Palazzo Pretorio o Palazzo Bettagrillo, e dedicare un format originale di visita. Quindi l'idea che i palazzi non solo si possono guardare, ma anche toccare, annusare, sperimentare, quindi con delle visite innovative.
19: Le visite sono multisensoriali, pensate anche per utenti con disabilità, grazie al linguaggio dei segni. Manuel Fondato, TGR Trento.
5: Siamo allo sport con la 24esima edizione della marcia Longa Running. Podisti da tutto il mondo hanno preso parte alla ormai tradizionale corsa tra Val di Fiemme e Val di Fassa. Il servizio.
9: 1800 concorrenti arrivati da una trentina di nazioni per la 24esima edizione della corsa che chiude la stagione degli eventi marcia longa. Sui 26 chilometri la distanza regina da Moena a Cavalese, successo maschile per Said Boudalia, il bellunese 58 anni ha aspettato il momento giusto per staccare il keniano Dennis Cox-Lopua sulla salita conclusiva verso Cavalese. Un ritorno al successo per lui 11 anni dopo la vittoria del 2015. Tra le donne, vittoria per Greta Hazel Rieder, l'altoatesina già campionessa della mezza maratona, si è imposta questa volta sulla distanza più lunga davanti alla roveretana Claudia Andrighettoni. Nella mezza maratona hanno invece vinto il keniano Collins Kiplangat e Giorgia Bonci. Ma la marcia longa running è stata anche staffette, mini running, famiglie ed appassionati. Una lunga giornata di corsa lungo l'Avisio tra i colori di fine estate e lo scenario delle valli di Fiemme e Fassa. Silvano Ploner, TGR Trento.
4: Le minime e le massime nei due capoluoghi, a Bolzano 15 e 33 gradi, a Trento 20 e 32 gradi. Grazie per averci seguito, a voi l'augurio di una buona serata.
3: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Trentino Alto Adige.
0: Terminano qui le trasmissioni in autonomia locale. Ci ricolleghiamo a Radio 1.
21: Bologna con Cristiano Piccinelli per Bologna e Sassuolo. Naturalmente la finale degli europei femminili con Italia-Turchia, Emanuela Collazzo. Solo aggiornamenti fino al termine flash per dare aggiorno con Verona-Arezzo. Cristiano Piccinelli.
2: Dove la gara è pronta per iniziare il suo secondo tempo, si ripartirà dalla parziale di vantaggio per il Sassuolo, 1-0 firmato Doig, tre cambi subito per quanto riguarda Domenico Tedesco e il Bologna, in campo Miranda per Alassane nel ruolo di terzino sinistro, poi dentro Moro per Pubega e anche dentro il 2008 Marco Libra per Odgaard, e assetto che potrebbe essere modificato con un 4-3-3 più naturale rispetto al 4-2-3-1 del primo tempo, con l'ingresso proprio del giovane ragazzo del giovanili del Bologna. Gara anche iniziata da pochi secondi con il parziale dunque che è sempre di Bologna 0 Sassuolo 1, e allora andiamo a Istanbul per la finale dell'Europeo di pallavolo femminile.
22: Cambio lungo, lo chiude l'Italia grazie a un pallonetto intelligente di Egonu, 4 Italia, 2 Turchia nel terzo set, 1-1 il conto dei parziali, un set il secondo che l'Italia sul 12-6 pareva avere in totale controllo, poi però la Turchia ha piazzato un parziale di 5-0 sfruttando il turno a servizio della sua capitana Erdem, da lì è nato un punto a punto, l'Italia ha peccato anche nella precisione dei colpi d'attacco, buona la copertura di Nanesi dietro al muro sulla attacco di Vargas, poi ancora Paolo Egonu con un pallonetto mani fuori della nostra opposta, il quinto punto dell'Italia nel terzo set, sono due punti della Turchia, 1-1 il conto dei parziali. Verona Arezzo.
1: Il 42esimo della ripresa al Bentego di Verona 5 Arezzo 0, un rapido recap delle reti tutte nel secondo tempo, al quinto Zappa, al 13esimo Mulattieri, la doppietta di Cerbone alla mezz'ora, al 33esimo i gol del 19enne dell'Ellas, al 40esimo la quinta rete di Iannoni, partita sostanzialmente senza alcun futuro, non perdiamo altro tempo, allora 42-30 il punteggio al Bentego di Verona 5 Arezzo 0, e spostiamoci a Bologna, stadio Dall'Ara, Bologna Sassuolo.
2: Secondo minuto di gioco della ripresa, Bologna 0, Sassuolo 1, il duello tra Lorente e Holm, sbanaccia Lorente, finisce a terra Holm, si poteva giocare, Lorente entra in area morbida a cercare un compagno, Bernardeschi in chiusura, rimane a terra Holm, nonostante le proteste da parte dei giocatori rossoblu, con Di Bello che non interviene. Adesso va a verificare le condizioni di Holm, ma l'azione poteva essere sfruttata meglio dal Sassuolo, in particolare da Lorienté, con l'ingresso del giovane 18enne Marco Libra, italo-venezuelano, nato a Caracas da padre italiano e madre venezuelana, ormai da diversi anni, dal 2021 a Bologna, è stato anche capitano delle varie rappresentative giovanili, ha scelto però il Venezuela, ha già due presenze per lui con la nazionale maggiore sudamericana e dunque non può essere utile per quanto riguarda ovviamente la ricrescita, la rinascita della nostra nazionale azzurra. Intanto proprio Libra in possesso del pallone, largo a destra a beneficio di Holm, l'avanzata da parte della squadra di Tedesco con Piccoli, la chiusura difensiva di Leisen in fallo laterale, ma rimane in pressione il Bologna sul lato corto dell'area di rigore con questa rimessa laterale però arretrata sui piedi di Ferguson. Quarto minuto della ripresa, Bologna 0 Sassuolo 1, torniamo a Italia-Turchia, la finale degli europei di pallavolo.
22: Italia 8, Turchia 2 nel terzo set, muro di un'attentissima Sarafar su Erdem, prosegue il turno al servizio della nostra nazionale perché adesso sbaglia ancora la Turchia e l'Italia conquista il nono punto, anche se Daniele Santarelli fa cenno di voler chiedere il challenge, così è infatti gioco fermo, 9 Italia 2 Turchia nel terzo set, 1-1 il conto dei parziali, un eventuale tocco crediamo del muro avversario sull'attacco tentato dalle turche, questa è la richiesta di Santarelli. L'Italia dopo aver perso il secondo set ha cominciato davvero molto bene il terzo con grande determinazione, Velasco approfitta di questa pausa per chiamare a sé tutte le sue ragazze, dare indicazioni importanti, sta parlando con Miriam Silla, gioco fermo però, 9 Italia 2 Turchia nel terzo set, 1-1 il conto dei parziali, Verona Arezzo.
1: Un rapido aggiornamento dallo stadio Bentegodi.
2: Scusa Dario, il gol di Piccoli, il tuffo di testa al quinto minuto della ripresa, pareggia i conti in Bologna con la prima rete rossoblu di Roberto Piccoli, Bologna 1, Sassuolo 1, a te.
1: Grazie a Cristiano Piccinelli, dunque dicevo un rapido aggiornamento dallo stadio Bentegodi, Verona 5, Arezzo 0, 45 e 30 i minuti di gioco, si giocherà ancora per un minuto e mezzo, c'è una partita di Serie A in bilico, soprattutto un oro continentale nel volley femminile, allora noi indugiamo qui al Bentegodi, spostiamoci subito a Bologna, Bologna-Sassuolo, Cristiano Piccinelli.
2: Grazie Dario Giordo, è arrivato il gol di Roberto Piccoli che è andato ad incornare in maniera perfetta e puntuale il traversone da corner di Miranda, pur trattenuto da Doig, non è riuscito lo scozzese a controllare l'impeto dell'ex attaccante di Cagliari e Fiorentina tra le altre, che trova dunque il pareggio per il Bologna, soprattutto la prima rete stagionale per la formazione di Domenico Tedesco per quanto riguarda il campionato, ma adesso il Bologna ovviamente rincuorato dal ritrovato pareggio, è arrivato subito in apertura di ripresa con Ferguson, largo a destra per Bernardeschi, di nuovo dallo scozzese che avvicina a sé Moro, subentrato nel corso di questa ripresa, Libra per Bernardeschi, il pallone all'indietro ancora per Ferguson, orizzontale verso Nicola Moro che può avanzare, palla al piede, lo fronteggia Azic, l'apertura a destra per Bernardeschi, va a sovrapporsi Holm, riceve il pallone dal compagno, va a cercare il fondo, supera un avversario, finisce a terra, tutto regolare per Di Bello che va anche ad ammonire per proteste il numero 2 del Bologna, il fallo eventuale sarebbe comunque avvenuto fuori dall'area di rigore, in effetti rivedendo l'airplay diciamo che accentua molto la caduta, una volta che si è sentito toccato Ian Holm viene ammonito per proteste, il numero 2 del Bologna, 52esimo qui alla Dall'Ara, Bologna 1, Sassuolo 1, torniamo alla pallavolo da Manuela Collazzi.
22: Cambio lungo, lo chiude l'Italia con un muro su Baladin, 9 Italia, 4 Turchia nel terzo set, la Turchia anche sfruttando Vargas aveva piazzato un break dopo che il challenge aveva dato ragione al suo CT Daniele Santarelli, il muro di Egonu, adesso proprio Egonu dai 9 metri potente, lunga la ricezione della Turchia, però poi molto brava la squadra di Santarelli, la squadra di casa ad attaccare in diagonale con Baladin e a ottenere il quinto punto, 5 Turchia, 9 Italia nel terzo set, 1-1 il conto dei parziali, Verona Arezzo.
1: Ed è appena finita la partita allo stadio Bentegodi, il punteggio finale Verona 5, Arezzo 0, rapidamente i marcatori tutti nella ripresa, al quinto Zappa, al tredicesimo Mulattieri, la doppietta di Cerbone alla mezz'ora, al 33esimo ha chiuso i conti Iannoni al 40esimo. Dal Bentegodi è tutto, ci spostiamo a Bologna, Cristiano Piccinelli, Bologna-Sassuolo.
2: dinamismo in campo dopo il pareggio di Piccoli. Il gioco è fermo adesso perché dopo un traversone dalla sinistra di Teat bloccato da Muric, il portiere del Sassuolo si è spinto in avanti per andare a controllare e andare al rilancio, ha trovato sulla sua strada Piccoli, uno spintone al numero 91 che è finito a terra e si è sceso un po' di parapiglia con Di Bello, che è stato costretto a riportare un po' di calma all'interno del trione di gioco. Mi sono accorto se ci sono state eventuali sanzioni disciplinari per quanto riguarda i giocatori coinvolti, in particolare tra Piccoli e Muric, anche Itzes e Ferguson. Di Bello va a spiegare quella che è stata la sua decisione, con Piccoli che va a dare 5 a Muric. Si risolve così forse la situazione con la calma che è stata riportata sul terreno di gioco e con il gioco che finalmente può riprendere con la rimessa dal fondo da parte di Muric. Viene ammonito intanto Itzes per aver innescato quel parapiglia, quel accenno di rissa successivo alla caduta a terra da parte di Piccoli. Anche per Piccoli c'è il cartellino giallo. Intanto il pallone gestito dalla Sassuolo in avanti con Doig dalla sinistra, va in chiusura difensiva, Moro rilancia in avanti nella zona dei Bernardeschi, ma pallone fuori con una rimessa laterale fuori del Sassuolo. Siamo al nono minuto della ripresa, Bologna 1 Sassuolo 1, pallavolo.
22: Terzo set tra Italia e Turchia, 11 Italia, 5 Turchia, dopo l'ace di Silla, un errore di valutazione nella ricezione turca, il time out chiamato da Daniele Santarelli, il CT della Turchia, campione d'Europa in carica, Daniele Santarelli che ha vinto tutto con il club alla guida di Conegliano. Si torna in campo, l'Italia è in controllo in questo terzo set, ma lo era anche nel secondo in realtà, punteggio simile quando poi ha subito la rimonta della Turchia, che ha piazzato un parziale di 5-0 dopo il time out chiamato da Santarelli, che adesso crediamo sta un po' perdendo tempo chiamando le giovani addette al campo per pulire proprio la zona di campo dove lui stesso deve sostare. In ogni modo si può giocare, Sille attenta sul tocco di seconda di Özbay, la palleggiatrice turca, poi contrattacca Egonu e sbaglia, e dunque errore gratuito di Egonu e sesto punto regalato alla Turchia. 6 Turchia, 11 Italia, siamo nel terzo set, 1-1 il conto dei parziali, Bologna-Sassuolo.
2: Siamo all'interno del 55esimo con il parziale sempre di Bologna 1 Sassuolo 1. Bowie smista per Azic, limite dell'area di rigore, prova la conclusione, Murato ancora, Azic, la conclusione vincente, la rete del Sassuolo firmata da Azic, che dopo il primo tentativo ribattuto con caparbietà ha riconquistato il pallone, a quel punto non aveva più schermo davanti a sé, ha preso la mira e ha bucchiato per la seconda volta Skorupski, riportando avanti il Sassuolo alla 56esimo, Bologna 1 Sassuolo 2. Ha segnato Azic, giocatore arrivato in prestito dalla Juventus che si sta imponendo alla corte di Alberto Aquilani, dunque resiste poco il pareggio del Bologna. Azione nata però da Bowie, che è riuscita a smistare proprio per Azic il primo tentativo, murato da Eghem, poi ancora pallone per Azic, il diagonale con l'interno del piede destro e con Skorupski che non può nulla sul tentativo del numero 17, vincente Bologna 1 Sassuolo 2, 56esimo della partita. Ancora Italia-Turchia, la finale dell'Europeo di pallavolo femminile.
22: Attacca Antropova che passa tra le mani del muro della Turchia, in ritardo il muro turco, 13° punto dell'Italia, sono 7 punti della Turchia nel terzo set, i fischi per Alessia Orro, 1-1 il conto dei parziali. Orro al servizio per la nostra nazionale, ricezione lunga del libero della Turchia, Örge, e dunque è attenta sotto rete Antropova a punire la squadra di Santarelli, a conquistare per l'Italia il 14° punto, 14 Italia, 7 Turchia, terzo set, 1-1 il conto dei parziali. Ancora Alessia Orro al servizio, Bologna-Sassuolo.
2: 57esimo, Bologna 1 Sassuolo 2, prova a reagire di nuovo il Bologna, trafitto dal gol di Azic poco fa per il nuovo vantaggio dei neroverdi. Il pallone per Libra, si libera bene con una verona dell'avversario, va a servire un compagno, si trattava di Holm Murato nel suo tentativo di conclusione, ma recupera il pallone Moro, lo cede poi a Ferguson, ancora Bologna, largo a destra, riceve Libra, c'è cioè sulla corsia Holm, preferisce andare sul sicuro da Ferguson, in mezzo per Nicola Moro. Intanto si scaldano alcuni componenti delle due panchine, in particolare potrebbe essere a breve il momento da parte di Thorsved del Sassuolo, pronto a entrare in campo il norvegese, a lungo corteggiato la Fiorentina in sede di calciomercato. L'avanzata in contropiede del Sassuolo con Lorientè all'interno della rigore, recupera Holm all'ultimo momento ed è via il tentativo del francese in calcio d'angolo. Siamo al 58esimo, Bologna 1 Sassuolo 2, ancora la palla a volo.
22: Vargas attacca e Murata ricostruisce la Turchia, siamo nel terzo set, scambio lungo, lo seguiamo e poi vi diremo come sta andando il parziale, 15-8 per l'Italia. E Gonu di potenza, Özbay c'è sulla traiettoria, free ball per la nostra nazionale, Silla appoggia per Orro che cede ancora palla, e Gonu diagonale di Paolo Egonu in intrarotazione, 16 Italia, 8 Turchia nel terzo set, bella Italia, 1-1 il conto dei parziali, Bologna Sassuolo.
2: 54esimo, Bologna 1 Sassuolo 2, corner per il Sassuolo, ribattuto il tentativo di centro all'interno del rigore da parte di Berardi, ancora però il Sassuolo con lo stesso Berardi, la conclusione centrale, la parata sicura a terra da parte di Skorupski che può andare al rilancio, davanti a sé Ferguson, cede il pallone corto, avanza lo scozzese, si sovrappone sulla corsia Miranda, si fa vedere anche Cambiaghi, Ferguson porta il pallone, lo cede adesso allo spagnolo entrato nel corso del secondo tempo, ancora all'indietro per Ferguson, la manovra però non è particolarmente veloce, è quella della formazione di Domenico Tedesco. Sarà per entrare nel Sassuolo Thorsved e anche un altro giocatore, a breve vi diremo di chi, si tratta di Ibrahim Sulemana, uno degli ultimi acquisti del Sassuolo in sede di calciomercato, dunque cambia qualcosa, sicuramente cambierà qualcosa sicuramente a centrocampo per la formazione neroverde di Alberto Aguilani, che ha ritrovato il vantaggio poco fa grazie alla caparbietà di Azic. È arrivato il momento del duplice cambio, allora lo diamo in diretta prima di tornare a Istanbul per la finale del torneo di europeo di pallavolo femminile. Fuori l'autore del gol del nuovo vantaggio del Sassuolo, vero Azic, dentro Thorsved con anche Sulemana pronto a fare il suo ingresso sul terreno di gioco, esce Lipani ed entra dunque Sulemana. Questi cambi decisi da Alberto Aquilani, tecnico del Sassuolo. Sassuolo che sta vincendo 2-1 sul campo del Bologna. Siamo al 60esimo della partita, palla a volo.
22: È tornata l'Italia dominante del primo set, due ace consecutivi di Antropova, uno dobbiamo dire di potenza, l'altro con un po' di fortuna, la palla danza sul nastro, poi cade nella metà campo della Turchia, due ace consecutivi di Antropova, l'Italia va sul 19-8 nel terzo set, 1-1 il conto dei parziali. Certo, per come si era messo il secondo set con l'Italia avanti 12-6, aumentano un po' i rimpianti per la nostra nazionale, visto quello che l'Italia sta facendo in questo terzo set. Nel frattempo va ad attaccare Erkek, ha cambiato ancora la diagonale di posto 4, dunque le schiacciatrici Daniele Santarelli, passa in diagonale Erkek, il muro azzurro, il muro composto soltanto da Egonu, non riesce a contenere il colpo della schiacciatrice turca che ottiene il nono punto per la Turchia, 9 Turchia, 19 Italia, siamo nel terzo set e l'Italia è 1-1 il conto dei parziali, Bologna-Sassuolo.
2: Siamo al 61esimo della partita, Bologna 1 Sassuolo 2 con Bernardeschi, va a cercare Cambiaghi, l'anticipo su Berardi, pallone all'indietro per Eggen, uno dei due centrali difensivi della formazione allenata da Domenico Tedesco, largo a destra per Ulm che riceve, torna però all'indietro da Ferguson, non trova sbocchi, serve qualcosa in più alla manovra del Bologna, molto orizzontale, poco verticale, soprattutto non riesce nell'ampiezza a trovare lo spazio. Ci prova adesso con Miranda che sfrutta un buco di Berardi, Miranda sul fondo va a mettere il pallone in mezzo, libera sulle mani e poi il pallone che rimane lì a disposizione di Muric che era anche inciampato nel tentativo di prendere posizione ma riesce a recuperare, a bloccare la sfera, riparte dunque il Sassuolo con Mimmo Berardi, su di lui va in maniera abbastanza aggressiva Ferguson che riconquista il pallone, tutto regolare, la conclusione tentata da Ferguson, rimane a terra il giocatore del Sassuolo Berardi con Di Bello che sta adottando un metro che è quello ormai che sta diventando consuetudine in Serie A, deciso evidentemente anche da Orsato, quello di evitare al minimo i fischi. Qui ha ritenuto fosse tutto regolare il tentativo vigoroso di Ferguson di soffiare il pallone all'avversario, rimane poi a terra Berardi, si rialza, si riprenderà comunque con un rimesso alla fondo fuori del Sassuolo. Siamo nel frattempo arrivati al 18° della ripresa, Bologna 1 Sassuolo 2, ancora pallavolo.
22: Contrattacco vincente di Vargas, la Turchia sfrutta il turno a servizio della sua opposta per piazzare un break, ma è lontanissima ancora dall'Italia. 11 Turchia, 20 Italia, siamo nel terzo set, 1-1 il conto dei parziali. E allora Belasco, memore forse anche di quel che è accaduto nel secondo set, quando l'Italia ha subito la rimonta della Turchia, chiama subito il tempo, ferma il gioco e dunque time out in corso. 20 Italia, 11 Turchia nel terzo set, 1-1 il conto dei parziali. Torniamo a Bologna, Bologna-Sassuolo.
2: Intervento falloso di Eggen, ma danni di Bowie che se n'era andato via con un sombrero. Calcio di punizione in fuori del Sassuolo, le pressi dell'area di rigore del Bologna, 25 metri non di più, ma molto defilato sulla destra. Siamo alla 63°, il parziale dice Bologna 1 Sassuolo 2. Opportunità dunque per Berardi per mettersi in luce, per provare a calciare direttamente in porta. Vedremo anche l'entità della barriera che andrà a predisporre Lukasz Skorupski. Sono tre uomini al momento a comporre il muro difensivo di maglia rossoblu davanti alla porta, difesa dall'esterno difensore polacco. Berardi sul punto di battuta, pronto ad effettuare un traversone, una conclusione diretta in porta, breve rincorsa, va morbido sul secondo palo per l'inserimento a sinistra da parte di Cinque Grano e il pallone che diventa buono ancora per Berardi, super parata di Skorupski, pallone lì, la conclusione deviata da parte di Eggen. Sassuolo vicinissimo però alla terza rete con Berardi, riflesso felino da parte di Skorupski, perché sul pallone vagante si era avventato con velocità e precisione Mimmo Berardi, che praticamente all'altezza del dischetto era riuscito a calciare in maniera pulita in mezza rovesciata. Si è opposto Lukasz Skorupski in maniera puntuale ed efficace. Adesso però preme il Sassuolo e sembra un Bologna un po' in confusione. 65°, Bologna 1 Sassuolo solo 2, torniamo alla pallavolo.
22: Muro di Orro su Erkek, 22° punto dell'Italia, sono 11 punti della Turchia. La stessa Orro attenta in copertura dietro al muro, il contrattacco di Egonu, bravissima contro le mani del muro avversario, pallone alto proprio sulle mani alte del muro della Turchia, conquistare il 23° punto per l'Italia. L'Italia in totale controllo in questo terzo set dopo aver perso il secondo, anche un po' possiamo dire per propri demeriti, ha permesso il rientro della Turchia, è in controllo evidente in questo terzo parziale. 23 Italia, 11 Turchia, 1-1 il conto dei set. Gonu pronta al servizio, lo seguiamo, potente in ricezione la Turchia e poi arriva il colpo vincente in diagonale di Erkek, 12° punto della Turchia, sono 23 però i punti dell'Italia. Italia due punti dal successo nel terzo set, può dunque portarsi di nuovo avanti, può portarsi sul 2-1. Proviamo a seguire e capire se l'Italia riuscirà a chiudere il parziale, chiediamo dunque pazienza a Cristiano Piccinelli, torneremo da lui a breve. Il servizio non potente della Turchia, staccata da rete, Orro chiama l'attacco di Egonu che in pallonetto non chiude, attenta alla difesa della Turchia, il contrattacco di Vargas, muro e poi la difesa di Fersino, ancora un pallonetto a scavalcare il muro turco di Silla, questa volta però riesce a contenere la Turchia, pasticciamo un po', poi è sempre attenta Fersino in difesa, scambio lungo a Silla contro le mani del muro avversario, mani fuori e dunque approfittando del fatto che il muro della Turchia fosse staccato, Silla riesce a tenere un mani fuori, a conquistare la palla a set per la nostra nazionale. 24 Italia, 12 Turchia, ben 12 palle set a disposizione della nostra nazionale. Proviamo a seguire la prima, c'è proprio Miriam Silla al servizio, iconico la sua presentazione iconica ieri di questa finale, tappi ed elmetto, e dunque Miriam Silla al servizio, il colpo della Turchia che non riesce a chiudere, la chiude poi da posto 4 Antropova con un diagonale piazzato e conquista il 25° punto per l'Italia. Si chiude così il terzo set, 25 Italia, 12 Turchia, Italia di nuovo avanti 2-1 sulla Turchia. Bologna-Sassuolo.
2: con il parziale sempre di 1-2 per il Sassuolo sul campo del Bologna al 67esimo nel periodo non collegato è entrato Dobbig al posto di Cambiaghi. Inizialmente la segnalazione era stata di un cambio con Piccoli, che però è rimasto abbastanza stupefatto, un po' come tutti i tifosi del Bologna, della decisione tedesca. In realtà c'era stato evidentemente un difetto di comunicazione, sono entrambi in campo sia Piccoli sia Dobbig per cercare di sfruttare il doppio centravanti. Non avrebbe avuto molto senso fare un cambio con un atteggiamento comunque conservativo, visto il risultato che stiamo trovando in questo momento al Dall'Ara, con il Sassuolo che è in vantaggio per 2-1. Doig prova a innescare sulla corsia Berardi, poi la chiusura di Alassane sul tentativo di avanzata da parte del Bologna, guadagna comunque una rimessa laterale la formazione rosso-blu, pallone all'indietro per Ferguson, va a cercare e a chiamare all'avanzata anche Teat all'esordio in questa sua nuova avventura in rosso-blu dopo la stagione 2021-2022, poi il passaggio al Rennes e all'Eintracht di Francoforte, con il ritorno però a Bologna per supplire alla vendita di Lukumi. Il pallone gestito sempre dal Bologna che prova ad avanzare adesso con Bernardeschi, morbido per Dobbig, la sponda per la corrente Miranda, siamo ai 25 metri, Miranda per Bernardeschi, lato corto dell'area di rigore da sinistra, ancora Bernardeschi davanti a 6-2 uomini, prova il traversone a cercare sul secondo palo Libra, che viene colpito in maniera involontaria sulla parte posteriore della nuca dal pallone servito dal compagno, il pallone poi si spegne sul fondo per una rimessa in favore del Sassuolo al 69esimo della partita, Bologna 1, Sassuolo della nuca dal pallone servito dal compagno, il pallone poi si spegne sul fondo per una rimessa in favore del Sassuolo al 69esimo della partita, Bologna 1, Sassuolo 2, ancora Istanbul.

0: con Dobbig che si difende dall'assalto di Leisen, distribuisce il pallone largo sulla destra per Holm che può avanzare a spazio e lo svedese per affondare la sua corsa, ma un po' lenta la manovra del Bologna, prova a inserirsi comunque Bernardeschi, Holm rallenta e cede poi a Ferguson, avvicina a sé Bernardeschi, torna sull'esterno di destra dove c'è Holm, il pallone in mezzo per Libra ma abbastanza telefonato, comprende tutto, comprende l'iniziativa dell'avversario Doig che prova a scambiare con Sulemana. Da questi all'Orienté avanza dunque il Sassuolo con Berardi, Sassuolo che può beneficiare degli spazi che un Bologna molto allungato concede, ogni ripartenza rischia di essere letale per il Sassuolo visto che spesso e volentieri può andare via in velocità all'Orienté, è già successo in un paio di occasioni, fanno fatica intanto anche quelli del Bologna, in particolare nella circostanza Teata, a contenere Bowie che fa valere il fisico, valere la capacità anche di protezione del pallone, molto utile il giocatore ex Verona nella dinamica, nell'economia del gioco nero-verde. Sassuolo che è avanti 2-1 sul campo del Bologna, è arrivato anche il momento della pausa di ristoro, 71esimo, il parziale sorride al Sassuolo. Noi torniamo a Istanbul da Manuela Collazzo per il set forse decisivo per la selezione del titolo. A te.
1: E ci auguriamo sia così, l'Italia è avanti sulla Turchia 2-1 nel conto dei parziali dopo il dominio del terzo set, 4 muri punto, 0 quelli della Turchia, 4 ace, 0 quelli della Turchia, migliori le percentuali in attacco della nostra nazionale, comincia adesso il quarto set, comincia però con un ace subito dall'Italia con Şahin, la palleggiatrice della Turchia che trova l'incrocio delle linee per piazzare un ace, dunque 1 Turchia, 0 Italia nel quarto set, l'Italia avanti 2-1 nel conto dei parziali. Bologna-Sassuolo.
0: Dove la gara ancora ferma perché insomma si sta effettuando la cosiddetta pausa di ristoro, una giornata calda a Bologna, siamo sempre attorno ai 30 gradi, abbastanza ventilata ma ovviamente insomma la fatica si fa sentire visto che siamo anche alle prime partite stagionali. Il Sassuolo sta vincendo per 2-1 grazie alle reti di Doig nel primo tempo, poi c'è stato il pareggio, un'apertura di ripresa dei rossoblù con Piccoli, nuovo vantaggio firmato da Azic nel corso della ripresa, doppio centravanti adesso per il Bologna che schiera contemporaneamente sia Piccoli sia Artem Dobbig, sta per riprendere la gara, siamo al 72esimo, Bologna 1 Sassuolo 2, ancora palla a volo
1: 2-0 della Turchia, Murata e Gonu da Gugnesce, peraltro dopo il muro il pallone ha colpito in faccia Miriam Silla, qualche problema per la nostra schiacciatrice che poi si è prontamente ripresa. 2 Turchia, 0 Italia nel quarto set, proprio Silla in ricezione, Orro chiama l'attacco di Antropova che è Murata e dunque la Turchia ha cominciato come Daniele Santarelli evidentemente si aspettava questo quarto set, essendo sotto la squadra di casa, avanti 3-0 sull'Italia, l'Italia che però conduce nel conto dei set 2-1, Bologna-Sassuolo.
0: Siamo nel 73esimo della partita, Bologna 1, Sassuolo 2, pallone per Muric, il portiere del Sassuolo, rilancio morbido, premiare sulla sinistra la libertà di Doig, di testa morbido per l'Orienté, c'è vicino in appoggio Bowie, subisce fallo però il francese del Sassuolo, calcio in punizione battuto da Torsvet proprio per l'Orienté che avanza al piccolo trotto sulla fascia sinistra, cede poi a Doig che aspetta, scambia con Torsvet, ancora Doig, autore del primo gol del Sassuolo, va a mettere un pallone in mezzo però non può arrivarci nessuno dei suoi compagni, allora prova a ripartire il Bologna con Lewis Ferguson che prova a suonare la carica, il capitano dei rossoblù arriva fino alle soglie del metà campo, la supera nella metà campo del Sassuolo, cede a sinistra per Miranda, corto verso Libra, il giovane italo-venezuelano classe 2008, lo ricordiamo perché è giovanissimo e sta giocando tutto sommato una partita più che dignitosa con un Bologna che però è in difficoltà nel tentativo di creare pericoli alla porta di Muric, il pallone per Nicola Moro, largo a sinistra per Miranda, un'occhiata in mezzo, traversone a cercare Dobbik che manca completamente il pallone, si era liberato di Leisen ma non è riuscito ad andare a colpire con l'interno del piede, poteva essere un'occasione importante questa per il Bologna con l'ucraino a pochi passi dalla porta di Muric ma non è riuscito a colpire. 74esimo, Bologna 1, Sassuolo 2, ancora la palla a volo.
1: Turchia 4, Italia 1 nel quarto set, il colpo di Antropova aveva chiesto il challenge alla panchina azzurra sperando in un tocco del muro avversario che non c'è stato, e dunque il punto è della Turchia, 4-1, e turno a servizio di Balazs.

0: Salin, una delle schiacciatrici, riceve male Silla, pallone nella metà campo della Turchia che può approfittarne con Vargas, brava Fersino in copertura, anche se poi la difesa dell'Italia non è eccellente, poi si insacca il pallone e la Turchia conquista il quinto punto. Si rianimano anche i tifosi del palazzetto, l'imponente palazzetto di Istanbul, sede del basket, ma che in queste settimane ha ospitato gli europei di pallavolo. 5 Turchia, 1 Italia nel quarto set, continua il turno al servizio di Balladino, l'Italia avanti 2-1 nel conto dei parziali. Bologna-Sassuolo.
1: 75esimo della partita, Bologna 1, Sassuolo 2. Il Sassuolo riparte dal lancio di Itzes verso Berardi, troppo lungo però per il numero 10 dei neroverdi. Subentrato nel corso del primo tempo per un infortunio occorso a Volpato, adesso recupera il pallone del Bologna che ricomincia da Eggem, ma come detto anche in precedenza la manovra non è né fluida né particolarmente ritmata, quella del Bologna di Domenico Tedesco, in piedi a dare indicazione ai suoi giocatori, lo stesso sta facendo Alberto Acquilani, ma al momento sicuramente meritato il vantaggio da parte della formazione neroverde, quest'oggi in maglia bianca. Pallone per Dobbik, spalla alla porta, vicino alla lunetta dell'area di rigore, si divincola del controllo di Leisen, ancora Dobbik, largo a destra per Ian Holm, ancora Holm, Emil Holm va a cercare il traversone, poi il compagno di squadra, si trattava di Moro, cross ribattuto, recupera Ferguson, a sinistra per Miranda, si accentra lo spagnolo, poi di tacco, cede ancora a Ferguson sull'esterno, Ferguson lavora il pallone con il destro, va a cercare Moro, lo scambio con Teat, poi Eggem largo a destra per Bernardeschi, morbido a cercare inserimento di piccoli, pallone che, su cui però il numero 91 non può arrivare, allora può ripartire il Sassuolo con Muric, il portiere dei neroverdi che va a cercare Doig, pressato subito però da Bernardeschi, non è facile lo scarico, riesce comunque a destinare il pallone sui piedi di Thursdet, subentrato nel corso della ripresa, va a cercare Lorente che con una finta disorienta Eggen, va via in velocità, fatica il norvegese a recuperare sul francese del Sassuolo, cede poi a Bernardeschi, da questi a Torsved, si ricomincia però da Sulemana, 77esimo dall'area, Bologna 1 Sassuolo 2, ancora Italia-Turchia alla finale dell'Europeo di pallavolo.
0: Quarto set, 2 Italia, 6 Turchia, tocco del muro turco sul colpo di Miriam Silla e l'Italia piazza un break, si riavvicina dopo un avvio complicato di quarto set, 3 Italia, 6 Turchia. Antropova al servizio per la nostra nazionale, prima time out di Velasco in cui ha chiesto alle sue ragazze proprio di giocare sulle mani alte del muro, arriva l'errore al servizio di Antropova, arriva il settimo punto della Turchia che, lo ricordiamo, è sotto nel conto dei parziali, dunque deve dare il tutto per tutto in questo quarto set. Dobbiamo dire che per il momento lo sta facendo, 3 Italia, 7 Turchia, 2-1 il conto dei parziali a favore delle azzurre. Bologna-Sassuolo.
1: 78esimo in corso, Torsved all'interno dell'area di rigore con Skorupski che evita il peggio, il corner in fuori del Sassuolo, lamentano una posizione irregolare del norvegese e quelli del Bologna, ma così non è soddisfatto nemmeno Gioia Saputo, il presidente della formazione rossoblu, per come è iniziata la stagione la squadra del Bologna, cambiando allenatore, è andato via italiano, è arrivato Domenico Tedesco, ma sono andati soprattutto via molti giocatori che hanno fatto le fortune del Sassuolo, del Bologna nell'ultimo periodo, con la vittoria anche della Coppa Italia, via via sono andati via i migliori. Intanto il pallone in mezzo dopo un corner da parte di Lorente, ma poi interviene Di Bello per un calcio di punizione all'interno del rigore del Bologna. Bologna che è sotto, Bologna 1 Sassuolo 2, dicevamo dei tanti addii eccellenti nell'ultimo periodo per il Bologna, dai tempi di Thiago Motta ovviamente, con lo stesso allenatore che ha lasciato per andare alla Juventus, Zirkzee, Calafiori, poi quest'anno Lucumi e Rowe che ben aveva impressionato nella scorsa stagione, insomma è evidente che qualcosa è cambiato per quanto riguarda il Bologna, che rischia di subire la terza sconfitta consecutiva in questo inizio di stagione. 79esimo, Bologna 1 Sassuolo 2, torniamo a Istanbul.
0: Momento difficile per la nostra nazionale, Murata Egonu, poi l'attacco fuori della stessa Egonu e la Turchia scappa sul più 7, si porta a quota 10, l'Italia a quota 3 nel quarto set, c'è time out chiamato da Velasco che ha esaurito i time out per questo quarto parziale, con la Turchia avanti 10-3, ma con l'Italia sempre avanti nel conto dei set, 2-1 Bologna-Sassuolo.
1: con un rinvio dal fondo in favore di Skorupski del Bologna, mentre sta per entrare sul terreno di gioco altri due giocatori per la formazione rossoblu di ospite. Esce Matic per la squadra di Alberto Aquilani ed entra con la maglia numero 8 Andrea Ghion. Questo è il cambio deciso dal tecnico dei neroverdi. Esce anche l'autore del primo gol della formazione del Sassuolo, ovvero Josh Doig, ed entra con la maglia numero 33 Rafael Obrador, giocatore spagnolo del Benfica in prestito al Sassuolo, l'anno scorso l'abbiamo visto per 6 mesi con la maglia del Torino. Questi cambi decisi per quanto riguarda il Sassuolo per provare a difendere questo importantissimo risultato, perché con un'eventuale vittoria il Sassuolo salirebbe a quota 6 punti. Sassuolo che nel prossimo turno sarà impegnato in casa a Reggio Emilia al Mapei Stadium contro la Juventus. Per il Bologna invece ci sarà la trasferta di Napoli contro la formazione di Max Allegri. Il cronometro dice 80 e 25, con dunque poco più di 10 minuti al termine, considerando anche il recupero, con il Sassuolo avanti 2-1 sul campo della Bologna. Italia-Turchia, la finale dell'Europeo di pallavolo.
0: Break dell'Italia, 5 per le azzurre, 10 per la Turchia, colpo vincente di Silla e turno a servizio che prosegue di Anna Danesi. L'attacco della Turchia con Cebeşoğlu riesce in autocopertura Egonu a gestire il pallone, ancora però pallone nella metà campo delle turche. Arriva il colpo vincente in diagonale di Vargas per l'undicesimo punto della Turchia. 11 Turchia, 5 Italia, 2-1 il conto dei parziali a favore della squadra di Santarelli. C'è proprio Vargas al servizio, contenuta molto bene nei precedenti set. Vargas non ha inciso come forse tutti si aspettavano, il servizio potente su Gaia Giovannini che sostituisce Antropova. La nostra nazionale però non riesce ad attaccare, free ball per la Turchia, arriva la fast di Erdem che chiude, lo sentirete il boato del palazzetto di Istanbul, con la Turchia che si porta a quota 12. 12 Turchia, 5 Italia, siamo nel quarto set, l'Italia avanti 2-1, Bologna-Sassuolo.
1: 82esimo in corso qui alla Dall'Ara, Bologna 1 Sassuolo 2. Prova ad avanzare Moro ma viene fermato, il Bologna riesce a recuperare comunque grazie a Libra, il pallone poi gestito da Miranda per Eggem. Da questi a Holman si torna in mezzo nella parte campo del Sassuolo con il numero 19 capitano del Bologna Ferguson, Teat largo a sinistra per Miranda, la sovrapposizione con Libra, chiude tutto il giocatore subentrato nel corso di questa ripresa, ovvero Ghion per Torsvet, ancora Ghion in verticale per Bowie che prova a servire Lorente, chiude Ulm che poi avanza ai 40 metri, accenna anche la conclusione, preferisce poi andare largo sulla destra per Bernardeschi, lato corto da rigore, ancora Ulm all'interno dell'area di rigore, Ulm per Bernardeschi, l'esterno a cercare il possibile colpo di testa di Libra, anticipato però nella circostanza da 5 grado, rimette in mezzo Miranda, sulle mana pulisce l'area e fa ripartire il Sassuolo. 83esimo, Bologna 1 Sassuolo 2, con Berardi che ha una prateria davanti a sé ma che si allarga e che evidentemente non vuole provare a pungere ma a far passare secondi importantissimi per blindare questo risultato, mentre nel Bologna è pronto ad entrare Samuel Bangula, arrivato nel gong del calciomercato da Werder Bremen, prodotto del rivale della Juve. 83-10 sul cronometro, Bologna 1 Sassuolo 2, torniamo a Istanbul.
0: 13 Turchia, 7 Italia nel quarto set, c'è però l'Italia al servizio dopo il punto propiziato da Sarafar al centro. Miriam Silla dai 9 metri per la nostra nazionale che ha cambiato la diagonale principale, ci sono adesso Cambi e Adigue in campo al posto di Orro ed Egonu. C'è stata fino a qualche istante fa anche Gaia Giovannini in seconda linea al posto di Antropova, che però si è ripresa il suo posto in prima linea. Miriam Silla al servizio, Shahin chiama l'attacco da seconda linea di Vargas, potentissimo Vargas, crediamo imprendibile in questa occasione. 14 Turchia, 7 Italia nel quarto set, 2-1 il conto dei parziali a favore delle azzurre. Bologna-Sassuolo.
1: 84esimo, Bologna 1, Sassuolo 2, ma ci sta provando il Bologna. Parata di Bernardi, Muric sul tentativo ravvicinato di Bernardeschi, poi serie di batti e ribatti, rimpallo e a momenti scattava un autogol da parte dei difensori del Sassuolo. Dunque un Bologna che preme ovviamente nel tentativo di evitare l'ennesima sconfitta stagionale. Recupera il pallone Moro sulla corsa di Lorente, poi va a cercare Bernardeschi, l'anticipo da parte di Obrador sul numero 10 rossoblu, ma recupera ancora il Bologna nel pallone per tentare un nuovo assalto alla porta di Muric con Miranda per Dobbig, prova di razzi l'ucraino, va a cercare l'uomo sulla corsia per Piccoli. Ancora una conclusione ravvicinata da parte di Piccoli, ma ancora una parata decisiva con la punta delle dita da parte di Muric che evita il pareggio del Bologna con davvero una parata importante, forse anche una deviazione non di Muric ma di Isses, lui a salvare il vantaggio del Sassuolo nella circostanza. Ma ancora Bologna che preme con Bernardeschi, prova la conclusione murata, ancora Moro per Ferguson indietro verso Libra, contatto in area tra Ferguson e Leisen, tutto regolare per Di Bello, si continua a giocare con Berardi contro Miranda, avanza in velocità il numero 10, si allarga ma non evita che il pallone finisca in fallo laterale, rimessa per il Bologna. 86esimo, Bologna 1, Sassuolo 2, torniamo alla palla a volo.
0: Prova a risalire l'Italia, adesso si porta sul meno 4, va a segno con un mani fuori a Digue, seguendo il consiglio di Velasco che aveva chiesto alle sue ragazze proprio di giocare sulle mani alte del muro della Turchia. Adesso a chiamare il time out è Daniele Santarelli, il CT proprio della squadra padrona di casa, che è avanti di 4 nel quarto parziale, 14-10 sull'Italia, l'Italia che ha operato il doppio cambio e quindi sta giocando con Carlotta Cambi e Adigue, qualche variazione anche nella metà campo della Turchia perché Santarelli ha inserito il secondo libero per cercare di rafforzare proprio la seconda linea turca. Non si gioca, Turchia 14, Italia 10, siamo nel quarto set, l'Italia avanti 2-1, questo è il conto dei parziali, ancora Bologna-Sassuolo.
1: Con il Sassuolo sempre avanti per 2-1 sul campo del Bologna quando siamo all'87esimo e con il Bologna che però sta cercando davvero con forza e con caparbietà di andare a trovare il gol del pari, nonostante un Sassuolo comunque aggressivo nelle ripartenze però non riesce a sfruttare la potenzialità di avere spazio libero per affondare, anche perché spesso volentieri il pallone è capitato sui piedi di Berardi che non ha proprio nella velocità la sua caratteristica migliore. Comunque Bologna ancora in avanti da sinistra con Miranda, scambia con Libra, da questi a Ferguson, siamo sulla corsia sinistra, di nuovo per Miranda, un'occhiata in mezzo, pallone per Dobbig, spalla alla porta, limite dell'area di rigore, indietro per Teat che dialoga con Eggem, prova a cercare l'avversario, il Bologna facendo girare il pallone da destra a sinistra, si torna in mezzo da Eggem, tutti i giocatori di movimento del Bologna sono nella metà campo della Sassuolo, Ferguson per Miranda, lato corto dell'area di rigore, accenna al cross, poi ci ripensa perché c'è Berardi in opposizione con Ferguson che scambia con Moro, da questi a Deggem, di nuovo per Teat, il pallone largo a sinistra per Miranda, prova a superare Berardi, sbaglia nell'appoggio su Libra, recupera Torsvet per il Sassuolo che prova ad avanzare, si porta a spasso due avversari, subisce anche fallo. 88esimo della partita, Bologna 1, Sassuolo 2, torniamo alla palla a volo.
0: Prova a risalire l'Italia dopo aver piazzato un 4-0, si era fermata ma adesso si porta sul 12-15 dopo che Anna Danesi ha murato il tentativo di colpo in diagonale di Vargas, 12esimo punto dell'Italia, 15 punti della Turchia nel quarto set e adesso torna in campo la diagonale principale, Alessia Orro in regia, l'opposta Paola Gonu, c'è proprio Orro al servizio per la nostra nazionale. Su Özbay il suo servizio, Shahin sceglie l'attacco di Vignes che riesce a chiudere in campo il suo colpo, dunque la Turchia si mantiene sul più 4, 16 Turchia, 12 Italia, siamo nel quarto set, l'Italia avanti 2-1, questo è il conto dei parziali, Bologna-Sassuolo.
1: Un minuto e mezzo scarso al 90esimo, Bologna 1, Sassuolo 2, vedremo anche l'entità del recupero con Torsved che però avanza, palla al piede, viene fermato in maniera pulita da Miranda, può recuperare dunque il pallone il Bologna con il difensore belga che chiama in causa Nicola Mora subentrato nel corso di questa ripresa. Intanto è entrato Bangula al posto di uno stremato Federico Bernardeschi, dunque esordio anche per l'ex giocatore della Juventus Next Gen. Cross di Holm per Dobbik, prova a girarsi ma viene fermato sul più bello da Leisen, che fa ripartire il Sassuolo. Bowie per Lorientese, subisce fallo l'attaccante britannico, calcio di posizione in favore del Sassuolo nella propria tre quarti. Una partita di sostanza, di fatica, ma anche positiva dal punto di vista dell'aiuto dei compagni per Kieron Bowie, l'attaccante arrivato dal Verona per sostituire Pinamonti nel centro dell'attacco della formazione neroverde allenata da Alberto Aquilani. Atteniamo ovviamente anche l'indicazione del recupero prima di tornare Italia-Turchia, la finale dell'Europeo di pallavolo femminile a Istanbul, dove si gioca il quarto set con l'Italia avanti 2-1, ma in difficoltà in questa partita. 5 minuti di recupero, dunque inizia adesso il recupero. Bologna 1, Sassuolo 2, a te Manuela.
0: 13 Italia, 16 Turchia, Antropova al servizio, siamo nel quarto set, potente il servizio di Antropova, la schiacciata di Vargas è contenuta, contrattacco di Egonu e andiamo a segno, secondo punto consecutivo di Paola Egonu, prima dopo una brutta ricezione con una mano ha aggiustato tutto Orro proprio per Egonu che ha chiuso stringendo il colpo e adesso ancora un punto di Paola Egonu ma dopo una bella difesa sull'attacco di
1: Dobbik per il pareggio del Bologna. 91esimo, Bologna 2, Sassuolo 2, ha segnato l'Ucraina, ex Roma, a te Manuela.
0: Grazie Cristiano, torniamo da te, completiamo il discorso, dicevamo l'Italia continua la sua scalata, la sua rimonta, 14 Italia, 16 Turchia, adesso proprio l'Italia prova a sfruttare la possibilità di riaprire ufficialmente il set. Murata Cevecioglu ci riprova, la stessa schiacciatrice turca con un manicuori riesce a conquistare il punto, a portare la Turchia a quota 17, 17 Turchia, 14 Italia, siamo nel quarto set, l'Italia avanti 2-1, Bologna Sassuolo.
1: Con i festeggiamenti per il gol di Dobbik, azione nata dalla destra con il traversone di Holm, spizzato da Piccoli che diventa buono per Libra, la conclusione immediata del numero 18, la respinta goffa di Muric, il pallone che rimane lì, lo arpiona Dobbik che si gira cadendo, va a pescare l'angolo su cui il portiere del Sassuolo non può arrivare, prima rete rosso blu per Artem Dobbik e soprattutto pareggio ritrovato per il Bologna al 92esimo, si giocherà fino al 95esimo, cartellino giallo anche per Artem Dobbik che però ha impresso il suo segno sulla partita e dunque la scelta del doppio centravanti è stata sicuramente azzeccata da parte di Domenico Tedesco, che vuole difendere questo primo punto stagionale, anzi evidentemente Bologna che non si accontenta perché preme, sentendo evidentemente un Sassuolo fragile dal punto di vista difensivo. 92-10 sul cronometro, Bologna 2, Sassuolo 2, torniamo da te Emanuela.
0: Salti in equilibrio il quarto, l'Italia insegue a meno 2, 15 Italia, 17 Turchia, Cevecioglu va altissima ma ancora più alta e attenta, è Sara Farr che mura l'attacco della schiacciatrice turca e l'Italia è lì, 16 i punti delle azzurre, 17 quelli della Turchia, un set che pareva perso, invece l'Italia è riuscita a rimetterlo in equilibrio, il servizio di spirito è lungo e allora la Turchia si porta nuovamente sul più 2, 18-16 in questo quarto set, l'Italia comanda nel conto dei parziali 2-1 ma adesso deve fare attenzione al servizio di Vargas, ma c'è proprio spirito che è referto come schiacciatrice ma è un libero, Darman forte alla ricezione, azzurra non c'è ne ha bisogno, troppo lungo, troppo potente il servizio di Vargas, va fuori, 17 Italia, 18 Turchia, l'Italia avanti 2-1, questo è il conto dei parziali, Bologna Sassuolo.
1: 93-10 sul cronometro, Bologna 2, Sassuolo 2, lamentano un possibile fallo su Libra, quelli del tifosi di Bologna, tanto di trenare a 5 grano, la conclusione sull'esterno della rete del leader argentino, rimessa dal fondo in favore del Bologna, già battuta con Miranda che riceve da Skorupski, ma bisogna attendere perché non c'è l'assenso da parte del direttore di gara che va a mostrare un cartellino rosso all'indirizzo di Domenico Tedesco, che sarebbe tantissimo. Il tecnico del Bologna si lamentava per un possibile fallo su Libra da cui è nata poi l'opportunità per 5 grano e viene allontanato dal direttore di gara. 93-50, ancora un minuto abbondante da giocare, 2-2 tra Bologna e Sassuolo, Manuela.
0: Ancora 7 in altalena, l'Italia si trova sotto di 3, era stata un passo dal riaprire il parziale, ma adesso la Turchia conduce 20-17, un errore di Agono al servizio e poi anche un errore in attacco della nostra opposta, non sbaglia però al centro Sarafar e dà consegna all'Italia il 18° punto adesso, 18 Italia, 20 Turchia, quarto set, un set davvero altalenante per la nostra nazionale, lo ha riaperto quando pareva chiuso, adesso è sempre lì, costretta a inseguire, 20-18 per la Turchia nel quarto parziale, ancora a te Cristiano Piccinelli, Bologna-Sassuolo.
1: 30 secondi alla conclusione della partita del Dall'Ara, parziale nel suo da parità 2-2 tra Bologna e Sassuolo, con Tedesco che poco fa è stato allontanato per proteste dal direttore di gara e con il Bologna che crede ovviamente nella possibilità di andare a conquistare la vittoria perché preme ancora, nonostante ormai siamo alle battute conclusive del match, con il Sassuolo che cerca di resistere, prova anche a ripartire in contropiede con ovviamente tutto il pubblico di casa che sta cercando di sostenere la squadra rossoblu nel tentativo di andare a trovare il gol del clamoroso 3-2 con adesso un calcio di punizione del Sassuolo battuto da Muric lungo a cercare in avanti un compagno, si trattava di Obrador, la partita sarebbe virtualmente finita da una trentina di secondi ma si continua a giocare con ancora il direttore di gara che attende, ma adesso arriva al fischio finale, 2-2 allora la partita del Dall'Ara, il derby emiliano tra Bologna e Sassuolo, Sassuolo avanti al 20° del primo tempo con grazie alla rete di Doig, poi in apertura di ripresa è arrivato il pareggio di Piccoli per il Bologna, nuovo vantaggio alla 56° per il Sassuolo firmato da Azic al 91°, Dobbik ha riagguantato gli avversari concludendo la partita sul 2-2 con però molto nervosismo in campo, soprattutto da parte del Bologna che comunque conquista il primo punto della stagione, segna anche i suoi primi due gol del campionato. Finisce qui il derby emiliano, grazie a Dario Collina per l'aiuto per quanto riguarda la parte tecnica, 2-2 tra Bologna e Sassuolo, davvero tutto, Cristiano Piccinelli cede la linea a Manuela Collazzo.
0: Grazie Cristiano, ultimi punti del quarto set a Istanbul tra Italia e Turchia, la Turchia avanti 22-18, 2-1 il conto dei parziali, 23 i punti adesso nella bolgia del palazzetto di Istanbul, a questo punto credo di dover cedere la linea allo studio.
2: Bene così, grazie a Manuela Collazzo, possiamo continuare senz'altro a seguire queste fasi salienti del quarto set di Italia-Turchia, dunque ancora Istanbul, ancora Manuela Collazzo.
0: 23 Turchia, 18 Italia, dunque la Turchia vicina al successo del quarto set, vicina la fine dunque di questa sfida al quinto, Paola Egon un po' uscita dalla sfida, la nostra opposta sbaglia tutto, schiaccia sull'asticella e regala alla Turchia la palla set, la prima di 6 occasioni per chiudere il quarto parziale, un errore in attacco di Paola Egon regala alla Turchia il 24° punto, la bolgia della Sinan Erdem Sports Hall, il servizio della Turchia su Miriam Silla, Orro tocco di seconda e la nostra palleggiatura annulla la prima palla set alle turche, punto dunque di Orro con un tocco di seconda, 19° punto dell'Italia, sono 24 invece i punti della Turchia in questo parziale, il quarto, con l'Italia avanti 2-1, dunque con la Turchia intenzionata a portare la sfida al quinto, la palla set dunque, la seconda a favore delle turche, il servizio profondo di Sarafar è un ace e dunque l'Italia annulla anche la seconda occasione alla Turchia con l'ace di Sara Far, 20 Italia, 24 Turchia in questo quarto set, la brutta ricezione delle turche, ne approfittiamo, c'è ancora la nostra centrale al servizio sempre profondo, questa volta però il nastro ne smorza in qualche modo la traiettoria, poi Vargas sbaglia il suo attacco, errore gratuito anche di Vargas e la Turchia spreca 3 occasioni per chiudere il set e a questo punto dopo l'errore di Vargas il 21° punto dell'Italia, Santarelli, il CT della Turchia, chiama time out sul 24-21 a favore delle turche, il 2-1 a favore invece dell'Italia, questo è il conto dei set, 3 palle set annullate dall'Italia in questo parziale, un set strano che l'Italia ha cominciato male, si è poi trovato trovata però sotto 8-14, ha piazzato un parziale di 4-0 provando a riaprire il set, c'era quasi riuscita, però qualche disattenzione, qualche imprecisione da parte delle azzurre hanno permesso alla Turchia di tornare padrona del parziale, mentre adesso si torna in campo dopo il time out chiamato da Santarelli, il CT italiano della Turchia che detiene il titolo e lo difende nel proprio palazzetto. Sara Fare al servizio, quarta occasione a favore della Turchia, Shahin chiama attacco di nessuno perché tenta un colpo di seconda, in qualche modo la nostra nazionale rimanda di là il pallone, ancora Shahin, questa volta il colpo di seconda alla palleggiatrice turca, riesce la Turchia, conquista il quarto set 25-21, la finale degli europei così come la finale dei mondiali dello scorso anno, sempre tra Italia e Turchia, si deciderà al quinto set. Studio.
2: E ora si deciderà dunque, come diceva Manuela Colazzo, al tie break questa finale dell'Euro Volley femminile. Noi diamo soltanto un'informazione di servizio per comunicarvi che l'edizione del giornale Radio 1 delle ore 20 slitterà al termine proprio del tie break di Italia-Turchia. Ringraziamo per questo i colleghi stessi del GR1. Diamo ancora qualche secondo di respiro a Manuela Collazzo. Torniamo sull'altra grande impresa del giorno, Formula 1, la vittoria a Monza di Kimi Antonelli, partito addirittura in 19esima posizione. C'è soltanto un precedente migliore nella storia della Formula 1, 1983. Watson su McLaren partì dalla 22esima posizione e riuscì a vincere. Questo però ci fa capire la grandezza, la portata di quello che ha realizzato oggi Kimi Antonelli, intervistato a fine gara dal nostro inviato Manuel Codignoni. Lo ascoltiamo.
3: Dopo la seconda partenza ero subito lì in mezzo al gruppo, sapevo che avrei avuto la mia chance, incredibile, non so più cosa dire, sto ancora cercando di realizzare quello che è successo. Credo che sì, questa è la giornata finora più bella della mia vita e una giornata che ricorderò per sempre. Sai, partendo da dietro, Gran Premio di casa, sai, anche dopo tutti i momenti difficili che ho avuto qua, poter vincere oggi è davvero speciale. Il podio di oggi, cioè comunque il podio qua a Monza è il più bello della stagione, e vedere così tanto supporto, così tante persone appassionati sul rettilineo è stato incredibile. Quindi poi anche la canzone alla fine è stata la ciliegina sulla torta, quindi no, sono davvero contento e adesso mi godrò questa giornata, questo momento, perché è stato davvero incredibile. Grazie a tutti.
4: Qual è stato il primissimo pensiero quando hai capito che questa gara l'avevi di fatto vinta, quando hai superato magari, immagino, George, dopo anche quel momento di brivido lì nella sabbia, no?
3: Sì, diciamo che all'ultimo giro stavo spingendo, però allo stesso tempo sapevo che potevo vincere la gara, che la stavo andando a vincere. È stato incredibile, avevo la pelle d'oca durante tutto l'ultimo giro, vedere comunque la folla di tifosi è stato incredibile. Devo anche ringraziare i tifosi perché oggi mi hanno dato una carica in più e oggi mi hanno aiutato a vincere questa gara.
4: Questo non è il giorno, il momento dei calcoli, è il momento dell'emozione, però una domanda te la faccio lo stesso: 66 punti di vantaggio nei confronti del tuo compagno di squadra, cosa significa per te?
3: Ma significa che, sai, bisogna continuare su questa strada, perché come abbiamo visto all'inizio le cose possono cambiare molto in fretta. George è ritornato in forma, quindi bisogna continuare a far bene, continuare a fare i risultati e continuare a sfruttare questa opportunità, perché sai, oggi è stata una grandissima opportunità, siamo riusciti a coglierla, bisogna continuare a far così per il resto della stagione per riuscire a ottenere quel gol finale. Però sono molto contento, niente, mi godrò il momento, grazie.
2: Queste dunque le parole di Kimi Antonelli al termine del Gran Premio di Monza, vinto dal pilota della Mercedes che, come avete sentito, guarda con ancora più fiducia al prosieguo del campionato del mondo che lo vede attualmente in testa alla classifica piloti. Vi ricordo che slitterà al termine della partita della finale Italia-Turchia, finale dell'Eurovolley femminile di Istanbul, l'edizione del GR1 delle 20. Allora noi stiamo per tornare da Manuela Collazzo per il racconto del tie break, non prima però di avervi ricordato che alle 20.45 seguiremo sempre qui su Rai Radio 1 l'ultima partita di questa domenica calcistica, vale a dire il confronto tra Juventus-Milan. Questi risultati maturati oggi in Serie A: Frosinone batte Venezia 3-2, Parma-Monza 1-1 e poi il pareggio di Bologna-Sassuolo per 2-2. Il calendario della terza giornata si concluderà domani alle 18.30 con Cagliari-Lecce, alle 20.45 con Udinese-Lazio. Torniamo a Istanbul, torniamo da Manuela Collazzo.
0: Grazie Francesco Albanese. Comincia il quinto set che deciderà chi tra Italia e Turchia conquisterà l'oro europeo e volerà direttamente a Los Angeles 2028. Questo europeo vale infatti anche la qualificazione olimpica. Il primo scambio è lungo, free ball per la nostra nazionale. Alessia Orro chiama l'attacco di Antropova, che è murata, perché dopo il muro subito Antropova riceve in testa il pallone, dunque è suo l'ultimo tocco. Invece è di Vargas il muro che porta la Turchia sull'1-0 nel quinto set. La Turchia in rimonta in questa sfida. Ancora il servizio dunque della squadra padrona di casa che difende il titolo. Shahin, la palleggiatrice delle turche, il suo servizio su Silla in affanno in ricezione. Ancora Antropova in attacco, cerca le mani alte del muro avversario, non le trova. Errore di Antropova, anche se crediamo che la panchina azzurra chiami il challenge, perché Antropova è sicura evidentemente che il muro della Turchia ha toccato, e crediamo che sia stata proprio Gugnesh a toccare, ma vediamo quello che succederà dopo il challenge chiamato da Velasco dalla panchina italiana. Dunque, secondo gli arbitri è 2-0 turco per l'errore in attacco di Antropova, ma in realtà in effetti non c'è il tocco di, del muro della Turchia. Dunque confermato il secondo punto delle turche, che cominciano con un 2-0 questo quinto set. E ancora dunque la palleggiatrice Shahin al servizio per la nazionale di Santarelli, sempre su Silla, questa volta migliore Silla in ricezione, attacca Egonu, difficoltà per lei nel quarto parziale, non riesce a chiudere, Vargas è contenuta, ricostruiamo, ancora Egonu riceve dalle compagne un brutto pallone, poi per fortuna però il punto è della nostra nazionale grazie a un intelligente mani fuori di Egonu, che ha gestito in pallonetto contro il muro di Baladin, le mani del muro di Baladin, un pallone molto complicato. E dunque il primo punto di questo quinto set porta la firma di Paolo Egonu. 1 Italia, 2 Turchia. C'è Antropova al servizio per la nostra nazionale. Antropova forza troppo, manda fuori e dunque regala alle turche il terzo punto di questo quinto set. Nel quarto parziale vinto dalla Turchia, il muro difesa della formazione di Santarelli ha fatto la differenza, di conseguenza poi il contrattacco gestito meglio da parte della Turchia, che avanti nel quinto set 3-1. Baladin al servizio per le turche su Antropova, riceve bene, Orro chiama l'attacco al centro di Danesi, non sempre cercate le nostre centrali, dunque Orro ha spesso cercato le attaccanti di palla alta in questa sfida, ma cercando invece le centrali riesci spesso a mettere maggiormente in affanno il muro avversario. Certo, bisogna anche avere una ricezione che permette poi di gestire la palla al centro. Ce l'ha fatta adesso l'Italia con il secondo punto conquistato, sono 3 i punti della nazionale turca, che non riceve bene con Cevecioglu. Poi la stessa schiacciatrice della Turchia va a giocare contro le mani del muro dell'Italia, un muro alto ma non invadente, cerca dunque proprio le mani alte del muro a due composto da Egonu e Far, tocca proprio Far e dunque mani fuori di Cevecioglu per il quarto punto della Turchia. Sono 2 punti dell'Italia, che attacca con Miriam Silla, difesa di Baladin, poi però è free ball per la nostra nazionale. Far appoggia per Orro, Orro cede palla a Egonu che è murata in qualche modo, Silla manda di là, ancora occasione per la Turchia, non forza Vargas, ci arriva in difesa la nostra nazionale. Paolo Egonu, un pallonetto difficile da gestire, scambio lungo, prova a chiuderlo Cevecioglu, ma è murata da Sara Far, crediamo. E dunque terzo punto dell'Italia, sono 4 i punti della Turchia, però attenzione perché nello scambio che ha portato il punto alla nostra nazionale è arrivata un infortunio a Gugnesh, che si è scontrata con Vargas e dunque ha avuto un problema, crediamo, al collo. In ogni modo è costretta a lasciare il campo la centrale della nazionale turca e dunque andata a sbattere contro la spalla di Vargas, quindi ha avuto la peggio Gugnes. Si gioca intanto con l'Italia che prova ad acciuffare la parità e ci riesce grazie al manifuori di Miriam Silla. C'è il break della nostra nazionale, c'è il punto della parità da parte di Silla, dunque 4 pari in questo quinto parziale, con Gugnes che è stata costretta ad abbandonare il campo dopo uno scontro con Vargas. Ha avuto la peggio nello scambio di gioco che ha portato al terzo punto l'Italia. C'è Paolo Egonu al servizio per le azzurre. Shahin chiama l'attacco di Cebecioglu contro le mani del muro avversario, ma ricostruiamo e Orro chiama Silla, diagonale che la Turchia difende, poi Vargas, pallonetto a scavalcare il muro, scambio lungo, ancora pallone a disposizione di Silla, ancora però una buona difesa della Turchia. Cebecioglu di potenza, Fersino brava in difesa, poi ancora palla a Silla che sta toccando molti palloni, entra in molti scambi in questo momento del set. Spirito riceve il diagonale potente di Vargas, Egonu non chiude, ancora Vargas, ancora la difesa dell'Italia, sempre pallone tra le mani di Silla, poi però dopo il tocco della Turchia non arriva in difesa Egonu. C'è anche un misunderstanding delle nostre, però lo scambio è stato davvero lunghissimo, anche di altissimo livello, e dunque Orro è andato a anticipare Fertino in copertura, bagger rovesciato sul quale poi non è arrivata Paolo Egonu. È arrivato in sostanza il quinto punto della Turchia, uno scambio davvero lunghissimo questo che ha portato la Turchia a quota 5, l'Italia è a 4. Adesso attenzione al servizio di Vargas, non ha sempre fatto vedere le sue doti da 9 metri in questa sfida. Melissa Vargas, punto di riferimento dell'attacco della Turchia, allunga la ricezione di Spirito, pallone nella metà campo delle turche con la fast di Erdem, e arriva il break della Turchia che sfrutta al meglio il turno al servizio della sua bomber Vargas per portarsi sul 6-4, e arriva il time out chiamato dalla panchina della nostra nazionale, chiamato dunque da Velasco, con la Turchia che ha piazzato un break sfruttando un turno al servizio particolarmente insidioso per la nostra nazionale, quello di Melissa Vargas. Dunque Turchia avanti 6-4 in questo quinto set. La finale degli europei, così come la finale mondiale degli ultimi, dell'anno scorso, si deciderà dunque al quinto parziale. L'anno scorso una finale che aveva sorriso ai nostri colori, ma anche quella fu una sfida tiratissima. L'Italia che aveva battuto nella semifinale delle Olimpiadi l'anno prima a Parigi sempre la Turchia, prima di imporsi poi nettamente in finale anche sugli Stati Uniti. Dunque si affrontano stasera a Istanbul le campionesse olimpiche e mondiali e le campionesse europee, davvero il meglio della pallavolo femminile in questo momento. Si torna in campo dopo il time out chiamato da Velasco, con la Turchia avanti 6-4. La Turchia ha sistemato la sua difesa sugli attacchi della nostra nazionale, la difesa lunga in zona 6 e poi invece con la giocatrice che è in 5 pronta a difendere gli eventuali pallonetti delle azzurre. Per ora sta funzionando la tattica di Santarelli, ancora Vargas al servizio, lunga la ricezione di Silla, poi mezzo pasticcio delle nostre, e allora arriva il settimo punto della Turchia. Si torna in campo dunque dopo il time out dell'Italia, si è tornato in campo con Vargas che non ha sbagliato il proprio servizio, lunga la ricezione di Silla, massimo vantaggio della Turchia in questo quinto set 7-4, sempre Vargas al servizio per la nazionale di Santarelli che ieri in semifinale ha dominato contro la Serbia. Ancora Vargas potente, sempre il suo servizio, un totale affanno la ricezione dell'Italia. Anche Spirito, che è un libero di professione, ha rifatto come schiacciatrice in campo in questo momento, subisce il servizio di Vargas. Gli arriverà senz'altro il frastuono del palazzetto di Istanbul. Time out, il secondo chiamato da Velasco, e questo momento cruciale della sfida, perché la Turchia si è portata sul più 4 e Velasco ha utilizzato entrambi i time out, perché è il momento decisivo di questa partita. L'Italia è in affanno in ricezione sul servizio di Vargas, che non aveva inciso molto fin qui ma sta trovando i punti forse determinanti proprio in questo quinto set di una sfida che l'Italia aveva cominciato alla grande dominando il primo parziale, subendo poi il ritorno della Turchia nel secondo ma concedendo anche molto, visto che stava dominando anche il secondo set, il ritorno prepotente della nostra nazionale nel terzo. Nel quarto invece si è imposta la Turchia, che ha sempre o quasi sempre comandato il gioco e sta comandando anche in questo quinto parziale. Sempre Melissa Vargas al servizio, 8-4 per la Turchia sull'Italia. Questa volta si spostano le azzurre dalla traiettoria del pallone, perché il servizio di Vargas è fuori e dunque quinto punto che l'Italia riesce faticosamente a conquistare sfruttando l'errore dei 9 metri di Vargas. 5 Italia, 8 Turchia nel quinto set. Miriam Sill al servizio, non forza la piazza, Shahin chiama l'attacco di Vargas da seconda linea, l'Italia prova a difendere ma ci sono due tocchi da parte di Silla, dunque il punto è della Turchia e la Turchia con Vargas sta appoggiandosi totalmente sul suo posto in questo momento. La squadra di Santarelli si porta sul 9-5, momento complicato di un parziale che si chiude a 15, la Turchia comanda 9-5. Al servizio c'è Cevecoglu, non aveva cominciato subito titolare questa sfida, si è poi trovata in campo perché Santarelli l'ha sostituita, inserita al posto di Aydin, e Cevecoglu ha dato il suo contributo. Su Silla il suo servizio, Orro chiama l'attacco di Antropova che riesce a ottenere il cambio palla. 6 Italia, 9 Turchia in questo quinto set. C'è Sara Farr al servizio per la nostra nazionale, c'è anche il secondo libero inserito da Santarelli in seconda linea, proprio come fa Velasco, per rafforzare ricezione e difesa della sua squadra. Sara Farr al servizio, 6 Italia, 9 Turchia nel quinto set. I fischi dei tifosi turchi per la nostra centrale che serve ancora sulle schiacciatrici della Turchia. Baladin si propone da posto 4 contro il muro della nostra nazionale, sfrutta anche il fatto che il pallone murato da Orro sia finito sull'asticella, dunque mani fuori di Baladin e decimo punto della Turchia. E a questo punto la Turchia controlla, ci sembra, senza particolari affanni il parziale. Erdem, la capitana delle turche, al servizio su Silla. Orro chiama l'attacco di Antropova che chiude in diagonale, sbraccia Erdem e dunque settimo punto della Turchia, dell'Italia, grazie ad Antropova e grazie al suo diagonale. 7 Italia, 10 Turchia. Alessia Orro al servizio per la nostra nazionale, osserva la sfida, Velasco a bordo campo, sbaglia Alessia Orro, punto regalato alla Turchia. 11 dunque i punti della Turchia in questo set. Vediamo anche un po' di sfiducia nei volti delle azzurre, nulla però è ancora perduto. Italia quota 7, Turchia quota 11. Italia pronta in ricezione sul servizio di Shahin, la palleggiatrice delle turche, sempre Silla bersagliata in questo momento dalla ricezione e dal servizio della Turchia. Murata Antropova, Orro sceglie ancora Antropova, murata nuovamente da Vargas, crediamo, e dunque arriva il 12° punto da parte della Turchia, sempre più vicina a confermarsi sul tetto d'Europa. 12 Turchia, 7 Italia in questo quinto set. Il muro a 2 di Vargas e Gugnes, crediamo forse della centrale, il tocco decisivo che ha comunque portato il 12° punto alla Turchia. Prosegue il turno a servizio della palleggiatrice dunque della formazione di Santarelli, sempre su Silla, attacca Egonu altissima, chiude in diagonale la nostra opposta, conquista l'ottavo punto, 12 i punti della Turchia, una gara tiratissima proprio come quella che consegnò l'oro mondiale all'azzurro a Bangkok nella passata stagione l'anno scorso. Troppo dal servizio, i fischi dei tifosi turchi per lei, temutissima dai 9 metri, la nostra opposta che gioca però in questi europei come schiacciatrice, giocherà in Turchia dalla prossima stagione, il suo servizio potente se la cava per una ricezione la Turchia che poi attacca in diagonale con Vargas, complicatissimo difendere questo colpo in diagonale di Vargas che passa altissima e con potenza va a conquistare il 13° punto e a meno di miracoli i giochi sono fatti per la Turchia, arriva in ritardo il muro azzurro ma in ogni modo era potente il colpo in diagonale di Vargas, 13° punto della Turchia, 8 i punti dell'Italia e dunque questo set porta evidentemente la firma preziosa per la Turchia da parte di Vargas. Turno a servizio di Balavin per la nazionale turca su Silla, la ricezione buona di Silla, va ad attaccare la stessa schiacciatrice che gioca nel Galatasaray, si insacca il pallone, staccato il muro della Turchia, nono punto dell'Italia, 13 però i punti della Turchia nel parziale, staccato sul muro di Vargas e anche di Gugnesh che arriva in ritardo sull'attacco di Silla. 9 Italia al servizio con la capitana danesi, 13 Turchia, Baladin riceve bene, poi naturalmente Shahin si affida a Vargas che chiude perché è fuori la difesa della nazionale italiana, 5 palle match a disposizione della Turchia, tutti in piedi alla Sinan Erdem Sports Hall di Istanbul perché grazie al colpo vincente di Vargas la Turchia si porta sul 14-9 e pronta la festa delle turche che mandano dai 9 metri Shahin, la seconda, anzi la, una delle schiacciatrici di Santarelli, un cambio che abbiamo visto già nei precedenti parziali, 9 Italia, 14 Turchia, palla match della Turchia, Silla ricezione sbagliata, poi attacca la stessa Silla, murata fuori e l'Italia annulla la prima palla match con un mani fuori di Miriam Silla, aveva ricevuto male Silla, staccata da rete oro per la stessa schiacciatrice della nostra nazionale che ha chiuso conquistando il 10° punto, seconda palla match per la Turchia, Paola Egonu lungo il suo servizio, si chiude qui, la Turchia si conferma la squadra campione d'Europa, 15 Turchia, 10 Italia, dopo l'errore a servizio di Paola Egonu, dunque la Turchia si conferma sul tetto d'Europa, ma è stata una grande sfida che l'Italia ha perso, ma davvero grandi applausi a entrambe le squadre, è comunque una medaglia, è il nono podio continentale per la nostra nazionale che deve accontentarsi stasera dell'argento, dunque la Turchia batte l'Italia 3-2 e si conferma sul tetto d'Europa. Studio.
2: Allora grazie a Manuela Collazzo per la radiocronaca dunque della finale dell'Europeo femminile di volley con la vittoria della Turchia sull'Italia, complimenti mi sento di condividere ad entrambe le formazioni protagoniste davvero di un bellissimo match. Noi dunque stiamo per fermarci, la linea passa al GR1, poi torneremo di nuovo qui per il prepartita di Juventus-Milan.
5: Radio 1, un mondo da sentire.

0: GR1.
1: Buonasera da Ferdinando Tarsitani. In apertura la Germania, le elezioni amministrative in Sassonia, le proiezioni confermano il trionfo del partito di estrema destra AfD che supera le previsioni, dimezzati i voti dei cristiano-democratici.
2: È un boato quello che esplode alla festa elettorale dell'AfD. Sono numeri storici per l'estrema destra tedesca. Alle elezioni nella Sassonia-Anhalt ottengono oltre il 44% dei voti, mai così tanti. La CDU arriva seconda, ma con consensi rispetto al 2021 più che dimezzati. Terzi e quarti Linke e Verdi. Il candidato dell'AfD, Ulrich Siegmund, dice: per ora non vediamo alcun partner di governo possibile. E sarà difficile trovare una maggioranza al Parlamento di Magdeburgo perché tutti gli altri partiti escludono un'alleanza con l'AfD. È un risultato storico, dice la presidente del partito Alice Weidel ai nostri microfoni, e chiede anche le dimissioni del cancelliere Merz. Dal governatore uscente della CDU l'amara constatazione: gli elettori hanno lanciato un segnale, una giornata elettorale che registra anche un altro record, l'affluenza. Oltre l'80% delle persone con coda ai seggi fin dalla mattina. Magdeburgo, Emma Farnè, GR1.
1: Un'altra Europa è possibile, così il segretario della Lega Matteo Salvini subito dopo l'uscita delle proiezioni dei risultati in Sassonia. Per Fratelli d'Italia è evidente che la maggioranza degli elettori tedeschi chiede un cambio di passo, mentre Antonio Tajani parla di pessima notizia: AfD è antitetica ai valori liberali occidentali, mentre sul versante delle opposizioni il leader dei 5 Stelle Giuseppe Conte sottolinea che rischiamo di non finanziare sanità e scuole, ma approviamo un piano di riarmo da 800 miliardi. Tutto questo favorisce l'estrema destra. Da Alleanza Verdi Sinistra Angelo Bonelli parla di segnali di allarme per tutta l'Europa che rischia di essere travolta da nazionalismi e suprematismi razziali. Per il Partito Democratico ha vinto la paura, l'Unione è a rischio, scrive Carlo Calenda di Azione. Restiamo all'estero, le accuse della Germania a Mosca per i droni sull'aeroporto di Lipsia e la rappresaglia diplomatica di Berlino rappresentano l'inizio di una vera guerra, così il ministro degli esteri russo Lavrov. Intanto in Ucraina si è concluso il primo round negoziale tra Zelensky e i due inviati di Trump, Witkoff e Kushner. A breve una nuova tornata di negoziati.
3: È probabile che la guerra con la Russia continui in inverno, dice il presidente ucraino Zelensky al termine dei negoziati con gli inviati di Trump, Witkoff e Kushner al palazzo presidenziale. Una soluzione al conflitto tra Russia e Ucraina è ancora lontana, al termine della missione diplomatica americana a Mosca e a Kiev. Bisogna tornare ai negoziati trilaterali, è la posizione degli americani, e Witkoff ha incassato l'ok di Zelensky anticipando che presto saranno annunciati nuovi colloqui tra ucraini, russi e americani. A Mosca, ha detto Witkoff, sono stati fatti progressi e si sono sentite idee nuove, ma bisogna fare dei compromessi per mettere fine alla guerra come vuole il presidente Trump. Zelensky ha parlato di missili Patriot con gli americani, mentre per la questione dei territori ha detto bisogna discuterne tra presidenti. È stata la prima visita nella capitale ucraina dei due emissari di Trump dopo numerosi incontri a Mosca. Dopo due sessioni di negoziati tra americani e ucraini si è tenuto un terzo tavolo allargato ai consiglieri per la sicurezza di Germania, Francia e Gran Bretagna. Da Kiev, Raffaella Cosentino per il GR1.
1: Il ministro Giancarlo Giorgetti chiude la 3 giorni del forum di Cernobbio e rivendica i risultati del lavoro del governo. L'inviata.
4: Un bilancio dopo 4 anni da ministro dell'economia. Giancarlo Giorgetti chiude la 3 giorni del forum organizzato da Tea Group e ne approfitta per riflettere sul lavoro fatto. Lo scenario è difficile, molte crisi si accavallano, ma il PIL italiano tutto sommato regge.
5: Per ora abbiamo acquisito lo 0,8, potremmo avvicinarsi anche all'1%.
4: La speranza è che la procedura di infrazione a fine settembre rientri, dando respiro ai conti. Di certo Giancarlo Giorgetti è soddisfatto della gestione del debito pubblico, un impegno per il ministro dell'economia che permette di affrontare la crisi dei bond con solidità.
5: Mi definisco un sovranista e penso che riuscire a gestire il proprio debito pubblico in questo modo sia una grande dimostrazione di sovranismo pragmatico e di cui vado molto fiero. Perché si può essere sovranisti sparando le grosse, si può essere sovranisti facendo i fatti.
4: Sui salari Giorgetti chiede anche l'impegno degli imprenditori in platea, siano un investimento per ripartire. Poi il bilancio finale.
5: Non saremmo stati fenomeni, però la barca è rimasta in galleggiamento.
4: Da Cernobbio con Alberto Gaetano, Paola Nania, GR1.
1: E a Cernobbio anche molti leader politici: ridurre le tasse è la priorità della maggioranza, mentre le opposizioni propongono di aumentare le risorse per le rinnovabili.
0: una fredda stretta di mano quando incrocia il suo ex vice Roberto Vannacci, poi dal palco di Cernobbio Matteo Salvini si dedica alla sinistra. Cantieri fermi, ho 265 miliardi di euro di risposte e sulle tasse.
6: Il principio non è punire le imprese con una nuova patrimoniale, che mi sembrerebbe la scelta più economicamente sbagliata e fallimentare.
0: Mai le mani nelle tasche degli italiani, fa eco Tommaso Foti, definendo la stabilità il primo punto realizzato del programma. Ha permesso di far volare la borsa e ridurre lo spread, ricorda il ministro di Fratelli d'Italia. Poi a Cernobbio tocca ai leader di opposizione e il loro racconto è molto diverso. Elly Schlein.
7: Lavoreremo per convincere gli italiani che non siamo destinati a questo declino. Con la crescita a zero, nonostante il PNRR, siamo il fanalino di coda del G20.
0: La segretaria PD torna sulle proposte per l'energia a base di rinnovabili. Matteo Renzi cita il calo del potere d'acquisto e il lavoro povero. Se aumentano gli occupati ma non il PIL, spiega dai 5 Stelle Giuseppe Conte, significa che si guadagna meno. Una certezza unisce tutto il campo largo. Vinceremo e lo faremo insieme. Lucio Bondi, GR1.
1: Il governo ha aumentato progressivamente i fondi per le cure palliative, 10 milioni in più nel 2024 e altri 10 nel 2025, per uno stanziamento complessivo di 120 milioni di euro all'anno. Lo fanno sapere fonti di Palazzo Chigi dopo l'appello del presidente della Pontificia Accademia per la Vita, Monsignor Renzo Pegoraro, a destinare maggiori risorse all'assistenza dei malati. Il femminicidio di Lorena Isceri, questa sera una fiaccolata contro la violenza sulle donne davanti alla casa della vittima. Nella telefonata al 112 registrato anche il drammatico tentativo di convincere l'ex compagno a tornare insieme.
8: Gli operatori del 112 che giovedì hanno raccolto la chiamata d'aiuto di Lorena Isceri raccontano di una donna lucida, nonostante lo shock di essere stata rapita dal suo ex Federico Vella. Al buio, chiusa nel bagagliaio dell'auto con le mani legate, parla a bassa voce dell'aggressione subita mentre gli agenti tentano di tracciare il GPS del suo telefono. La chiamata è in corso da 8 minuti, quando si sente l'auto che frena. Lui apre il bagagliaio e lei fa un ultimo disperato tentativo per salvarsi la vita. Federico, cosa fai? Calmati, io ti amo, possiamo tornare insieme. Ma l'uomo, che dalla fine della relazione aveva tentato di riconquistarla, richiude il portellone e riparte verso il cavalcavia, dove pochi minuti dopo la lancerà nel vuoto prima di suicidarsi nello stesso modo. Quella mattina aveva acquistato lo scotch e le fascette per legarla. Nell'auto ritrovato anche un telo e un martello. Domani l'auto nello stesso modo. Quella mattina aveva acquistato lo scotch e le fascette per legarla. Nell'auto ritrovato anche un telo e un martello. Domani l'autopsia stabilirà se abbia agito sotto l'effetto di sostanze e se la vittima

0: risulta illeso. Invece il pilota, Marco Nicoletti, il mezzo è stato sequestrato nelle stesse ore nell'entroterra di Genova. Durante la gara di rally Val d'Aveto ha perso la vita il navigatore sanremese Stefano Sapracone, di 43 anni, in equipaggio con il pilota genovese Stefano Scapellato. La vittima, molto conosciuta nell'ambiente automobilistico, poco prima sui social aveva pubblicato il video delle ultime prove in pista. La loro auto è finita fuori strada in prossimità di una curva, andando a sbattere contro un albero. Per il 43enne non c'è stato nulla da fare, Scapellato è rimasto ferito lievemente. Le indagini dei carabinieri ricostruiranno la dinamica dell'incidente. Eleonora Fioretti, GR1.
1: A Venezia la mostra del cinema secondo film italiano in concorso di Echo Chamber, regia di Andrea Pallaoro, sceneggiatura l'ultima di Bernardo Bertolucci e cast internazionale. Star del film e della conferenza stampa l'attrice Susanna Sarandon, l'inviata.
2: I think that the narrative has completely changed.
3: È cambiata la narrazione sulla Palestina, ma ad Hollywood c'è ancora chi cerca di non farmi lavorare per le mie posizioni. E ringrazio Andrea Pallaoro di non averli ascoltati. Susan Sarandon combattiva come sempre a Venezia per The Echo Chamber, in concorso realizzato da Pallaoro sull'ultima sceneggiatura di Bernardo Bertolucci. Quando ho visto Il conformista ho capito che c'era un cinema diverso da quello americano, dice ancora Sarandon. Siamo poi diventati amici con Bertolucci. Qui è una cantante al lavoro con il produttore Luca Marinelli.
4: Per me è sempre divertentissimo lavorare con la musica, ed è stato bellissimo lavorare a queste scene assieme. Questa fiducia che si è instaurata tra i nostri due personaggi è stato qualcosa di magico, che secondo me ha aiutato il film.
3: Il film di Pallaoro, storia d'amore e fantasmi che si riverberano in un appartamento, sarà nei cinema da giovedì. Venezia, Miriam Mauti, GR1.
1: Con questo è tutto, buon proseguimento d'ascolto.

0: Ascolta, si fa sera.
1: Al microfono Simona Segoloni, presidente del coordinamento delle teologhe italiane.
2: Da diversi anni ormai la Chiesa dedica il mese di settembre, in modo particolare una giornata all'interno di questo mese, per riflettere e pregare per la cura del creato. Prendiamo spunto allora da questo per provare a riflettere su quale possa essere la presenza degli esseri umani nel mondo, in mezzo agli altri viventi, così profondamente minacciati, in mezzo agli ecosistemi, all'acqua, all'aria, così pesantemente minacciati da una presenza umana che non è più capace di rispettare quello che ha intorno a sé e che, fra l'altro, è indispensabile per vivere. Per riflettere su questo tema prendiamo spunto da un brevissimo passaggio del Vangelo di Marco. Nel primo capitolo del Vangelo di Marco, fra le molte cose che ci vengono raccontate, ci viene raccontato appena in un versetto quello che negli altri Vangeli viene dettagliato, squadernato in modo molto più ampio, e che è il soggiorno di Gesù nel deserto mentre viene tentato dal diavolo, così dicono i Vangeli. Cioè si mette lì per vivere nel digiuno e nel silenzio la propria vocazione, l'inizio della propria missione, e lì ascolta queste voci maligne che lo assalgono con sospetti e dubbi su Dio, su di sé, su quello che deve fare. Ecco, in questo momento, mentre Gesù ascolta questo, riesce a trovare nel profondo di sé la sua identità, la sua vocazione di figlio, il suo profondo essere umano radicato nella storia degli uomini. In questo momento, ci dice Marco, che stava insieme alle fiere, insieme alle belve, a quegli animali che sono pericolosi per gli esseri umani e che li assalgono. Ecco, Gesù stava con loro in modo riconciliato. Si inauguravano così gli ultimi tempi, quelli del Messia. E può essere questo d'auspicio perché gli esseri umani imparino loro oggi a non essere belve per tutto quello che li circonda.
1: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it. Meteoradio.
3: Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. Nel corso della serata sarà presente ancora un po' di

0: nuvolosità sulle regioni settentrionali, mentre sul resto del paese avremo tempo stabile con cielo per lo più sereno. Domani avremo condizioni di prevalente stabilità. Al nord il cielo si manterrà sereno o poco nuvoloso al mattino, con aumento della nuvolosità nel pomeriggio sulle Alpi ed isolati rovesci sulle zone orientali. Al centro e in Sardegna tempo ben soleggiato e stabile, salvo modesti e innocui addensamenti cumuliformi pomeridiani lungo la dorsale appenninica, ma senza rischio di precipitazioni. Al sud e in Sicilia il contesto meteorologico si confermerà ampiamente soleggiato, con nuvolosità temporanea e locale al mattino lungo il settore tirrenico settentrionale. La ventilazione si disporrà prevalentemente debole a regime di brezza lungo i litorali, venti deboli dai quadranti settentrionali sul versante adriatico e in rotazione da ovest sul Tirreno. Mari in prevalenza poco mossi o localmente mossi. Temperature stazionarie o in lieve calo sulle Alpi, con valori massimi compresi tra 30 e 32 gradi al nord, tra 30 e 34 gradi al centro, con valori più alti nelle zone interne di Toscana e Lazio, e tra 30 e 36 gradi sulle regioni meridionali. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
1: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità. Dipartimento della Funzione Pubblica, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: La vita è come un appuntamento al buio, non sai mai se scatterà la scintilla. E se scatta, buon per te, a meno che non venga dalla tua auto. In quel caso, spero tu abbia la garanzia furto e incendio di Allianz Direct. Perché Direct è chi Direct fa. Assicura la tua auto online con Allianz Direct. Pubblicità, leggi stati informativi sul sito, previste franchigie, scoperti, limitazioni. Furto acquistabile solo con altre garanzie.
3: Domenica Sport.
4: 20:36, torniamo dunque in diretta con Domenica Sport, perché tra 8 minuti circa inizierà il match dello stadio Allianz di Torino tra Juventus e Milan. Nel frattempo un piccolo aggiornamento sul tennis: si sta giocando a New York il quarto turno degli US Open. In campo c'è Carlos Alcaraz contro l'americano Paul. Alcaraz conduce per 3-2 in quella che è stata una domenica comunque con tante emozioni, l'ultima in ordine cronologico, la finale dell'Eurovolley femminile di Istanbul, che ha visto l'Italia perdere contro la Turchia al tie break. Prima ancora c'era stata la Formula 1 invece, con la grande vittoria di Kimi Antonelli, una rimonta davvero che ha del leggendario per lo sport motoristico. Ma andiamo intanto a assaggiare l'umore, a sentire quelle che sono le sensazioni di questa vigilia di partita in quel di Torino. Allora mi collego subito con Giuseppe Bisantis e Stefano Tallia, ai quali sarà affidata la radiocronaca di questo Juventus-Milan. Buonasera.
5: Buonasera a te Francesco Albanese, buonasera agli ascoltatori. Allora, per prima cosa vi racconto la grande emozione di qualche minuto fa, quando lo stadium ha voluto celebrare Franco Baresi con l'immagine del numero 6 milanista con la maglia del Milan, prima di Juventus-Milan, sui megaschermi, e tutti si sono alzati in piedi ad applaudire, perché certi campioni, anche se hanno una maglia tatuata sulla pelle, appartengono un po' a tutti. E così è stato Franco Baresi e così sarà Franco Baresi, quindi grande emozione poco fa. Grandi campioni come Yannick Sinner, che è qui a bordo campo, lui dichiarato tifoso del Milan, ma anche lui appartiene a tutti, e quindi ovazione da parte dei tifosi anche della Juventus quando è apparso sul terreno di gioco. Il presidente del Milan, Gerry Cardinale, gli ha regalato una maglia del Milan personalizzata, numero uno, con Sinner, di regola numero uno il portiere, ma una volta, adesso è sempre più raro vedere il portiere col numero uno. Numero uno è lui, numero uno al mondo. Sappiamo che Sinner si sta curando al J Medical, che è praticamente qui dietro, e quindi dopo essere stato a Monza ad assistere al trionfo di un altro grandissimo, Kimi Antonelli, oggi assisterà a questo attesissimo Juventus-Milan, sfida tra squadre a punteggio pieno, 6 punti in 2 partite, e poi una super classica del nostro calcio. Andiamo con le formazioni la Juventus di Luciano Spalletti, 4-2-3-1, Vicario e la portiere, Kalulu, Bremer, Lukumi e Celik in difesa, Locatelli e Douglas Luiz a centrocampo, Conceição, Nico Gonzalez e Alai Begovic sulla tre quarti, l'unica punta è Colomuani, l'ultimo arrivato Volte Made parte dalla panchina. La replica di Amorim, 26 anni meno di Spalletti, 3-4-2-1, Maignan la portiere, Ghila, De Winter, Pavlovic in difesa, Moreira, Musa, Modric e Stupinian a centrocampo, Rabiot, Grandex e Sele Mekkers dietro l'unica punta che è Gonzalo Ramos. Dirigerà l'incontro Maurizio Mariani di Aprilia, Daniele Bindoni di Venezia e Stefano Alassio di Imperia e Guardialine, Matteo Marcenaro di Genova, il VAR, ormai questo sconosciuto, Michael Fabbri di Ravenna e Giacomo Camplone di Lanciano. Fa caldo anche se sono le 20:41, la temperatura è di 28 gradi, lo stadio adesso si è gremito e dopo tanti anni di assenza polemica nel settore ospiti ci sono anche i tifosi del Milan. Visto che fra 4 minuti partiremo, Stefano Tallia, una battuta, poi salto allo studio e poi andremo con la diretta.
6: Sì, ciao Giuseppe, buonasera ai nostri radioascoltatori. Sì, partita che insomma ieri si è giocato un po', i due allenatori scontro diretto, non scontro diretto, poi lo scudetto, sicuramente una partita al termine della quale sapremo qualcosa di più dei valori della Juventus e del Milan. Ci sono due debutti importanti dal primo minuto, Alai Begovic da una parte e Moreira dall'altra, due squadre che quindi annunciano di volersi sfidare a viso aperto. Insomma, si annuncia, credo, una bella serata di calcio.
5: Francesco Albanese, a te, a fra pochissimo.
4: E per entrare ancora più nei temi di Juventus-Milan, ascoltiamo le parole della vigilia dell'allenatore della Juventus, Luciano Spalletti.
7: Abbiamo ampliato le nostre soluzioni, per cui sono molti giocatori nuovi da mettere insieme, da una parte è vero, ma dall'altra parte ci danno quelle soluzioni e quelle novità che poi, se si sanno usare, si diventa qualcosa di differente e qualcosa di più forte. Ecco. Mi è sembrato che Chivu abbia detto quello che pensa ed è stato sincero. A me piacciono le persone sincere, per cui le sue parole debbono essere uno stimolo, non sono niente di particolare, ulteriore stimolo a dare il massimo ancora di più per ridurre questo gap che c'è con le squadre più forti del campionato.
4: E allora non resta che andarlo a vivere questo Juventus-Milan. Vi ricordo poi che alla fine della partita avremo modo di commentarlo, anche grazie ai contributi di Filippo Grassia e Giovanni Galli. Per il momento ringrazio alla regia Ombretta Conte, alla parte tecnica Federico Foroni, in redazione c'è Andrea Bocci, sono Francesco Albanese, ma la linea prontamente va a Torino per il racconto per la radiocronaca di Juventus-Milan a Giuseppe Bisantis e Stefano Tallia. Buona partita.
8: Radio 1, un mondo da sentire.

0: anticipo del campionato di Serie A.
1: Amici radioascoltatori, un cordiale saluto vi giunge dall'Allianz Stadium di Torino, da dove vi parlano Giuseppe Bisantis e Stefano Tallia, l'assistenza tecnica di Andrea Montone. Juventus-Milan, super classica del nostro calcio, anche se nel campionato scorso Juventus e Milan hanno fallito quello che per due squadre con loro blasone è l'obiettivo minimo, sia il piazzamento in Champions League, faranno entrambe l'Europa League, ma proprio per il loro blasone, con grandi possibilità di arrivare fino in fondo. Ma adesso è campionato, e campionato con Juventus e Milan che arrivano a punteggio pieno dopo due partite. La Juventus ha vinto la prima a Frosinone 1-0 e poi ha vinto la seconda qui contro il Parma 2-0, quindi ancora zero gol subiti. Il Milan torna a Torino perché alla prima ha giocato in casa del Toro vincendo 2-1 e a tratti dominando, e poi ha battuto il Venezia per 2-0. E insomma è la prima sfida probante per Juventus e Milan, che si affronteranno con le loro divise completo a strisce verticali bianco-nero. Per la Juventus calzoncini, calzettoni bianchi, completo a strisce verticali rosso-nere. Per il Milan calzoncini neri, calzettoni rossi. Stadio gremito e ci sono anche gli ospiti. A lungo i tifosi del Milan hanno dissertato questa trasferta per via delle regole sulla fidelizzazione e anche il costo dei biglietti. Non è l'unica tifoseria, ma insomma siamo all'inizio, è bello che ci siano tutti, e quindi anche il settore ospiti è pressoché gremito. Fa caldo, temperatura che fino a poco fa era di 30 gradi, adesso siamo sui 28, pochissimo vento, potrebbe essere sicuramente un fattore. C'è Yannick Sinner a tifare per il Milan, sicuro al J-Medical, qui vicino il centro medico della Juventus, prima della partita, omaggio a Franco Baresi. Andiamo con le formazioni, perché la Juventus di Luciano Spalletti parte con un 4-2-3-1, Vicario in porta, Kalulu, Bremer, Lukumi e Celik in difesa, Locatelli e Douglas Luiz a centrocampo, Conceição, Nico Gonzalez, Alay Begovic sulla tre quarti, Colomone l'unica punta, Voltemade parte dalla panchina. Juventus che darà il calcio d'avvio e attaccherà in questo primo tempo da destra a sinistra rispetto alla nostra postazione. La replica di Ruben Amorim, 26 anni meno di Spalletti, 3-4-2-1 per il tecnico portoghese. Megnani la portiere, Ghila, De Vinter e Pavlovic in difesa, Moreira, Musa, Modric e Stupinian a centrocampo, Rabiot e Selemekers sulla tre quarti, l'unica punta è Gonzalo Ramos, che proprio nella partita con la Venezia si è sbloccato. Il fischio dell'arbitro, che è il signor Maurizio Mariani della sezione di Aprilia, è iniziata Juventus-Milan, a gara numero 8 della terza giornata di andata del campionato di Serie A. Maglia gialla, calzoncini neri, calzettoni gialli per l'arbitro, come detto Maurizio Mariani di Aprilia, Daniele Bindoni di Venezia, Stefano Alassio di Imperia, i guardaline, quarto ufficiale Matteo Marcenaro di Genova, e al VAR vedremo se anche loro si guarderanno la partita o no, Michael Fabbri di Ravenna e Giacomo Camplone di Lanciano. Benvenuto in Radio Cronaca, Stefano Tallia.
2: Ciao Giuseppe, buonasera ai nostri radioascoltatori. Lo dicevamo un po' in presentazione, questa è una gara che ci dirà già qualcosa del valore di queste squadre, di quello cui possono ambire. Ieri appunto l'abbiamo sentito anche nelle parole di Luciano Spalletti, si è discusso, no, su quello che aveva detto Christian Cibus, scontro diretto o non scontro diretto per lo scudetto. Sicuramente se qualcuno vince va in testa alla classifica questa sera, e però sapremo davvero di più del valore delle squadre, anche se la Juve conta ben 7 assenze questa sera e lancia dal primo minuto Alay Begovic, mentre invece il Milan lancia dal primo minuto Moreira, rosso-nero il gran completo, e quindi possiamo dire hanno un piccolo vantaggio rispetto alla squadra di Luciano Spalletti.
1: Il redivivo Nico Gonzalez tutta l'estate con la valigia vicino alla porta, poi è entrato con la Parma, due gol straordinari, un tiro meraviglioso respinto dal palo poi raccolto, e insomma alla fine un giocatore come Nico Gonzalez è rimasto, e non solo, oggi parte titolare sulla tre quarti. A poco fa sbagliato il tentativo di servizio proprio per il giovane bosniaco Alay Begovic, e quindi c'è adesso il Milan che prova a ripartire subito in camicia bianca. Ruben Amorim, ripetiamo, fa molto caldo questa sera qui a Torino, errore del Milan, conclusione da fuori della Juventus che carica il destro e va alla conclusione proprio con Alay Begovic, il giovanissimo bosniaco che calcia troppo forte, però non è che si impenna e termina in in curva e in divisa sociale Spalletti, però prevediamo, così come è avvenuto in altre partite, che mano a mano il suo abbigliamento cambierà, proprio per la tensione della partita e anche per il caldo atmosferico. Milan che quindi prova a ripartire, una Juventus che ha parecchie assenze in questa sfida, in questa partita. Pallone che esce proprio sotto alla panchina, davanti alla panchina di Ruben Amorim, ed è uno dei grandi ex di questa partita, Rabiot, che va alla battuta, il tocco all'indietro ancora per il controllo di Ghila. L'ex Lazio apre tutta a sinistra per Estupinian, si ferma l'ecuadoregno, poi il pallone che viene servito ancora in avanti per Selemekers, che va a effettuare un attaglio per Gonzalo Ramos. Gonzalo Ramos fa viaggiare Moreira, il giocatore belga arrivato dallo Strasburgo. Il tocco ancora a destra per il controllo da parte del Milan, ancora con Moreira. Moreira palla all'indietro per la giocata da parte della formazione rossonera, esattamente con Ghila. Pallone che esce, ultimo tocco bianconero, la rimessa con le mani è in favore del Milan, proprio a perpendicolo sotto la nostra postazione, se ne incarica lo stesso Moreira. Il tocco all'indietro per Ghila, si allarga De Winter, che ha un passato in bianconero nel settore giovanile. Luka Modric tocca il primo pallone della sua partita, lo smista per Moreira. Moreira ancora per Rabiot, prolungato possesso palla del Milan, ma non si esce dalla tre quarti. La Juventus esce, palla al piede con Bremer che va a terra, per l'arbitro non c'è niente. Milan che prova a insistere con Estupinian, che carica il sinistro, lo abbassa, pallone che viene rimpallato da un difensore della Juventus. Ancora Milan, ma questa volta il fischio dell'arbitro c'è, e quindi c'è il calcio di punizione in favore della Juve. 4 minuti, Juventus 0, Milan 0.
2: E abbiamo subito visto nell'azione che abbiamo raccontato la sfrontatezza di Ali Begovic, che ha sfruttato per il vero un errore di Ghila sulla tre quarti campo, si è impossessato del pallone ed è andato alla conclusione, mostrando subito, diciamo così, di non avere paura nel cercare il gol. È stato sfortunato e anche un po' impreciso nella conclusione, però si è subito messo in mostra il giovane bosniaco della Juventus. Dall'altra parte abbiamo visto invece quanto Diego Moreira sulla corsia di destra possa creare grattacapi alla difesa bianconera in quella lunga e prolungata azione appunto dei rossoneri.
1: Fischia l'arbitro, c'è un calcio di punizione in favore del Milan all'interno della metà campo rossonera. Il tocco per Modric, che lo smista ancora per Ghila. Ghila a destra per Moreira, prova l'attacco Selic. Moreira va in dribbling, perde palla, Alai Begovic la recupera. Il tocco ancora di prima intenzione per l'1-2, ancora con Nico Gonzalez. Il tentativo da parte della Juve, il cross al centro, la sfiora solamente di testa De Winter, che insomma sbaglia probabilmente la scelta dello stacco di testa, la colpisce e manda il pallone sul fondo, e quindi in calcio d'angolo per il primo tiro dalla bandierina, che annotiamo dopo neanche 5 minuti, in favore della Juventus, con il parziale sullo 0-0. Si batte da destra, praticamente sotto lo spicchio del settore ospiti, bandierina di destra porta la nostra sinistra verso dove attacca la Juve in questo primo tempo. Pallone in aria, troppo lungo, esce Maignan, completo Verdino per il portiere, capitano del Milan, fa suo il pallone e si accinge a effettuare il rilancio, primo angolo senza frutto per la Juventus, e si gira verso la sua panchina Luciano Spalletti, che nonostante mantenga la giacca ha già le maniche arrotolate. Ancora il pallone per Luka Modric, il tocco all'indietro per De Winter. De Winter si allarga, Pavlovic, ma va ancora da Modric, la mette in cassaforte in pratica. Palla per Moreira, il tocco all'indietro da parte di Moreira, che poi va da Ghila. Ghila per Estupinian, il controllo di Estupinian, il tocco all'indietro per Pavlovic, abbastanza ardite questo gioco, giocate difensive da parte del Milan. Il tocco all'indietro per Pavlovic, Pavlovic riesce a rientrare su Conceição, che spinge ed è, fa un certo effetto vedere il piccolo Francisco Conceição andare a spintonare il gigante Pavlovic e buttarlo pure a terra. Beh, insomma, sì, i giocatori non fanno niente per restare in piedi, però insomma ha dimostrato che Francisco Conceição è un giocatore oltre che di talento anche di carattere.
2: Sì, assolutamente, giocatore di grande carattere, di grande determinazione, talvolta si perde un pochino, forse non ha amministra bene le proprie energie, ma insomma la grinta sicuramente c'è e si vede sul campo.
1: Il rilancio da parte del Milan, il controllo da parte della Juventus con Lukumi, il pallone che arriva all'indietro per Vicario, completo azzurro carta da zucchero per il portiere arrivato dalla Tottenham, ancora imbattuto, però qua ha rischiato un po' perché non ha rinviato subito il pallone e gli è piombato subito Gonzalo Ramos. Il tocco all'indietro ancora per la Juventus con Lucumi, colombiano. Ancora una volta dell'Inter si fa scavalcare dal pallone, Maignan glielo serve, un po' da brividi il centrale del Milan in queste prime battute di gioco. Recupera un altro ex, ossia Locatelli, cresciuto proprio nel vivaio rossonero, e è venuto alla ribalta con un gran gol da giovanissimo a Gigi Buffon in un Milan-Juventus terminato proprio 1-0. Ancora il controllo di Rabiot che va a mettere palla sulla destra per Ghila, scende l'ex Lazio, il Moreira si propone ma questa volta Ghila preferisce andare centralmente. Ancora il pallone per Moreira, va a terra Rabiot, per l'arbitro ancora tutto regolare. Insomma, si conferma dopo questi primi 7 minuti questa nuova direttiva Orsato: si gioca molto, pochi fischi degli arbitri, VAR praticamente sparito.
2: Sì, un arbitraggio come si diceva un tempo all'inglese, sicuramente lasciano più correre gli arbitri. È chiaro che il tempo di gioco naturalmente aumenta, probabilmente anche lo spettacolo della partita, anche se chiaramente i giocatori non sempre apprezzano. In questo caso Rabiot si è lamentato abbastanza all'indirizzo dell'arbitro, lamentando un fallo, un calcio di punizione che peraltro sarebbe stato anche da posizione piuttosto interessante, perché eravamo abbastanza vicini al limite dell'area di rigore.
1: Moreira ancora si propone molto sulla destra, il taglio per Gonzalo Ramos, in vantaggio su di lui c'è Bremer, il difensore centrale della Juve va all'indietro dal portiere Vicario, si allarga per ricevere il pallone, altro ex Kalulu, eccolo il pallone toccato da Kalulu che la Juventus prelevò proprio dalla Milan, che l'aveva quasi svenduto. Ancora il pallone recuperato dalla Juventus, palla che carambola sui piedi di un giocatore rossonero e quindi c'è la rimessa con le mani in favore della Juventus, se ne incarica lo stesso Kalulu. Sotto la tribuna opposta rispetto a quella da dove vi parliamo, Kalulu cerca un compagno libero ma vanno subito alle marcature preventive i giocatori rossoneri, il tocco all'indietro per Gonzales, palla che arriva a Bremer, Bremer ancora, l'apertura sulla sinistra per Celik che va a mettere palla per Douglas Luiz, giocatore assolutamente recuperato in questa stagione, si perde un po' in un dribbling, perde il pallone, lo recupero Alia Begovic che se ne va via, è trattenuto, prova il taglio per Kolomonic, a terra un giocatore delle Milan e Ghila, ma dovrebbe rialzarsi perché sennò incapperà nelle sanzioni di un minuto fuori per essere medicato, anche se Ghila dice qualcosa all'arbitro Mariani come a dire non hai visto che mi ha fatto fallo, e quindi l'arbitro invece dice che si può proseguire con questa rimessa con le mani in favore del Milan che viene battuta da Moreira. Moreira prende la rincorsa, poi va a servire ancora per il controllo tentato da Rabiot che viene poi trattenuto per la maglietta dall'ex compagno Bremer, se ne va via però sulla sinistra Estupinian per il Milan, si ferma l'ecuadoriegno, il tocco all'indietro ancora per la giocata centrale da parte del Milan con Musa poi va a destra da Moreira prova a entrare sul lato corto, il cross, deviazione, si impenna, ancora una volta incerto nell'uscita Vicario, è fortunato che gli copre le spalle Bremer e che non si accorge della mancata presa Gonzalo Ramos.
2: Eh sì, proprio così, il pallone è stato intercettato, ha assunto una parabola un po' strana, però sicuramente Vicario ha sbagliato il tempo dell'intervento, poteva tranquillamente bloccare il pallone che era, insomma, era alto vicino al palo alla sua sinistra, ha fallito l'intervento, poi buon per lui che appunto ci fosse Bremer a coprirlo, però insomma da rivedere questo intervento naturalmente del portiere della Juventus.
1: Locatelli, l'apertura a destra per Bremer, Douglas Luiz si sgancia nel cerchio di centrocampo, protegge il pallone, si fa vedere Kolomouni, palla che invece arriva a Celik sulla sinistra, Alai Begovic si allunga palla a Celik, è costretto poi a dare palla a Douglas Luiz, l'apertura a destra per Kalulu però si ferma, tocca all'indietro per Bremer, lateralmente c'è Locatelli che riceve, eccolo il capitano della Juve che va allo scambio con Douglas Luiz, il brasiliano si ferma, poi ancora all'indietro per Locatelli il passaggio a sinistra per Lucumi che va a servire ancora a destra per Alai Begovic, tocco per Lucumi che si ferma, poi va lateralmente ancora da Bremer che resiste a un attacco tentato da Selemakers, poi ancora il tocco laterale per Lucumi centralmente per Douglas Luiz che fa una veronica attorno al cerchio di centrocampo, l'apertura per Nico Gonzalez che supera un avversario, una seconda, la conclusione centrale e la parata con i pugni da parte di Maignan, può ripartire il Milan e quindi subito ripartenza da parte dei rossoneri, si complica un po' la vita Pavlovic e poi l'apertura sulla destra per Moreira. Qua ancora una volta Nico Gonzalez ha dimostrato di attraversare un ottimo stato di forma, bello il dribbling, il tiro secco ma centrale.
2: Eh sì, proprio così, uno spunto quello di Nico Gonzalez che ci ha ricordato il gol con il quale aveva sbloccato la partita con il Parma, più o meno ci trovavamo nella stessa posizione di campo, è andato alla conclusione, Maignan si è fatto trovare pronto, però sicuramente va sottolineata la freschezza di questo giocatore, anche lui ritrovato, che insomma in qualche maniera non sta facendo rimpiangere Yıldız, ricordiamo che in campo soprattutto in virtù dell'infortunio del turco.
1: Attenzione al Milan con la conclusione assolutamente sballata, e questi sono i fischi che accolgono l'ex Rabiot per un tiro con posizione del corpo scomposta, con direzione altissima, con il pallone toccato da sotto, insomma assolutamente da rivedere.
2: Sì, è andato veramente Rabiot, ha colpito veramente il pallone in maniera sprecata, un'occasione molto buona perché peraltro non c'erano difensori juventini a fare schermo davanti a lui, quindi avrebbe avuto anche il tempo per cercare una conclusione sicuramente migliore.
1: Erroraccio di Lukumi, recupera palla il Milan, Sele Mekerz ai 25 metri, prova a destreggiarsi, recupera però la difesa della Juve, il tocco è all'indietro dove si fa vedere Pavlovic che serve per De Winter, De Winter ancora, gli si fa incontro Musa, De Winter preferisce andare da Modric che cambia gioco dalla destra per Estupiñán che si propone l'aggancio dell'equadoregno, il tocco poi all'indietro, ancora il pallone che viene fermato, il controllo di Musa, limite dell'area di rigore, palla per Pavlovic ancora per Estupiñán, chiamiamolo pure ecuadoriano perché insomma c'è una diatribia sulla effettiva pronuncia, probabilmente sono accettati entrambi, il pallone per De Winter che tocca poi sulla destra, il pallone che arriva dalle parti di Moreira che però litiga un po' con il pallone, si dribbla da solo e regala una fallo laterale alla Juventus, già battuto da Celik, va a terra Laibegovic, fischia Mariani, calcio di punizione, 13 e mezzo e 0-0, direi equilibrio, ritmo tutto sommato accettabile, ma insomma conclusione dello specchio, siamo ferme a quella di Gonzalez, potente sì ma centrale.
2: Sì, proprio così, però le squadre danno la sensazione di giocare, di cercare la vittoria, di cercare il gol, lo fa il Milan attaccando a pieno organico con lunghi momenti di possesso palla, mentre la Juve si affida più alle fiammate dei suoi solisti, abbiamo visto Nico Gonzalez prima ma anche Alibegovic.
1: C'è il tentativo di Celik di sfondare, tocco per Alibegovic, comunque già nel vivo dell'azione, il pallone che arriva a sinistra per Nico Gonzalez, ancora il tentativo di conclusione da fuori e Colomoni si trasforma in difensore delle Milan perché sul tentativo di Douglas Luiz era nello specchio della porta, non credo che avrebbe creato troppi problemi a Maignan, però Colomani sulla traiettoria ha di fatto respinto il trio del compagno.
2: Sì, il tiro non era particolarmente forte né ci sembrava particolarmente angolato, conclusione un po' tentata, avrebbe potuto cercare una soluzione migliore sicuramente Douglas Luiz, e nell'ultima naturalmente provare a lanciare Colomani che era appunto al centro dell'area di rigore.
1: Riparte il Milan con Rabiot, il controllo di Rabiot, il pallone che arriva a Sele Mekerz che riesce a eludere la pressione di Francisco Conceição, poi quando si libera del pallone è forse disturbato ma in modo regolare secondo l'arbitro da Conceição, palla che termina in fallo laterale, già battuta la rimessa, il tocco all'indietro, l'1-2, ancora palla per Locatelli si mette in movimento Kalulu che arriva fino all'area zona centrale del campo, lo scarico per Francisco Conceição, tra l'altro il papà solo un anno e mezzo fa era la guida del Milan, Sergio Conceição, qualche attrito in passato in panchina con l'attuale allenatore del Milan Ruben Amorim, ancora il pallone che arriva dalle parti di Locatelli sulla tre quarti campo, va da Douglas Luiz, ancora per Locatelli per Bremer che va a mettere il pallone sulla destra dove c'è ancora Kalulu, poi con Seisau, ancora Bremer, mantiene le posizioni di Milan e quindi non trova sbocchi la Juventus che adesso ci prova con Locatelli, ancora per Lukumi è costretto a retrocedere, molto probabile che il pallone andrà ancora all'indietro da Locatelli, così è, poi però Locatelli prova la sventagliata per Conceição, il colpo di testa in chiusura di Estupiñán, può ripartire ancora la formazione della Juventus, il controllo ancora Estupiñán, altro giocatore ritrovato dal Milan, l'anno scorso sembrava quasi un oggetto misterioso e invece si fida molto di lui Amorim.
2: Eh sì, si fida anche perché fino a questo punto le risposte che ha avuto dal giocatore sono state assolutamente incoraggianti, anche questa sera sta facendo il suo sulla corsia di
3: di sinistra di fronte con Seisao, che è sicuramente uno dei giocatori più brillanti della Juventus in questo momento. Fino ad ora se l'è cavata piuttosto bene, vedremo naturalmente nel proseguo di gara come andrà, anche se devo notare da una parte e dall'altra un po' di errori in disimpegno, un po' di imprecisione, un po' di frenesino.
1: Eh sì, molti lanci non proprio precisi, e quindi questo è un po' l'effetto delle prime partite stagionali. Ancora 16 minuti e mezzo, 0-0 tra Juventus e Milan. Si fanno sentire i tifosi del Milan, molti a torso nudo, ma insomma hanno anche ragione, perché davvero fa tanto caldo, anche se l'orologio ci dice che siamo alle 21 qui a Torino, e insomma è ancora estate piena, il calo in tutta la penisola è previsto per mercoledì. Batte il Milan al centro un pallone, recupera ancora Musa, lo statunitense, l'apertura poi per Rabiot, e anche qui quello che dicevi tu Stefano, un pallone messo quasi senza guardare, senza pensare, recuperato da Vicari.
3: Sì, proprio così, un sinistro morbido sul quale il portiere della Juventus non ha avuto difficoltà ad andare in presa. In realtà poteva essere speso molto meglio questo pallone, c'era Ramos che si stava muovendo al centro dell'area di rigore, quindi Rabiot avrebbe potuto cercare il movimento del suo compagno, così non è stato e tutto è sfumato.
1: Alaibegovic si propone, Selic a sinistra, riceve, la mette bassa, intervento in scivolata ancora da parte di Morera, ma insiste Selic, il cross era buono per Colomoni, e questa volta De Winter è provvidenziale ad anticipare, a mettere ancora in corner. Riceve i complimenti dei compagni.
3: Eh sì, azione pericolosa da parte della Juventus sulla corsia di sinistra, anticipato veramente di un soffio. Colomoni era pronto a colpire dal centro dell'area piccola, sicuramente sarebbero stati guai per Magnan se non ci fosse stato l'intervento appunto del difensore di scuola Juventus, come hai ricordato tu.
1: Secondo angolo sempre dalla stessa bandierina, quella di destra sotto il settore ospiti, questa volta è battuto corto per Locatelli, il contro cross troppo alto, di facile lettura per Maignan, che però va ad allontanare con i pugni perché pressato, non ha voluto azzardare la presa, il tocco all'indietro, il pallone che viene ancora recuperato dalla Juventus nella metà campo rossonera con Lucumi, con Douglas Luiz, con Locatelli che mette ancora giù per il pallone per Nico Gonzalez, ancora per Locatelli, Locatelli vero play con Douglas Luiz che gioca una decina di metri più avanti, ancora il controllo di Lucumi che poi da centrocampo chiama in causa il portiere Vicario, che fuori dalla propria area di rigore gestisce con i piedi questo pallone, poi va a effettuare il rilancio lungo sul timido pressing di Gonzalo Ramos, il lancio per Alaibegovic, l'aggancio poi scivola sul piede d'appoggio il giovane bosniaco, palla per Celik, ancora il pallone per Alaibegovic, il tocco all'indietro, la sventagliata di Lucumi, il pallone per Nico Gonzalez che la mette di prima intenzione per il tentativo di Celik che non filtra, la chiusura di De Winter, può ripartire il Milan, ma c'è anche posizione irregolare, calcio di punizione Milan, ci avviciniamo al ventesimo, ma è sempre 0-0 tra Juventus e Milan.
3: Eh sì, errori dicevo da una parte e dall'altra, squadre che faticano a trovare la via della porta, fino a questo punto abbiamo notato appunto solo quella conclusione all'11esimo di Nico Gonzalez, per il resto possesso palla sostanzialmente equilibrato, molti errori, sì, forse si avverte anche diciamo così i difetti di preparazione che sono dovuti ancora alle prime gare della stagione.
1: C'è qualche problema per Maignan, ma non credo si tratti di un problema fisico, ma un problema diciamo di attrezzatura, perché si è tolti i guanti, sta sistemando i parastinchi, ovviamente per il portiere non vale la regola che deve uscire per un minuto, sarebbe abbastanza risibile, quindi non si può giocare ovviamente senza portiere, e quindi l'arbitro Mariani sta aspettando che Mike Maignan rimetta a posto la sua attrezzatura da gioco. Tutto pronto, Maignan garantisce che è tutto a posto, si rimette i guanti, calcio di punizione Milan, si incarica della battuta Ghila, vediamo che Ghila cerca un compagno con cui scambiare, ovviamente c'è Modric, il tocco per Rabiot ancora sulla destra per Moreira punta Celik, ancora Moreira che prova a rientrare, il pallone all'indietro per Modric per Musa ancora per Modric che va a servire sulla destra per Rabiot che punta il suo diretto avversario Alaibegovic, Moreira sbaglia ancora, insomma Moreira lo cercano molto, ha una certa vivacità, però non è la prima volta che sbaglia un controllo apparentemente facile.
2: Sì, lo abbiamo visto prima anche regalare una rimessa laterale alla Juventus. Beh, non va dimenticato che oggi è il suo debutto dal primo minuto con i rossoneri, quindi qualcosa gli deve essere concesso. Ha fatto vedere qualcosa di interessante sulla destra, in particolare ha messo in mezzo quel pallone sul quale Vicario aveva avuto quell'incertezza. Sì, viene cercato molto dai compagni, però è chiaro che i meccanismi devono essere ancora perfezionati.
1: E intanto, non credo che ci siano le viste dei cambi, siamo al 21esimo, però Luciano Spalletti manda i primi giocatori a scaldarsi, si fa per dire, perché fa molto caldo, e possiamo apprezzare l'imponente stazza di Nick Voltemade, l'ultimo arrivato, l'acquisto praticamente last minute ma molto importante della Juventus, arriva dal Newcastle e in pratica Voltemade dovrebbe essere nei progetti della società il terminale offensivo, l'uomo da servire nel cuore dell'area di rigore della Juventus per garantire le conclusioni, per garantire insomma quello che è più importante, i gol, perché...

0: pensiamo di avere gli ingredienti per arrivarci. L'Ucraina intanto si prepara a un altro inverno di guerra. Da Kiev, Raffaella Cosentino per il GR1.
1: E dagli Stati Uniti arrivano anche forti pressioni su Israele. Netanyahu ha ordinato lo smantellamento di un centinaio di avamposti dei coloni in Cisgiordania costruiti senza autorizzazione. Una decisione maturata dopo le richieste di Washington. Contrario il ministro dell'ultradestra Smotrich, che ha contestato apertamente la scelta del premier. Dal Papa arriva un nuovo invito accorato perché prevalga nel mondo la concordia in tutti i conflitti.
2: Rivolgo un nuovo appello a mettere fine alla violenza, a fermare la distruzione, ad aprire i cuori al dialogo e alla pace. Auspico che gli sforzi intrapresi in questi giorni per riprendere i negoziati portino frutti concreti e aprano lo spazio alla diplomazia.
1: Al forum di Cernobbio il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, che pur confermando lo scenario difficile del momento, rivendica i risultati del lavoro del governo. La nostra inviata.
3: Un intervento breve per rivendicare l'impegno di 4 anni da ministro dell'economia. Giancarlo Giorgetti chiude la 3 giorni del forum di Cernobbio e lo fa guardando intanto allo scenario. Troppe crisi in un mondo complicato, non le stiamo affrontando al meglio. Il PIL italiano però regge, quest'anno potrebbe chiudere a più 1%. La speranza è che la procedura di infrazione a fine settembre rientri, dando respiro ai conti. Di certo Giancarlo Giorgetti è soddisfatto della gestione del governo del debito pubblico.
4: Mi definisco un sovranista e penso che riuscire a gestire il proprio debito pubblico in questo modo sia una grande dimostrazione di sovranismo pragmatico e di cui vado molto fiero. Si può essere sovranisti sparando le grosse, si può essere sovranisti facendo i fatti.
3: Un impegno per il ministro dell'economia che permette di affrontare la crisi dei bond con solidità. Sui salari Giorgetti chiede anche l'impegno degli imprenditori in platea.
4: Sulle retribuzioni il governo è disposto a fare la sua parte in termini anche di incentivi fiscali, però ci devono essere gli imprenditori che devono vedere questa come una delle prime forme di investimento.
3: Poi il bilancio finale.
4: Non saremmo stati fenomeni, però la barca è rimasta in galleggiamento.
3: Da Cernobbio con Alberto Gaetano, Paola Nania, GR1.
1: E al forum di Cernobbio ospiti anche tanti leader politici. Dal palco Matteo Salvini replica le critiche della sinistra e rivendica sulla patrimoniale il principio del governo è agevolare le imprese negli investimenti in Italia e non punirle. Mai le mani nelle tasche degli italiani, gli fa eco da Fratelli d'Italia Tommaso Foti, e l'azzurro Antonio Tajani rivendica l'occupazione ai massimi. Dall'opposizione la segretaria PD Schlein torna sulle proposte per l'energia a base di rinnovabili. Matteo Renzi cita il calo del potere d'acquisto accusando l'esecutivo, mentre dai 5 Stelle Giuseppe Conte lancia l'idea di un fondo sovrano nazionale di sviluppo, rassicurando comunque sulla tenuta del campo largo. Il governo ha aumentato progressivamente i fondi per le cure palliative, 10 milioni in più nel 2024 e altri 10 nel 2025 per uno stanziamento complessivo di 120 milioni di euro l'anno. Lo fanno sapere fonti di Palazzo Chigi dopo l'appello del presidente della Pontificia Accademia per la Vita, Monsignor Renzo Pegoraro, a destinare maggiori risorse all'assistenza dei malati. Questa è Rai Radio 1, 12:10, ora la cronaca con il femminicidio di Lorena Insceri. Oggi le autopsie sui corpi della vittima e dell'ex compagno che l'ha uccisa e poi si è suicidato. A Firenze commozione durante la fiaccolata per dire basta alla violenza contro le donne.
5: Grazie mille.
6: Con un filo di voce, la madre di Lorena Insceri ha ringraziato le centinaia di persone arrivate sotto casa della figlia per dire basta ai femminicidi. Una fiaccolata voluta dalla sindaca di Firenze, Sara Funaro, che ha raccolto così l'appello lanciato dal padre della vittima.
7: O si lavora sulla prevenzione oppure continueremo a vedere fatti drammatici come questi.
6: Federico, cosa fai? Calmati, io ti amo, possiamo tornare insieme. È stato questo l'ultimo disperato appello della vittima al suo ex, dopo averla aggredita nel garage della sua casa. Federico Vella l'aveva chiusa nel bagagliaio dell'auto con le mani legate dalle fascette che aveva acquistato quella mattina. Le parole di Lorena sono state ascoltate anche dagli operatori del 112 che lei era riuscita a chiamare. Lucida, nonostante lo shock, aveva bisbigliato al telefono informazioni utili a rintracciarla. Lui l'aveva sentita e aveva fermato l'auto, ma è rimasto sordo davanti alla supplica della donna con la quale nelle settimane precedenti aveva tentato di riallacciare un rapporto finito per un suo presunto tradimento. Ha richiuso chiuso il portellone e ha ripreso a guidare verso il cavalcavia, dove prima l'ha uccisa e poi si è tolto la vita. Simone Zazzera, GR1.
1: Sangue sulle strade italiane, 3 morti e 2 feriti e il tragico bilancio di 2 incidenti avvenuti durante 2 diverse gare automobilistiche in Liguria e in Sicilia. A raccontare la dinamica di quest'ultimo è il direttore di gara.
5: La vettura è volata dalla sede stradale e è planata a circa 60 metri dal ciglio della carreggiata.
8: A ricostruire quanto accaduto è il direttore di gara Fabrizio Fondacci, uno schianto che non ha lasciato scampo a Giuseppe Bisconti e a Carol Greco, 18 e 20 anni, i giovani spettatori morti investiti dall'auto nella cronoscalata del Monte Erice in provincia di Trapani. In un video le immagini dell'incidente, la vettura sbanda e finisce fuori strada, il tutto sotto gli occhi del pubblico.
9: Non ha completamente messo niente, ovviamente è tirato dritto.
8: Nell'impatto è rimasto ferito anche un commissario di gara, Mario Marchetti, illeso invece il pilota, Marco Nicoletti. Il mezzo ora è sotto sequestro. Nell'entroterra di Genova, durante la gara di rally Val d'Aveto, ha perso la vita il navigatore sanremese Stefano Sappracone, di 43 anni, in equipaggio con il pilota genovese Stefano Scapellato, ferito lievemente. La loro auto è finita fuori strada in prossimità di una curva, andando a sbattere contro un albero. Il ricordo di Vittorio Saredi, organizzatore del rally.
10: Il ragazzo fantastico, era molto quotato nell'ambiente, era bravissimo, era un vero professionista.
1: Eleonora Fioretti, GR1. Incidente all'aeroporto internazionale di Miami, un Boeing cargo di Amazon è uscito di pista durante l'atterraggio, ha travolto alcuni veicoli e ha preso fuoco, almeno 5 i morti, diversi i feriti, ancora da accertare le cause. Possibili disagi nei trasporti, da stasera alle 21 sciopero nazionale di 24 ore del personale del gruppo Ferrovie dello Stato, Trenitalia e Trenord. L'agitazione proseguirà fino alla stessa ora di martedì. Possibili cancellazioni e variazioni dei treni, garantiti i servizi essenziali nelle fasce dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Regolare invece il trasporto pubblico locale. Ci siamo, riparte la scuola per quasi 8 milioni di studenti. La prima campanella suonerà questa mattina a Bolzano, l'ultima il 17 settembre in Puglia. Ma il nuovo anno riparte tra vecchie emergenze e nuove sfide, dal caldo che in alcuni comuni ha imposto rinvii al caro scuola, passando per la questione precariato, con il ministero che rivendica oltre 37.000 immissioni in ruolo e la copertura della quasi totalità delle supplenze. La domenica da sogno di Kimi Antonelli, siamo allo sport che anticipiamo. A Monza, una rimonta da leggenda e una vittoria storica. Tifosi in delirio per il giovane fuori classe della Mercedes, sempre più leader del mondiale. Coro di complimenti da Giorgia Meloni a Yannick Sinner.
11: La mano sul cuore, gli occhi lucidi, le labbra che si muovono a cantare le parole del nostro inno, il canto degli italiani, l'inno di Mameli, accompagnato dal pubblico di Monza che risponde all'unisono su quelle meravigliose note. E poi il pugno alzato, il sorriso furbo ma anche limpido di chi ha appena compiuto 20 anni e ancora non si rende conto che ha scritto la storia dello sport italiano. Kimi Antonelli ha vinto a Monza il Gran Premio d'Italia. Non succedeva che un italiano trionfasse a casa nostra dal 66, 60 anni, e già questo basterebbe. Ma non basta, no, perché Kimi ha vinto partendo 19esimo, ha annichilito tutti, compagno di squadra compreso, 7ª vittoria in stagione, nel mondiale vola più 66 sul primo inseguitore, che è proprio il compagno di squadra Russell, che sul podio abbozza il sorriso di chissà che contro i anni non c'è partita. Signore e signori, Kimi Antonelli.
12: Incredibile, non so più cosa dire, sto ancora cercando di realizzare quello che è successo. Credo che sì, questa è la giornata finora più bella della mia vita e una giornata che ricorderò per sempre.
11: Sul podio anche Verstappen, terzo, disastro Ferrari, Leclerc sbatte al secondo giro violentemente, Hamilton è solo sesto, deluso. Alla vigilia si parlava di tifo diviso, ma a unire tutti a Monza ci ha pensato questo ragazzo che rincorre un sogno mondiale sempre più vicino. Monza, Manuel Codignoni, GR1.
1: Concluso l'ultimo controesodo estivo, è già tempo di bilanci. Sulla rete ANAS dal 16 luglio registrati 485 milioni di transiti senza particolari criticità. Anche gli ultimi rientri sono stati accompagnati dal caldo, con temperature ancora sopra la media. Ma da mercoledì cambia lo scenario, tornano piogge e temporali. Le previsioni con il maggiore Domenico Maione dell'Aeronautica Militare.
13: Ci dobbiamo attendere ancora un paio di giornate tra lunedì e martedì di bel tempo con temperature al di sopra della media, ma che gradualmente perderanno qualche grado. Da mercoledì un deciso cambiamento delle condizioni meteorologiche. Arriva aria più fresca, ci sarà sicuramente qualche rovescio temporale, soprattutto al nord, al centro. Comunque ci attendiamo ancora un mese di settembre abbastanza caldo.
1: A un mese dalla scomparsa di Francesco Guccini, un gruppo di appassionati ha organizzato a Roma una serata per ricordarlo, ispirata ad uno dei versi più famosi del cantautore, quella domenica di settembre.
14: L'abbiamo talmente tanto cantate queste canzoni e ascoltate che fanno proprio parte del nostro modo di essere.
15: Sul ponte della musica di Roma tutte le generazioni si ritrovano a centinaia per cantare le canzoni del maestrone. Chi ha portato le chitarre, chi da mangiare, chi da bere.
16: Sì, unica nel suo genere, perché poi Roma è lontano da Pavana, da Bologna, però vicino col cuore. Visto quello che è successo è pure un'aria un po' malinconica, però è anche bella perché è partecipazione.
17: Che si ascolti le canzoni di Guccini, che è stato un poeta, che è un poeta e sarà per sempre un poeta, secondo me c'è qualcosa che ci unisce tutti.
15: Che cos'è questo qualcosa?
17: Vedere l'altro, riconoscere l'altro, riconoscerci tra di noi.
15: Il modo migliore probabilmente per ricordare questa domenica in settembre così speciale.
18: La musica, come vediamo, alla fine unisce un po' tutti, quindi anche lui ha fatto questo, però anche per noi giovani, come vediamo qua, le generazioni si sono unite tutte.
15: Dal Ponte della Musica, Roma, Federico Mello, GR1.
1: Siamo al cinema, la mostra di Venezia, altri tre film a caccia del Leone d'Oro, tra loro anche il nuovo di Andrea Pallaoro, che ha portato sul tappeto rosso Luca Marinelli e Susan Sarandon. Ma si è visto anche il potente Woman Unknown, la nostra inviata.
19: Nessuno voleva fare un altro film in costume sulla Seconda Guerra Mondiale, ma la realtà è che quel periodo parla degli uomini, non delle donne. Mahiel Tuki, regista danese di origini egiziane e fino a pochi giorni fa unica donna in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia, dove porta Woman Unknown, quasi un thriller nella Danimarca del 45, dove le donne vengono punite per aver frequentato tedeschi. Bel film, del quale potremmo sentir parlare nella serata finale e che uscirà in Italia, dove giovedì arriverà nelle sale The Echo Chamber. Applausi per la realizzazione dell'ultima sceneggiatura di Bernardo Bertolucci, con Luca Marinelli, Alicia Vikander e Susan Sarandon, diretti da Andrea Pallaoro.
20: La mia autodistruzione è esattamente ciò che voglio.
21: Una grandissima responsabilità. Ho capito subito che il modo per onorare la sua essenza era quella di lasciarla filtrare attraverso una mia sensibilità, una mia visione.
19: Venezia, Miriam Mauti, GR1.
1: Ed ora la musica con dilettevoli inedite eccedenze. Il nuovo album di Mina in arrivo il 9 ottobre. Ad anticipare il nuovo lavoro discografico, l'omaggio a Pino Daniele con Vento di passione, che il cantautore napoletano aveva inciso nel 2007 in duetto con Giorgia.
22: È come un vento di passione, ho una rosa rossa.
1: Il singolo uscirà il 18 settembre, sarà accompagnato da un videoclip di Ferzan Özpetek con protagonista Luca Argentero. Tra le 10 cover dell'album anche una nuova versione di Settembre di Ivano Fossati.

0: Si chiude qui questa edizione del GR1 a mezzanotte e 20 minuti. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Simona Grossi, coordinamento edizione Massimo Cecchini. In regia grazie a Gianluca Liberati ed Edmondo Cotta. Restate con noi, ora c'è il GR1 Sport. Da Francesca Giannini a tutti voi, grazie dell'attenzione. Buonanotte.
1: GR1 Sport.
2: Daniele Fortuna in studio. La vittoria straordinaria in rimonta di Kimi Antonelli a Monza, festa italiana in Formula 1, ne abbiamo parlato nel corso del giornale. Domenica di sport, di calcio, 1-1 tra Juventus e Milan. Notizia della tarda serata: la Fiorentina ha esonerato Fabio Grosso dopo la terza sconfitta consecutiva, nessun punto in tre partite. Il posticipo allora: la Juventus raggiunge il Milan nel recupero.
3: Juventus e Milan non sono più a punteggio pieno, con l'1-1 raggiunto in extremis dai bianconeri. Roma e Inter volano al comando della classifica in attesa della Lazio, impegnata questa sera a Udine. È stata una partita abbastanza bloccata. Nel primo tempo ci ha provato più della Juventus, con Maignan che ha respinto conclusioni non irresistibili però di Nico Gonzalez e Conceição. Milan ad aspettare, secondo tempo invece più vivace. Dopo 10 minuti un tiro da fuori da parte di Conceição ha preso in pieno il palo, poi cominciano i movimenti dalla panchina che saranno determinanti, perché il Milan manda in campo tra gli altri Alfaggio, Sisse, il talento che dopo due partite da titolari era partito dalla panchina. Sisse dopo 8 minuti in campo, al 23esimo trova il gol dell'1-0 dopo un elegantissimo stop sul lancio di Chukwueze e alto subentrato. A quel punto la Juventus butta nella mischia anche il nuovo arrivato Voltemade, il Milan resiste, poi l'invenzione di Spalletti che dice a Gatti dalla panchina di alzarsi e di andare a fare l'attaccante, e dopo 4 minuti Gatti di testa trova il gol della pareggio. Assistenza tecnica Andrea Montone, Torino, Giuseppe Bisantis, GR1.
2: E nella classifica dietro alle prime c'è il Frosinone a 6 punti dopo la seconda vittoria di fila, 3-2 sul Venezia. Un'altra doppietta di Raimondo, la rimonta del Venezia con Yeboah e Sagrado. La rete decisiva è stata segnata da Quernaze nel derby emiliano. Il Bologna raggiunge il Sassuolo sul 2-2 nel recupero grazie al primo gol di Dovbik. Il Sassuolo era andato in vantaggio con Doigi, la pari di Piccoli, 2-1 di Azic, pari definitivo come detto di Dovbik. 1-1 tra Parma e Monza, gol di Robinson per gli ospiti, la pari di Lontani. A chiudere la terza giornata, oltre a Udinese-Lazio di stasera, Cagliari-Lecce che si giocherà alle 18:30. In Serie B, Juve-Stabia-Pisa è finita 3-0 per la squadra toscana, ma la partita è stata interrotta e poi ripresa per una malora dovuto al caldo del difensore del Pisa Vosinov, una crisi da disidratazione, è stato portato in ospedale, ora sta bene. Polemiche per l'orario di inizio della partita alle 15. La pallavolo, le azzurre si sono fermate solo alla fine, l'europeo è andato alla Turchia, padrona di casa.
4: L'anno scorso contro la Turchia di Daniele Santarelli la vittoria mondiale al quinto set, quest'anno sempre al quinto set l'Italia si arrende nella bolgia di Istanbul. Il rammarico inevitabile dopo una sfida che le azzurre hanno per larghi tratti condotto con autorevolezza, in alcuni casi non sfruttando le occasioni, lottando comunque anche nelle difficoltà. Velasco.
5: Sono orgoglioso di questo gruppo perché sono modi di perdere. Questa è una partita dove la squadra non ha mai mollato, ha avuto dei momenti del gioco non buono, però è stato sempre lì. Non ha abbassato le braccia.
4: L'orgoglio di Miriam Silla per un'altra medaglia nel ciclo vincente con Velasco alla guida, la nona per l'Italia a livello continentale.
6: Sono orgogliosa del gruppo che abbiamo perché il gruppo meritava qualcosina in più. Loro dall'altra parte sono state più determinate, hanno vinto una partita. È sport, capita. Questo non vuol dire che questa medaglia non sia importante. La guardo con fierezza perché è frutto di tanto sudore e tanto lavoro.
4: Istanbul, Manuela Collazzo, GR1.
2: Mondiale di basket femminile a Berlino, l'Italia si arrende solo alla fine con le imbattibili ragazze statunitensi, 55-52 per Team USA, ma le azzurre sono andate avanti, hanno rimontato dopo un inizio difficile e poi sono passate in vantaggio nell'ultimo quarto, hanno perso, ma è stata una partita memorabile. Stasera Italia-Cina per chiudere il girone al secondo posto. Il tennis Open degli Stati Uniti, Alcaraz batte lo statunitense Paul in 3-7 e va ai quarti di finale. Prima di chiudere torniamo alla notizia di apertura, l'esonero di Grosso da parte della Fiorentina, si fanno alcuni nomi, tra questi c'è anche quello di Thiago Motta. Ci fermiamo qui, buon ascolto su Radio 1.
7: Radio 1, un mondo da sentire. Verde, viaggiare informati.
4: Mezzanotte 25 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Iniziamo dalla A1 Milano-Napoli. Tra Modena Sud e Val Samoggia verso Bologna, traffico rallentato a causa di un veicolo fermo, siamo intorno al chilometro 177. Restiamo sulla A1 tra Bivio A1, diramazione Roma Sud e Valmontone verso Napoli, segnalato incidente al chilometro 585. Ora il raccordo Siena-Firenze, qui c'è tratto chiuso in entrambe le direzioni per la presenza di lavori tra San Casciano Sud e Firenze Certosa A1 Milano-Napoli. Questo tratto resterà chiuso fino alle 6. Autostrada del Mediterraneo, segnalato veicolo in avaria tra Pizzo Calabro e Falerna Lamezia Terme in direzione dell'allacciamento Fisciano, dunque prudenza. Sulla viabilità ordinaria, sulla via Emilia la statale 9, carreggiata chiusa per via di un incidente, 500 metri dopo l'incrocio Modena, siamo in direzione dell'incrocio Rimini. Concludiamo con una chiusura e torniamo sulla tangenziale di Napoli in autostrada, c'è rampa di accesso chiusa per lavori sia a Corso Malta che a Viale Maddalena in entrata in direzione Pozzuoli fino alle 6. È tutto, buon viaggio da Rai Mobilità.
7: In collaborazione con il CIS.
8: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Iso Radio.
9: Perché ti sei fermato?
8: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
9: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
8: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
9: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
8: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
9: con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
8: Vai su tvsat.tv.
1: Monica Setta conduce La Mezzanotte di Radio 1.
10: Bentornati alla Mezzanotte di Radio 1 Estate. Io sono Monica Setta e sarò con voi ancora questa puntata, una puntata lunga da vivere insieme ad un manager di punta di un settore nuovissimo. Allora, quando parliamo di intelligenza artificiale predittiva, non possiamo prescindere da una società che si chiama Eli e soprattutto da un amministratore delegato che è Antonio Sciuto. Buonanotte, dottor Sciuto, grazie di essere con noi.
11: Buonanotte dottoressa Setta, un gran piacere essere di nuovo insieme.
10: Grazie. Senta, allora io vorrei partire un po' alto, nel senso, parto dall'enciclica Magnifica Humanitas che invita a non confondere l'intelligenza artificiale con quella umana. E il Papa chiede che l'intelligenza umana, con la sua coscienza, la sua libertà, continui a guidare l'innovazione. E allora le chiedo, nel concreto, che cosa significa umanizzare l'intelligenza artificiale dentro un'impresa?
11: È il punto più importante del dibattito attuale, secondo me, sull'intelligenza artificiale, in quanto l'errore più grande è di pensare che l'intelligenza artificiale sia un tema di sola tecnologia. Nella realtà è un tema di leadership, è un tema di organizzazione e soprattutto, come ricordato nell'enciclica, è un tema di persone. Il futuro non è uomo contro macchina, ma l'uomo è la macchina, in questo caso l'intelligenza artificiale, che lavorano insieme. Si fa spesso confusione, non si riesce bene a definire quali siano i confini dell'uno e dell'altro, e secondo me è importante fare chiarezza. L'intelligenza artificiale elabora dati, fa previsioni, produce contenuti, ma l'intelligenza artificiale non possiede la coscienza, i valori umani, le responsabilità degli individui. Quindi non va confuso l'ambito di applicazione dell'intelligenza artificiale con il giudizio umano. La decisione finale, la responsabilità all'interno delle aziende restano dell'uomo, che deve essere supportato dalla tecnologia. E questo, diciamo, la confusione che spesso si fa e che quindi ci deve far capire che l'intelligenza artificiale suggerirà e continuerà ad accelerare i suggerimenti di decisioni, di produzioni di contenuti nuovi, ma la responsabilità di quella stessa decisione resta umana.
10: Senta, dottor Sciuto, vogliamo spiegare a chi ci sta ascoltando la differenza tra intelligenza artificiale e intelligenza artificiale predittiva?
11: Questo è un altro grande confusione, perché è un ottimo punto, perché spesso si limita l'intelligenza artificiale a quella parte dell'intelligenza artificiale che tutti quanti noi conosciamo un po' meglio, che è quella legata a ChatGPT, che è quella dell'intelligenza artificiale cosiddetta generativa, perché da prompt, che sono le richieste che ognuno di noi si sta trovando a fare dentro ChatGPT, i motori di intelligenza artificiale ci rilasciano dei contenuti nuovi che non sono altro che frutto della risposta a più alta probabilità rispetto alla domanda che viene fatta. Questa parte dell'intelligenza artificiale, che è quella più conosciuta da tutti, è solamente una parte. Invece la grossa parte dell'intelligenza artificiale, soprattutto quella che genera più valore all'interno delle imprese, è l'intelligenza artificiale predittiva. L'intelligenza artificiale predittiva è quella che, analizzando tantissime quantità elevatissime di dati interni alle aziende, esterni, serie di dati storiche molto molto ampie, produce delle predizioni per i fenomeni futuri. Quindi aiuta le aziende a capire meglio quali saranno le future vendite e quindi in funzione di quello ad organizzare tutta la value chain, la produzione, tutti i vari passaggi logistici che esistono. È quella che aiuta a capire meglio qual è l'offerta migliore per un determinato cliente, oppure qual è il miglior messaggio da inviargli o il miglior canale di comunicazione su cui attivare. Se guardiamo ai risultati, tutti gli studi delle principali società di consulenza come McKinsey, come l'MIT, concordano nel dire che le aziende che registrano ritorni superiori alla media sono quelle che si concentrano su questa parte dell'intelligenza artificiale, che è l'intelligenza predittiva.
10: Allora, noi ci fermiamo il tempo di un brano musicale e poi torniamo a parlare con l'amministratore delegato di Eli, leader nell'intelligenza artificiale predittiva, Antonio Sciuto. A tra pochissimo.

0: Bentornati alla mezzanotte di Radio 1 Estate e bentornato all'amministratore delegato di Elai, Antonio Sciuto. Dottor Sciuto, allora, c'è una trasformazione particolarmente interessante, nel senso che nei settori più esposti all'intelligenza artificiale le posizioni iniziali richiedono sempre maggiori competenze, un tempo associate ai profili senior come giudizio, leadership, adattabilità e capacità decisionale. L'intelligenza artificiale, su questo siamo molti siamo d'accordo, sta eliminando molti dei compiti ripetitivi attraverso i quali i giovani imparavano il mestiere. Come si formano i professionisti di domani se viene meno una parte del tradizionale apprendistato sul campo?
1: Questo è un tema interessantissimo che mi appassiona particolarmente, perché tutti quanti noi che oggi ci troviamo magari in posizioni più avanzate nelle aziende abbiamo iniziato dal basso. Io personalmente ho iniziato tanti anni fa in Procter & Gamble e da giovane venditore ho imparato dai miei capi che mi spiegavano come andare a fare attività molto banali, attività operative, che consistevano nell'andare a visitare i punti vendita, nel rilevare gli assortimenti, nel capire il quantitativo necessario per un punto vendita di un certo prodotto. E diciamo che oggi una parte delle attività che vengono accelerate, migliorate o in parte sostituite dall'intelligenza artificiale è proprio legata a queste attività.

0: attività ripetitive che normalmente sono la base da cui partono tutte le varie professioni. Semplicemente dobbiamo prendere atto che questa è una rivoluzione di innovazione senza precedenti. Ne abbiamo avute tante nella nostra storia, ma questa va più veloce, c'ha tanti effetti moltiplicativi e alla fine cambia il modo in cui cambia il modo in cui vengono pensate tutte le attività. Quindi il modo di apprendere cambierà anche. Il futuro è fatto da professionisti che nelle varie posizioni, anche in quelle iniziali, riusciranno a svolgere delle mansioni, ma saranno accompagnati da agenti di intelligenza artificiale che lavoreranno con loro come dei business partner, che suggeriranno azioni, che svolgeranno parte dei task, e quindi nel futuro, per tutti i giovani che si avvicinano al mondo del lavoro, quello che diventerà sempre più importante sono tutte quelle componenti più soft, quelle più emozionali, intelligenza diciamo emozionale delle persone, che andrà a cambiare un po' il modo in cui verranno svolte le professioni e renderà sempre più importante la capacità di giudizio delle persone. Quindi io sono fiducioso per i giovani, bisogna solo essere pronti, come quando abbiamo iniziato a lavorare con il computer, bisognerà iniziare ad essere pronti a lavorare con gli agenti di intelligenza artificiale.
1: Senta, dottor Sciuto, ma la formazione, siamo pronti o no? A formare, no?
0: Il tema è molto semplice, l'intelligenza artificiale va a una velocità spaventosa, le aziende no. C'è una necessità di accelerare, dobbiamo diventare più veloci perché le aziende, le istituzioni devono accelerare, come anche il mondo della scuola, dell'università, deve accelerare per rivedere la formazione, per rivedere come preparare i giovani a questa nuova realtà dove l'intelligenza artificiale sta permeando un po' tutti i modi di lavorare, accelerando le velocità. Quindi serve formazione, ma serve consapevolezza su tutta la filiera nel modo in cui vadano ridefinite le professioni, di conseguenza di come ridefinire l'apprendimento e accrescere il valore delle qualità umane, il giudizio, l'etica, la responsabilità, il buon senso banalmente diventano centrali.
1: Noi ci fermiamo il tempo di un brano musicale e poi torniamo a parlare di intelligenza artificiale predittiva con l'amministratore delegato di Eli, Antonio Sciuto. A tra pochissimo.

0: Bentornati alla mezzanotte di Radio 1 Estate, bentornato l'amministratore delegato di Elai, società leader nell'intelligenza artificiale predittiva, dottor Sciuto. Il 10 giugno il Consiglio dei Ministri ha approvato in un esame preliminare due schemi di decreto legislativo per attuare la legge italiana sull'intelligenza artificiale e adeguare l'ordinamento all'intelligenza artificiale Act europeo. Il governo introduce sostanzialmente il principio secondo cui le decisioni più rilevanti sul lavoro non possono essere affidate esclusivamente ad un algoritmo. E allora le chiedo, è una tutela sufficiente oppure secondo lei esiste il rischio che il controllo umano diventi davvero soltanto una firma formale su una decisione già presa dalla macchina?
1: Bentornati a tutti, interessantissimo punto di riflessione. Diciamo che le aziende che si muoveranno in maniera corretta definiranno un po' o ridisegneranno un po' tutti i vari processi partendo da quelle che sono le possibilità che oggi ci offre l'intelligenza artificiale. Il punto qual è? Che nel ridisegnare questo processo per ottimizzarne i risultati dovrebbero comunque prevedere di mettere al centro le persone che rimangono quelle che prendono le decisioni finali. Quindi il fatto che anche il quadro normativo si sia adeguato in tal senso è estremamente positivo, anche per fungere come spinta alle aziende a prendere le decisioni giuste. Avere praticamente degli agenti che decidono interamente per noi non è sicuramente la mossa giusta, perché, torno a dire, che soprattutto per quanto riguarda l'intelligenza artificiale generativa, le risposte che vengono formulate cambiano in funzione di come viene fatta la domanda, cambiano in funzione di cosa viene anche considerato, che di volta in volta può essere differente. Quindi un'azienda non si può basare su delle risposte instabili che possono cambiare. Quindi da quel punto di vista è estremamente positivo. L'altro elemento su cui è ovviamente difficile spingersi e regolamentare troppo è che spesso si parla, in inglese viene definito human in the loop, cioè quindi mettere l'umano nel loop delle decisioni, al centro delle decisioni, però non basta, perché questo rischia di essere solamente un check che viene fatto magari per essere in regola col nuovo contesto normativo, e invece non si predispone tutto un piano di formazione o comunque di evoluzione delle competenze che permetta a quella persona di avere le necessarie competenze per prendere quella decisione, perché aumentando la velocità delle AI aumenta anche il bisogno di avere quelle persone più preparate. Cioè il futuro non appartiene a chi compete con le AI, appartiene a chi impara a lavorare con le AI, ed è qui che le aziende devono accelerare, al di là del quadro normativo, che è un'evoluzione positiva del contesto.
0: Allora, noi ci fermiamo ancora, musica, e poi torniamo per l'ultimo blocco della puntata insieme ad Antonio Sciuto, amministratore delegato di Elai, azienda leader nell'intelligenza artificiale predittiva. Musica.

0: Bentornati alla mezzanotte di Radio 1 Estate, bentornato al nostro ospite Antonio Sciuto, amministratore delegato di Elai, azienda leader nel settore dell'intelligenza artificiale predittiva. Allora, dottor Sciuto, le nuove regole rischiano di rallentare l'innovazione oppure possono diventare un vantaggio competitivo per le imprese che sviluppano un'intelligenza artificiale affidabile?
1: E come sempre dipende dalle regole che vengono definite. Diciamo che la recente evoluzione, come dicevo prima, che porta a mettere l'uomo al centro e quindi a evitare che gli algoritmi da soli assumano decisioni per noi, è sicuramente un'evoluzione positiva. Poi se eleviamo un attimo la discussione, usciamo un po' dai confini italiani e europei, e guardiamo il quadro generale di chi sta vincendo realmente nell'intelligenza artificiale, non possiamo che riscontrare che il modello statunitense, che dà più libertà all'innovazione e quindi permette alle aziende di innovare e magari in un momento successivo, capendo che qualcosa magari è andato un po' troppo in là, ridefinisce delle regole, sta premiando gli Stati Uniti. Gli Stati Uniti sono più avanti. Gli Stati Uniti sono quelli che hanno investimenti non comparabili con l'Europa o con la Cina, sono quelli che hanno i chip, sono quelli che hanno le tecnologie, sono quelli che hanno giganti come OpenAI e Anthropic che fanno il mercato. Quindi diciamo che c'è da prendere con molta cautela il quadro normativo ed evitare che diventi un'ingessatura che limiti invece la dinamica competitiva delle nostre aziende. Ad oggi il modello competitivo e comunque normativo americano sembra più premiante. C'è da dire però che per anni il vantaggio competitivo è stato avere più informazioni e domani sarà quello di prendere decisioni migliori. Speriamo che si possa recuperare presto e che l'attuale divario possa in qualche modo diminuire, e a tal proposito è necessario che i nostri leader valutino attentamente le evoluzioni normative per evitare di ingessare l'innovazione nell'ambito dell'intelligenza artificiale.
0: Certo. Dottor Sciuto, l'intelligenza artificiale è già entrata, inutile negarlo, nella quotidianità di milioni di persone, spesso senza che queste milioni di persone se ne rendano pienamente conto. Il vero rischio è la tecnologia in sé o il fatto che noi la stiamo adottando più velocemente di quanto impariamo effettivamente a comprenderla?
1: La tecnologia si muove sicuramente più velocemente delle aziende, delle scuole, delle università. Il rischio però non è nell'intelligenza artificiale in sé per sé, il rischio è quello di non essere preparati a questo cambiamento. Bisogna prendere atto che è necessario un cambio di marcia, è necessaria un'accelerazione importante, perché servono nuovi schemi di formazione, ma serve soprattutto consapevolezza a tutti i livelli di quelle che sono le opportunità che offre l'intelligenza artificiale, quelle che sono gli impatti, le conseguenze, e va ridisegnato un modello operativo. Se guardiamo a uno studio recente pubblicato dalla McKinsey, che è lo State of AI, emerge chiaramente che le aziende che vincono sono quelle che fondamentalmente fanno tre cose in maniera differente dagli altri. La prima è che si concentrano praticamente sulle funzioni strategiche, le funzioni a più alto valore aggiunto. La seconda è che applicano l'intelligenza predittiva, che è quella che dà i maggiori risultati. E che la terza, proprio in relazione a quello che stiamo dicendo, è che ridisegna i processi, le mansioni, il modo di lavorare. Quindi alla fine la vera domanda deve essere quella di accelerare e di essere pronti al cambiamento, facendo realmente un atto di fiducia nell'adottare queste soluzioni e farle diventare parte della quotidianità, del modo in cui cambiano le professioni.
0: Senta, come spiegherebbe cos'è l'intelligenza artificiale predittiva ad un ragazzino?
1: Banalmente capire sulla base di quanto stai studiando che risultati riuscirai ad avere in futuro, e capire come quello che è successo nel passato ti permette di prendere decisioni migliori nel futuro.
0: Ho capito. Io chiedo solo una cosa al papà Antonio Sciuto. I suoi figli che domande le fanno a questo proposito?
1: mi chiedono tante cose, soprattutto vogliono capire, dato che il papà lavora nel mondo dell'intelligenza artificiale, mi chiedono tanto. Io la cosa che faccio da papà è cercare di limitare tantissimo, il più possibile, il tempo che passano sugli schermi, il tempo che passano con tool come quelli dell'intelligenza generativa, che comunque utilizzano a scuola, perché vanno a scuola internazionale, lì lavorano e studiano supportati all'intelligenza artificiale. Però ritengo che, dato che le qualità umane, le qualità che dicevamo prima di giudizio, di buonsenso, di capire come collaborare con gli altri, diventano più importanti, credo che il tempo che passano dedicandosi allo sport, dedicandosi alle passioni, sia estremamente più importante di capire ad un giovane età quello che è l'intelligenza artificiale. Avranno tempo per farlo, ma se nel frattempo sviluppano queste qualità emozionali, saranno più pronti e magari, non lo so, spero, avranno più successo.
0: Più successo. Grazie di cuore a Antonio Sciuto, amministratore delegato di Elai, azienda leader nel settore dell'intelligenza artificiale predittiva. Grazie di essere stato con noi, grazie a chi firma la regia di questo nuovo programma, Luca Bernardini, al coordinamento tecnico di Alessandro Adriani. Noi ci rivediamo la prossima settimana, ci risentiamo, questo è il vizio della televisione, ci risentiamo la prossima settimana, sempre alla stessa ora, sempre sulle frequenze di Rai Radio 1, e se vi va l'intervista appena andata in onda è disponibile sulla piattaforma Rai Play Sound. Buonanotte.

0: Ore una.
1: GR1.
2: Bentrovati da Pierfrancesco Pensosi. Apriamo con il terremoto politico in Germania. L'ultratesta dell'FD trionfa in Sassonia-Anhalt e punta per la prima volta dal dopoguerra a governare un land tedesco. Un programma politico duro e puro che prevede la reemigrazione, ovvero il rimpatrio forzato non solo dei richiedenti asilo respinti, ma anche degli immigrati regolari ed eventualmente cittadini di origine straniera considerati non integrati. La leader Weidel parla di risultato storico. Crolla la CDU del cancelliere Merz. E al forum di Chernobyl il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, pur confermando lo scenario difficile del momento, ha rivendicato i risultati del governo, soprattutto nel campo economico. Dice: non siamo fenomeni, ma la barca va. Ospiti del forum anche altri leader politici. Dal palco Matteo Salvini ha replicato alle critiche della sinistra e ha rivendicato sulla patrimoniale il principio del governo di agevolare le imprese negli investimenti e non punirle. Mai le mani nelle tasche degli italiani, gli fa ecco da Fratelli d'Italia Tommaso Foti, e l'azzurro Antonio Tajani rivendica l'occupazione ai massi. Dall'opposizione la segretaria del PD Schlein torna sulle proposte per l'energia a base di rinnovabili. Matteo Renzi cita il calo del potere d'acquisto accusando l'esecutivo, mentre dai 5 Stelle Giuseppe Conte lancia l'idea di un fondo sovrano nazionale di sviluppo, rassicurando comunque sulla tenuta del campo largo. E il governo ha aumentato progressivamente i fondi per le cure palliative, 10 milioni in più nel 2024, altri 10 nel 2025, per uno stanziamento complessivo di 120 milioni di euro l'anno. Lo fanno sapere fonti di Palazzo Chigi dopo l'appello del presidente della Pontificia Accademia per la Vita, Monsignor Enzo Pegoraro, a destinare così maggiori risorse all'assistenza dei malati. La cronaca del femminicidio di Lorena Isceri. Oggi l'autopsia sui corpi della vittima, dell'ex compagno che l'ha uccisa e poi si è suicidato a Firenze, commozione durante la fiaccolata per dire basta alla violenza contro le donne. E possibili disagi nei trasporti. Da stasera alle 21 sciopero nazionale di 24 ore del personale del gruppo Ferrovie dello Stato, Trenitalia e Trenord. L'agitazione proseguirà fino alla stessa ora di martedì. Possibili cancellazioni e variazioni dei treni, garantiti i servizi essenziali nelle fasce dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Regolare invece il trasporto pubblico locale. E riparte la scuola per quasi 8 milioni di studenti. La prima campanella suonerà questa mattina a Bolzano, l'ultima 17 settembre in Puglia. Ma il nuovo anno riparte tra vecchie emergenze e nuove sfide, dal caldo che in alcuni comuni ha imposto rinvii al caro scuola, passando per la questione precariato con il ministero che rivendica oltre 37.000 immissioni in ruolo e la copertura della quasi totalità delle supplenze. E chiudiamo con lo sport. Chimi Antonelli da sogno a Monza, 19° al via, primo al traguardo dopo 60 anni. Un italiano torna sul gradino più alto del podio. Calcio: Gatti salva Juventus contro il Milan, finisce 1-1. Frosinone Venezia 3-2. Parma Monza 1-1. Bologna Sassuolo 2-2. Dopo tre sconfitte la Fiorentina esonera Fabio Grosso. Oggi Cagliari Lecce e Udinese Lazio. Volley sfuma, l'oro per l'azzurro. L'europeo va alla Turchia sul tie break. Ed è tutto. Prossimo appuntamento con l'informazione alle 2. Ora vi lascio alla musica di Radio 1.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Mi ricordo che il nostro discorso

mi rendevo conto che per me e per te non poteva accadere nulla di più grave del nostro lasciarci, allora come ora. Ci guardavamo, avremmo voluto rimanere abbracciati ed invece, con un sorriso che accompagnava

0: ore 2.
1: GR1.
2: Ben ritrovati da Pierfrancesco Pensosi. Apriamo con il voto in Germania. L'ultradestra delle Fede trionfa in Sassonia-Anhalt e punta per la prima volta al dopoguerra a governare un land tedesco. La leader Weidel parla di risultato storico. Crolla la CDU del cancelliere Merz. L'inviata.
3: È un boato quello che esplode alla festa elettorale dell'AfD. Mai un partito dell'estrema destra aveva conquistato così tanti voti in un land della Germania. Alle elezioni della Sassonia-Anhalt ottengono oltre il 44% dei voti. Già la mattina il candidato governatore Uwe Siegmund era arrivato fiducioso nella vittoria, accolto come una star dai sostenitori. Prima di andare a votare li saluta tutti uno per uno, chiamandoli per nome. A urne chiuse la CDU arriva seconda, ma con consensi rispetto al 2021 più che dimezzati. Il governatore uscente ammette la sconfitta, dice: gli elettori hanno lanciato un segnale, terzi e quarti, Linke e Verdi. Sarà ora difficile trovare una maggioranza al Parlamento di Magdeburgo, perché tutti gli altri partiti escludono un'alleanza con l'AfD, ma Siegmund si dice pronto a governare. Un risultato storico, dice la presidente del partito Alice Weidel, che chiede anche le dimissioni del cancelliere Merz. Una giornata elettorale che registra anche un altro record, l'affluenza oltre il 75% degli aventi diritto. Magdeburgo, Emma Farnè, GR1.
2: E veniamo alla guerra in Ucraina, nuova tornata di negoziati in cui sono stati coinvolti anche i consiglieri per la sicurezza del Regno Unito, Germania e Francia. Dopo Mosca, gli inviati di Trump sono stati anche da Zelensky, ma servono compromessi, avvertono gli Stati Uniti.
4: Con gli inviati di Trump, Witkoff e Kirchner abbiamo discusso della questione Patriot, che è molto urgente, ha detto il presidente ucraino Zelensky dopo il round di negoziati al palazzo presidenziale, e ha ribadito che per risolvere la complessa questione dei territori serve un incontro tra presidenti. Si è conclusa la missione diplomatica americana a Mosca e a Kiev, per la prima volta nella capitale ucraina e con la tregua di 3 giorni concordata solo per le 2 capitali. Gli europei sono stati coinvolti direttamente nelle trattative. Dopo i negoziati tra americani e ucraini, il tavolo è stato allargato anche ai consiglieri per la sicurezza nazionale di Germania, Gran Bretagna e Francia. Witkoff ha anticipato che presto saranno annunciati nuovi colloqui trilaterali tra ucraini, russi e americani. A Mosca ha detto: sono stati fatti progressi, si sono sentite idee nuove, ma per mettere fine alla guerra entrambe le parti devono fare dei compromessi e ridurre le questioni in sospeso. È difficile, ha ribadito, ma pensiamo di avere gli ingredienti per arrivarci. L'Ucraina intanto si prepara a un altro inverno di guerra. Da Kiev, Raffaella Cosentino per il GR1.
2: E dagli Stati Uniti arrivano anche forti pressioni su Israele. Netanyahu ha infatti ordinato lo smantellamento di un centinaio di avamposti dei coloni in Cisgiordania costruiti senza autorizzazione, una decisione maturata dopo le richieste di Washington. Contrario il ministro dell'ultradestra Smotrich, che ha invece contestato apertamente la scelta del premier. E torniamo in Italia con il forum di Chernobyl. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, pur confermando lo scenario difficile al momento, ha però rivendicato i risultati del lavoro del governo. Non siamo fenomeni, ma la barca va. La nostra inviata.
5: Un intervento breve per rivendicare l'impegno di 4 anni da ministro dell'economia. Giancarlo Giorgetti chiude la 3 giorni del forum di Chernobyl e lo fa guardando intanto allo scenario. Troppe crisi in un mondo complicato, non le stiamo affrontando al meglio. Il PIL italiano però regge, quest'anno potrebbe chiudere a più 1%. La speranza è che la procedura di infrazione a fine settembre rientri, dando respiro